0: noi di questo orario, soprattutto anche agli smontanti notte, di andare fuori a un supermercato per decidere di comprare due cose per la giornata.
1: Sì, sì.
0: Solo che prima delle 8 il supermercato non apre. Quindi uno che stacca alle 6 deve aspettare 2 ore in un parcheggio
1: esatto.
0: prima di poter comprare qualcosina.
1: A meno che non ti vuoi camuffare con il gilet, quello... arancione, gilet con
0: la pettorina catarifrangente,
1: e ti metti a scaricare anche tu il furgone.
0: Perché dovrei dare una mano?
1: Beh, così almeno ne approfitti.
0: Ma
1: per
0: sono
1: fare
0: smontante
1: qualcosa.
0: Notte, ho lavorato
1: anche
0: tutta la notte.
1: Vero,
0: vabbè, però
1: vero.
0: Potrei dare una mano quando c'è il bilico di retromarcia davanti all'ingresso del supermercato. Posso andare lì e dare una mano. Oggi giornata dunque strana, particolare, giornata di ponte. Ma io sono convinto che almeno in questo istante.
1: Sì.
0: Chi c'era venerdì c'è anche oggi.
1: C'è anche adesso, sì.
0: Siamo tutti di nuovo qui.
1: 3514-006-730. Ne stanno arrivando
0: lo
1: troppi.
0: Vedi?
1: Ne
0: lo
1: stanno
0: vedi?
1: Arrivando
0: lo
1: troppi
0: vedi?
1: Di
0: allora,
1: messaggi.
0: Ho ragione.
2: Amore mio, mi sintonizzo.
3: Signore e signori, Umberto e Damiano.
2: Pesco la

0: Senti che ti sto per dire. Buon lunedì, primo giugno Mamma 2026, mia. Sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
1: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Gianni Falluomo in redazione.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Gianni, senti come ti chiedono a gran voce. Sanno che oggi, come ogni lunedì, torna il giocone dell'Otamatone. C'è anche oggi, sì, confermato.
3: Sì, sì, sono prontissimo.
0: Oh, meno male.
1: Oggi
0: meno male.
1: In formato extra large, perché visto che saremo in diretta fino alle 9, durerà un'ora.
0: Un'ora.
1: Un'ora di Otamatone.
0: Ecco. Un'ora però in cui farà solo due canzoni ripetute all'infinito
1: finché non le indovinano tutti non...
0: Fatte molto male, vedremo. Dunque, primo giugno, sì, è arrivato anche giugno. Però molto chiaro, almeno mentalmente, il fatto
1: lunedì,
0: che oggi che bello
1: lunedì
0: inizia, sì, un nuovo mese, primo giugno. Sì, finirà di martedì, il 30 di giugno. Però godiamoci adesso le settimane a 7, 14, 21, 28.
1: Ha pagato l'IMU? Sì, pagato
0: l'IMU,
1: tutto,
0: sì.
1: Che c'era?
0: Signor
1: qualche
0: Damiano
1: scadenza.
0: Sta parlando con un povero Cristo che paga un mutuo su un'unica casa. Che ne so
1: vero,
0: io che cos'è l'IMU?
1: È vero.
0: Lei,
1: ragione.
0: Signor Damiano, quante IMU ho dovuto pagare?
1: Io ho pagato
0: invece
1: l'IMU 18 euro di IMU.
0: E tanto è poco.
1: Poco.
0: Perché fa ridere 18 euro?
1: Che 18 euro, tiete lì, 18 euro, vai.
0: Cos'è, una palafitta?
1: Sì,
0: cos'è,
1: sì, un obelisco.
0: Piccolo obelisco.
1: Piccolino.
0: 6 metri quadri in verticale.
1: Esatto.
0: E quindi si paga poco, 18
1: sì
0: euro. Ma come, io sento tutti che quando c'è da pagare l'IMU è tantissimo.
1: Beh, perché
0: 1000,
1: dipende
0: 2000,
1: quanto, 3000. Quanto è grande casa, dove si trova, tante cose.
0: Ah, ok,
1: da
0: quindi più è piccolina.
1: Più è piccola, più ce l'hai sperduta nelle montagne, più paghi poco. Esatto.
0: Ok.
1: Io tutte le mattine parto da quelle montagne per venire qui.
0: Quante ore ci metti per arrivare?
1: 7 ore.
0: E la faccia. Non ti conviene venderlo e trovarti una cosa più vicino?
1: Senti, li vogliamo leggere un po' di messaggi degli ascoltatori?
0: Perché
1: li abbiamo menzionati. Io ci sono, sto portando mia figlia in stazione perché deve partire per Vienna. Un abbraccio da Paola.
0: In stazione, quindi va in treno per Vienna. Ha detto da dove
1: ci manda? No, non ci dice da dove.
0: Nord Italia.
1: Campo scuola? Sta partendo a Vienna, un viaggio così di piacere.
0: Vanno in treno. Come si può arrivare a Vienna in treno? Da Milano, presumo. Si passa da Torino, forse? No, Torino
1: non
0: è troppo a sinistra. Però buon viaggio,
1: divertitevi. Buon viaggio, sì.
0: Vedo anche qui gli amici da Ravenna. Il buon Mevar ci scrive: in viaggio direzione Chianciano per accompagnare i miei allievi al raduno nazionale delle scuole di improvvisazione teatrale.
1: Bello.
0: Esiste un raduno di improvvisazione teatrale.
1: Figo.
0: Bellissimo. Bello anche che sia tornato di moda,
1: sì,
0: tutto
1: sì
0: lì l'improvvisazione, perché è sempre rimasta un po' di nicchia l'improvvisazione teatrale. Poi grazie al lavoro faticoso di chi l'ha sempre portata avanti, ora finalmente il pubblico può goderne.
3: È un casino metterli insieme perché si chiamano all'ultimo momento. Sì, tutta una cosa improvvisata.
0: E ognuno deve inventare una scusa al volo per non andare. È complicato. Comunque 3514-006-730, dal momento che siamo live possiamo gustarci e leggere tutti.

0: e buon lunedì. Ricordate che la campagna non si ferma, noi agricoltori ci siamo sempre, giusto. Ieri, oggi e domani ci saremo ancora, altrimenti voi non mangiate. Ciao Fernando al Salento.
1: Ciao Fernando, ha ragione.
2: Se si ferma lui non mangiamo, come se si ferma l'autotrasportatore noi non mangiamo. Ci sono tante persone che sono fondamentali per farci mangiare.
1: Anche questo
2: è vero. Ci scordiamo sempre.
1: Però lui ha detto agricoltori, io comunque le verdure non le mangio. Quindi.
2: Puoi fermarti.
1: Esatto.
2: Non mi fai niente. Chi non si deve fermare per non farti mangiare? I pizzaioli.
1: La pizza, sì, il lievito.
2: Vabbè, però la farina da dove ti pensi che viene?
1: Anche questo è vero.
2: Sempre da lì arriva, quindi ha ragione.
1: Ti chiedo scusa, amico.
2: Non ti fermare, ti prego.
1: Non ti fermare mai, vai sempre avanti, dritto, corri.
2: Un abbraccio a tutti gli amici che ci ascoltano mentre stanno lavorando, non mentre stanno andando, ma mentre lo stanno facendo in questo istante. 3514-006-730 è il nostro numero. Gianni, chi abbiamo?
3: Buongiorno, c'ero venerdì, ci sono oggi, e di ponti ne vedo tanti andando verso Milano mentre vado a lavorare. Ciao ragazzi,
2: ciao.
3: Sergio da Brescia, sfigatissimo come sempre.
1: Ciao, non piangere Sergio, però Sergio.
2: Voce devastata Sergio. Sergio, non fai il ponte, fai il cavalcavia Sergio, esatto. Ne fa anche più di uno. Ci mancava in sottofondo al vocale il rumore quello del cavalcavia quando lo fai, che ci sono i giunti. Mancava quello e poi era perfetto.
1: Dai,
2: però
1: dai,
2: non ti abbassare.
1: Siamo noi a tenerti compagnia Sergio, dai. Stai tranquillo.
2: Sergio, se può consolarti, non lo so.
1: Sì.
2: Dobbiamo regalare a breve anche una DJ Box.
1: Sì,
2: hai visto mai?
1: Hai visto mai
2: il giorno
1: giusto. Arriva proprio a te.
2: Prossimo, chi abbiamo?
4: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
4: Io sempre presente,
2: sì.
4: Festivi, sabati e domeniche, chi lavora nella sanità non ha pause e non ha festività,
2: sì.
4: Buona giornata Anna da Milano.
1: Ciao.
2: Però
1: Anna,
2: mettetevi d'accordo, cioè questa frase o la usate nella sanità o gli agricoltori, non è che tutti potete dire che
1: vabbè,
2: non conoscete,
1: capito,
2: feste.
1: Però ognuno ha il proprio
5: però
1: lavoro.
5: Però con la sanità fa rima, diventa una specie di proverbio.
1: Con gli agricoltori no.
2: Con gli agricoltori no. Amico agricoltore una volta mi diceva, forse collegato alle serre, no, la serra non conosce Natale, non conosce domeniche. C'era un altro detto sulla serra, però mi manca. Effettivamente è vero.
1: Hanno ragione.
2: Sono lavori che stanno là tutto il tempo. E noi siamo qui ad accompagnarvi. Ancora buon lunedì 1 giugno. State ascoltando Radio DJ. Questo è 006. Nel corso del weekend non potevo non pensare a chi ha deciso di farsi il ponte in qualche capitale europea.
1: Certo.
2: Magari proprio a Parigi.
1: Sì.
2: Senza pensare che a Parigi ci potessero essere un po' di disordine collegati a una partita di calcio.
1: Evidentemente chi non segue il calcio dice vabbè andiamo a fare giustamente un weekend a Parigi e si

0: becca la finale di Champions League.
1: Che poi non si è giocata a Parigi. Si è giocata, adesso mi sfugge,
2: a Budapest.
1: E quindi dici che c'entra Parigi che con gli scontri? E che giocava il Paris Saint-Germain contro l'Arsenal. E in caso di vittoria, ma forse anche di sconfitta, i parigini si erano preparati al peggio. E meno male, perché questo è avvenuto nonostante la vittoria,
0: esatto,
1: del Paris Saint-Germain.
0: Pensa se perdevano, che facevano?
1: Sì. Scena identica all'anno scorso, leggevo e vedevo dai giornali. Già qualche giorno prima, sugli Champs-Élysées hanno cominciato i negozi a barricarsi, a mettere lastre di legno,
0: ho visto.
1: Ferro. Poi il negozio più costoso si è comprato i parapetti, quelli più belli esteticamente. Il negozio magari un po' più normale
0: si è
1: messo le tavole
0: adattare,
1: di legno,
0: esatto,
1: come
0: sì.
1: Si vede nei film americani quando deve arrivare il tornado, che sì, si mettono a barricare le finestre.
0: O gli zombie, se no.
1: Esatto, dipende dai due film che avete come riferimento. Si erano già barricati perché sapevano quello che sarebbe accaduto, ed è accaduto. Quindi scene di guerriglia urbana, auto distrutte, danni a monumenti,
0: danni ovunque,
1: palazzi,
0: sì.
1: Ovunque, per, ripetiamolo, celebrare e festeggiare la vittoria.
0: Ma no,
1: della
0: quello
1: squadra,
0: secondo me non l'hanno fatto per festeggiare la vittoria. Secondo me si sono arrabbiati perché hanno giocato alle 18. C'era gente che si aspettava di vedere la partita alle 21.
1: Sono andati quindi al ristorante alle 21.
0: Io ho acceso la televisione a casa pensando di vedere la finale di Champions, ma era già finita.
1: Allora è successa una cosa strana: per la prima volta nella storia della Champions League la partita si è giocata alle ore 18, quindi ancora con la luce del sole, perché fa buio tardi, e questo serviva in teoria, sempre per questa storia dei disordini.
0: Tendenzialmente sì, lo vediamo anche con le partite in Italia, quelle ad alto rischio, si gioca o all'ora di pranzo.
1: Così c'è la luce.
0: O il pomeriggio, sì, tardo pomeriggio.
1: La cosa più assurda, che effettivamente essendo una finale di Coppa, mi ero interessato pure a un certo punto, ma fammi vedere chi la fa. E vedo che la dava TV8 in chiaro alle ore 21. Ah, vedi che bello, me la posso vedere senza pagare nessun abbonamento.
0: Certo.
1: Solo dopo, come hai detto tu adesso, scopro che la davano alle 18 a pagamento e in chiaro alle 21. E ho capito, ma alle 21 già so come è finita, ma come me la vedo alle 21?
0: Disattiva le notifiche.
1: Ma che mi metti in offline 4 ore?
0: Certo.
1: Ma fosse una partita di cui mi frega qualcosa, era giusto per vedere qualcosina. Solo che nel corso del tempo vedevo da Instagram, dalle varie cose, i risultati, non aveva più senso guardarle in chiaro alle 21. Solo che, come dici tu, se non ti informavi prima non potevi sapere.
0: Non si sapeva, io non l'avevo letto da nessuna parte, sta roba.
1: Non era molto pubblicizzata, effettivamente. Forse proprio per tenerti la partita alle 21, così tu la guardi.
0: Probabile, molto probabile.
1: Come se niente fosse. Dunque, un abbraccio a tutti gli amici che sono andati a Parigi nel corso di questo weekend. Spero non abbiate indossato una maglia dell'Arsenal, perché dai video si sono viste scene veramente vergognose di tifosi del Paris Saint-Germain che accerchiavano chi aveva le maglie dell'Arsenal, ma coppie di fidanzati che passeggiavano così, magari tornando via da un pub, da un posto dove hanno visto la partita, venivano spintonati, strattonati, provavano a strappare la maglia. Insomma, scene un po' brutte
0: parecchio,
1: da vedere,
0: parecchio, okay,
1: soprattutto sapendo la motivazione, ripetiamo, la vittoria della finale di Champions League. Stiamo parlando degli amici che sono in vacanza, e secondo me il disco karaoke di oggi potrebbe essere questo qui.

0: Celeste da Milano.
1: Ciao Celeste. Celago.
0: Ciao. Oggi vado a lavorare, sì. Il mio compleanno, l'unica nota positiva è che se tutti fanno il ponte non c'è nessuno per strada. Un bacio, ciao.
2: Ciao.
1: Allora intanto auguri Celeste, sì, che oggi è il tuo compleanno.
2: Auguroni, ecco.
1: Augurissimi.
2: Esatto. Però compleanno. Se non c'è nessuno, immagino anche in ufficio, non te li fa nessuno gli auguri.
1: E questo è vero. Vabbè, ma tanto c'è Facebook, c'è Instagram.
2: Ah, dici,
1: oggi Celeste, già lo so, farà una storia tattica solo per farsi fare gli auguri nei commenti, nei DM di Instagram.
2: Ah, vedi.
1: Ho visto, si fa così.
2: Fanno
1: fa
2: così praticamente.
1: Perché se no te li fa mamma e zia.
2: Ma neanche, perché
1: è un cugino
2: ponte,
1: che
2: quindi
1: si ricorda. Se no non te li fa
2: nessuno. Stanno
1: dormendo
2: a questo.
1: L'hai mai fatto l'esperimento di Facebook di togliere il compleanno? Non adesso, magari
2: sì.
1: Quando Facebook ancora era il social principale.
2: No, non l'avevo mai fatto.
1: A un tempo era nata questa moda per vedere chi ci tiene realmente a
2: sì.
1: te. Disattiva il tuo compleanno da Facebook. Quell'anno ho veramente ricevuto gli auguri da una persona, mamma e papà e nonna.
2: È fatta apposta.
1: Quindi però quell'esperimento andava fatto senza rimanerci male,
2: certo,
1: dopo,
2: certo,
1: quando nessuno si ricorda del compleanno.
2: Certo.
1: Però solo l'ho capito dopo che non dovevo farlo.
2: T'ha segnato questo esperimento.
1: All'inizio sì, e da lì ho smesso di voler festeggiare i compleanni. Basta, non voglio più farlo. Allora era il disco karaoke di oggi, quello dello stato sociale. Una vita in vacanza da Sanremo 2018.
2: Scusate, fate uscire la vecchia dallo studio.
1: Ma poi
2: sai
1: sui
2: pattini ogni volta che parte sta canzone deve entrare sta vecchia.
1: Signora, sono passati 10 anni, se li può togliere i pattini comunque. Vabbè, contenta lei. Sentiamo qualcuno che l'ha cantata, chi abbiamo?
3: Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che palla,
1: niente
3: nuovo che avanza, ma tutta la standa, attenzione
1: la standa,
3: che
1: standa,
3: basta,
1: ma non esiste
3: in un mondo
1: standa,
3: diverso,
2: no. Non c'è
3: più tempo perso e nessuno che rompe coglioni.
1: E questa la sa, questa
2: sì,
1: parte la sa.
2: No.
1: La standa l'ha dimenticata, quella parte là.
2: Sì.
1: Era quella
2: che bella
1: però
2: che era là, quando c'era la standa.
1: Sai che me la ricordo malissimo, ero troppo piccolo.
2: Andavo sempre
1: standa.
2: A comprare i giocattoli, mi ricordo, alla standa, che era quel supermercato che aveva il reparto fornito anche di giochi.
1: Di giochi, e quindi sì. Potevi passare lì mentre mamma faceva spesa, tu sceglievi.
2: Stavi là alla standa, sì.
1: Il giocattolino. Attenzione, chi abbiamo, Gianni? Qualcuno?
4: Buongiorno. Ciao. Altra categoria che non smette mai di lavorare, gli aeroportuali. Sto dirigendo verso l'aeroporto della Malpensa.
1: Malpensa. Beh, questa è altissima stagione per gli aeroportuali.
2: Sì.
1: La summer, come la chiamano loro, sarà anche che c'è il ponte di mezzo, quindi in teoria c'è qualche aereo in più da dover gestire.
2: Dai, vi facciamo un grosso in bocca al lupo e vi auguriamo buon lavoro, amici.
1: Buon lavoro a voi. E altre categorie che dicono che non conoscono festivi, non conoscono sabati e domeniche, sono ci fanno sapere raccolta dell'immondizia.
2: Vabbè, certo.
1: Nei turbini, che anche loro 7 su 7 lavorano sempre. Sanità, l'abbiamo detto. Oggi grandi assenti gli amici dell'istruzione, cioè tipo professori, maestre. Che cos'è oggi?
2: È ponte,
1: è
2: chiuse
1: ponte.
2: Le scuole.
1: Quindi certo. Effettivamente, se non lo fanno loro il ponte, chi lo deve fare?
5: 006 DJ 006. This town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren. Quanto tempo che non lo sentivamo, il nostro amico. Bentornato su Radio DJ.
1: Anche
0: ad
1: lui
0: Alex Warren.
1: Non ha fatto ponte.
0: Non ha fatto ponte.
1: C'è anche lui oggi.
0: Oggi come funziona? Anche le canzoni sono quelli che non fanno ponte.
1: Beh, certo,
0: cioè quelli che stanno
1: certo,
0: al chiodo.
1: Certo.
0: Quindi
1: certo.
0: I veri VIP della musica oggi stanno.
1: Oggi non li suoniamo.
0: Non li possiamo suonare. No, dai, dopo un VIP lo mettiamo. Dai, dopo un VIP lo mettiamo. Non è giusto, non è giusto. 6:34 minuti, ancora buon lunedì, 1 giugno 2026. Sì, siamo in diretta, se qualcuno non lo avesse notato. E oggi fino alle 900, per citare il Trio Medusa, dal momento che è il loro orario. Il nostro numero è attivo anche oggi per tutte le tre ore, 3514-006-730. Abbiamo salutato tanti amici che sono al lavoro, che si stanno recando al lavoro. Tanti che sono già al lavoro da tutta la notte.
1: E tante categorie che ci tengono ad essere menzionate. Quindi chiederei a Lele una base carosello, perché devo salutare diverse persone.
0: Base categorie.
1: Cioè, tipo ad esempio i fornai, non sono stati menzionati,
0: però
1: anche loro lavorano sempre.
0: Però il fornaio, se chiudete il forno, voi potete chiudere un giorno.
1: Se volete, il giorno di riposo, sì.
0: Però effettivamente la festa è martedì. Ma qualcuno ci ha detto, se non sbaglio, venerdì, che fa parte della tradizione
1: delle pasticcerie,
0: soprattutto, di andare a prendere roba. Quindi fate bene, non chiudete.
1: Lavorano tanto. Corrado ci fa sapere, dice: nessuno parla mai dei bagnini e istruttori di nuoto.
0: Bagnini e istruttori, vabbè, già adesso è iniziata la stagione.
1: Sì.
0: Quindi, vabbè, ma che fate alle 6 di mattina? Bagnini, che guardate?
1: Beh, ci sono le piscine già attive.
0: Ma che
1: magari
0: attive alle 6
1: sì,
0: di mattina? Ma quale attiva?
1: Fa nuoto.
0: Ma chi fa nuoto alle 6?
1: Abbiamo sentite persone che vanno in piscina la mattina presto alle 6.
0: Ora sì, le palestre che hanno la piscina e c'è il bagnino attivo. Sì, io pensavo al mare. Vai al mare adesso, ombrelloni chiusi, non è che c'è granché adesso in spiaggia.
2: Tra l'altro anche quest'anno c'è l'emergenza bagnini, non
0: anche
2: si trovano
0: quest'anno.
2: Bagnini, soprattutto in Puglia, leggevo.
0: In Puglia. Avete sentito, se non sapete cosa fare questa stagione, in Puglia cercano bagnini.
1: Cercano bagnini.
0: Certo, avete 3 giorni per per prendervi il brevetto,
1: esatto,
0: non è così immediato. Però ce la potete fare.
1: Cioè, la soluzione qual è? Cioè, se non si trovano bagnini, che la soluzione qual è? Prenderli in prestito da altre regioni, praticamente.
2: Anche dall'estero li faranno arrivare.
1: Anche dall'estero.
0: Sì. Di bagnini dall'estero per compensare la carenza di quelli italiani. Bagnino è uno dei primissimi lavori che fanno tutti quelli
1: I
0: che
1: ragazzi,
0: abitano vicino al litorale.
1: Sì, sì, sì.
0: Io sono stato uno di quelli,
1: tu
0: il primo lavoro.
1: Bagnino.
0: È stato proprio l'assistente bagnante, stavi lì a guardare il mare. Nell'attesa che accadesse qualcosa, che fortunatamente non accadeva.
2: E allora c'è la Puglia per quest'estate.
1: Puglia.
2: Se vuoi arrotondare.
0: Rinnovo il brevetto. Ok, rinnovo il brevetto, che l'ho fatto scadere perché sono pigro. Lo rinnovo e torno a lavorare in Puglia. Mi porto la macchinetta e trasmetto da una spiaggia. Guarda, sarebbe bello per quest'estate fare una cosa di questo
1: essere.
0: Tipo qua. Maestro, abbiamo tempo per sentire qualcun altro.
3: Senti. Ciao ragazzi, sono Alessandro da Milano, vice direttore d'albergo.
0: Sì.
3: Anche il settore turistico alberghiero oggi e durante i festivi resta sempre attivo.
0: Sì.
1: Beh, vabbè, è giusto.
0: Ora non facciamo che si lamentano anche gli albergatori che restano aperti durante il ponte del 2 giugno, eh? Va bene tutto, va bene che si lamenta il netturbino, va bene che si lamenta l'operatrice sanitaria, ma ora l'albergo. Un abbraccio a tutti gli albergatori che sono aperti in questo momento. Oh, per citare dei numeri, per questo ponte sulla rete stradale e autostradale sono attesi 45 milioni di veicoli.
1: Alla faccia.
0: Un po' tanti.
1: Dove
0: come
1: stanno?
0: Vengono conteggiati questi veicoli? Ma non ci sono neanche in Italia 45
1: Infatti,
0: milioni di veicoli.
1: Un po' troppi.
0: Che vengono dal nord Europa e scendono.
1: Sono i bagnini, quelli che arrivano dall'estero che stanno arrivando qui in Italia. Esatto.
0: Comunque sì, si registrano ovviamente transiti maggiori su tutte le strade che portano su i versanti tipo Ionico, il versante Tirrenico, insomma tutte le strade che vanno verso il mare ovviamente
1: sono prese d'assalto.
0: In questi giorni le trovate molto, molto più piene. Ma a proposito di persone che sono in viaggio in questo momento, andrei dalle parti di Cuneo, ma forse sono partiti da Cuneo, sono già più avanti, perché abbiamo Simone e Andrea. Buongiorno Simona.
4: Buongiorno.
1: Ciao Simona, buongiorno.
0: Dove siete adesso? Dove siete?
4: Allora, noi siamo già a Milano, Malpensa.
0: Siete arrivati a Malpensa, ma per voi o state accompagnando qualcuno?
4: No, stiamo accompagnando nostro figlio Andrea, che è in partenza per Gerba come animatore turistico.
1: Ah, che bello! Parte per la stagione, quindi, praticamente.
4: Parte per la stagione.
0: Quanto si fa? Ma sta lì Andrea, immagino. Sì, sono stato accompagnando.
4: Sì, Andrea è qua con me e starà fino a ottobre.
0: Ottobre, tantissimo.
1: Oddio, parecchio,
0: È la sua prima esperienza?
4: No, è della sua seconda esperienza. A ottobre-novembre è andato a Sharm el Sheikh.
0: Che si è fatto anche la stagione invernale.
1: Tu da mamma come te la vivi? Sei un po' preoccupata?
4: Allora, adesso mi sto un po' emozionando.
1: Certo. sono tanti i mesi.
4: Sì, a 20 anni nemmeno. Sì. E quindi sì, cuore di mamma.
0: No, adesso ci parliamo, adesso ce lo passi un attimo. Però vogliamo sapere la tua emozione.
1: Comunque
0: dispiacere, cioè per quanto.
4: No, sono contenta. Sì. Perché appunto non vedeva l'ora. Okay. Ma il cuore mio, sì, un pochino.
1: Beh, certo, c'è sempre il pensiero, stare tanti mesi lontano da casa. Poi comunque c'ha 20 anni, è comunque un ragazzo.
4: Sì, un ragazzo, però ha già fatto questa esperienza appunto ottobre-novembre, gli era piaciuta e ha detto riparto, bravo.
0: Okay. Bravo lui e bravo il villaggio. Ce lo puoi passare un attimo,
4: sì,
0: Andrea?
4: Te lo passo.
1: Grazie.
4: Okay,
1: sì.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao Simona, ciao. Un abbraccio, ciao.
5: Pronto?
0: Okay. Ciao Andrea, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Sei in diretta su Radio DJ, non so se mamma te l'ha detto.
5: Sì, me l'ha detto.
0: Ha detto che ti sta accompagnando per partire, ma seconda esperienza, sempre allo stesso villaggio?
5: No, cambiando villaggio.
1: Cambia, certo.
5: Prima esperienza a Sharm el Sheikh, al bravo Nubian,
0: sì.
5: E adesso al bravo Yadis.
1: Ti è piaciuto,
5: A Gerba.
1: Ti è piaciuto, quindi ci sei tornato, dici?
5: Sì. Bella esperienza, un bel mondo.
0: Bello. E animatore di che settore? A contatto sport?
5: Contatto e sport.
0: Hai capito tutto,
1: certo,
0: hai capito tutto, Andrea.
1: Quando il marito sta
2: cos'è un animatore a
1: giocando
2: contatto?
1: A pad- eh?
2: Cos'è un animatore a contatto?
1: Contatto è vieni là e ti tocca. Allora, vieni, dai, vieni a fare l'attività.
2: Quelli
1: vai.
2: Fastidiosi.
1: Marito, vai via, dai.
5: Esatto. Di quelli fastidiosi.
1: Esatto,
5: di quelli fastidiosi che rompono le palle, esatto.
1: Ho capito. Senti, quanti
0: animatori siete in equipa, vuole chiedere Damiano.
5: No, ma siamo in tanti, ci sono tanti villaggi,
0: tanti.
5: Però per
0: certo.
5: Per villaggio una decina.
0: Ah, ok.
5: Una decina. Per villaggi.
0: Ultima domanda, Andrea, poi ti lasciamo partire. Sei fidanzato?
5: Grazie. No.
0: No, per carità. Vabbè.
5: Per carità, no.
0: Se no, tanto valeva rimettersi insieme direttamente.
1: Senti, la più grande. La di età, dico, la più grande.
0: Nell'equipe?
1: Sì.
0: Ah, siete tutti ventenni in equipe, vuole chiedere Damiano.
5: Sì, ma più o meno. Dai 20 ai 30, via.
1: Ah, vabbè, dai, diciamo tutti i ragazzi.
2: Dai, ma abbi il coraggio di fare la domanda. Dai, falla questa domanda.
1: No, non la posso fare.
0: Damiano ti vorrebbe chiedere, allontanati un po' il telefono da mamma perché sennò ci sente.
5: Sì, okay.
0: Vorrebbe chiedere, ma più o meno con qua, cioè l'anno scorso,
1: ti
0: no?
1: Sei fidanzato?
0: Con quante ragazze ti sei fidanzato in villaggio?
5: E no, poi, no, nessuna.
1: Nessuna.
0: Zero.
5: Fidanzato nessuno.
0: Ah, no. Ok. Cioè, invece così una frequentazione di una settimanella, una serata, una cosa.
5: Ma, sì, perché no?
0: Un numero approssimativo più o meno per curiosità.
5: Ma sono stati 2 mesi, un paio, non di più.
1: Ma che c'è la mamma vicino.
0: C'è la mamma.
1: Va bene,
5: no,
1: dai,
5: no,
1: Andrea.

0: avevamo detto che avremmo suonato anche i VIP della musica mondiale, effettivamente metti, un po' di George Michael non poteva mancare oggi, sennò poi passa il messaggio che soltanto i cantanti di serie B suonano oggi perché quelli grossi stanno facendo il ponte. Invece no,
1: no, no, ce l'abbiamo tutti oggi.
0: Passiamo tutti, Freedom 90 su Radio DJ, 6:46 minuti, ancora buongiorno da 006. Oh, noi abbiamo delle abitudini di solito verso quest'ora, le vogliamo mantenere anche
1: ma
0: oggi,
1: certo,
0: che la giornata,
1: soprattutto in un giorno di festa, dici, la vetrina è sempre aperta,
0: che
1: certo,
0: c'è qualcuno che ha bisogno di vetrina anche in un giorno come questo,
1: certamente anche oggi,
0: che
1: sì,
0: poi noi diciamo di festa, in realtà oggi è un lavorativo qualunque, sì, domani è il giorno di festa. Festa, oggi è feriale e dunque ci giochiamo anche oggi. Give me five. Il Gimme 5 che torna. Perché parliamo di vetrine, di pubblicità? Perché adesso apriamo Radio DJ a qualsiasi vostra esigenza pubblicitaria.
1: Esattamente, come funziona? Vi daremo 5 parole, 5 opzioni da associare, da abbinare ad un personaggio famoso. Appena sapete il nome ci mandate un vocale al 3514 006 730. Occhio, perché è un gioco di velocità.
0: Velocità, esatto, solo il più veloce o la più veloce che indovina può venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che vuole. Allora, primo dei 5 indizi:
1: Siena.
0: Edoardo Bennato.
1: Sanremo.
0: Creatura.
1: Bello e impossibile.
0: Dai, dai. Non è difficile oggi. 3514 006 730. Di chi stiamo parlando?

Horses, Sister Sister su Radio DJ, 7:16 minuti. Ancora buongiorno, buon lunedì, primo giugno. Giochiamo, giochiamo, che qualcuno all'ascolto sicuramente c'è. Abbiamo sentite, le categorie sono tante.

0: E che fai? Te ne privi pure durante il ponte dell'Otamatone?
1: Sì, volendo sì, volendo sì. Però niente, lo facciamo.
0: Momento molto atteso quello del lunedì con l'Otamatone, perché come anticipato in palio c'è una DJ Box. Quindi grazie a questo gioco qualcuno di voi si porterà a casa tutti i gadget di Radio DJ.
1: Come funziona? Il nostro maestro Gianni, maestro proprio di vita, ma sì, lui proprio l'Otamatone ormai fa qualsiasi canzone, riesce a fare qualsiasi cosa, anche le più recenti, quelle nuove che sono uscite anche da qualche giorno, lui le fa. Fammi tipo quella nuova di Jovanotti Alfa.
0: Buon vento.
2: Però le devo conoscere per suonarle.
0: Ma la suoniamo.
1: La presentazione, ho detto, fa sapere tutto.
2: Non me la ricordo tanto.
0: Canzone estiva di Annalisa.
1: Vabbè, niente, non ce la fa.
0: Al mio paese di Serena Brancale. Niente.
2: Quella.
0: Più o meno. Allora sentiamo.
2: No, non me la fa.
0: Niente, non si può fare. Ora vi faremo sentire una canzone che il maestro sa, quindi non è una canzone
1: l'ha preparata.
0: È una canzone di repertorio che si è preparato. La suonerà live con il suo strumento giapponese che ha tra le mani, ossia l'Otamatone. Non appena riconoscete il titolo di questa canzone, ci mandate un messaggio vocale
1: con il titolo e il più veloce o la più veloce vince la DJ Box.
0: Siete pronti? E allora maestro, sentiamo qual è questo pezzo dannato a questo punto.

0: Rocco, però è bravo, bravo, maestro, bravo, che io vabbè,
1: se la prepara.
0: Scusate, è bravissimo, è bravissimo. Quando le sa le canzoni è molto bravo il maestro. Complimenti. E allora l'avete sentita? 3514 0

0: questa è una canzone estiva di quest'anno. Beh, che è quella, sì, di Gabbani, sì, sì. L'hai appena sentita, Gianni. Questa la sapresti fare con l'Otamatone.
1: Questa, dai, falla.
0: Summer
1: con
0: Funk. È anche bella questa qua con... Ecco, sentenzione.
1: No, non Occidentali Scarma, no, non quella. Ne ha fatte anche altre.
2: Ragazzi,
1: Gabbani,
2: ma devo provare un attimo.
0: Questa era la scimmia nuda a balla, l'ho riconosciuto il pezzo. Non vale, non vale, non va bene. Stiamo giocando al gioco dell'Otamatone qui su Radio DJ. Questo è 006. Vi abbiamo fatto sentire una canzone suonata live proprio con l'Otamatone. Vi abbiamo chiesto di indovinare il titolo di questa canzone. Il più veloce è stato Federico Dalla Spezia. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: Ciao,
3: buongiorno.
1: Fede.
3: Ciao,
1: Fede. Buongiorno, buongiorno, come stai?
3: Bene, dai, bene, dai, a parte che si sta andando al lavoro, ma va bene.
0: Immagino anche per te, Ponte, questo sconosciuto.
3: Ponte bellissimo, sì, Ponte bellissimo.
0: Bellissimo.
3: Ponte lavorativo.
0: Hai lavorato pure ieri, l'altro ieri, mai fermato?
3: Ieri, l'altro ieri, mai fermato.
0: Di che
3: domani
0: ti occupi, che fai?
3: Magazziniere.
0: Sto. Magazziniere, quindi il magazzino lavora, tranne domani, domani ti puoi fermare.
3: Esatto, domani a casa. Domani.
0: Ma è fermo il magazzino o è fermo il tuo turno? Come funziona?
3: È fermo il mio turno e basta.
0: Ah, ecco, ah, vabbè, il magazzino è avanti.
1: Dai che ti riposi domani, dai.
0: Dai, dai, domani ci riposiamo. Da che ora sei sveglio?
3: Dalle 6:30.
0: 6:30, quindi quasi un'oretta,
1: sì,
0: che sei sveglio.
1: Sì,
0: quanto ci metti per arrivare al lavoro?
3: È una ventina di minuti.
0: 20 minuti, quindi tu ti, sì, becchi sempre questo momento dell'Otamatone il lunedì.
3: E praticamente, sì, dalle 7 in poi.
0: Ok, bene, bene, ottimo, ottimo. Ti facciamo riascoltare la canzone suonata live, potrebbe essere diversa. Dopodiché ti chiediamo il titolo, sei pronto?
3: Ok, sono pronto.
0: Prego, maestro.

0: È stato più bravo, bravo. Prima. All'inizio sembrava tu mi fai girare come fossi una bambola.
1: Secondo me l'ho fatta bene anche adesso.
2: È stato
1: però...
2: bravo, dai, dai.
0: Federico, qual è il titolo?
3: Pedro Pe.
0: Pe, Pedro Pe? Quante Pe?
2: Pe.
0: Pe. No, no, Come, ripeti un po' il titolo?
3: Pedro Pe.
0: Ha arrivato un altro Pedro.

0: No, ma poi perché voleva raccontarci il tutta la storia
1: di... Il Pedro è uno.
2: Pedro, fidati di me, bravo Federico, bravo, dai, te la diamo.
1: Vince la DJ Box proprio perché sta lavorando.
2: Sì, esatto, ecco, non siamo qui a fare i pignoli. Verifica, sentiamo se è quella la canzone.
1: Pedro.
2: È quella. Bravo Federico, allora vinci la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ. Che ti aspetti di trovare qua dentro? Che gadget vorresti?
3: Tante cose belle.
2: Tipo cappelli,
1: la salute, maglia, la felicità,
3: tutto.
0: La pace nel mondo.
1: Esatto.
2: Ci proviamo a metterle dentro, sì. Vediamo se forse arrivano rotte di questo tempo.
1: Senti Fede, vuoi salutare qualcuno?
3: Sì, tutti i lavoratori, io saluto. Oh,
1: dai, bravo, bravo.
2: Un abbraccio a tutti i lavoratori che sono all'ascolto in questo momento. Gli altri che non ci stanno ascoltando.
3: Gli altri no, non ce ne frega niente.
2: Lui, sono quelli che stanno ascoltando. Grazie Fede, una

0: Però perché si sta parlando di zanzare, per chi si fosse appena collegato? Perché uno studio dimostra che le zanzare si sono abituate all'odore del repellente, anzi hanno capito che dietro quell'odore c'è un essere umano pronto da essere punto e sta lì con tutto il suo sangue.
1: Esattamente.
0: Poi c'è la storia sangue dolce, sangue amaro. No, a me non pungono perché io ho il sangue amaro. Vai a capire pure lì.
1: Anche lì è una diceria.
0: Qual è la verità? Ma 3514-006-730 è il nostro numero, sentiamo qualcuno.
2: Per le zanzare comunque il mio repellente continua a essere la ciabatta, su quelle ancora non si sono evolute.
0: Però ti devo dire, avendo dipinto casa da poco, quando le vedo sul muro, adesso ci penso due volte, perché poi non viene via.
1: Potrebbe essere uno stile magari la ciabatta.
0: Le devo ammazzare un centinaio, esatto. Così faccio tutta.
3: Ma anche la ciabatta si è evoluta, è diventata la racchettina quella elettrica.
1: Anche quello, sì, è vero.
0: Oh, noi stiamo ridendo e scherzando sulle zanzare schiacciate, ma è diventato tema sensibile, cioè c'è qualcuno che all'ascolto si può sentire indispettito? Perché schiacciamo le zanzare.
1: Il genitore della zanzara.
0: Il genitore della zanzara.
1: Sì.
0: Sarebbe Giuseppe Cruciani.
1: Cruciani.
0: Il genitore della zanzara. Prossimo, chi abbiamo?
4: Ciao ragazzi, questa cosa.

0: Cosa succede anche con le zecche, con i parassiti dei cani? Infatti gli antiparassitari man mano negli anni si sono evoluti
1: Quindi
0: con
1: cambiare.
0: l'evoluzione di questi insetti
1: Ah,
0: malefici.
1: vedi, vedi.
2: Sì, è tipo il virus che si abitua al vaccino e devi
1: Sì, devi
2: modificarlo.
1: fare qualcos'altra variante, sì.
2: Incredibile. Quindi non è solo le zanzare, ma un po' tutti si stanno abituando alle armi che usiamo per combatterli. Incredibile. Prossimo, prossimo.
3: Oh, i dinosauri di Jurassic Park si sono evoluti, aprivano le porte, no? Le zanzare nel paese dove abita mia madre si sono evolute, prendono l'ascensore per
1: Come
3: salire al
1: l'ascensore?
3: quinto, al
1: Questo è
3: nono
1: l'ascensore,
3: piano.
1: questo è
3: Cioè,
1: vero.
3: tu sei proprio dentro l'ascensore con queste due o tre zanzare che ti ronzano
1: È
3: attorno.
1: vero, te le porti
3: Dopo un
1: dentro.
3: po' le guardi, dici, allora anche oggi piove,
2: Ci
3: eh? Sei
2: chiacchierano,
3: l'ascensore,
2: a
3: di che
2: che
3: devi
2: piano
3: parlare.
2: scendi? Sì, è al tuo, vengo a casa con te. Guarda che è vero, prima abitavo al terzo piano, ero convinto, ah, qua non vengono.
1: No, come
2: Poi le
1: no?
2: vedevo entrare dal
1: Ma
2: pianerottolo.
1: certo che
2: Si
1: entrano,
2: sono
1: è
2: abituate
1: certo.
2: anche a quello.

0: le nostre tre ore insieme.
1: Tre ore, un po' d'acqua e zucchero, ragazzi, mi sta girando un po' la
0: zuccherino,
1: testa.
0: Vuoi lo zuccherino? Come i cavalli, ecco.
1: Esatto,
0: per aprire e chiudere con lo stesso argomento. Oh, domani è 2 giugno, festa della Repubblica, e quindi non ci saremo,
1: però torniamo tranquillamente
0: mercoledì e torna anche il Trio Medusa per i fedelissimi di questo orario qua. Dunque, l'appuntamento è per mercoledì a partire dalle 6. Serve fare un piccolo recap, un remind per i film travisati? Come
1: ma
0: siamo
1: non
0: messi?
1: Non c'è bisogno. Stanno arrivando tranquillamente. Okay, no, non li mandano.
0: Però sappiate che anche in questa settimana abbiamo in palio una DJ box, quindi se volete giocare anche voi ai film travisati, partecipate, perché vi portate a casa i gadget di Radio DJ. Detto questo,
1: vi auguriamo una buona giornata, ci risentiamo martedì. Da Umberto e Damiano un abbraccio. Ciao,
0: ciao a tutti.
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: state facendo andare la meniscalza.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, brutto,
0: io
1: guarda,
0: ero seduto, però ho sentito come un
1: io ho sentito come tirare invece. E ho chiesto subito la sostituzione.
2: È una canzone da interni in radica questa.
0: Ma
2: qua,
0: sì, ragazzi, ma che polleggio. Perfetta, diciamo, per questo lunedì atipico, dove Summer Camp è comunque in diretta.
1: Siamo
0: da questa
1: diretta.
0: Città svuotata, da questa città abbandonata, diciamo.
2: Quindi non abbiamo messo la risposta automatica.
1: No,
2: anche noi alle mail.
1: No, noi no, abbiamo la risposta live.
0: Chi è che la diceva questa cosa che oggi è la giornata
2: fosca?
0: Cosa hai detto?
2: Giornata internazionale della risposta automatica.
1: Out of office. I'm out of office.
0: Oh,
2: esatto. Ci risentiamo mercoledì oppure più bravissimi.
1: Sì,
2: insomma,
1: dipende
0: però,
1: ponte.
0: Però chi lunedì. Lascia la risposta automatica via mail, metti che è andato via per il ponte e mi sembra di capire qualcuno sia andato
1: secondo
0: via.
1: Secondo me qualcuno sì, se guardiamo fuori dalla sì. finestra sì.
0: Però puoi, come si dice, customizzare un po' il
2: sì,
0: messaggio,
2: certo.
0: No?
2: Sì.
0: E come si sta, sul formale o anche un po' sul simpatico?
1: Beh no, dai, uè raga, vado. No. Sei... sono al mare fino al 9.
2: Le risposte toscane sono molto simpatiche.
1: Toscana, vabbè, certo. In Toscana, tra l'altro, abbiamo un modo per acchiappare le palle dell'utente
0: anche via mail.
1: Vieni qua, fammi sentire. Buone vacanze.
3: Oh. Bella raga. E il Vali dal divano da davanti al TV vi guarda e vi fa tanti auguri, tanti cari auguri ai miei amici. Bella raga. Oggi non sono on the road, ma

0: sono sempre su DJ, perché è una radio così, anche da casa. Come fai a non amarla?
1: Ma che bello, Vale, che bello, che tono diverso, no? Sì. Vale rispetto a quando è on the road, Vale dal camion, certo. E qui Vale dal divano.
2: Grazie anche per aver detto il TV invece della TV, perché oggi sì. È il TV, perché è lo smart TV, è il TV, è l'elettrodomestico
1: non
2: TV.
1: Non c'è più la TV.
2: Beh, ormai è il TV,
1: è antico.
2: Me. Cioè, se tu vai nelle catene, quelle lì sì. Che si comprano i TV, dicono il TV,
1: no,
2: è maschile, secondo
3: vabbè,
2: me.
3: Perché il televisore è l'elettrodomestico.
1: È vero.
3: Sì,
1: eh?
3: La televisione è il media, il mezzo di comunicazione.
1: È vero.
2: Sì. Ah, certo, bravo.
1: Comunque, molti si stanno chiedendo, molti ascoltatori distratti stanno dicendo, ma perché il Vale dal camion, che conosciamo tutti, che oggi è Vale dal divano, sì. Fa gli auguri al Summer Camp?
2: È vero, eh? come mai? Auguri?
1: Ma perché oggi è il nostro compleanno, sì! Ragazzi! Sei anni fa c'era la prima puntata di Summer Camp. Vabbè, non esageriamo, che poi c'è sempre qualcuno che si fa male.
2: Sei anni di noi.
1: Oh.
3: E sentite che
1: e
3: bella
1: di voi.
2: E di voi.
3: Che bella canzoncina,
4: sono
3: sentite.
4: Sono passati 6 anni, ma ci sembrano 20. Auguri Summer Camp. Con canzoni e vocali, pomeriggi ideali. Viva Summer Camp. Puoi cercarne migliori, di sicuro non trovi. Auguri Summer Camp.
1: Bella, quindi puntata celebrativa, fino a un certo punto
2: autocelebrativa.
1: Andiamo, dai.
5: Ma ragazzacci, è del 2020 che vi siete in diretta, mamma mia, e la mia garba di morto è sta cosa. E vi si vuole un bene nell'anima. Beccatevi sti auguri all'incirca così. Va. Grazie Summer Camp.
1: Grazie a voi.
5: Ciao Nini.
1: Ciao. Ci sentiamo tra poco dopo la pubblicità. Summer Camp in diretta su Radio DJ.
6: Summer Camp.

0: 6 anni di Summer Camp, praticamente l'unica cosa bella del 2020. Auguri ragazzi!
1: Era un anno un po' così.
2: Vero, sì, vero. Sì. Era un esperimento, no? Per un mesetto. Oddio, a ricordare la prima puntata di Summer Camp, se ricordate la puntata di DJ Chiamma Italia della mattina in cui avrebbe poi cominciato Summer Camp, Linus disse per i prossimi 10 anni.
3: Sì, loro, no? Credono che sia soltanto una settimana, invece sarà per i, sì, prossimi 10 anni, e noi avevamo trovato questa misura
2: diviso,
3: del tempo un
2: po', certo,
3: tutta nostra, diciamo, in, sì, cui non so com'era, ma una settimana era una... No, com'era?
2: Sì, diciamo che no, beh, noi dovevamo fare un mese, sì, però abbiamo diviso 10 anni per un mese, insomma, quindi ogni giorno durava tantissimo, sì, esatto, tanto che a fine puntata, poi ai tempi le puntate duravano 3 ore,
3: è vero,
2: e facevamo la sigla al passato remoto, che è una simpatica usanza che abbiamo mantenuto, ma molti non conoscono le radici di questo piccolo,
4: pensate,
2: fattarello.
4: Oggi pomeriggio questo studio verrà profanato da un altro programma radiofonico,
2: sì,
4: e ci tengo talmente tanto che i protagonisti di questo programma si sentano a loro agio, mm-hmm, che gli ho detto, se trovo una matita fuori posto il giorno dopo, siete licenziati. Comunque, da oggi pomeriggio, dalle 2 alle 5, in diretta da qui per i prossimi 10 anni, perché qualcuno pensa che sia,
1: ma
4: solo,
1: no,
4: per
1: ma
4: un mese.
1: È un temporary, è un temporary. È un temporary.
5: Vabbè, insomma, finché non litigano.
4: Giorgio Moroder, from here to eternity.
5: Finché non litigano un paio di settimane,
4: saranno in onda. In diretta anche su DJ TV, così potrete vedere dal vivo il momento in cui si picchiano.
5: Esattamente, pensate che bello.
4: Federico, Nicky e Francesco qua.
5: Francesco qua.
2: Bene. E DJ Aladdin nella fosca. Walter, mamma, sì, mia, ragazzi, ragazzi.
6: Grandi, dai una sciarpata per il Summer Camp con gli anni.
2: Dai,
6: lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Facciamo partire questo video che mi sembra interessante.
1: Non l'avevamo mai visto.
2: No, pensavo fosse un video delle wet leg.
1: No,
2: e invece no.
1: I calzoncini sono gli stessi, che però vanno molto di moda. Non ce l'hanno solo gli wet leg. E forse non soltanto Karol G.
2: Tu dici gli wet leg?
1: Le wet leg.
2: Ok, ok. Io dico le wet leg.
1: Le, anche ho sbagliato. Ho detto gli, ma è le. Sì, sì.
2: Vabbè, è una lei, anche la protagonista, sì, del prossimo video, ma non è da sola perché, ma lo riconosce anche se non lo presenta.

0: effetti quando partono quegli accordi lì con la voce della segreteria telefonica, no, fa subito Manu Chao.
1: È lui.
0: Insieme a Manu Chao c'è la Biciotta, chiamata affettuosamente così dai suoi fan.
1: Così è il suo soprannome.
0: Però lei è Karol G.

0: Ma che inizio estivo di Summer Camp, d'altronde insomma si sta avvicinando quel momento in cui il nome del nostro programma combacia anche con la stagione, no?
1: Beh, non è l'estate quella di oggi, non è l'estate
2: meteorologica.
1: Sì, quindi sì, dai, sì, ci sta. Il primo giugno è estate meteorologica.
2: Sì, l'astronomica invece inizia il 21.
1: Sì, quello lo ricordavo, quello... è abbastanza un classico.
0: No,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Poi ci sono anche quegli anni che no, bravo, è il 20 alle 4 e mezza di pomeriggio, quindi boh, quest'anno un inizio classico.
2: Sì, il 21, solstizio d'estate il 21 giugno.
0: Perfetto,
3: tanti
0: proprio.
3: Auguri amici del Summer Camp, grazie che accompagnate le mie giornate da 6 anni, un bacio,
1: grazie.
0: Oh, che bel relax
1: dal primo giorno, dai.
0: Comunque rilassa il ponte, sia lo, che lo fai sia che non lo fai, si sente che sono tutti un
1: più
0: po'
1: più se lo fai secondo me, ma anche se non lo fai,
0: per esempio non lo fai
4: che raccogli col coppino, ti salta il ponte,
0: dai.
2: Oh, però c'è chi sta facendo un altro tipo di ponte, più questo tipo di ponte.
5: Ma ragazzi, ma meno male che ci siete voi. Oggi giornata di ponte, sì sì, a fare i ponti, le corone, le protesi e tutto quello che gli va dietro. Niente ponte, si lavora e anche di corsa. Ciao Lorenzo,
0: ciao,
5: di Biadra, grazie.
0: E beh, mi raccomando amici odontotecnici, perché c'è gente che deve colmare un vuoto, diciamo.
1: Ponte a quello serve.
6: Va bene il vuoto.
1: Per passare da una parte all'altra serve comunque il ponte.
0: Comunque mi piace molto in questa animazione, perché non è proprio un videoclip, no, di Karol G e Manu Chao, ma una serie di immagini che si loopano, no? Saranno 20-30 secondi di girato. Mi piace che lei su questo van un po' scassato nei deserti di chissà dove, probabilmente il Sud America, non abbia il navigatore, quello tipico nello schermino o del telefono collegato con l'USB, ma la faccia un po' a vecchia scuola. Si ferma,
2: c'ha il tutto città,
0: no, c'ha, sì, no, c'ha le cartine, ma non quelle, c'ha la cartina proprio,
1: c'ha
0: quella,
1: la cartina così, poi l'apre, c'è scritto
0: la fa bandiera, diciamo,
1: viajando por il mundo, che è anche il titolo della canzone. Bello, una trovata, diciamo, registica.
0: Non so se faccia così anche nella vita vera, ma io apprezzo.
1: Secondo me no? Secondo me c'è anche qualcuno che guida per lei. Però mi piace pensare a Manu Chao, che è super fan di Karol G, sogna un duetto con lei e finalmente esaurisce il suo desiderio, un po' la bagatta.
0: Ma Manu Chao, hai presente con quel giro lì che fa?
2: Già sentito?
1: Costruito un impero quello,
0: cioè lui con questi 3 accordi si è messo a posto per tutta la vita proprio.
1: Certo.
7: Io stamattina all'out of office l'ho messo con rientro lunedì 8.
2: Hai capito? Quella...
1: questo sì che è un ponte questo, vero.
0: Mamma mia.
8: Ciao ragazzi. Ciao. Sono passati 6 anni, io continuo a fare la controlla a quest'ora e voi continuate a essere i soliti adorabili foglioni. Auguri,
1: grazie, grazie.
9: Beh, a questo punto auguri anche da Mimi. Lorenzo, ciao.
2: Grazie Lorenzo. Ciao.
10: Auguri raga, auguri Summer Camp. Comunque a guardarvi bene, per avere 6 anni non li portate benissimo.
1: No, hai ragione, è vero.
2: Abbiamo quella roba lì di Venere che diceva Nicky fuori onda poco fa.
0: Tante cose associate a Venere non sempre, non sì, diciamo, allora, ottime, no?
1: Lo strabismo di Venere è classico. Bello, poi c'è la collanina. Venere, che è quella ruga che si forma a metà collo, diciamo.
0: Ah, okay. Non voluta, ecco.
1: Beh, non è che la gente proprio si piega apposta per formarla, però a un certo punto può comparire.
0: Ma sai mai, non mi stupirei.
1: Poi che c'è?
2: No, ce n'è un'altra, mano mia.
1: I denti cariati di Venere.
0: Il monte,
2: la montagna.
0: Ma lui piace la montagna. E quella è proprio una cosa che unisce.
1: Quella non è una cosa. Cioè, quella è comunque universalmente riconosciuto che ci sta.

0: Siento la nuova dei Pinguini, mi ricordi una, mi ricordi due. La due ovviamente in questione non è neanche da dire, insomma è ovviamente Dua Lipa. Chiedevo conferma ai colleghi perché ho sentito di Jake Metalli che si sposa.
1: Sì, confermiamo con Callum Turner. Si è già sposata, ma poi si è sposata in Inghilterra, ma festeggerà a Palermo esattamente nelle date di Party Like a DJ, cioè dal 5 al 7 giugno.
0: Mi piace questa cosa che abbia scelto proprio. Lei vuole iniziare a festeggiare con Radio Rinetti,
1: sì,
0: e finire con 1212.
1: Però collegata da Palermo, in qualche modo, sì. Dove gli diranno qualcuno sicuramente: ma perché non viene qua? Cosa mangi per essere così bellissima? Viene qua,
0: gli piace l'Italia,
1: sì, è vero.
0: Spesso
1: piace l'Italia, viene qua.
0: Fa un po' la Mick Jagger, cioè prima ci viene e poi posta le foto, poi fa il carosello.
1: Infatti probabilmente la festa magari l'ha già fatta, ma tra il 5 e il 7 usciranno
0: le foto. Tu dici che è un modo per ingannarci.
2: Ciao Summer Camp, auguri, oggi non sono andata a scuola.
1: Ma grande, ma per forza, perché hai fatto il ponte, non illegalmente, cioè non è che hai bigiato.
0: Ma quello penso sia, dai, abbastanza una cosa nazionale.
1: Sì,
0: quella
1: erano chiuse
0: di
1: oggi, no?
0: Pontificare.
3: Auguri Summer Camp. Oggi non prenderò il sole in discarica perché è nuvoloso, ma il resto dell'estate quasi sicuramente sì. Saluti da Bolzano, grandissimo.
4: Ciao ragazzi, anche qui niente ponte come lo intendete voi. Io lavoro in una carpenteria metallica, al massimo lo facciamo in acciaio il ponte. Si lavora anche domani.
5: Buon lavoro.

0: Ma una domanda, nella carpenteria metallica ci lavora pure tipo James, Kirk, Lars e John Trujillo?
1: Scusate che vedo i colleghi perplessi.
2: Non capivo come sarebbe finita.
1: Vabbè, allora, se avete capito i nomi, ditemi i cognomi. James
3: Hetfield.
1: Bravo.
2: Trujillo.
1: Lars
2: Ulrich.
3: Trujillo non lo so.
2: Trujillo.
1: Beh, Trujillo è il cognome.
3: Il nome non lo so.
1: John, no?
2: John Trujillo.
3: Vediamo se capite questo di messaggio invece.
1: Scusate, scusate. Kirk
3: Hammett.
1: Bravi, ok.
3: Mamma mia, che risa.
1: Douglas. Forse Trujillo ho sbagliato. Vabbè, adesso dai.
3: Sentiamo questo.
4: Ciao, Summer Camp. E anche da Messina, sempre no ponte.
3: Non
5: fa
3: buona,
5: buona, buona, lo si faccia. Buona, buona.
3: Da Messina ad Aosta.
6: Con questi 29 gradi, Beach Volley, BVSSR, spettacolo. Beach Volley in Valle d'Aosta è ormai parte del territorio.
3: Uno dice Valle d'Aosta, dice Beach Volley.
2: È vero, beh, proprio sport, proprio sport regionale, direi.
3: Sì, sì, sì.
2: Sì, un classico. Tutti i campioni sono formati in Valle d'Aosta.
3: Numero.
1: Allora, se volete scrivere a Summer Camp, bisogna prima di tutto comporre il prefisso.
2: Sì, che è il 347, uno dei più classici.
1: Mi piace l'idea che
2: preferito.
1: Si debba comporre.
2: Sì, lo devi comporre.
1: Come una sinfonia.
2: Sì, cioè ti devi mettere lì, proprio cercare l'ispirazione e comporlo, 347. Poi

0: perché vogliamo la birra, altro che il caffè, sono 6 anni insieme a te. Dove vuoi, a casa, al lavoro, chissà. Oh yeah, si è sempre qua. DJ, auguri, Summer, Summer, Summer. E basta, è troppo alto.
1: Buono però, bravo, bravo, grazie.
2: L'hai presa alta.
1: Sì, è così, succede.
2: A tra poco.
3: La sua band preferita.
4: 7 anni in galera.
5: Tutta la vita.
3: Schibidi Bobbidi.
4: Summer Camp.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi.

0: Mamma che pezzone, che bellissimo video. Era un video girato dal vivo durante un concerto dell'epoca della canzone di Lynyrd Skynyrd. Mi colpisce sempre vedere i video dei concerti di quegli anni 70, in cui sul palco c'è un bordello di gente, cioè il palco è pieno così, un po' perché i gruppi sono numerosi, ma un po' perché secondo me c'era una politica diversa, cioè i tuoi amici, boh dai, state sul palco,
1: dai,
0: anche voi
1: sul palco.
0: Ma hai visto quanta gente,
1: sì,
0: sarà stati in 100 sul palco, sì, durante, sì, Sweet Home Alabama.
2: Io canto Sweet Home Fucecchio perché sono giù da Arona e ora si torna a casina, sai.
3: A casina,
1: viaggio, sai. Beh, ma l'originale di Lynyrd Skynyrd era proprio Sweet Home Fucecchio, poi i discografici gli dissero: guarda, secondo me non funziona, dobbiamo mettere Alabama. Sbagliando, perché sì, sì, avrebbe,
3: ragazzi,
1: funzionato molto.
3: Scusate, prima della vostra esibizione, sì, bisogna fare chiarezza su questo fatto della parigina, di questa pizza napoletana.
1: Buona,
3: occhio.
1: Capito qual è? Buona.
4: Ragazzi, no, non si può sentire. La parigina è una pizza ripiena,
1: sì, è
4: mozzarella,
1: vero,
4: pomodoro e prosciutto cotto, qua crudo.
1: No, è vero, è vero, hai ragione, buonissima. Ho capito qual è, c'è anche nel... è un salato classico delle pasticcerie.
3: E soprattutto...
4: E non è una margherita, perché è una pizza, no, ripiena, che ha la base pizza, il ripieno e, sì, sopra pasta sfoglia salata.
0: È vero, questa è secondo me è la differenza principale.
1: Classico,
0: eh?
1: Sì, sì, se la vedete dite, ah, certo.
3: Che bontà. Vabbè, certo, tocca a voi.
1: Bene, allora, tocca a noi adesso.
0: Sì, tra l'altro, secondo me la canzone che facciamo è un po' la Sweet Home Alabama d'Italia.
1: Beh, sì, gli anni sono quelli, perché io pensavo fosse molto più vecchia la canzone. In realtà è un pezzo del 71.
0: No, no,
1: cioè, è del 71, sì, pensavo fosse, non so, degli anni 50, degli anni 60, quella che stiamo per fare.
0: Certo, la cantava Orietta Berti, che, certo, sarebbe stata molto piccola, insomma, sì, se la canzone, beh, fosse stata. Però, diciamo, ha un non so che di tradizionale,
1: certo,
0: un po' come la canzone di Lynyrd Skynyrd attinge nella tradizione americana, questa è molto, molto italiana, ed è bello farla nel giorno del compleanno di Summer Camp, secondo,
1: sì,
0: me.
1: E anche, perché... nel giorno del compleanno di Orietta Berti, che,
0: vabbè,
1: oggi compie,
0: no,
1: gli anni,
0: cioè,
1: quindi,
0: sì,
1: tanti auguri Orietta.
0: Un altro dei compleanni incredibili che condividiamo, no?
1: È un onore, è un onore.
0: Allora, faceva all'incirca così,

0: Oh, ma questa versione lì io la voglio, la voglio come suoneria del cellulare, ragazzi, siete bellissimi, bellissimi. Auguri a Summer Camp, auguri a Orietta.
1: Oh, grazie, oh, auguri a Orietta.
2: Devo dire, veramente canzone iconica. Sì, cioè, sì, boh, sì. È gasante, eh.
3: Spinge, spinge, bello.
2: Dovrebbero farne una cover i Muse. Io me la immagino, vero, così, perché è molto epica.
3: Con questo finale epico che abbiamo questo finale epico che abbiamo proposto,
2: abbiamo inventato noi, perché l'originale sfuma. Però secondo noi meritava.
3: Sì, sì, sì.
4: Madonna, come me la mangerei una bella parigina, mortadella e ricchia.
5: Come? Lampredottino, salsa verde e piccante. Mamma mia.
2: Senti, andiamo a sentire una novità italiana.
3: Sì.
2: Era in gara, stavo per dire, ma non era in gara perché nessuno compete, diciamo, al Miami Festival.
3: Sì.
2: Io non l'ho visto, tu l'hai visto?
3: No, non è, non
2: Francesco
3: l'ha visto.
2: No, non l'ho visto. Neanche Francesco, Francesco non è andato direttamente.
3: Non è andato proprio, ragazzi. Scusa. Però per questo lo vogliamo sentire. Vogliamo
2: allora sentire
3: come
6: sta ascoltarli gli artisti. Vogliamo ascoltarlo.
2: Allora, è un giovane cantautore, generazione Z,
6: sì,
2: direi.
6: 1997, sì. Milanese.
3: Ok.
2: Quindi non ha neanche 30 anni.
3: No, ne ha 29.
2: Ne ha 29.
3: Sì, mamma mia. Credo, Sarebbe stato strano.
2: Allora, come tanti ragazzi della sua generazione, ha questa fascinazione, no, per il mondo del vintage.
6: Sì, esattamente.
2: Acquista i vestiti magari su Vinted. Invece
6: magari,
2: che
6: magari anche,
2: anche
6: nei vintage fisici,
2: nei negozietti, certo, sì, dove porti, no, e...
6: si stanno avvicinando i ragazzi di VD News, sono tornati solo per questa canzone,
2: catturati da questa
3: apposta, sono tornati dal ponte apposta.
2: Allora, non è il suo vero nome, ma il suo nome d'arte è Lumiero, sì. E questa è la sua canzone e si chiama Cascasse il Duomo,
3: immagino,
2: giusto?
3: Di Milano, essendo lui milanese, lo abbiamo appena detto,
2: però, insomma,
6: sì,
2: dai,
6: immagino di sì.
2: Sentiamo, dai.
7: È lui.

0: Dico una cosa, non è che poi le generazioni quelle un po' più age, diciamo, generazione X, generazione, che ne so, i boomer,
1: i millennials,
0: poi dicono, ecco, vedete, la generazione Z non ha proprio voglia di fare... O no?
1: Questa è una dichiarazione di intenti.
0: Sì, sicuramente. Viva la sincerità, ah, dico io.
2: Sicuramente la generazione Z piace quel modo di cantare, tipo ti voglio cullare.
0: Bella, ancora un po' di anni 60. Bello,
3: non voglio lavorare, non voglio lavorare. Ma questa non l'ha scritta Lumiero, l'ha scritta Dario Da Is.

0: ispirata, ispirata.
1: Beh, ma secondo me ognuno la fa sua.
2: E comunque starà lavorando tantissimo Dario da Ischia adesso.
1: Vero, no, infatti,
0: è un po' che non si sente.
3: Senti che silenzio, silenzio assordante.
1: Magari dopo domani,
0: è vero, sì.
2: Anche perché poi c'è la gente, appunto, che magari ritorna, diciamo, lì a Ischia dove lavora lui.
3: Perché sai, quella cosa che prendi sempre la stessa spiaggia, vai sempre allo stesso mare.
1: Certo.
3: Come si cantava una volta.
1: Comunque, per quelli che. Aspetta, aspetta, com'è che si chiama quella lì che dice che non vuole lavorare? Sì, lui è Lumiero e la canzone non si chiama Non voglio lavorare, ma si chiama Cascasse il Duomo. Sì,
2: cercatela per i vostri TikTok. Vi vedo già lì che state appunto.
1: Oggi e domani poi va benissimo,
2: perfetto,
1: no?
2: No, devi metterla mercoledì.
1: Ah, bravo! Quando lavoro, è facile non lavorare quando si è in vacanza. Va bene, un po' di anni 60, quelli per vintage l'appunto. Italiani, però. Sì. Piero Focaccia, tra l'altro.
3: Guarda, io arrivo da Recco, devo dire che ne ho fatto veramente grande scorpacciata.
2: Grazie,
3: di Piero.

0: Qualcosa mi dice che nell'ufficio programmazione di Radio DJ sono spuntati i pantaloni corti.
1: Sì, qualcosina. Qui. E le camicie quelle svolazzanti un po' floreali.
2: Sì, golfo mistico con i pantaloni corti.
0: Tra l'altro, cioè, oggi ci sono tante ricorrenze. Appunto, abbiamo fatto gli auguri a Orietta Berti, ma anche a Morgan Freeman, Ron Wood dei Rolling Stones e tanti altri.
1: Battaglia.
0: Però è anche un anniversario importante perché 4 anni fa Francesco si divertiva per la prima volta sulla bellissima isola di Pantelleria.
1: La prima volta, grazie. No, non preoccuparti, siamo andati insieme a Pantelleria, ti ho fatto divertire e poi non è più successo.
2: 4 anni che non mi diverto, ragazzi.
1: Ragazzi, quindi fate qualcosa.
2: Fatemi divertire, magari questo weekend a Party Like a DJ. Insomma,
1: ma infatti, portategli un po' di ramerino che lui piace.
2: Ma cosa facciamo a Party Like a DJ, tra l'altro?
1: Beh, grazie per l'assist. Sabato, dalle 4 alle 5, ci saranno The Bless Maremma, cioè il progetto mio e di Francesco Quarna, quindi fateci divertire, o meglio fate divertire Francesco per la seconda volta nella sua vita.
2: Festeggiamo insieme
1: dalle 16 alle
2: dopo.
1: 17 in Parco Sempione,
2: prima di Nicola Savino. Mamma che responsabilità, ragazzi.
1: Fate questa doppia,
0: gli lasciate la pista bella calda.
2: Siamo il suo bastone fra le ruote.
0: Ma il DJ dopo vuole la pista già on fire.
3: Giusto.
0: Quindi va bene così,
1: ci
0: bene
1: si
0: così.
1: Pensa noi. Va bene,
0: prenotatevi se volete invece vincere una DJ Box con i gadget di Radio DJ da esporre, perché no, proprio nel prossimo weekend a Party Like a DJ. Il nostro numero lo conoscete, ma nel caso non lo conosciate ve lo ricordiamo ancora, parlato però questa volta: 347 342 5220.
4: Oh ragazzi, ma cosa sta succedendo? Mi sono collegato adesso, mi sembra di stare nel 1960 e pensavo

0: come siamo in UK, ragazzi. Effettivamente c'è stata tanta spiaggia italiana.
1: Sono belle anche le spiagge inglesi.
0: Sono belle, sì, sono belle. Poi adesso che fa caldo, certo, non sono belle come le nostre.
2: Guarda, guarda Nicky, guarda, non sono certo belle come in Salento, che sono un po' le Maldive italiane. Tu dimmi dove vuoi andare al mare, che ti consiglio io.
0: E dimmi un posto, dai, che proprio dà quell'impressione di essere.
2: Ma come fai a dirne uno dove cadi bene?
0: Va bene, erano Stormzy nella parte del rapper e Odile nella parte, insomma, quella un po' più melodica del ritornello. Una formula che funziona, insomma, Stormzy
2: da sempre,
0: beh, non proprio da sempre,
2: da tanto tempo.
0: A un certo punto
2: tempo
0: è iniziato a funzionare.
1: Quindi adesso andiamo via dalla terra d'Albione, giusto?
0: Andiamo direttamente in America, oltreoceano, ragazzi.
2: Ci perdiamo oltreoceano.
0: Allora, volevo chiedere se si può dire comunque volgarmente Frank Ocean o bisogna fare...
1: No, fai la voce un po' più.
0: Frank Ocean. E questa è Lost.

0: insomma, i due lati dell'oceano, come dire, uniti, no? In questo filotto. A me ha fatto molto ridere prima, perché quando abbiamo messo la canzone nuova di Stormzy, tu hai detto: oh, ma Stormzy è uguale a Lukaku, e Aladdin fa l'avvocato.
1: Ma assomiglia davvero a Romelu Lukaku.
2: Poi
1: ma da, veramente
2: c'è una foto con la camicia bianca.
1: Perché se
2: la giacca,
1: tu digiti Stormzy con la Y finale su Google Immagini, la prima immagine che ti viene è Stormzy, mega elegante,
0: fosse,
1: sembra un avvocato, ma veramente identico a Romelu Lukaku.
0: Beh, insomma, dai,
1: un avvocato crossover, che assomiglia, dai,
3: bella storia.
0: E comunque
1: una bella storia. L'avete raccontato,
0: no,
1: voi, io
0: va bene, perché nel mondo della musica, cioè, bisogna conoscere
4: anche passare,
0: No, è uguale.
5: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Andiamo a Padova, in collegamento con noi c'è Cristina, benvenuta, tutta la famiglia in macchina,
6: ciao.
0: O no?
6: Sì.
0: Ciao. Allora, chi c'è? Facciamo l'appello, c'è Paolo che guida, tuo marito.
6: C'è Paolo che guida, io al di lato.
1: Di lato, sì.
6: E Nicolò dietro con Sofia.
0: Oh, ok. Bello. Dove siete andati? E quali grotte avete visitato?
6: Siamo stati alle grotte del Caglieron a Treviso.
0: Ok, io non le conosco.
1: Non le conosco neanche
0: io.
1: Però
0: da piccolo ho fatto una gita alle grotte di Frassassi e mi è rimasto nel cuore. Ce l'ho ancora, cioè, è una cosa super affascinante,
1: sì,
0: vedere le grotte.
1: Io quelle di Castellana, boh, così. Sì.
6: Più o meno, queste sono molto carine. Infatti, neanche io non sono mai stati. Però devo dire, proprio belle. C'è un bel percorso. Sono comunque nelle colline vicino al Prosecco.
1: Bello, vicino al Prosecco, le grotte vicino. Quindi, stalagmiti e le stalattiti sono di Prosecco, non sono fatte di calcare o non
6: esatto.
1: Più o meno. Bellissimo, stiamo vedendo comunque delle immagini e avete fatto un bel giro, bellissimo,
0: super affascinante. Cioè, che quando sei piccolo, l'unica grotta che hai visto è quella della Batcaverna di Batman nei film, quando poi la vedi dal vivo. Senti, voi che siete freschi, ci ricordate la differenza tra stalattiti e stalagmiti? Com'è dal basso, dall'alto?
1: Una dal basso e dall'alto,
0: quello non mi è mai rimasto impresso.
6: Le stalactiti sono quelle che partono dall'alto, okay, e le stalagmiti dal basso.
1: Perfetto, stalagmiti dal basso, stalattiti dall'alto, bene.
0: Che non bisogna mai staccare, no? Cioè,
6: No.
3: E neanche toccare, tra l'altro.
0: E neanche toccare.
6: Esatto.
0: Sì, come con i coralli, insomma, bisognerebbe lasciarli lì, anche se, soprattutto da bambino, la tentazione, quando c'è quella un po' sottile di dare, dai, un colpettino e me la porto a casa, è forte.
6: Sì, infatti, guarda, con loro due oggi è stata una guerra, perché appena vedevano un po' di acqua, i tassi li lanciavano nell'acqua.
1: Vabbè, è la tentazione.
7: Summer camp, ma se alle grotte del Caglieron prendi una stallattita in testa, cos'è che si dice
1: da quelle parti?
3: Che c'è l'eco poi, pensa che bello.
0: Dai, che ci sono i bimbi in macchina. Ragazzi, buon rientro, vi regaliamo la DJ Box con all'interno i gadget di Radio DJ. Alla prossima.
6: Grazie, un attimo solo, posso dire una cosa?
0: Vai.
6: Un attimo solo, ascoltate. Avete sentito?
1: Secondo me era un ciao Summer Camp, era un po' lontano. Sì.
0: Ciao anche a Sofia e Nicolò, allora.
1: Ciao.
6: Grazie, ti ha salutato. È un po' disturbata la linea. Grazie comunque.

0: Meno male che ci stanno sei canzoni a sto programma.
1: Meno male, meno, perché prima siamo andati, no, in terra d'Albione, poi siamo andati oltreoceano e poi.
2: Torniamo al nostro. A me fa sempre riflettere la frase della canzone che abbiamo appena ascoltato. Le Madonne nelle chiese. Perché in molte zone d'Italia può essere mal interpretata. Ma no, no? Scusa.
1: Tipo la Madonna del Soccorso.
2: Ovviamente. Però succede anche che magari lì prendi dentro lo spigolo del confessionale. Non lo so.
1: C'è la controversione veneta. Quando torno al mio paese, quando torno al mio paese.
2: Comunque, Serena Brancale, Levante e Delia.
3: Ragazzi, parlavamo di grotte prima con la nostra ascoltatrice, sì. E qui si è scatenato il putiferio perché non abbiamo salutato
1: come facciamo a salutarle tutte, ragazzi. È impossibile salutarle tutte.
3: Allora, Sassi l'hai detta.
2: Sì, Bat Caverna l'abbiamo detta.
1: Okay. Quella del mito di Platone.
3: Sì, la grotta di Castellana, in provincia di Bari, non l'abbiamo detta.
1: Ci sono stato in gita, l'ho detta.
3: Però, le grotte di Toirano, provincia di Savona, non le abbiamo dette. Sono stato in gita lì, vedi?
2: Ognuno ha le grotte della zona.
3: Poi la Grotta Azzurra di Capri.
1: Bellissima, certo. Che devi aspettare la marea, l'onda per entrare sotto.
3: Grotta della Poesia, ci scrivono, provincia di Lecce.
1: Okay, beh, come fai a dirne una? Le grotte che ci abbiamo noi, Nicky, guarda.
3: Grotta del Bue Marino, Nuoro.
4: Basta, ne abbiamo finite.
1: Vabbè,
2: saluto anche Grotta Mare, che non è una grotta, è un paese, però.
1: Io saluto anche Fuori Grotta, allora, per esempio.
2: Per dire.
4: Grottaglie. Dovete sentire le gocce in una grotta.
3: Sì, dai.
2: Bello. E che cos'è?
1: Sembra di essere lì.
2: Un vocale che ti ha mandato Brianino. Che è un piccolo Brian, sai. Ma più piccolo.
1: Quell'app. Quell'app
2: sì, sul Bloom, telefono, Bloom, bellissima. Faceva impazzire.

0: ieri a Firenze ha fatto il macello.
1: Ciao ragazzi, vi segnaliamo anche un'altra grotta, chi è? Che è la grotta delle due sorelle nelle Marche. Ciao.
2: Wow.
3: La grotta delle due sorelle, grazie.
4: Come il cammino delle due sorelle che invece unisce Brescia a Bergamo, giusto, quello okay. che ha fatto Sam.

0: Ah, giusto?
1: Sì. No, stavo per dire una cosa, sempre rispetto lì alle Madonne, ma è meglio che non la dico, dai.
2: No. Fuori onda, dai,
1: siamo andati bene,
3: sì,
1: andati,
3: no,
1: perché dai, perché rovinare
0: quindi
1: tutto.
0: Quindi domani festa, giusto?
1: No, no, cioè domani è festa, no, per tanti di voi, sì, ma anche per noi,
3: anche
1: ma noi ci
3: noi,
1: siamo
3: pubblica,
1: però.
3: Certo, però noi saremo in diretta e domani il colonnello Panacci vi avverte, Nord Italia, sì, piove.
1: Oh, io ve lo dico,
0: Però si abbassa la temperatura, che figata.
3: Si abbassa la temperatura, portate il golfino.
1: E noi saremo qui a testimoniarlo in diretta domani.
3: Ciao, buona serata.
1: Ciao.
4: Summer, summer camp. Sabato 6 giugno è

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: lunedì, le 17 sono 17.07 e comincia giugno. Non ecco. Vi dico altro, è tutta una partenza.
1: Mamma mia.
0: Comincia il mese, comincia la settimana, comincia il programma.
2: Sì.
0: Sigla!

0: Buonasera.
1: Valentina, Ciocca, Manuel, Marta. Benvenuti a Pinocchio.
2: È giugno.
1: È giugno, ragazzi, è il mio mese.
2: Sì.
1: Pensa che ne parlavamo proprio poco fa con la Vale fuori onda. Io ero convinta di averli già 56, invece li devo compiere.
2: Sì.
1: Quindi tutto sommato
0: che
1: non
0: però,
1: mi cambia.
0: Adesso non entriamo nella polemica. Quando li compi è perché hai finito di averli.
2: Vabbè, ho capito.
1: Sì.
0: Perché compiuti vuol dire che sei già nel 57. Quando li compi?
2: È terminato il tuo 56esimo anno di vita.
1: E allora cosa compio?
0: 50.
1: No, è da. Compio 56.
0: Sì. Che noi. Sì, però.
1: Sono 57.
2: Cioè, dal 21 giugno cominci la scalata verso i 57.
0: Ecco.
1: Poi.
0: Tutto bene.
1: Candelora. Comunque, se siete a rovinarmi la festa il lunedì 1 giugno,
2: ma hai ragione, infatti.
0: Ma no, ma
1: notizie miste, basta, ormai.
2: Dai.
1: Marta, con i tuoi messaggini interni, inizi il tuo 57esimo anno di vita il 21 giugno.
2: Sì.
0: È quello.
2: Che poi ne mancano 3 a 60, va a voler fare i conti dell'oste.
0: Però così vale. Di 28
1: 3
0: ce
1: o 4. Sono nato nel 70.
2: Ah, cosa 4, giusto. 4 ne mancano.
1: Sai cosa vale? Crepa. Andiamo, basta.
3: Let's go.

0: 7:13 minuti, Radio DJ, a Pinocchio cominciano le notizie miste, interessanti. Cos'è?
1: Scusate.
2: Niente.
1: Era uno starnuto.
2: Piccolina.
0: Ma che strano.
2: Squittisce lei, squittisce.
0: Sei raffreddata o il cambio è una variazione di temperatura?
1: Può essere quella. No, non sono raffreddata.
0: Sì, considerando che qui dentro ci saranno quanti? 30, 36 gradi.
2: Dipende dagli studi, ci sono delle escursioni notevoli.
1: Interessanti. Sì.
0: Qua è caldo,
1: Poi no. Caldino, poi siamo in quattro dentro.
2: Comunque tra mete c'è già un'escursione termica per le postazioni.
0: Per quel discorso che sono nata nel 1970.
2: No, perché se tu sei nell'angolo cieco degli sbuffi dell'aria che escono da qua e da là, lì non ce n'è.
0: Ah, ok.
2: Quindi comunque...
0: Quindi è tutto contro di me, mi sembra di capire,
1: sì,
0: in questa puntata.
1: Oggi sì.
2: Così.
0: Vale, dai, dacci... No, Diego.
2: No, inizio io rubando qualcosa però un po' delle materie della Vale. Perché la notizia, devo dire, ha riconosciuto una tendenza di costume di cui secondo me si comincerà a parlare sempre di più. Rubo che cosa dalla Vale? Un po' il mondo dei red carpet, il gossip. Perché... pare che sui red carpet, sempre di più, nelle foto ufficiali dei personaggi famosi, delle personaggi famose, non si sorrida più. Cioè, magari quelli di una certa generazione continuano, anche J-Lo, quei sorrisi impostati.
0: La falsità, dici,
2: falsità. Mentre le nuove...
0: Anche tu sei così.
2: Io mi
1: No, tu non sorridi. Lui mette avanti la mascella.
2: Non confondiamo le cose. Allora, il sorriso di tre quarti è totalmente copiato e rubato da Milly Carlucci.
1: Ok.
2: Poi dipende, i selfie, ogni tanto la mascella. Oppure io faccio come...
0: Che mordi l'aria.
2: Che mordo l'aria. Ma però non è questa la notizia.
1: No.
2: Poi
1: okay.
2: Se volete approfondiamo.
0: No, però fai parte di quella generazione di sorriso falso.
2: Sorriso falso. Cioè, sorrisi delle foto. Le nuove generazioni, le nuove star non sorridono, anzi hanno il broncio. Allora hanno cercato di capire. L'hanno definito intanto la Gen Z Pout.
0: Gen Z basta. Pout e basta.
2: Perché però è di quella generazione. Comunque l'abbiamo postata su Pinocchio DJ. Così
0: Pout.
2: Vedete Pout. Sì. Allora, chi ha fatto l'articolo ha fatto un po' la ricostruzione di quando si è iniziato a sorridere nelle foto. Perché le foto che sono nate a metà 800 all'inizio non presentavano assolutamente i sorrisi.
1: Ma infatti io ricordo, cioè ho foto di avi miei, nonni, bisnonni, non rideva mai nessuno in foto.
2: Allora, dal 1830-40 fino al 1950 non si sorrideva nelle foto. Perché?
0: Ma anche nei ritratti pittorici, voglio dire, no?
2: Ma perché?
0: Capito? Cioè, andando anche a ritroso.
2: Sì, sì. Andando a ritroso.
0: Nel ritratto.
2: Andando a ritroso c'erano ritratti di gente che rideva a garganella, erano spesso persone di malaffare e ubriaconi.
1: Ah.
2: Era proprio il vaiassismo, diciamo così. Okay. Quindi, un po' moralmente condannato dall'occhio del pittore di allora.
0: Sì.
2: Esattamente ragione per cui chi si faceva fare le foto che avevano un certo costo le faceva per dimostrare di essere un gruppo, soprattutto una famiglia di gente
0: seria,
2: presentabile, rispettabile. Era la moneta più importante, era la rispettabilità, perché poi la gente doveva fare magari affari con te, diceva: che gente è quella? Guarda la foto,
0: guarda
2: gente
0: la foto,
2: per bene.
0: Serio.
2: Da lì viene ancora quella roba della gente per bene, che è una roba molto borghese. Perché proprio l'origine del concetto del mondo borghese che prende il potere rispetto alla nobiltà precedente. E per 100 anni è così. Quando si è cominciato a sorridere? Quando un'azienda di macchine fotografiche portatili ha lanciato delle campagne pubblicitarie per vendere le sue macchinette, la Kodak. Che a un certo punto faceva gli spot delle prime macchine portatili economicamente accessibili, in cui diceva: con Kodak è sempre festa. E quindi tutte le persone, c'erano scene di vita e poi c'era il click,
0: vita normale,
2: il click di figli al parco, gite,
0: cogliere l'attimo di
2: vite meravigliose.
0: Quindi non il ritratto di famiglia ufficiale, ma il racconto di una vita, no? di un momento di spensieratezza,
2: ed è diventato così ispirazionale, come spesso succede con la pubblicità ben riuscita, penetra nelle cervelle di tutti.
1: È come il Babbo Natale rosso della Coca-Cola.
2: Esatto, è diventato così ispirazionale che tutti hanno voluto da quel momento
0: sorridere,
2: fare le foto
0: col
2: sorriso
0: foto.
2: Per dire: la mia vita è stupenda.
1: E i giovani di oggi?
2: Gna gna gna gna pout.
0: Ragazzi, ma sono preoccupatissima.
1: Per?
0: Perché questa notizia era bella.
1: Sì, anche detta bene.
0: Detta bene e poi ha portato qualcosa. Adesso mancano 2 ore alla fine della puntata e non abbiamo niente di livello.
2: Io esco.
1: Cioè, da parte mia, no. Poi non so se dire.
0: Da parte mia, no. Diego?
2: Io un'altra cartuccia ce l'ho.
0: Ah!
2: un'altra
0: Valentina.
1: Lo so, lo so, lo so.

0: la domenica.
1: 17:21 minuti, Radio DJ, tocca a te Valentina, difenditi con le unghie.
2: Con denti.
1: Guarda, Diego ha spaccato.
2: Lo so, ma non è una competenza.
1: Sì, ma cioè, è sempre stata, adesso perché oggi no.
2: Oggi no.
1: Guarda, è una vita che do le notizie brutte a Diego per far emergere te. Sì. Adesso, oggi, cos'è cambiato?
3: Dai.
2: Allora, vi parlo di bellezza. Vi parlo di skin care, vi parlo di Corea del Sud, sì, che per negli ultimi anni ci ha insegnato i 10 step per diventare più belli.
1: Mi ricordo quando erano partiti semplicemente la doppia detersione, cioè quando a un certo punto si è cominciato a dire prima si mette un elemento grasso come un olio, un balsamo e poi la schiuma del sapone, già sembrava una roba che dice che sbattimento.
2: Adesso
1: sono 130 passaggi, cioè stai la notte in piedi, perché ora che li finisci ti appoggi al letto e ti rialzi per ricominciare quella della mattina.
2: Adesso la Corea del Sud, dalla quale tutto è partito, ha fatto un passo indietro e ha lanciato la skip care, cioè la salta la cura, cioè salta tantissimo. Che è la mia filosofia.
3: Io la rivendicherei.
2: Voi sapete che non sto più comprando la crema idratante.
1: Dalle.
2: La rubo a mio marito. La rubo a Lele. Ho trovato una
3: camice, gli rubi le camicie.
2: Però quando
3: la
2: lui
3: crema
2: va in palestra, se la porta.

0: carta, perché si lava lì e poi va in ufficio da lì, quindi io non ce l'ho. Fortunatamente ho trovato su una rivista una crema protezione 50, sto usando quella.
1: Che schifo.
2: Un'unghia al giorno diluita.
0: Comunque la Skip Care non è una...
3: io te ne regalo una crema se la
0: no,
3: vuoi.
0: No, ma la compro, dai.
2: No,
0: compro,
2: no, regalamela.
0: Regalamela.
2: Sì, te la compra. Non la compra.
3: Non la compra, non la compra.
0: Non è una rinuncia, ma una nuova filosofia che mette al centro l'equilibrio e la semplicità. Naturalmente stiamo parlando anche di una reparto, quello della cosmetica, che è in costante evoluzione, per cui a fronte di meno prodotti utilizzati ci sono prodotti molto più efficaci,
3: esatto,
0: che magari,
3: cioè,
0: fanno
3: accorpano
0: più cose. Esattamente.
2: Una crema da 1.000.000, inutile che ne compri 7 da no.
3: Lo so, è che ti si liberano delle ore che ormai avevi deciso destinate
0: a
3: quella cosa.
2: Chissà mai che fai.
0: Vi dico brevemente: si parte sempre da una detersione, si passa all'idratazione, prima. Detersione, siero, idratazione, quando esci una crema protettiva. Fine.
3: Quattro step decenti.
2: Sono quattro in più di quelle che fai, Vale. Sì. Sono già tantissime.
3: Ragazzi, però detersione, siero, crema, se me li accorpate, secondo me no.
0: Sì,
3: lo chiedo,
0: sì,
3: cioè, sì, se è fattibile. Così è: detersione, idratazione e protezione.
0: Che poi la protezione, se me la fai idratante,
3: brava.
0: No.
2: Sì.
0: Dai, andata.
3: Sai, ti alzi e esci con le cispe agli occhi.
2: Oh, fine.
3: E lo sguardo è rinnovato. Via.

0: guarda, tiro già le somme dopo la prima mezz'ora. Non siete andati male nessuno dei due, perché Diego ha parlato del fatto che non si sorride più nelle foto, però raccontando anche sfiziosissimi aneddoti di quando e perché si è cominciato a sorridere nelle foto. Se ve lo siete perso, riascoltate il podcast della puntata.
1: Bravissima.
0: Subito dopo Valentina, che sembrava spacciata, sembrava una donna finita.
1: Sì, finita.
0: Niente, invece ha tirato fuori questa cartuccia della skip care.
1: Ha fatto della sua defiance una notizia.
0: Skip care coreana, cioè saltare passaggi di queste routine troppo complesse.
1: Dai,
0: troppo
1: ragazzi,
0: elaborate.
1: Su, allora.
0: Si ritorna al non lavarsi.
2: Sì, alla semplicità.
0: Esatto.
2: Fate come me.
0: A come quando non si sorrideva nelle foto. Ok? Tocca a Diego.
1: Allora, adesso...
0: Diego.
1: No, adesso c'è una notizia.
0: Non giocarti adesso l'altra pallottola.
1: No, non ti preoccupare. Però questa è una notizia che riguarda sia me che Valentina, che in questa cosa siamo dalla stessa parte.
0: Oddio.
1: Pupina, adesso vediamo. Ma devo dirti, Valentina, su questo argomento dobbiamo fare un passo indietro. Di che cosa sto parlando? Di chi ha a che fare tutti i giorni con persone ritardatarie.
2: I nostri mariti.
0: Sì.
1: Allora.
0: Beh, sì, perché? È una gestione... In realtà Amy non è ritardatario... Gestisce il tempo i vostri mariti tantissimo.
1: Sì. Allora, la notizia è che le persone che sono sempre in ritardo non lo fanno, lo dico piano,
0: certo.
1: Vale, perché dobbiamo impararlo.
0: Ma certo.
1: Non lo fanno per volerci mancare di rispetto.
2: Lo so.
1: L'effetto,
2: però...
1: l'effetto è quello. Perché poi ti viene il nervoso, ti viene
2: certo.
1: Allora tu. È proprio è un il cervello è impostato in maniera diversa. Ci sono delle soluzioni. La verità però è che
0: perché
1: non...
0: Perché piangi, Vale?
2: No, perché lo so. Io lo so che non lo fa contro di me.
0: Teia!
2: Però lo fa.
1: Lo fa perché ha la memoria prospettica difettosa. Cioè è la capacità...
0: Ormai l'hai sposato, però te lo tieni così.
1: Che è quella cosa per cui tu sai che fra 10 minuti devi girare l'arrosto. Te lo ricordi? Ok? E invece tu, quando devi prepararti per uscire, sai che devi fare delle cose, ma ne salti alcune.
2: Che poi lui, quando deve uscire con i suoi amici, è puntuale, se non addirittura in
1: aia,
2: anticipo.
1: Aia.
2: Quando esce con me è sempre in ritardo.
1: E poi
0: allora,
1: ha un bias, il time saving bias. Cioè la tendenza a credere che facendo poi le cose all'ultimo più velocemente sei veramente più veloce, che non succede.
0: No.
1: Il vero problema qual è? È che nella testa di alcune persone c'è la concretizzazione dei tempi che ci vogliono, per esempio, a aspettare un ascensore, un rosso in più per strada. Quelle cose che non
2: metti
1: sono,
2: in conto
1: ma le metti in conto di default. Chi non le mette in conto di default dice: devo andare, ci vogliono, allora devo essere là alle 9 e ci vogliono 20 minuti, esco di casa alle 8:40.
2: Perché l'imprevisto è dietro l'angolo.
1: Ma non solo, comunque 5 minuti per cercare
0: però
1: parcheggio,
0: noi
1: 5 minuti per
0: stiamo peggiorando perché invecchiando arriviamo sempre
2: prima. Quando devo prendere un treno, un'ora prima in stazione.
0: No, una roba.
1: Chi la riconosci? Perché lei
0: una
1: ha in mano. Lei ha i biglietti cartacei ed è lì un'ora prima.
2: E sono davanti al tabellone ad aspettare il binario.
1: Perché
2: binario,
1: non c'è,
2: binario,
1: ma non
2: binario,
1: c'è neanche binario. Il treno scritto.
2: Come vado a prendere un caffè?
1: No!
2: Perché se esce il binario.
0: Col binario cash, sei fuori? No.
2: È vero.
0: Che brutta deriva, ragazzi. Che brutte deriva.

0: questa sfida all'ultima notizia oggi.
1: Allora, io parlo di pizza, parlo di cibo, me la gioco sporca.
0: Questa vale. No, vale.
1: Però
0: ti segni il tuo destino per questa notizia.
1: Purtroppo sì, perché è controversa. Sì. La CNN ha indicato una pizza come la migliore pizza del mondo sul mercato in questo ultimo periodo.
0: E non è quella italiana.
1: Non è quella italiana, è
0: è quella di Napoli.
1: No, non è quella di Napoli, ragazzi, non è neanche la romana.
0: No, ma dico che a dare questa notizia in radio, allora fai prima a chiudere il programma.
2: No, però
0: un mese prima delle vacanze. Lo so,
1: è una pizza che sta spopolando sui social. È una pizza che arriva da Londra. Comunque Londra è una capitale culinaria importantissima del mondo.
0: Vale, questo è l'atteggiamento sbagliato.
2: Sì, peggio. Devi,
0: capito?
2: Peggio,
0: perché se cerchi di vendergliela, la gente te la tira fortissimo nel groppone.
1: Vi dico le sue caratteristiche. Viene condita con gli ingredienti di altissima qualità della pizza napoletana.
0: Quindi mozzarella, pomodoro, basilico, cioè
1: quelli
0: però di grande qualità. Ok?
1: Sì.
0: Ah, c'è la materia prima?
2: Sì. Sì.
1: Ha l'aspetto e le dimensioni di quella newyorkese,
0: che è un po' più grande.
1: Esattamente.
2: Sì, certo. Che la fanno a fette loro.
0: Esatto, rispetto a quella napoletana piccola.
1: Il cornicione croccante di quella romana. Cioè, sulla carta per me è una bomba.
2: Anche per me.
1: Beh,
2: è la
1: vero?
2: Mia preferita. Io non... poi le scuole delle pizze sono tante. Io pizza piattissima.
0: Diego, non alzare le mani al cielo.
2: No.
0: Io
2: lo dico, pizza piattissima.
1: Anch'io pizza piattissima. Pinsa anche io.
2: Pinsa buonissima.
1: Ti ricordi, Diego? Diego, a un certo punto della sua vita mangiava due pinse al giorno.
0: Ma quando?
2: No, esagerata.
1: Quando c'era il negozio delle pinse in Paolo Santi.
2: Quando andavo a studiare ebraico a scuola, la sera mi fermavo che era sulla strada, c'era la pinseria, mangiavo le pinze.
0: Ma era periodo di Covid, perché anche i miei mangiavano spesso la pinza.
1: Sì, poi era... ha chiuso. Non ha retto
2: il Covid.
1: Questa è, l'abbiamo postata sui social, sull'account Instagram Pinocchio DJ, c'è l'immagine.
0: E sotto la gente a massacrare. E a massacrarti.
2: Ma che poi uno potrà mangiare quel che vuole. Per dire.
0: Sai, in questo paese no.
2: No.
0: Comunque, quella parte con subito la cosa di rigorosamente, che è un concetto proprio che.
2: Quella con
0: l'ananas. Quale rifugiamo su tutti i fronti proprio, no?
2: Comunque, quella con l'ananas è buona.
1: L'hai provata e ci sta.
2: È buona.
0: Diego, adesso però stai esagerando. Adesso proprio te la stai rovinando la puntata. Allora vuoi mandare in

0: 17:46, allora rifaccio un attimo velocemente il punto.
1: Ma dai.
0: Parte Diego con una notizia straordinaria, ben data,
2: sì,
0: interessante.
2: Sì, sì,
0: ci parla,
2: sì,
0: di gente che non sorride più nelle foto. Poi allora approfondimento storico. Quando si sorrideva nelle foto, quando si è cominciato a sorridere nelle foto, e poi prima, insomma, molto bene, molto bene.
2: Sì.
0: Vale sembrava spacciata, invece caccia la notizia sulla skincare coreana, cioè un momento in cui la cosmetica coreana dice: ok, abbiamo esagerato, siamo a 10 passaggi, torniamo indietro, skippiamo indietro.
1: Sì.
0: Risponde Diego con
2: le persone in ritardo.
0: Altra notizia interessante,
2: sì,
0: di
2: sì,
0: larghissimo spettro, perché poi ognuno può riconoscere se,
2: certo,
0: stesso o persone vicine.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La Vale fa la cazzata. Dà una notizia sulla pizza, che è proprio quell'argomento
1: divisivo.
0: Cosa succede però? Diego, invece che cavalcare la defiance della sua rivale, peggiora la sua situazione e dice: la pizza con l'ananas è buona.
2: È vero.
0: Apriti cielo.
1: Quindi ora mi gioco il jolly.
0: Quindi adesso, per recuperare la posizione di vantaggio iniziale, ti devi giocare il jolly. E vai con la notizia.
1: Mi gioco il jolly, che è una notizia veramente carina, perché è uno studio ufficiale fatto e pubblicato il 13 aprile sul Journal of Personality and Social Psychology, cara Valentina, che ha fatto il focus.
0: La pronuncia, Vale, ti è abbastanza.
2: Ho capito, no, io oggi ancora non ho pronunciato niente. Vedrete,
1: no, infatti,
2: vedrete.
1: No, ma infatti, però hanno fatto uno studio molto serio porta a questo risultato. Non dobbiamo mai sottovalutare, cosa che invece tendenzialmente si fa, tutta quella chiacchiera leggera, inutile e noiosa e di circostanza. Ah, il tempo oggi, la frase che dice l'ascensore, i luoghi comuni che si dicono al bar. Ah, è tornato il caldo quando...
0: A me un po' mi metto l'ansia.
2: A me invece fa piacere, sai?
0: Cioè, tipo?
2: Allora, io sto tanto in giro, in quartiere, e con alcuni...
0: Infatti, il quartiere si lamenta un po', attacchi delle pezze.
1: La signora di grazia.
0: La gente attraversa la strada.
1: Cambia marciapiede.
2: Sto tanto in giro, conosco tante persone, e con tanti mi fermo, ma... Con la maggior parte non siamo così intimi da poter affrontare argomenti che
0: e
2: vadano oltre la circostanza.
0: Con quali carte parti?
2: Beh, col

0: tempo, col cane, con la spesa, con le offerte in giro per i vari negozi. Mi piace, ragazzi, mi piace.
1: Allora,
2: fai bene, mi sa.
1: Alcuni esperti, tra cui Branislav Malikomski, che salutiamo, hanno dimostrato che questo genere di chiacchiere non hanno come scopo l'argomento stesso, che spesso è banale, è, e di solito quello che si dice è un luogo comune. È banale, un luogo comune, e spesso poi alla battuta risposta la terza è una roba piena, di, piena di pregiudizi. Questo è vero che esiste, però perché? Perché lo studio fa il focus su un'altra cosa: la necessità che abbiamo nella vita quotidiana di avere contatti con persone a cui, o perché non sono intime o perché non hai il tempo, non è che dici raccontami bene come sta, come va la tua vita, ma questo genere di discorsi abbastanza futili anche non necessari è un modo lento, continuo, piccolo di dire ehi ti vedo.
0: Sì,
1: ti ho visto,
0: sì,
1: vedo anche oggi, ti noto.
0: È vero.
1: E questa cosa...
0: capita di non incontrare per un po' di tempo delle persone che non conosco, non so neanche i loro nomi, ma quando le ribecco...
1: Buongiorno, come va?
0: Certo.
1: Ha visto quanto costano le fragole oggi?
0: Sì.
1: Si chiama il potere magico dei legami deboli. Ed è una rete necessaria perché...
2: Cioè se io per esempio ti incrocio, tu mi dici che caldo oggi... Se io mi sento pronunciare non sai come vestirti, mi viene subito da piangere. Hai capito? Mi viene da piangere.
1: Sì. Tina, che caldo oggi.
2: Guarda, da non saper come vestirti.
1: Povera.
2: Hai capito?
1: Sì.
2: Crollo in una pozzangherina di dispiacere.
0: Amore.
1: No, la cosa bella è che capire che il nostro cervello ha bisogno di sentire che la vita ha dei margini di sicurezza, che esiste una rete. È una necessità che emerge. Dopodiché sarebbe bello essere più consapevoli, non dire luoghi comuni o cose inutili, ma magari approfittare di quella cosa.
2: Poi infatti
1: per
2: non si potrebbe tipo
1: abbaiare.
2: Basta. E te, è come dire, t'ho visto.
0: Sì, certo.
2: No.
0: Certo.
1: No, se, secondo me se la vale in Gramsci, oltre a quello che fa, già
0: comincia
1: ad abbaiare.
0: Cioè, un tempo lo facevo.
2: Io mi troverei bene ad abbaiare. Non mi
1: ha
0: vale. È vero.
1: Bussavano i vicini.
0: Sì.

0: comincia la seconda ora della grande sfida a suon di notizie tra Diego e Valentina. In questo momento mi sento di dire Diego è un passo avanti. Ci tengo, Vale, a dirlo. Perché generalmente, cioè, su 100 puntate, 95 tu sei avanti.
1: No, ma quando perdo, ragazzi, non è che...
0: Oggi è uno di quei giorni.
1: Oggi è uno di quelli.
2: Aspetta a dirlo, perché io mi sono giocato il jolly, il resto sono proprio due di briscola, non so.
0: Niente, delle carte mute.
1: Allora, io adesso mi gioco la carta serie televisiva più vista degli ultimi giorni. Non più vista qua in Italia, più vista in tutto il mondo.
0: Lei gioca coi numeri, è un gioco sleale.
1: Mi gioco
2: la
1: carta,
2: notizia suggerita da Manuel.
1: Mi gioco la carta, certo. Manuel Campagna.
0: Ok. Perché è una carta che poi a un certo punto, quando sei proprio con la
2: è l'aiuto dalla redazione.
0: Allora, io chiederei a Manuel Campagna di entrare, perché quando giochi il jolly,
1: venga Manuel Campagna, mi dia una mano.
0: Lui si deve mettere di fianco e può incoraggiare, può correggere eventualmente.
2: Che maledetti, due contro uno.
0: Allora appoggi la mano sulla spalla e puoi arricchire se serve la notizia, ok?
1: Allora vado, Manuel. Off Campus, serie TV su Prime Video, è tratta da una saga di romanzi che sono stati tradotti in 50 lingue, per cui in tutto il mondo.
2: Che è quello che sta succedendo sempre di più con le serie di successo, no? Romanzo che spiace molto al pubblico, ai giovani, giovanissimi.
1: E come le serie di successo, soprattutto teen, e mi viene in mente Bridgerton, questa serie...
0: Scusa, Bridgerton è teen?
2: Più hit driverly.
0: Guarda, lo stesso Manuel che è qui per aiutarti scuote la testa, come dire cosa stai dicendo.
3: Non posso andarle contro.
2: Non puoi neanche perdere la faccia, devi decidere.
0: Hai capito? Cioè, comunque sei un jolly, ti devi comportare come tale.
1: Tra l'altro ha una mano caldissima appoggiata sulla mia scapola, sta venendo un calore.
0: Comunque, come le serie di successo degli ultimi tempi basate su saghe letterarie, ogni stagione si rifà a un libro e a un personaggio.
1: Sì. Nello specifico, questa prima stagione. Parto da prima.
0: Vale.
1: Cosa fa? Ricomincio da capo?
2: No!
1: La serie è ambientata.
0: Manuel, non la stai aiutando?
3: Lo so, ma qui.
1: Ecco, qua mi devi tirare un pizzicotto e prendere la parola.
3: Allora, ho dovuto togliere anche la mano. Sei incartata perché ho tolto la mano, riproviamo.
1: Allora, è ambientato in un college. Protagonista un campione di hockey.
3: Sì.
1: Questo ci ricorda quell'altra serie.
3: Heated Rivalry.
1: Altra serie teen di recente successo.
2: Anche un
0: ma
2: po' tirato.
0: Ma non è teen.
1: No, quella sì.
0: Vale, basta questo teen. Non lo dire.
3: Sono
0: che...
3: young adult.
1: Ah, vabbè, ok.
2: Perché ormai gli adolescenti sono adultizzati e i grandi tipo noi restano adolescenti. Ormai il fascia è grandissima.
3: Sì.
2: Tutti dei babbioni praticamente.
1: Sì, sì. Si ipotizza che in ogni stagione si racconterà la storia di un componente di questa squadra di hockey.
3: Sì.
1: Nella prima stagione c'è la storia di un tipo, questo, che è belloccio, un po'
0: belloccio, è il nuovo innamorato di...
1: Poi arriveremo
0: è il più buono del momento per Manuel,
3: sì.
0: O sbaglio?
3: Sì, confermo.
1: Il capitano che si innamora...
0: È il jolly di Manuel.
3: Sì.
1: Che si innamora insospettabilmente della secchiona talentuosa in musica, che lo deve aiutare a superare gli esami.
0: Quando mai?
1: Ma va, figurati.
2: Però posso dire, un plot narrativo, cioè già visto, un classicone che sai già che funziona, perché le ragazzine che si possono identificare in quella percepita la meno bella.
0: Ma non è meno bella, è molto bella.
2: Nei film la meno bella è sempre comunque più bella delle meno belle della realtà.
1: Comunque c'è l'amore adolescenziale, c'è una bella colonna sonora, c'è il gruppo di amici che
0: lui come si chiama il nuovo bono della serie?
1: Il nuovo bono si chiama Belmont Cameli.
3: Brava.
1: Ha origini italiane, suo nonno
3: marchigiane
1: sì, di Ascoli Piceno, il nonno Belmondo Cameli, quando si è trasferito in America ha deciso di cambiare il suo nome in Belmont e quindi il nipote ha ereditato il nome già modificato.
3: Sì.
1: Bello.
2: Ma quindi Cameli è il nome?
1: Cameli è il cognome.
2: Il cognome?
1: Sì.
2: Hai detto Belmondo, non si è capito.
3: Picciolino. Un po'
1: il papà, il nonno si chiamava Belmondo.
3: Sì.
1: Il nipote, poi è arrivato in America, ha cambiato il suo nome da Belmondo a Belmont. Sì. Il nipote ha ereditato il nome già modificato. Ah, Belmont, okay. Nome, Cameli, cognome. Belmont Cameli, che è anche un bravissimo ragazzo.
3: Sì.
0: Vale, così però stai per...
3: Ma posso dire...
0: Guarda, hai giocato
3: Diego,
0: il gioco.
3: No, ma Diego ha fatto uno sgambetto, cioè questa cosa di farle ripetere la, sì, il nome, sì, proprio, sì, per metterla in difficoltà. Sì.
0: Eh beh, ragazzi, sì, non vince mai.
3: No. Cioè, nemmeno il jolly.
0: Ripeto,
3: vince
0: su 200 puntate, no, Diego ne vince una, no, male, no, due.
1: Volevo raccontare anche la storia di J-Lo, di Off, sì, Campus, ma
2: no, raccontala.
1: Purtroppo ha fatto lo sgambetto, sì. La racconto magari dopo,
2: il Jolly è stato, l'effetto Jolly è stato annullato.
3: Mandami un vocale, Vale, raccontamelo nel vocale.
0: Si è bruciata il Jolly, può succedere anche questo. Grazie, Manuel.

0: 18 e 15 Radio DJ, dai, dilla la cosa DJ Lo, dilla,
1: sì.
0: Vale.
1: No, allora volevo innanzitutto scusarmi perché Off Campus mi ha preso, non l'ho ancora visto, ma ho capito
0: che lo
1: perché
0: guarderai.
1: Manuel ci spingeva a guardarlo e lo guarderò.
0: Dov'è che abbiamo detto?
1: Su Prime.
2: Okay.
1: Off Campus ha anche un sacco di fan celebri, tra cui J-Lo. Perché? Perché durante un episodio avveniva all'interno della serie una festa in maschera e una delle protagoniste si è vestita come J-Lo quando indossò il jungle dress di Donatella Versace.
0: Il verde con le palme.
2: Quello, ricordiamo, a causa di cui Google ha inserito l'opzione immagini. Cioè immagine è nata per quel vestito.
1: Esatto, perché la gente lo cercava online.
3: Rabbia.
1: Nella serie la ragazza indossa il vestito durante la festa, parte la canzone che è questa.
2: Tu le mani!
1: Comincia a cantare, tra l'altro poi balla con un tipo, tutte delle robe di vabbè, insomma. E quando ho visto il video mi è piaciuto.
0: Quindi lei adesso è fan.
1: J-Lo ha ripostato questa sequenza, ha detto sono pazza di questo show. E qualche giorno dopo l'attrice che interpreta la tipa è andata a trovare J-Lo, che era in una sala prove di ballo, erano vestite entrambe uguali, J-Lo indossava ancora i jeans del 2001, quelli con i laccetti,
0: la fessa stringata,
1: bravissima
0: ragazzi, così è, cioè, inutile chiamare le cose con altri nomi.
2: Hai avuto una capacità di sintesi encomiabile.
1: E hanno ripetuto la scena, oddio questa sono io.
0: Quindi tutto falso, fake.
2: Voglio farla anche io.
1: Allora vai sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie e la vedi.
0: Grazie. È un account straordinario, tra l'altro, Diego. L'unica cosa che ti chiedo, siete identiche, ma non farti il jeans con la pezza stringata, perché credo.
2: No, rischi di farmi male. Più che altro rischi di farmi male.
0: Molto male.

0: era il meglio della puntata di Pinocchio di oggi. Noi vi aspettiamo in diretta tutti i giorni alle 17 su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill.
3: Finisce sempre così quando siamo io e te.
2: Madame.
4: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
2: Night.
3: Dici che resti, allora urlalo forte.
2: E molti altri.

0: Drop Dead, così si intitola questa canzone di Olivia Rodrigo.
1: Aspetta, ho sbagliato. Cosa? Cambia la radio sul in macchina. No, non è Linus.
0: No. C'è Linus, non c'è Nicola Savino.
1: Non è neanche Nicola Savino.
0: No, c'è anche una terza voce.
2: Oh yes.
0: Sì,
2: oh
0: che
2: yes,
0: non, è,
1: non, che è, non è Matteo Curti.
0: Non è Matteo Curti, non è né Linus né Nicola Savino. No, non c'è DJ Chiama Italia oggi. Lo dico per gli ascoltatori che magari si aspettavano adesso la voce.
1: Hanno scelto di restare qua. Lo so, ho già il sondaggio nelle macchine. So che hanno scelto di rimanere con noi.
0: No, tu pensa a quelli che invece hanno spinto.
1: No. Ciao Annie, buongiorno,
2: Ragazzi, buongiorno. The Pecchi and Damiennis are back, mi sento di dire.
0: Pecchi e Damiennis, sì.
2: Sì, Pecchi e Damiennis, un nome che ci siamo dati, non è chiaramente il nome di questa trasmissione, siamo in veste di supplenti. Immaginate un po' come quando speravate di avere la lezione di educazione fisica, ma poi venivate a sapere che il tal professore era in gita in Francia, era andato ad Avignone con le terze.
1: Pensa che
2: quindi
1: il viaggio che si è già fatta
0: sembra che è una roba presa dalla tua vita praticamente.
2: Hai percepito la realtà, giusto. Radio verità.
0: Però scusami, in questo caso cioè se manca il professore di educazione fisica cioè io un po' mi dispiace perché cioè preferisco che manchi il professore di matematica, non so come dire.
2: Sì, però tendenzialmente quando manca il professore, a meno che non arrivi proprio quella che vuol farti fare il compito a casa, per il resto ragazzi, grande sfida di nomi cose animali.
0: Quindi alla fine
2: la butti in vacca in un certo senso, no? Ecco.
0: Sì. Non credo che faremo nomi cose città animali. Penso.
1: Qual è il vostro professore preferito? 347 342 non è questo il tema?
0: Non è questo il tema.
1: Non facciamo questa domanda?
0: Non faremo questa domanda.
1: Fate voi allora.
0: No, salutiamo gli ascoltatori. Però facevi bene a dare il numero, perché non è il numero di DJ Chiama Italia. Cioè
2: esatto.
0: Noi abbiamo il numero
1: nostro, però, cioè il mio personale.
0: No, abbiamo il numero di Radio DJ 347 342 5220. Stanno già arrivando un sacco di messaggi. Speriamo, cioè siamo tutti.
2: Scusa, ma la canzone la possiamo almeno cantare anche se il numero non è lo stesso?
0: Tu vuoi cantare?
1: Ma credo che sul contratto ci sia proprio scritto che è impossibile farlo.
2: Che non si può. No. Allora faremo qualche messaggio che è arrivato.
0: Ah sì, ok. Cioè quelle
2: così
0: robe lì.
2: Non è quella, ma abbiamo preso comunque, capito?
0: Quelle robe lì ci sta. Se sentite Annie
1: in Vaticano.
0: Sì, perché è un po' rimbomba. È perché non è in studio con noi. Dove sei?
2: No. Noi oggi sono nella. Non sono più a Disneyland. Perché
0: sì, infatti,
2: insomma poteva essere anche che. No, non sono più a Disneyland. Oggi sono nella ridente cornice dei Lidi di Comacchio. Perché abbiamo fatto questo accordo tra noi tre. Ogni qualvolta noi si va in onda insieme, io non sarò mai con i ragazzi. È proprio un accordo, io devo essere sempre altrove.
0: Non è vero,
2: domani ci vediamo.
0: Domani tu.
1: No, anche perché questo è praticamente il ponte del 2 giugno.
0: Okay.
1: Non potevamo essere tutti e tre in studio. Ci vuole qualcuno sul campo che testimoni il fatto che la gente è in giro.
0: Bravo, Davide, bravo.
2: E sono io.
1: Tra l'altro possiamo dirlo perché è bello, è Radio Verità, l'ha detto prima Annie. Ha avuto un problema con l'asta del microfono. In questo momento Annie è col microfono in mano che sembra l'inviata della vita in diretta con i pavoni.
0: Sì,
2: ma infatti ogni tanto mi tocco anche la cuffia, nonostante io senta benissimo, proprio per fingere che ci sia non vi sento, scusate.
0: È giusto. No, perché hai detto bene, cioè fa la parte dell'inviata in qualche maniera, quindi

0: Quindi ragazzi, mi fa un sacco piacere sentirvi. Voi non lo sapete, ma io vi ascolto ogni sabato primo pomeriggio quando finisco da lavoro, mi faccio la doccia e vado praticamente a passare il weekend a casa del mio fidanzato. Saranno ancora gli ultimi mesi perché da questo autunno andiamo a vivere insieme, viene, si trasferisce lui dalle mie parti, però vi prometto che vi continueremo ad ascoltare anche dalla nostra casetta.
1: Anche la
0: però
1: sera.
0: Ultimamente vi ascolto mentre sono in viaggio che vado verso di lui, quindi mi fa sempre piacere sentirvi. Adesso faccio ponte e quindi mi sto facendo una camminata e grazie per la compagnia. Bacioni dalla Ele da Padova.
1: A Buciarda, quando sarete nella casetta non ascolterete noi, farete altro. A Buciarda.
2: Lo farà anche.
1: Vabbè, non mi dire le cose che poi non succederanno, non me lo dire.
3: Magari anche in altri orari, scusami. Magari ascolterà il pomeriggio voi e poi la sera quando ci sono io ci siamo capiti.
2: In
3: orario serale. In orario serale.
1: Ma figurati, orario serale. Loro che vanno a vivere insieme pomeriggio, mattina, pranzo, qualsiasi momento è buono.
2: Esagerato.
3: Così è partita subito l'indagine sulla vita privata delle neocoppie che vanno a vivere insieme.
1: Ah, quindi cambiamo tema. Ok.
2: No,
1: perché voi quando lo fate? 347 342
2: Non ci siamo dimenticati una cosa importante, certo. Perché siamo noi Pecchi e Damienni, non abbiamo salutato Tito in regia.
3: Buongiorno. È vero.
2: Buongiorno, e Mary J in redazione dall'altra parte del vetro. Questa è la squadra fino a mezzogiorno,
3: esatto.
2: In sostituzione di DJ Chiama Italia. Abbiamo parlato del fatto che facciamo un po' come da supplenti quando mancava un professore a scuola. Martina scrive: nella mia scuola per tutta la settimana è mancata la mia prof di motoria perché è andata a fare i giochi della gioventù a Roma. Al posto di fare motoria abbiamo fatto una verifica di inglese
3: che è durata una settimana, peraltro.
1: Sì,
3: una settimana di la verifica di inglese più lunga della storia.
1: Non è andata benissimo, diciamo.
2: No, così è
1: a livello
2: peggio.
1: Di sostituzione.
2: Non faremo interrogazioni di nessun tipo noi adesso.
1: Ma figurati. Ma poi questa è la settimana del party like a DJ. È un po' come quando sai che c'è la festa di fine scuola. Cioè che già ti prepari. Ma come mi vesto? Ma qua a che ora arrivi?
3: Cosa metto?
1: A che ora arrivi è bellissimo. Anche tra gli speaker.
3: Esatto.
1: A che ora arrivi? Perché troppo presto la sera sembra che tu voglia poi usufruire del rinfresco.
3: Sì, esatto.
2: Siamo noi, questa è la nostra.
3: Figurati.
1: Noi alle 7 siamo lì. Ma le tartine, no. Ma come sono buone quelle a destra?
2: Anche perché a quell'ora lì c'è meno gente, e quindi è più facile.
3: E quindi
2: assaltare.
3: C'è più campo, la diligenza, cioè campo più libero.
1: Un altro momento, Annie, è quando cominciano i cantanti a cantare. So, Fulminacci, tutti sotto il palco e lì
2: subito si
1: a mangiare.
3: Ma voi mi state facendo degli spoiler perché vi ricordo che questo sarà il mio primo ufficiale party like a DJ, quindi non mi dite troppo. Perché magari può essere. Sì, l'anno scorso ero lì sotto mentite spoglie, nel senso che ero lì, ma non ero lì. Mentre quest'anno sono proprio lì. E quindi non mi spoilerate, le tartine, che probabilmente
1: consigli.
3: Saranno anche cambiate nel giro di un anno. E quindi voglio fare questo tasting io in prima. Ma si possono ancora usare le parole in inglese? Scusate, perché
2: tra poco ci arriviamo.
3: Devo stare attenta, devo stare molto attenta.
2: È giusto.
1: Sentiti libera.
2: No, perché tra poco parleremo di questa, diciamo, iniziativa del governo di voler cambiare l'unità di misura dell'elettricità e passare dal comune volt che tutti conoscono al più, diciamo, italico volta in relazione
3: come Alessandro, diciamo, volta, ma anche come quella volta, tra l'altro con la V normale, non più con la V doppia, quindi andiamo ad intervenire proprio anche sui caratteri.
1: Sì, ma è giusto, siamo in Italia.
2: Cosa vuol dire?
1: Cioè bisogna parlare italiano.
3: Aspetta, Halloween non è una nostra festa.
1: No, non è una
3: abbiamo
1: nostra
3: rubata.
1: Festa.
3: Abbiamo
2: già,
3: rubata.
2: Giusto,
3: ok, quindi non va
1: e
3: bene.
1: Poi è tutto consumo anche Halloween.
2: Sì, come
3: ma certo, ma chi ci crede ormai?
2: Certo.
3: Figurati.
2: Anche cambiare da volta a volta, anche quello è tutto consumo. Va bene, ci ascoltiamo Noemi su Radio DJ. Stare con te.

0: più.
1: Ragazzi, la V è per i volt o volta e la W è per i watt che misurano la potenza, mentre i volt misurano la differenza di potenziale. Quindi non è la stessa cosa.
2: No. Ecco.
3: Allora, ufficialmente niente, rimandati a fisica. Questo è, siamo a giugno, uno questo, più o meno sì, deve valutare su cosa sì, dovrà beh, studiare durante l'estate.
2: Ragazzi, alla fine l'indirizzo puoi cambiarlo quando vuoi. Noi il prossimo anno non faremo lo stesso indirizzo. No, no, è colpa mia. È colpa mia, ma perché? Perché in realtà questo venerdì mi sono confrontata con i watt del microonde, okay? Ok? Ho avuto un confronto a muso duro, peraltro, mi sento di dire, con i watt del microonde. E quindi pensavo a volt, ma mi figuravo lo schermino del microonde con i watt.
3: Se a me è scoppiato il microonde, perché se lei ha confuso le due unità di misura, non so, voglio sapere cosa è successo in quella casa.
4: C'è da dire,
2: no,
4: che
2: tutto bene, dai, qualche taglio, ma comunque.
4: No, ma c'è da dire che Annie ha detto questa cosa di volt e watt, quindi la colpa è sua. Sì. Ma non che noi abbiamo detto: no, scusa,
3: non me la sono sentita.
4: No, scusa, Annie, non è proprio così. No, anche perché
3: io stavo dicendo: no, è lo Newton.
4: È un'altra roba. Comunque, stiamo parlando di questo qui su Radio DJ, perché insomma c'è quel sottosegretario Alessio Butti.
3: Quel sottosegretario.
4: No, non mi veniva.
2: Detto sottosegretario.
4: Non mi veniva il nome. Che è andato a Parigi per avere un incontro istituzionale con il Bureau International de Poids.
2: Caspita.
4: Mesures.
3: Posso dire, è più semplice l'unità di misura del watt?
4: Scusami, come tu sai il francese, Annie?
2: Allora, andiamo subito. Beh, ma guarda, anche grazie, tu recentemente sei stato in Francia, sì, infatti, se non ricordo bene, con delle gran
3: letto? Non ce l'ho scritto io in francese sul foglio.
4: Sotto, in fondo,
2: il bureau,
4: fondo.
2: Il bureau.
4: È l'ultima la penultima.
3: Ah, Bureau International de Poids et Mesures.
2: Perfetto, sì, ragazzi, perfetto.
4: Mi sembra essere a Ratatouille.
3: Allora, intanto a me sembra di essere nell'attrazione di Ratatouille, sì, con Annie di nuovo, sì, a Parigi. No, a me intanto fa ridere il fatto che lui abbia preso un aereo per andare a Parigi con questo obiettivo.
4: Sì, no, in realtà c'era anche tipo, cioè nei giorni scorsi era lì per rappresentare il governo italiano alla ministeriale G7 su digitale tecnologia. Quindi lui aveva un'altra roba da fare.
2: Okay. C'era un contesto più grande. Però intanto che sei lì prendi du pichon avec une fave, sbaglio.
3: Credo sia il detto famoso francese.
2: Sì, sì, nasce proprio lì, tra l'altro.
4: È quella roba lì. E lui è andato da questa direttrice generale, la signorina Annette Coe, e non lo so, l'ha ammorbata con questa storia. No. Cioè, le
3: Annette,
4: ha detto,
3: sì, Annette, vieni qua.
2: Excusez-moi, nous voulons savoir, per citare sì, comunque sì, anche il mondo del cinema, ma come mai questa cosa? Perché allora la lotta agli inglesismi è da diversi anni che comunque è in ballo. Poi a Milano noi siamo i campioni, siamo i numeri uno, anche sì, quando possediamo delle terminologie nella nostra lingua, comunque ci piace buttare sempre dentro l'inglese. Ora però andare a scomodare l'unità di misura, sinceramente mi sembra un po' tantino, no?
4: Sì, boh, è un po' azzardato come cosa. Però lui è andato lì dicendo ma perché? Ma ci ho avuto sta idea matta. Facciamo un cambiamento epocale. Cambiamo l'unità di misura del potenziale elettrico da volta a volta. Perché lui giustamente dice, scusami, watt è watt, hertz sì, è hertz, newton è newton. Perché sì, volt è troncato e non è volta? Quindi.
3: Se sono zitto perché me lo sto chiedendo anch'io in questo momento, ma non riesco a trovare una risposta.
4: No,
2: magari qualcuno lo sa. Magari qualcuno al 347-342-5220, dato che abbiamo comunque un gruppo a questo punto di persone molto informate sulle unità di misura, sì, magari sanno perché è stata tolta una A. Che poi, tra l'altro, l'A è anche pronunciata. Fosse stata un H, dico l'H è muta, ok.
4: Bello.
2: Ma l'A comunque si sente. Quindi, come mai è stata tolta? C'era un tema di inclusività prima dell'inclusività stessa?
4: Può essere, tu dici.
2: Non lo so.
3: Allora, come lunedì mattina alle 10:15, non mi ero mai posto così tante domande nella mia vita. Cioè, è una roba, è una seduta la nostra stamattina.
4: Tu pensa se è volt con l'asterisco? Quello sarebbe.
2: Vai tu.
4: Sarebbe ancora bello.

0: cercano le battute al 347-342-5220.
1: Stand up comedy stamattina.
0: Sì, sul sì. Perché è stata omessa la A da volta a volta nel momento in cui è stata creata l'unità di misura. C'è chi dice che quando è stata comunicata è caduta la linea e quindi volte a volte.
1: Ah, io ho riso okay. tanto su quella fuori onda.
0: È finito pure bello. L'inchiostro del calamaio.
1: Invece Annie ha ufficialmente sì. il motivo, la causa di questa omissione.
2: Ragazzi, in sostanza è stata decisa questa regola proprio l'altro ieri, nel 1881, al sì. Congresso Internazionale dell'Elettricità.
1: Dove?
2: In Francia.
1: Ancora loro.
2: È stato deciso lì, praticamente dal momento in cui in francese e anche in inglese volta è un po' più difficile, lo pronunciano volt più facilmente, volti. Hanno detto facciamolo volt. Facciamolo volt. E quindi è rimasto volt. E tra l'altro, quando si scrive il simbolo, si mette la V maiuscola, perché deriva dal nome di una persona, quindi del simpaticissimo Alessandro, che peraltro ci sta seguendo.
0: Sì, certo.
2: E invece quando si scrive l'unità di misura intera, si scrive in minuscolo. Ora, un po' tanto.
1: Ma quindi Butti ha come obiettivo di riportare la A come la Gioconda,
0: sì,
1: in
0: no,
1: Italia.
0: Posso dire, ero partito per prendere in giro questa iniziativa, ora sono dalla sua parte.
1: Io lo seguo su Instagram, ora ho già messo il follow.
0: Sì, sì, sì. Radio DJ. One nation, one station. Radio DJ. One nation, one station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
12: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
13: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
14: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Le 10.39 su Radio DJ, non c'è DJ Chiama Italia, ci siamo noi, Pecchia, Damiani e Andy Mazzola in sostituzione. Abbiamo appena ascoltato Viajando por el Mundo, sì. Magari Linus e Nicola
1: stanno viaggiando,
2: stanno viajando
0: per il mondo,
2: probabile
1: come tanti di voi all'ascolto.
0: Bravo Davide, questo mi piace, esatto, perché insomma siete tantissimi che ci scrivono al 347 342 5220 in giro per l'Italia, che quindi stanno facendo il ponte.
1: Bisogna fatturare sto ponte, l'Italia deve andare avanti, quindi giro d'affari è di 7 miliardi di euro,
2: certo. Addirittura
1: sì sono tanti
2: un dato
1: soldi.
2: Peraltro raccolto da te ora, sì, in questo momento, in questo momento.
1: No, cioè io proprio i dati è una roba che mi garba troppo.
2: Lo so.
1: I dati di classifiche, dai, io dove ci sono i numeri, le percentuali, proprio mi ci tuffo come se fosse una piscina.
2: Allora ti faccio una domanda: quanti italiani in questo momento stanno visitando dei musei o lo faranno tra oggi e domani?
1: Ma tu sei la mia hater, perché credevo mi chiedesse quanti sono in viaggio e ce l'avevo.
0: Che è vero,
1: ero lì così.
2: Allora va bene, allora quanti sono in viaggio per poi probabilmente andare... Ok, sì. Quanti?
1: 14 milioni di italiani sono in viaggio. Sì, sono in viaggio. Invece musei, Annie, non lo so. Ma quello che ti posso dire è che probabilmente saranno tanti domani sera ad aver visitato un museo, perché domani c'è la giornata dei musei gratis in Italia.
2: Giusto.
0: Quindi è una bella occasione
1: per il compleanno della Repubblica.
0: Cioè, esatto, quindi in questa cosa può fare? O può andare al mare, sì. Poi a un certo punto
2: ti stacchi.
0: E alimenti la mente. Non so,
1: alimenti la mente, te la potevi risparmiare. È tipo volta.
0: Ma estate.
1: Ma sembra la roba che si dice quando ci sono le votazioni. No, non pensate ad andare al mare e basta.
0: Certo,
1: andare a votare. No, uguale per i musei.
0: Sì.
2: Esatto.
0: Come quello che è successo al Centre Pompidou, dove la gente, insomma.
1: Ragazzi, perdonateci, ma oggi parliamo solo di Francia.
0: Francia, è vero.
2: Non so come mai. Oggi ci ha preso quella roba lì. È una reminiscenza forse della nostra pregressa esperienza insieme.
1: Può essere.
2: Chi può dire?
1: Può essere.
0: Ci unisce quella cosa lì. Sì, no, ma perché parliamo?
1: È come quando ti conosci con una persona, quando la rivedi, cioè tu sei comunque legato al posto in cui l'hai incontrata per la prima volta.
0: Il pensiero è lì. No, perché al museo qualcuno c'è stato al Centre Pompidou e ha visto bene
1: al Centre Pompidou. Tipico proprio accento francese della Bretagna.
0: Ha visto bene di rubare nuovamente, di mangiarsi la banana di Cattelan.
2: Niente. Si danno pace, ragazzi. Che poi, tra l'altro, io chiedo, pongo questo quesito.
1: Ma il potassio si trova anche in altra frutta, non c'è bisogno di mangiare.
2: Sì, ma a parte che c'è tutto un sistema di integrazione eventualmente che ti ferma dal rubare le banane. Ma com'è possibile che quando io compro le banane, ragazzi, a casa mia durano mezz'ora? Cioè, perché l'ecosistema di dove le compri, quello di casa tua, è sempre diverso. Invece qui al Pompidou di Metz la sostituiscono ogni 3 giorni. La mia domanda non è perché la rubate, è come fate a farla durare così tanto? Perché la banana a casa non sai mai, in frigorifero, poi la tieni fuori, comunque non dura mai.
1: Questa è un'altra domanda che aggiungo alla lista delle domande esistenziali che ci stiamo ponendo stamattina. Perché è vero sta
2: una
1: roba.
2: Una mattinata profonda comunque.
0: Perché secondo me, allora, la regola è: la banana non va in frigo.
1: No,
0: perché
1: no.
0: Ma io la tengo in frigo. Cioè io so che la banana
1: ma
0: non va in frigo.
1: Ma perché te devi sempre andare
2: Controcorrente
1: perché ti senti un rivoluzionario dentro.
0: Tenere la banana in frigo? No, non credo.
2: Comunque è stata rubata questa banana in passato. La banana di Cattelan, che poi

0: stimato a mangiarla era quello che l'aveva comprata a 6,2 milioni di dollari.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Dici,
2: cioè, ragazzi, costa praticamente quasi quanto le ciliegie. Quasi.
1: Sì, è vero.
0: Quel caso lì se la può.
1: Immagini te, guarda, 6 milioni sì, però la banana te la porti a casa, la lasci in frigo per 2 settimane.
0: Non la puoi mangiare. No, in questo caso. E aveva detto in quell'occasione lì che era molto buona.
1: Sì. E ci mancherebbe altro, 6 milioni e 2.

0: Buongiorno cari, guardate che le banane le mantengono in frigo, eh? Cioè gli ingrossi le mantengono nel frigo. Se poi voi prendete una banana che non acerba, che non è né matura né acerba, la tenete in frigo e dura anche 2 settimane abbondanti. Poi quando la volete mangiare la tirate fuori e magari il giorno dopo ve la mangiate, se sapete che dovete fare qualche cosa.
1: Attenzione, perché qua secondo me l'argomento è spinoso, cioè qua potrebbe intervenire qualcun altro a dire questo ascoltatore ha appena detto una cavolata. Non lo so.
2: Tu, io ho il mio metodo.
3: Non essendoci numeri, qua Davide non è il suo.
2: Se qualcuno mi dice il 60% degli italiani lascia le banane fuori, mette in frigo, allora lì ci credo. Ma detta gliela così, devi... buttata sul tavolo, non mi fido.
3: No, mettere giù con una percentuale. Brava, allora, Annie, potrebbe funzionare in questo modo, ma io alzo l'asticella ancora di più perché abbiamo capito che, voglio dire, oggi il pubblico è croccante, è pronto a ricevere tanti interrogativi.
2: Sì.
3: Com'è possibile che... anche tutta la frutta al supermercato e la verdura è fuori dal frigorifero e a casa è tutta nel frigorifero? Crazy?
2: No, allora, d'estate qualcosa lo metto nel frigorifero per una questione di freschezza.
1: Ok, cioè,
2: di freschezza. Ogni tanto mi piace buttare un accento diverso dal mio.
1: Ok.
2: E mi fa international.
1: Certo.
2: Scusa Butti che ho usato international.
1: Sono robe tue.
2: No, per esempio il cocomero, no? O l'anguria, per ritornare all'italiano.
3: Sì,
2: cioè, lì se la vuoi mangiare fresca è logico la devi tenere
1: in frigorifero.
2: Ieri ho preso le pesche, non erano maturissime, le ho fuori, perché sennò non mi maturano in frigo.
1: Ah.
2: Poi a me la frutta piace proprio bella matura, zuccherosa.
1: Certo.
3: Devi lasciarla fuori, però attenzione ai moscerini.
2: Certo, quello sì, ma nel 70% dei casi i moscerini preferiscono altri tipi di frutta.
1: Non è una percentuale che ti sei inventato. Stavi dicendo, scusa Annie?
3: No.

0: Ah, però è vero, ci sono un sacco di altre, come posso dire, altre cose che troviamo al supermercato e che portano con sé degli interrogativi. Non posso pensare che nessuno abbia nominato le uova, non posso pensarci.
1: No, allora qualcuno c'è. Okay. Aspetta, però prima infatti. Metto questo vocale segnalato da Mary J. Aspetta.
2: Ciao ragazzi, comunque giusto per precisione, la banana sì. Non si tiene in frigo perché se poi la tiri via figurati. Fuori dal frigo diventa nera in un attimo. Piuttosto si tiene coperta al buio così per evitare la sua eccessiva e veloce maturazione.
0: Così riposa.
2: Piccolo segreto. Ciao Gigi Labari.
3: Sì, poi dopo
0: grande
3: la lievita,
0: Gigi.
3: Poi si fa lievitare per 3 ore.
1: No, quella è un'altra roba. Però è incredibile come il sostituire Linus e Nicola in questa fascia sì. Orario ti cambia completamente la vita. Io adesso sono un'altra persona.
3: E anche il programma è un'altra roba, è linea verde.
1: Sì.
0: Non lo so io. Praticamente stiamo facendo un master in agronomia. Agronomia.
3: Sì, è vero, sì, è vero. Sì.
1: E invece a proposito di uova.
4: E adesso c'è la vera altra domanda del lunedì che è... Ma le uova si conservano in frigorifero o fuori frigorifero?
3: Ma
4: perché
3: cos'è sto programma?
4: I supermercati le hanno in frigorifero e altri no?
0: Ecco.
4: Dove devo tenerle ste?
0: Bene.
1: Ciao.
0: Allora
1: dai,
0: ragazzi,
1: rispondiamo ormai.
0: Questo oggi ho capito che è uno sportello aperto sull'Italia. Tutti gli interrogativi che gli ascoltatori non avevano il coraggio di presentare a Linus e Nicola li stanno facendo a noi. Cosa dobbiamo fare? Noi visualizziamo e rispondiamo, non possiamo dirgli no. Ha ragione, come fai a dargli torto sulla questione delle uova? Non è possibile.
1: E quindi?
0: Quelle fresche sono nel frigorifero al supermercato e quelle... sono fresche ma forse meno sono fuori, non lo so ragazzi, non lo so, cioè io
3: ma vogliamo mettere un pezzo,
0: sì,
1: almeno
3: sentiamo un po' di musica e dopo facciamo ciao ragazzi bentornati e parliamo di altro,
0: di altro,
3: sì.
5: Radio DJ, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: 1999 TLC, No Scrubs, Radio DJ 11:42. Dopo aver parlato abbondantemente di sosia, è giunto il momento di fare anche un po' di attualità, secondo me.
1: In realtà questa roba mi è tornata in mente proprio adesso come gancio tra i sosia e il personaggio di cui parleremo.
0: Ti prego,
1: Davide.
0: Vabbè,
1: parliamo di Donald Trump.
0: Poi
1: tra poco capite perché. Ma non l'avete letta la notizia in questi ultimi giorni del bufalo albino con il ciuffo che assomiglia a Donald Trump? Stiamo parlando del Bangladesh. E è stato salvato perché volevano fargli fare una brutta fine. Meno male, no? Ma in realtà con questo ciuffo biondo ha un che di Donald Trump. E quindi ho detto, perché mi sembra il giusto modo per passare da un argomento all'altro. Il mio l'ho fatto, parlate voi, ciao.
2: No, posso dire, un bel gancio perché mi va comunque a dare un abbraccio anche al mondo animale. E quindi l'hai presa, diciamo, un po' alla larga da una brutta notizia che poteva essere appunto che volevano, insomma, ucciderlo, l'hanno salvato, e ci dà poi, diciamo, la cotonatura del manto,
1: sì,
2: ci fa arrivare poi capito?
0: A quello che è. Sì, no, ne hanno parlato alla chiacchiericcio, l'amore di
1: può
0: Dio
1: essere, può
0: sì,
1: essere,
0: è
1: sì,
0: perfetto, sì, è perfetto questo. Sì, no, diciamo, facciamo un po' di attualità, ovviamente senza andare a parlare di temi troppo caldi, ma parliamo dell'attività social non indifferente che in questi ultimi due giorni Trump ha, insomma, attuato. Perché a un certo punto, quando ti piglia che vuoi, io posto poco, però quando poi mi piglia che voglio postare e poi ne metto 10 di seguito di storie, sono un po' come Trump.
1: Te sei Trump nel tuo piccolo.
0: Sì.
1: Ma lui ha postato tanto su Truth.
0: Sì.
1: Cioè si parla di 50 messaggi uno dietro l'altro, poi capiremo anche qual è l'entità, cioè quali erano i temi di questi messaggi, perché sono, cioè, lui partiva da uno per arrivare a un altro senza una connessione.
2: Che potrebbe sembrare peraltro anche la direzione di questo programma, ma vi assicuro che noi ci siamo anche sentiti prima.
0: No.
2: Questa volta, diciamo, quei momenti in cui avere il pollice opponibile sarebbe meglio di no, perché stavolta 50 messaggi, ma in passato è arrivato anche a fare 200 pubblicazioni nel giro di 24 ore. Quindi siamo ad un livello di ormai ossessione dai social, cioè lui vive praticamente più lì che nella vita che viviamo noi, quella del mondo reale, ecco.
1: Però va detto, io non lo sapevo, cioè magari uno se lo poteva immaginare, lui ha un assistente per quanto riguarda i social media.
2: Pensa un po'.
1: E Natalie Herp, ma cioè, immagini questo Natalie che vorrebbe dormire alle 2 di notte, invece si deve svegliare per di qualcosa contro la Groenlandia.
0: Ognuno ha il suo mestiere.
2: Ognuno un po' si merita anche il lavoro che poi ha. Natalie peraltro lo aiuta e mi viene da dire lo assecondi anche, perché cosa fai quando lui dice Natalie dobbiamo pubblicare ora sono l'attrazione numero uno al mondo, l'uomo che attira audience molto più ampie di quelle di Elvis. Natalie, prego.
0: E
2: lei così, capito?
0: E lei posta
2: con le sue unghiette, con la sua nail art appena fatta, sullo schermo che digita. Cioè,
0: no,
2: non puoi contraddirlo,
0: No,
2: sono d'accordo.
0: Tra poco faremo l'elenco non esaustivo, faremo un riassunto dei 50 messaggi che lui ha scritto su Truth per capire un po', per entrare nella mente di Trump.

0: Pedale batterie, Frankie High Energy insieme a Jovanotti su Radio DJ alle 11.48. È arrivato il momento di fare un riassunto di questi tweet che nella scorsa giornata Trump ha insomma twittato, ha lanciato sul suo social Truth con l'aiuto di Natalie. Tra l'altro l'abbiamo vista su Google, è sì, proprio
1: il prototipo, diciamo, della mamma americana, sì, bionda con la piega mossa che ci hanno propinato per anni nei telefilm americani. Quella roba lì.
0: Quindi è lei la verità.
2: Era proprio scritto nella richiesta del casting.
0: Sì, sì, sì. Penso,
1: guarda, vorrei ridere, ma penso proprio di sì. Cioè, diciamo, non mi stupirei se fossero stati messi dei paletti anche sull'aspetto estetico della sua assistente.
0: Sì, sì, sì. Allora, come ha già detto Annie, intanto un tweet era sul fatto di essere l'attrazione numero uno al mondo, l'uomo che attira audience molto, sì, più ampie di quelle di Elvis. E intanto questa roba l'ha detto. Poi, che cosa ha fatto? Ha sottolineato di aver ripulito la fontana di Washington dedicata a Colombo. Si è ritratto a cavallo insieme a Washington.
1: Perché no?
0: Ha esaltato l'arena nel cortile della Casa Bianca per l'esibizione di UFC. Si è mostrato con la maglia della squadra di basket dei New York Knicks mentre schiaccia in testa alla governatrice di New York.
2: Ma usando i filtri, quelli tipici delle foto del matrimonio dell'Est?
1: Non lo so, però c'è un lavoro creativo anche importante. Noi tre poveri sciocchi pensavamo che il lavoro di Natalie fosse solamente scrivere, ma mi sembra di capire che lei è proprio il deus ex machina, perché qua c'è un lavoro di intelligenza artificiale, ragazzi, di fotomontaggi, che io sinceramente non mi sentirei diminuire come abbiamo fatto prima.
0: No, assolutamente. Sono soldi ben guadagnati. Poi ha ritratto la biblioteca presidenziale di Obama come un secchio della spazzatura.
1: Ma tu ti rendi conto?
0: Questo tutto ieri, cioè non è che è il suo...
2: Ma ha mangiato ieri.
0: Non so, non è il suo wrapped dell'anno.
2: Ma
0: di
2: non
0: Truth.
2: L'ha guardata la puntata di Beautiful ieri, in quella mezz'ora se l'è presa.
0: Ci aveva da twittare. Poi ha annunciato l'intervista con una nuova giornalista. Ha attaccato Papa Leone per aver ricevuto l'inutile sindaco di Chicago.
2: Così ne ha messi due in un unico tweet.
0: Ha fatto tutto insieme. Ha minacciato la Groenlandia. Ovviamente stava san dire, non è
1: proprio.
2: Erano 15 giorni che non si parlava di Groenlandia.
0: Si è vantato dell'aeroporto per i droni che intende costruire sopra la nuova sala da ballo della Casa Bianca, ha assegnato a se stesso il premio per la pace, ha aggiunto il suo volto al Mount Rushmore e rivendicato il referto della visita all'ospedale Walter Reed perché certifica la sua estrema intelligenza.
2: Quello è un altro tema, poi lo apriremo a suo tempo. Tutto ieri questo?
1: Tutto ieri in 24 ore, quindi la Natalie oggi praticamente tunnel carpale infuocato, signori, perché veramente tutto il giorno a twittare, fare... Non lo so, cioè, poi tra l'altro sul suo social, ragazzi, quindi questa roba fa il giro, proprio anche due, anche tre.

0: Dal 2008 i Coldplay con Viva la Vida. Con questo pezzo noi finiamo questa prima giornata di sostituzione di DJ Chiama Italia.
1: Devono entrare due sposi in questo momento, perché questa è una delle canzoni che metto sempre a matrimoni all'ingresso del ristorante.
2: Sì.
1: Deve entrare Cattelan.
0: Sì, sì, c'è solo Cattelan. No,
2: sì, lo sposo, viva lo sposo.
0: Nessuno sposo. Va bene, allora vi ringraziamo per averci seguito. Noi torniamo domani sempre in questa formazione per insomma la festa della Repubblica.
1: Sì. Ah, giusto,
2: proprio
1: giusto.
2: Per quello.
0: Hai non messo è le mani avanti.
2: No, proprio per festeggiare la nostra République.
0: Brava, rimanendo al francese,
2: per,
0: ovviamente.
2: Sì, per legare sempre tutto. Ragazzi, è stato molto bello.
0: Anche per noi.
1: Piacere nostro. No. Sì, ma quando chiudi e vai via dagli zii. Guarda, grazie, ci avete invitato a cena perché era buono tutto,
0: Facciamo che non ci perdiamo di vista. Un abbraccio a tutti, grazie per averci seguito.
1: Grazie anche a Tito e Mary J.
0: Ciao, ciao, a domani.
2: A domani.
0: Ciao.

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Attention! Lui è Shane Michael Boose, ma noi lo conosciamo come Somber, che è il suo nome d'arte. Un nome d'arte che, non so, sarà perché mi ricorda Sombra, cioè ombra in spagnolo, che io lo collego a tutto quel mondo un po' crepuscolare, un po' di buio, un po' malinconico. Lui di fatto è così, è un artista un po' malinconico, però ci piace tantissimo, così tanto che leggevo, insomma, anche qualche giorno fa, neanche una settimana fa, agli American Music Awards si è portato a casa due premi importantissimi: quello per la miglior canzone rock alternative per Back to Friends, che è quella che già conosciamo, che sentiamo già da un bel po' qui da noi su DJ, e anche il miglior album rock alternative per I Barely Know Her, la conosco appena, che a volte è un po' una scusa per dire ma non è che sei uscito con quella, ma va, io no, la conosco appena, penso sia un po' il significato del disco, e nel quale poi è contenuto Potential, che abbiamo appena sentito qui su DJ. Te capienzi, no? E buon 2 giugno anche a te, e buon 2 giugno anche alla Stella, e buon 2 giugno a tutti.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Have fun with...
7: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
0: Martedì 2 giugno 2026. Muy buenos días e buona festa della Repubblica a tutti.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno chi è sveglio anche durante un festivo come il 2 giugno alle 6 del mattino in questa golpe edition di Hola DJ, dove si prende pian piano, stiamo presidiando tutti i programmi del palinsesto, andiamo a sostituire, ma noi intanto mettiamo le bandierine, capito? Sai mai, poi come diceva Caro 2000, cantata da Iole Storietese, che a un certo punto si compreranno delle azioni di Radio DJ e col tempo sapete chi licenzieremo. No, non è vero, intanto siamo qui nelle prime tre ore di questa mattina per lasciar riposare i ragazzi Umberto e Damiano di 006, così come anche il Trio Medusa con Chiamate Roma 3131. E quindi queste prime tre ore del mattino insieme le passate con me, che sono Florencia, buongiorno, e con un team, possiamo dire, un cast stellare, non solo perché c'è la nostra Laura Stellin in redazione, ma perché è stellare davvero, oltretutto perché c'è anche signore Enzino! C'è anche il signore Enzino in regia. Buongiorno Enzino, quanto sei contento da 1 a 100.000 di rivedermi?
2: Oh, prova.
1: Ma, preferisci fare così piuttosto che dirmi la verità? Davvero?
2: No, sono molto contento.
1: Ah, grazie.
2: Sai, quando ti vedo.
1: Sì, è la verità.
2: Poi
1: ci vogliamo.
2: Vedo anche la mia sorellina Laura.
1: C'è anche la Stella. Guarda, infatti devo dire mattina che tutto sommato parte dalle migliori premesse. Poi vediamo, la terza ora magari ci tiriamo per i capelli, tranne che con Enzino. Però insomma ci possiamo, magari arriviamo a litigare, ma magari no invece, magari ce la spassiamo comunque. E noi come sempre anche in questa giornata, è una giornata importantissima perché davvero oltretutto sono gli 80 anni precisi dalla nostra Repubblica amatissima e teniamocela stretta, Repubblica Italiana. Infatti appunto è stato scelto il 2 giugno per celebrarlo, appunto da quel famosissimo referendum che decise poi le sorti del nostro paese. Lì si creò tutta l'assemblea costituente, insomma sapete, questa è proprio storia spicciola, però è una giornata credo importante, anche perché ci saranno molti ragazzi giovani che magari si domanderanno perché oggi sono a casa da scuola, perché effettivamente oggi è festa, ed è una festa secondo me molto importante da celebrare. Non sarò tipo l'unica a celebrarla, credo che ci sia anche un certo signor Mattarella che oggi avrà da fare un po' di cose, ma magari ce lo raccontiamo più tardi. Ci interessa soprattutto di voi perché è anche un weekend di ponte per molti, quindi molti hanno approfittato per andarsene un pochino in vacanza, starsene un po' in panciolle. Magari qualcuno all'ascolto si sta facendo un bel ritorno molto intelligente, sta già decidendo di tornare verso casa propria per evitare poi il traffico di questa giornata, perché sarà giornata di grande rientro. C'è chi invece lavora come tutti gli altri giorni e si sta beccando un bel tragitto, caro mio, casa lavoro, quindi per molti noi ci siamo, e magari c'è chi invece oggi è a casa, effettivamente se la prende comoda. In ogni caso noi ci siamo, quindi 347 342 5220, mazza, con questa carica qua te lo dico. Cominciamo così la nostra giornata, aspettiamo i vostri racconti della mattina presto, e manco a dirlo, Repubblica.

0: mamma, che pezzone. Devo dire che il nostro ufficio programmazione musicale molto spesso fa ridere anche nelle scelte, è molto simpatico. Ma d'altronde, ragazzi, oggi è la festa della Repubblica, quindi giustamente Repubblica con Ready to Go alle 6:15. L'ho pronunciato giusto? Sai che non mi ricordo come si pronuncia il nome di sta band. Enzino, tu ne sai qualcosa? Facciamo che è Repubblica, dai. Ma sì, ma che ci frega, però ad averla sentita, ci è piaciuta, va bene così, d'altronde.
1: Manca una B, però.
0: Esatto, ma sì, ma cosa siamo qua noi a guardare anche questi dettagli? Già mi sembra tanto che siamo tutti in piedi svegli che riusciamo a mandare avanti la baracca. Comunque, e dicevo, Festa della Repubblica è una giornata importante per tanti, ma è un po' più importante per Claudia da Empoli, o meglio per il suo babbo, perché oggi Festa della Repubblica compie proprio 80 anni, è il suo compleanno, quindi incredibile che il papà di Claudia sia nato proprio quel 2 giugno del 46, una giornata veramente epocale per la nostra, per il nostro paese. Quindi che meraviglia sapere che oggi avrai ben 2 motivi, Claudia, per festeggiare, uno più bello e interessante dell'altro. Hola DJ, buongiorno a tutti voi.
2: Hola DJ, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ma solo io stamattina so cotto. Ho fatto tardi ieri, stamattina prestissimo, dalle 5:30, ma ancora mi devo svegliare.
0: Vabbè, vabbè.
2: Come si sente
0: calma
2: dalla voce. Buongiorno.
0: Che fare? D'altronde, amico mio, io ho voluto approfittare, fare un po' di bagordi e mo pedala, no? Come si suol dire. Però sì, molti in questo ponte magari hanno deciso anche non per forza di fare grandi viaggi, grandi trasferte, perché ne parlavamo anche durante Ola DJ nel weekend. Insomma, ragazzi, cioè, il costo della vita è quello. Il costo della benzina e dei carburanti è aumentato un sacco. Leggevamo appunto che un pieno di benzina, di diesel, era arrivato ad avere rispetto all'anno scorso più 20 euro in più per fare un pieno, insomma tanta roba. Quindi molte persone giustamente hanno deciso magari di non fare grandi viaggi, ma di starsene a casa, ma di vivere un po' da turista a casa propria, no? Quindi magari andare a una festa, fare un pochino più tardi rispetto al solito, soprattutto per noi che siamo abituati magari a svegliarci molto presto e ascoltare appunto Umberto e Damiano e poi il trio, e quindi essere già belli prestanti a quest'ora. Certo, se poi la sera prima vai a far bagordi è ovvio che la paghi un po' di più, però ne sarà valsa la pena, ne sono certa.
3: Hola. Ciao Florencia.
0: Ciao
3: a tutti. Adriano che scappa dalla pioggia del Lago d'Orta e se ne va verso il Conero a farsi un bel giro con la bici elettrica.
0: Bello. Sarebbe stato bello che il messaggio finisse con "se ne va", così, punto, decide di andarsene verso lidi esotici. Beh sì, effettivamente c'è un tempo un po', ne parliamo magari anche tra poco e poi avremo anche modo, magari perché no, di sentire Enrico il Bagnino. C'è un po' un cambiamento abbastanza repentino di tempo, perché io sono uscita di casa che già pioveva e sono previsti anche dei crolli di temperatura, ma ne parliamo tra poco. Piuttosto invece vi volevo avvisare, perché è una, ne parlerà certamente anche la nostra redazione delle news poi alle 7 con la loro prima edizione, ma giusto per avvisarvi, da quello che ho capito non c'è nessun danno, quindi posso dirlo con relativa serenità. Verso le 3:30 del mattino, quindi un paio di ore fa, c'è stato un terremoto anche abbastanza intenso al largo della Calabria. È stata avvertita in realtà dopo la mezzanotte, ecco esattamente questo l'orario, un sisma di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 km di profondità al largo della costa cosentina, della costa tirrenica cosentina. È una scossa che, da quello che ho capito, è stata avvertita un po' dappertutto nel sud, anche a Napoli, anche a Portici, nel Salernitano, pure in Basilicata, ma anche tipo Puglia e Sicilia, insomma, quindi bella intensa. In alcune località infatti alcuni cittadini sono scesi in strada preoccupati, perché insomma si è sentito un bel po', però al momento sembrerebbe non esserci nulla di nessun danno a persone o cose grave, quindi intanto semplicemente ve lo segnalo, perché magari qualcuno stava dormendo stanotte verso la mezzanotte e ha detto: cavoli, siccome ho mangiato pesante, però neanche così tanto pesante da sentire che mi balla tutto il letto, e invece a quanto pare probabilmente era il terremoto.

0: La versione riveduta e corretta, direbbero i più bravi, aggiornata al 2026 di Perdono, Tiziano Ferro, insieme a Lazza alle 6.22 qui su DJ. Tra l'altro mi sento di dire anche una cosa che so già che la Stella mi guarderà male, perché lei, cuore di pietra, non apprezza queste robe smelense sdolse, lo so. Però secondo me invece poi quando alcune cose ti arrivano al cuore, io credo. Anzi, guarda, vieni qua Stella, che secondo me te lo racconto. Tiziano Ferro, che si sta esibendo, insomma, in tour in questi giorni, e si stava esibendo in concerto, tra l'altro non so neanche in che città, perché ho visto come sempre su TikTok, no? Alcuni spezzoni del suo concerto. Buongiorno intanto.
1: Certo, il social dei giovani di cui tu fai parte.
0: Nonché mia unica fonte di informazione, più ovvio. Che altro. Questo dice molto anche delle mie, vabbè, ma un altro discorso.
1: Dai, cerca di scalfire il mio cuore.
0: Tiziano che...
1: Tiziano, amico tuo?
0: Certo. Intanto indossava questa maglietta in concerto che era proprio who the fuck is Tiziano Ferro, cioè chi cavolo è Tiziano Ferro. Già questo mi faceva ridere. Vabbè, lo vedevi che era, allora sapete che Tiziano non sta passando un periodo meraviglioso, insomma, reduce da una separazione, tutto il discorso anche dei bambini in mezzo,
1: diciamo che è sempre stato un po' uno da alti e bassi.
0: Esattamente, in questo periodo è un periodo un po' così. È uscito anche un disco, insomma, l'abbiamo anche sentito, approfondito, dove lui racconta anche del suo disagio, del suo malessere, ed è una persona estremamente sensibile, ok? Io so che tu questa roba non ti colpisce, magari colpisce, no, neanche Enzino, infatti non trovo supporto in questo. Vabbè, fatto sta che a un certo punto lui sta cantando una sua canzone, cioè, ovviamente lì che fa il concerto, e mentre sta facendo, dice un verso in particolare di lui, insomma, che soffre, si mette a piangere mentre sta cantando davanti a tutti, e tu lo vedi che in quel momento lui sta sentendo quello che ti sta cantando.
1: Quando è che è successo questo, dicevi?
0: Poche ore fa, ieri sera, l'altro ieri sera.
1: Dove?
0: Il concerto, sul palco.
1: Sì, no, ma nel senso in Italia,
0: sì, con tutti i fan infatti sotto, che ovviamente
1: era una zanzara nell'occhio.
0: Ma tu capisci, Enzino, ma sicuro? Io posso avere a che fare con un blocco di marmo in questa maniera qua? Incredibile.
1: Ma tu dai per scontato che c'era della commozione, ma magari veramente gli
0: c'aveva un bruscolino nell'occhio, come canta Elio in Salvi della Gleba.
1: Cioè, a volte noi ci facciamo dei film, ma le cose sono molto più semplici.
0: La bruschetta. Non credo, poverino. Dopo ti faccio vedere il video. Secondo me invece era
1: proprio... mi devi far vedere anche
0: sì,
1: il video.
0: Perché voglio che tu ti commuova per questa cosa.
1: Allora devi farmi vedere, non lo so, i denti di un piragna.
0: Mamma mia, i piragna che carini che sono, mi fanno sempre emozionare. Brava che ti ricordi che mi emoziono con i piragna. Vabbè, ma io tutti gli animaletti mi fanno emozionare. Però ti dico, Tiziano Ferro in questo caso sono contenta di averlo sentito, perché appunto secondo me le persone, io non sono così sensibile, però sicuramente lo sono più della Stelling, però questo poco ma sicuro, in confronto sono Candy. Però io capisco le persone che hanno un'estrema sensibilità, e soprattutto quando fai un mestiere come quello di Tiziano Ferro, che prevede che tu sia prestante, performante, come si dice, davanti a un grande pubblico, è un grande problema, perché ti puoi ritrovare effettivamente a doverti mettere a piangere davanti a decine di migliaia di persone.
1: Ma secondo te questa esternazione del personale, dei problemi personali, ci sta? O no? O ci sono contesti dove non dovrebbero uscire, diciamo, le note personali?
0: Allora, in questo caso, secondo me, lui canta di se stesso, del suo malessere, al pubblico che entra in empatia con te, secondo me è ben più che concesso. Cioè ci può stare. Ovvio che se devi magari discutere con il tuo amministratore delegato del tuo rinnovo di contratto, ecco, io magari non sarei così emotiva.
1: Un piantino non lo farei.
0: Un piantino non me lo farei, ecco. Magari, insomma, c'è un matrimonio.
1: Lo fai dopo, in separazione.
0: Quello succede sempre, però lì devi tener botta. Non so, invece un matrimonio, che sia il tuo, che sia di amici, così invece al matrimonio puoi piangere, puoi emozionarti. Ti capita? È una cosa che ti succede di emozionarti per la felicità altrui? Facciamo, Enzino, che lo chiediamo a Ray, dove è suo marito, magari piangiamo.

0: Where is my husband, Ray, qui su DJ? Oh, abbiamo già subito un parente molto stretto della stellina, a quanto pare.
1: Ma comunque questi sono 3-4 mesi che where is my husband, where is my husband? Cioè, fattene la ragione, non lo trovi, non c'è. Guardate che my husband is coming. No, non viene.
0: Ma
1: cioè,
0: poveraccia!
1: Ogni giorno voi la riproponete sperando appunto che...
0: Che lei trovi marito.
1: Che se lo trovi il marito. Ormai basta, non l'ho trovato. Che cavolo.
0: Ma che cavolo, ma tu ti rendi conto? Ma ragazzi, ma cosa c'è là fuori? Mangiamo pane e cattiveria la mattina. No, invece secondo me ora di insomma è già qualche mese che la sentiamo, avrà trovato anche solo un filarino, povera Ray, anche è bella, è brava, qualcosa avrà trovato, ti dici, anzino. Ma speriamo per lei, esatto, e speriamo anche per l'ascoltatore che si mette il cuore in pace. Vabbè, torniamo tra poco che è meglio.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli.

0: Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Have fun with
7: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
9: Hola DJ, con Florencia.

Can't Wait, Bob Sinclair insieme a Kizza. Che bello sentire anche il suo ritorno alle 6:35 minuti nel martedì mattina prestissimo di questo 2 giugno 2026, 80 anni della nostra Repubblica. Che bello, ve lo ripeto perché è una cosa che mi veramente mi emoziona. Sono anche emozionata di essere in onda in una giornata del genere, che è un anniversario così importante per il nostro paese, quindi celebrarlo insieme, magari con un po' di mestizia, perché c'è gente che dice ma scusami, comunque sarebbe festa, perché devo essere sveglio alle 6 del mattino? Lo capisco, però dall'altra parte è comunque un bel celebrare. Infatti saluto chi da Luca, ecco, da Catania, è sveglio dalle 5:30 per andare a lavoro, perché appunto per molti è una giornata come un'altra lavorativa, e quindi li salutiamo, sia chi sta andando al lavoro e soprattutto anche chi sta staccando dal turno di notte e se ne sta andando verso casa per il riposo, che come sapete abbiamo un amore particolare per queste persone che mandano avanti veramente il paese, e con dei turni a volte massacranti.

0: le 8:30, quindi ancora un giorno e poi si ritorna a Viareggio a casa, quindi si vede che si è goduta un bel weekend lungo anche lei. E poi Chicca, che invece è in viaggio di rientro dall'Irpinia verso Milano attraversando l'alba sull'autostrada. Che bello, devo dire, Chicca, è forse il momento migliore, l'autostrada la mattina prestissimissimo, forse ancora più che di notte. A me vabbè, mi viene sempre in mente autostrada deserta al confine del mare, è presente, eh? No? Sì. Benedetti.
1: Ho presente, ma ho anche presente quella di Dario Baldambembo.
0: Ma sai che non lo so? Io, per me, Dario Baldambembo è l'amico.
1: No.
0: Sì, ha fatto una versione di Alta Marea. Ma sai che non lo sapevo?
1: No, autostrada.
0: Ah, di autostrada, proprio un pezzo suo.
1: Sì,
0: sai che mi coglie ma dopo me lo vado a recuperare, ma che bello.
1: Una canzone molto, molto bella.
0: Ma grazie, Enzino, ma vedi che così ci arricchiamo con anche servizio pubblico, la DJ, raccontiamo un sacco di cose. Poi perché veramente per me Dario Baldambembo è l'amico e basta, che comunque già con quello si sarà portato a casa, per l'avrà sfamato se stesso, figli, non figli, nipoti, per tutte le generazioni seguenti, per cui però bello sapere che c'è una canzone sull'autostrada anche sua che recupereremo. E poi ancora Dani, che è in macchina anche lui, e qua è un poveraccio, verso il trail del Forte di Fenestrelle, sperando di non correre sotto il diluvio. Dani, ci sono delle possibilità, poi andremo a sentire meglio anche Enrico il Bagnino che ci racconta un pochino, però io credo, temo, allora di sicuro c'è più freschino e questo già dovrebbe aiutare, soprattutto perché in questi giorni fare sport all'aperto, andare a correre, lascia che te lo dica una che non lo tollera, è stato un supplizio, per cui sono solo che contenta che rinfreschi. Ecco, forse un trail sotto il diluvio, only the brave.

0: Stereophonics, Have a Nice Day You All, e lo dico anche per chi è a Londra e con la questione del fuso, Stefano, che è da Verona ma evidentemente si trova a Londra in questo momento, ascolta e dice: oddio, ma sono le 6 passate, ma in che senso? Mi vesto di corsa, ma dice: no, siamo a Londra, siamo un'ora indietro, e quindi si era preoccupato, credo che debba prendere l'aereo per tornare indietro, e quindi si era un attimo preoccupato. Tra l'altro, a proposito di Londra e anche a proposito di matrimoni che citavamo prima, no? Anche con quel cuore di pietra che è Laura Stellin, c'è stato uno dei matrimoni più chiacchierati, e ne abbiamo parlato in lungo e in largo, che è il matrimonio di Dua Lipa. Sì. Non eri invitato, Enzino, al matrimonio di Dua Lipa? Non mettevi i dischi tu?
1: Non mi ha voluto.
0: Non ti ha voluto? Ma come si permette sta qua? Ma allora io non parlo di lei, ti posso dire?
1: No, parliamo.
0: Sì, comunque le voglio... ci sta simpatica, dai, è una mingamba.
1: Sì, ma anche, non voglio dire, non è male anche come...
0: È una ragazza molto graziosa, dalle fattezze, diciamo, gradevoli, ok? È una buona,
1: è una buona,
0: siamo tutti d'accordo. In più, tra l'altro, non riesce neanche a starmi antipatica, pur essendo bellissima, bravissima, è pure intelligente, si è aperta anche il suo club di lettura dove intervista anche tutte le scrittrici, gli scrittori più importanti, è una tipa che fa molto per il sociale, così, ed è pure simpatica. Come facciamo ad odiarla? Dovremmo odiarla, e invece no, le vogliamo pure bene. E tra l'altro, perché le voglio particolarmente bene? Perché appunto si è sposata abbastanza in segreto, nel senso che aveva detto che sarebbero sposati a settembre, ok, avrebbero fatto questo feston a settembre, e invece ha sorpreso tutti e si sono sposati a Londra. Lei è Callum Turner, che tra l'altro credo che è anche in lizza per essere uno dei prossimi 007, cioè ci sono anche voci su questa cosa qua. Insomma, si sono sposati in municipio a Londra, super tranquilli, lei tra l'altro con un bel tailleur bianco, un bel cappello tesa larga, un po' come se andasse alla corte dei Windsor. Sai quanti erano gli invitati? 8 invitati, grandissima. Poi sicuramente sappiamo già che farà qui in Italia una festa da 300 invitati, un bel festone, d'altronde è Dua Lipa, ci sta. Però il fatto che abbia voluto scegliere di fare il matrimonio, proprio la cerimonia del matrimonio in sé, 8 invitati, proprio una roba super intima, tranquilla, no foto, no papara, niente. Nella mia testa già mi piaceva, adesso proprio grandissimo rispetto, devo dire che apprezzo molto. Tra l'altro, io non so come la vediate sulla questione matrimoni, se invece per una volta che fai una festa dici facciamola alla grande, noi invitiamo tutti, e anche i parenti, gli amici di tutti quanti, oppure se siete anche voi per cose più raccolte. Io sono stata questo fine settimana, domenica dopo la diretta, volata a Cagliari per celebrare il matrimonio di una mia carissima amica che si sposava proprio sulla spiaggia di Quartus Sant'Elena. È stato molto bello, molto emozionante. Anche lì comunque eravamo pochi, insomma poco più di una cinquantina tra parenti e tutto, ma c'era un cartello entrando allo stabilimento dove si svolgeva la cerimonia, un cartello che diceva: vi chiediamo per favore di dimenticarvi del vostro telefono e di non pubblicare niente sui social, un po' per rispetto ci sono bambini, ci sono persone che magari non vogliono comparire sui social, non vogliono che il loro volto venga pubblicato online per una questione di privacy eccetera, ma poi perché anche lo sposo non ha i social, non vuole avere i social, e quindi prendetevi il tempo, vogliamo mantenere una cosa intima per noi, e quindi per favore non pubblicate nulla sui social. Io devo dire, la prima volta che mi succedeva una cosa così, e da persona che anche un po' per lavoro deve sempre pubblicare, c'ha l'ansia, la FOMO di dover fare, ho apprezzato moltissimo questa scelta, cioè il fatto di dire una cosa così bella va condivisa, ma solo con chi vogliamo noi, non con il mondo intero, giusto? Come sta-

stessa direzione, Paola Iezzi alle 6:48 minuti qui su DJ, ed è un tema effettivamente quello sempre più dell'attenzione, anche al, anzi della richiesta da parte di amici, da parte di parenti, del voler condividere sì un momento bello, però il meno possibile, cioè non condividerlo col mondo, che era una cosa che siamo sempre stati portati a fare, ma di condividerlo solo con chi vogliamo, e quindi una cerchia molto ristretta, no? Quindi c'è un po' una controtendenza, e devo dire che è una controtendenza che arriva sempre più dalle persone più giovani, tant'è che per esempio sto pensando a un esempio molto concreto, che è quello della Svezia, no? Perché sapete che ci sono tutte le regole un po' dappertutto, anche per limitare sempre più all'esposizione sui social network dei bambini, dei minori, perché giustamente non hanno il consenso per comparire, molto spesso questo può creare problemi, bisogna stare molto attenti, eccetera, ma poi anche come fruitori dei dispositivi social, quindi bambini che stanno tutto il giorno con l'iPad, bambini che stanno col telefono in mano senza controllo né di tempo né da parte dei genitori, insomma ci sono sempre più un interesse anche a regolamentarlo. Ecco, in Svezia leggevo che le linee guida dell'Agenzia Svedese per la Salute Pubblica hanno invitato i genitori a creare proprio delle zone della casa che siano senza smartphone e ridurre l'uso degli schermi in presenza dei figli, cioè praticamente se la stanno prendendo non solo con i bambini in sé, ma dicono anche: genitori, usate voi anche meno gli smartphone, il tablet e tutto quanto, perché a quanto pare in Svezia appunto le autorità sanitarie hanno deciso di rivolgersi direttamente agli adulti, invitandoli a mettere da parte smartphone e tablet quando trascorrono tempo coi figli, perché da sondaggi, insomma anche da analisi che fanno anche psicologi infantili, così risulta che moltissimo del tempo che i genitori trascorrono di gioco, di così, con i figli, in realtà a giocare sono i genitori col tablet e stanno lì, e il bambino viene lasciato lì un po' allo stato brado. E quindi non so come dire, molto spesso ci viene detto, no, questi giovani che sono sempre attaccati al telefonino, capito, così trattati come se fossimo degli scemi. Molto spesso il problema è anche proprio dei genitori, degli adulti di fatto, no? E quindi vedevo che proprio c'è in Svezia un interesse molto grande di cambiare le abitudini digitali dei genitori, perché appunto secondo questa psichiatra e ricercatrice svedese, i bambini apprendono soprattutto osservando gli adulti, quindi essendo influenzati non solo da ciò che gli adulti dicono ma da quello che fanno, vedere che questi passano tutto il giorno alla fine tra notifiche della mail, notifiche di WhatsApp, stanno tutto il tempo sul telefono, è ovvio che anche lo stesso bambino a un certo punto vorrà avere il telefono e vorrà stare tanto tempo lì. E poi, come vi dicevo,

queste linee guida affrontano anche il tema della privacy online dei minori. Pensateci, dice, prima di pubblicare foto dei vostri figli, e proteggete, rispettate i vostri bambini online. Insomma, sempre più si parla di questo fenomeno dello sharenting, si dice così. È una crasi tra share, quindi condivisione, e parenting, quindi la genitorialità. Quindi questa genitorialità condivisa sui social, quindi dove mostri il tuo bambino a ogni ora del giorno, dove mostri i suoi primi passi, dove mostri le prime parole, dove mostri le prime volte che la fanno nel vasino. Vi giuro, sono tutte cose vere. E a un certo punto dici: ma perché bisogna a tutti i costi mostrare tutto dei vostri figli? Teniamoci qualcosa pure per noi, e non solo per una questione di, diciamo, di etica o anche di sensibilità, che la Stellina, con buona pace della Stellina, è proprio per una questione anche a volte di sicurezza, perché molto spesso può rappresentare un pericolo per i bambini.

0: musicale che mi dedica una canzone così, magari l'ha fatto per me, ovviamente, mettere The Most Beautiful Girl in the World di Prince. Mica l'hanno fatto per Umberto Damiano, scusami, quindi evidentemente lo devo prendere come un grande complimento, giusto Enzino?
1: Giusto,
0: grazie, sei qua per contratto, tu mi devi assecondare sempre, capito?
1: Ma guarda che l'ho scelta io.
0: L'hai scelta tu, signor Enzino, grazie mille. Comunque, vabbè, ho pochi secondi giusto per dirvi quello che vi volevo dire, che mi fa arrossire, guarda. Tutto il discorso che facevamo legato alla questione sul condivisione di insomma, immagini legate ai propri figli, dipendenza da social. C'è un'autrice che è giornalista, che è molto molto brava, che è Serena Mazzini, che vi consiglio. Lei ha scritto due libri. Uno che è Il lato oscuro dei social network, edito da Rizzoli, come la rete ci controlla e ci manipola, e devo dire che è una lettura, secondo me, interessante e a tratti illuminante, veramente. E poi è appena uscita con un altro libro, che vi sempre di suo, appunto, di Serena, che vi segnalo, che è La tua solitudine è il nostro business, ovvero qui si parla anche dell'intelligenza artificiale e di come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Quindi, secondo me, è un tema che sempre più, entrando nella nostra quotidianità, dobbiamo tenere a bada per noi, per i nostri figli, per chi ci sta intorno e per come vediamo anche il mondo. Quindi vi suggerisco queste letture. Arrivano le news, Enzino, e quindi ce ne dobbiamo andare, perché guarda, guarda chi c'è, benissimo. E allora andiamo con le news della nostra redazione e torniamo dopo, sempre con Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
14: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Annalisa.
15: Una canzone estiva.
14: Safe.
16: Papà, buona domenica.
14: Giorgia.
17: Solo tu sei la cura.
14: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
18: Sono le 7. Buongiorno e buona festa della Repubblica anche da parte della redazione di Radio DJ. Partiamo con le notizie che arrivano dall'estero. Massiccio attacco russo contro l'Ucraina nelle prime ore di questa mattina. 9 vittime, di cui 4 a Kiev, raggiunta da missili balistici. Colpito un condominio, persone sotto le macerie, 51 i feriti. Incendi e blackout in tutta la capitale ucraina. 5 poi le vittime nell'area di Dnipro. Altro fronte di guerra, quello medio orientale, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati fra Stati Uniti e Iran. Alla fine, però, il presidente Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con Teheran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. A rendere il clima infuocato ieri erano state le parole di Benjamin Netanyahu, che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre a Hormuz, anche Bab el-Mandeb. Indiscrezioni di stampa riferiscono di un Trump furioso al telefono con il premier israeliano. Sei pazzo, avrebbe detto, senza di me saresti in prigione. E in questo scenario mondiale oggi l'Italia, come sapete, celebra gli 80 anni di quella Repubblica che arrivò proprio al termine di una guerra. Nelle relazioni tra gli Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, dice il presidente Mattarella, che bacchetta proprio Israele, popolazione libanese, ha detto, colpita brutalmente e in modo indebito. Apertura dell'Unione Europea, una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solamente riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento di Bruxelles circa la richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia. Ricordiamo che 6 giugno scadranno i tagli proprio sui carburanti e probabilmente non saranno prorogati per essere sostituiti da aiuti mirati per le fasce più deboli. Tennis, Roland Garros storico per l'Italia, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, ma anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale. Per la prima volta i nostri colori vedranno 3 giocatori così avanti in un torneo dello Slam. Cobolli, che ha superato Schwaida, se la vedrà con il canadese Ogier Aliassim, mentre Berrettini e Arnaldi si sfideranno in un derby che porterà sicuramente un italiano in semifinale.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
16: Sponsored by
19: Permasal, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
18: Giornata di maltempo e calo delle temperature al nord, con prime piogge su Piemonte e Lombardia che con il passare delle ore si estenderanno anche alle regioni più a est, meglio al centro e soprattutto al sud, dove sarà una festa della Repubblica piuttosto soleggiata. È tutto, le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
20: Radio DJ, informazione gratuita.
18: Noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
21: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
22: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
23: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
24: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
26: With Monge è a Party Like a DJ. Passa allo stand, riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hola DJ con Florencia.

0: Drive Safe, Miles Smith insieme a Niall Horan alle 7 e 8 minuti qui su DJ. Drive Safe, che è una qualcosa che, ovvero guida con prudenza, no? Che è qualcosa che vi diciamo anche perché a quest'ora magari tante persone sono in macchina, stanno andando verso il lavoro, stanno viaggiando, stanno approfittando di un'unica magari giornata libera e quindi si fanno una bella gita. Ai noi, mi sa che con il tempo che non sarà molto clemente oggi, però sai mai, magari invece qualcosina si può recuperare, lo capiremo più tardi. Insomma, in generale, se siete alla guida, mi raccomando, a mamma, guidate con prudenza, che poi oggi è una giornata appunto particolare. Adesso magari c'è pochissima gente rispetto a quello che sarà poi pomeriggio, sera, dove ci sarà il grande controesodo, il ritorno da questo ponte di vacanze, e lì ci sarà un po' più di traffico. Sono le 7.08, vi dicevo, ma un minuto fa, quando erano le 7.07, sapete che di solito quando c'è il numero doppio bisogna esprimere un desiderio, oppure come direbbe, lo saprei Vinzino? A me l'ha spiegato Paris Hilton. Io, questi sono i miei riferimenti culturali, ok?
1: Che fine ha fatto?
0: No, no, ci sta bene, fa, sì sì, è ancora imprenditrice di se stessa, it girl, ha le sue linee di profumini, trucchini, cose, Stati Uniti, no no, va alla grande, sì sì, sta meglio di noi sicuro, guarda, di sicuro non è sveglia a quest'ora. Comunque lei ogni volta che c'è le 7.07 o le 11.11 fa tipo 11.11, make a wish, sai che parla tutta un po' così nasale, e quindi esprime un desiderio. E allora Sara, sapendo questa cosa, dice: sono Sara, oggi è il mio 33 compleanno, alle 7.07 per il mio make a wish potresti fare gli auguri a me, al mio gemello Luca e al nostro fantastico gatto Leo che compie 17 anni. Che bello, che bello sapere che tutti e tre avete lo stesso compleanno e soprattutto che il vostro gattone ha 17 anni. Che cosa stupenda, veramente. Io, fosse per me, ecco, quando diventerò sindaco del mondo, ok, io farò un decreto regio, c'è un po' di confusione, vabbè, decreto regio in cui dirò che tutti gli animali del mondo devono arrivare a 100 anni, ok? Non esiste che se ne vadano prima, perché ci fanno soffrire troppo, quindi almeno 100 anni, ovviamente tutti in buona salute, come ci insegnano sempre al Castello delle Cerimonie, che tra l'altro adesso il Castello delle Cerimonie mi sa che ha chiuso già, no? Sai, quello di Donna Imma, mi sa che adesso c'era tutto un problema che l'avevano chiuso, infatti c'erano i lavoratori che scioperavano, che erano in manifestazione perché giustamente sono stati a casa da un momento all'altro, e però mi sa che non hanno più riaperto per una questione di giri non particolarmente edificanti, sai? Strano, che Enzino, facciamo che mettiamo una canzone che è meglio, perché non voglio avere io problemi per questa cosa. 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio, con i vostri racconti del mattino. Che ci fate sveglia a quest'ora del 2 giugno?

0: Wow, che atmosfera! Time after time, Cyndi Lauper, un pezzo dell'84. Ammazza, l'anno in cui si sono sposati i miei genitori, lo sai? Sì? E poi 4 anni dopo sono arrivata io, infatti in quell'anno lì, in 84, credo di, che non ero neanche nei pensieri, neanche in cantiere, non ero proprio neanche nei pensieri. Vabbè, è andata così. Tu invece, Enzino, eri già laureato.
1: Già in pensione.
0: Mamma, che memoria storica di questo posto, Enzino caro.
1: Facevo la richiesta per la pensione, ma
0: non te la davo. Beh, avevi, no, quanto avevi in 84, scusami, che
1: 18
0: pensione?
1: 18 anni avevo.
0: Quanto?
1: 18.
0: 18 anni, tu ti sei portato un po' avanti nella richiesta della pensione, santo
1: sì,
0: cielo.
1: Già avanti nel futuro.
0: Sì, tu perché già non volevi lavorare, diciamo la verità, già non ci volevi fare, questa era la verità. Ma almeno tu la pensione prima o poi, a breve, non a breve, la vedrai. Dai, pensa a noi, pensa, se già tu avrai un po' di drammi, pensa a noi, che una pensione manco, sappiamo neanche che cosa sia. Vabbè, possiamo non piangere, questo dal mattino che è meglio, facciamo così. Piuttosto saluto invece Irene, Simone, Max e Francesca, perché stanno andando all'aeroporto a Milano per accompagnare Irene, che ha soli 16 anni, stamattina parte e se ne va a fare 3 mesi in un college in Nuova Zelanda. Bravissima, che bello. E qua abbiamo in studio con noi il signor Enzino, che sa bene perché uno dei figli di Enzino è andato in Australia
1: è ancora lì.
0: E si sta, insomma, è contento.
1: Non vuole.
0: Lo so, infatti, cara famiglia di Irene, non vi dico preoccupatevi, che forse i 3 mesi saranno un po' più lunghi, ma insomma sarà comunque un'esperienza meravigliosa, insomma, andare dall'altra parte del mondo per imparare l'inglese, stare a contatto con tante persone, ragazzi da ogni parte del mondo, no? Di fatto è un'esperienza impagabile.

0: Poi hai un figlio in meno, come nel caso di Enzino, che ormai l'ha dovuto abbandonare il suo, che è andato, però va bene, no?
1: Sai quanto risparmio?
0: Beh, quello sicuramente, quello è vero, un figlio in meno, ciao.
1: No, stavamo parlando fuori onda.
0: Beh, esatto, stavamo dicendo, no, le altre cose. Perché quando dobbiamo parlare di lavoro e skate ci prendiamo male? Non so perché questa cosa, incredibile. Comunque, c'è invece Silvia da Brescia, dice, sveglia per andare al lavoro, quindi, perché? Perché lei ha barattato la giornata di ieri, perché è una furba, guarda Silvia che furba, lei sapendo che oggi c'era brutto ha detto io oggi lavoro e ieri che c'era bel tempo si è fatta un bel giro del lago, sul lago di Garda e il giro del lago di Ledro, bellissimo, dice oggi che mal di gambe perché si vede che l'ha fatto in bicicletta, però amica mia tutto sommato ti sei goduta una bellissima giornata, ieri c'era un bel caldo anche, però comunque ti sei fatta un bel giro e oggi che magari piove in zona Bresciano, del Bresciano, comunque te la godi, anche perché dai ragazzi un po' di freschino, cioè io non so voi come facciate, io veramente sto fuori due ore col caldo e mi sembra che abbiano menato, cioè mi sento proprio a pezzi per questa cosa, invidio chi non soffre il caldo. C'è poi Monica che si sveglia presto per portare suo figlio di 14 anni alla gara di ciclismo ad Abbiate Grasso, il ritrovo è alle 7:30, quindi tra poco insomma si parte. E poi che bello, c'è Steffi che lei ci saluta perché lei è una stagionale al parco acquatico, quindi evidentemente lei insomma sta al freschino. Io penso che le persone che lavorano al parco acquatico quando sono in pausa un tuffo se lo faranno, no? Quando... Tu dici che non si può fare?
1: No.
0: Ah, Steffi, dici di più. Cioè, quindi tu hai un'ora di pausa pranzo, che non è mai un'ora, lo sappiamo perché qua i stagionali lavorano, vabbè, e non puoi neanche fare un pluck?
1: Regolamento aziendale non prevede...
0: È per questo che io quindi non posso andare a usare la doccia del quinto piano. È per regolamento aziendale. Ma scusa, quindi oltre al danno la beffa, gli altri si divertono e sono al freschino e tu non puoi buttarti in piscina.

0: singolo di Elisa, 7:21 minuti qui nella mattina di DJ. Hola DJ, buongiorno, lo dico per chi magari si fosse collegato adesso. Ovviamente non sono né Umberto né Damiano e nessuno del Trio Medusa, staremo insieme nelle prime tre ore di questo 2 giugno in sostituzione. Io sono Florenzia e questo è Hola DJ Golpe Edition.
1: Così. Dove sono Umberto e Damiano? Dove sono?
0: Ma spero che siano spiaggiati da qualche parte a riposarsi, poveracci.
1: Secondo me oggi piove anche lì a Roma.
0: Così imparano a venire onda, capito? No, poverini, speriamo che si possano riposare. Ma poi posso dirti, un giorno libero, se piove, anche se te ne stai a casa, che ti sei sdraiato sul divano con il rumore della pioggia fuori, così secondo me stai da Dio lo stesso. Poi ovvio che se avevi prenotato per andare al mare ed era l'unico weekend libero e piove, ti girano un po' le balle, lo capisco, però tutto sommato l'importante è riposarsi, no?
1: È Damiano che dice sempre vieni insino a mangiare e poi niente,
0: e poi niente,
1: non mi invita mai.
0: E allora per colpa di questa cosa qua che è piovuto, capito? Si chiama karma, evidentemente è quello. Comunque, tra l'altro Enzino, mi dicevi anche fuori onda, perché io ho già, sono le 7:22, c'ho già tipo il della fame. E io parlavo anche, sì, ne parlavamo a Hola DJ, perché adesso comincia tutto il periodo delle sagre. Mamma ragazzi, la vita mia, il sogno, la meraviglia in tutta Italia, sagre di tutti i tipi, di tutte le robe da mangiare, così. E c'è un momento in Friuli Venezia Giulia dove adesso comincia roboante.
1: Hai detto sagre?
0: Ma dimmi Enzino, ma hai forse una sagra dove devi mettere i dischi? Dimmi tutto.
1: Il 20 giugno a Santa Maria di Sclaonico a Udine.
0: Vabbè, impazzisco. Ma c'entra con il frico? Ci sono storie di frico?
1: Sì, anche lì. Ma con il mio amico Gianmarco suoniamo insieme col De Michelis.
0: Mamma che bello, avevi fatto un bel DJ set pasteggiando, sì, a frico e bevendo un sacco di vinello.
1: Ma il problema è che prima si mangia.
0: Allora qua è un grande problema, perché secondo me, considerato anche l'apporto calorico di quello che si mangia in una sagra come quella nell'Udinese, in generale nel Friulano, io credo che dovresti mangiare dopo.
1: Però
0: secondo
1: c'è
0: me.
1: Massimo che starà vicino a me, ha detto che non mi farà mangiare tanto.
0: Sì, guarda, che credo. Fin qua voglio dei video.
1: Mangia.
0: Ecco appunto, voglio dei video in cui tu non mangi. Ti voglio proprio vedere. Comunque, che bello, andiamo a sentire Enzino. 20 giugno.
1: Tutti lì. Andiamo.
0: Tutti, ma vengo anch'io, guarda, non
1: no,
0: so cosa da
1: devi
0: fare.
1: Venire.
0: Ma magari, guarda.
1: Devi.
0: Madrina della sagra. Mamma che sogno.
1: Madrina,
0: guarda.
1: E vocalist.
0: Guarda, Enzino, sono già pronta. Anzi, proloco di tutta Italia. Se avete ancora in programma per le vostre sagre, avete uno slot libero, DJ Enzino Fargetta, vocalist Florenzia, noi siamo pronti. Come ve lo diciamo? Prontissimi. Ho già paura. Comunque, saluto anche chi si sveglia presto perché accompagna la figlia di 7 anni a scuola, che vive in Olanda, e poi dice faccio lavoro yoga in volo. Cosa volete? Cosa vuol dire yoga in volo? Ah scusa, nel frattempo volevo dirti che la Stellina si è aggregata, perché giustamente dice quando c'è da fare il business facciamo il business. Quindi Enzino Fargetta DJ, io vocalist, animatrice, insomma madrina delle cose, io tagliare nastri bravissima.
1: Minigonna, mi raccomando.
0: Beh certo, perché comunque un bello strizzatina d'occhio, lo sguardo maschile, sia mai che vado da femminista a fa ste robe. No, certo, minigonna inguinata. Ma certo. Mettiamolo da parte, aiuto. Ma sì, un po' di zina di fuori, ma che sarà mai? Mamma mia, Enzino, guarda, per fortuna siamo distanti qualche metro, solo arriva uno scappellotto. Però dico, la Stellina invece, anche lei ovviamente che deve venire mezza nuda, perché sennò non ha senso, certo. E fa i panini oppure spilla le birre. Ah, fa come all'Oktoberfest, hai presente? Lei arriva con tutti questi boccali di birra, vestita da tedesca, con tutto il davanzale, bello così, le birre, non vi faccio vedere, per fortuna non vedete i gesti di Laura Stellin che si appoggia le birre sul davanzale, vi dico
1: io
0: questo.
1: Io la vedrei come direttrice tempistica dai tempi.
0: Beh sì, come sì, sì, mastra cerimoniera, lei un attimo, capito?
2: Anche che per il mio davanzale al massimo sono birre piccole.
0: Beh insomma, lascia stare. No, non essere così severa con te stessa. Guarda, secondo me invece un 4-5 pinte le trasportiamo volentieri. Beh, abbiamo preparato una sagra. Mi dispiace per l'ascoltatrice che faceva yoga in volo, ma a quanto pare non ce ne frega niente, perché ci adesso sono della nostra sagra.
1: È frigo.
0: Sì, ma veniamo via poco. Raga, cioè, due schei, proprio due spicci. Mangiare, bere, volersi ben. Noi siamo, guarda, tutta Italia, isole comprese.

0: Comunque, ragazze, io vivo in un paesino molto piccolo in Umbria.
1: Ok.
0: Di Perugia.
1: Ok,
0: e
1: Perugia.
0: Qui dallo scorso anno hanno iniziato ad investire per la piccolissima sagretta di paese.
1: Ah, bene.
0: Invitando ospiti illustri.
1: Eccoci.
0: Lo scorso anno è venuta qui Ivana Spagna.
1: Beh,
0: va bene.
1: Caspita.
0: E quest'anno ci sarà Malgioglio. Sono senza parole. L'anno prossimo Florenzia, Enzino e la Stellina a sto punto.
1: Cioè a sto punto, come a dire, visto che batto 30 facciamo 31, viene di tutto a sto punto. Oh ragazzi, io ripeto, secondo me con il cachet di Malgioglio veniamo io, la Stellina, Enzino, pure mia cugina, cioè secondo me riusciamo veramente un bel pacchettino completo. Pro loco di tutta Italia. Siamo qui, dobbiamo trovarci un nome d'arte, Enzino. Dobbiamo fare una sorta di concetto, uno spettacolo concetto. Adesso ci pensiamo. Un po' come se fossimo tipo all'Ushuaia, al Pascià. Uguale papà. Andiamo in pubblicità che è meglio, sto vaneggiando.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
10: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
9: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
2: Radio DJ consiglia.
11: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
12: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
11: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
12: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
11: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
13: Tutte le info su dj.it.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
19: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
18: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
20: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
22: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
23: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
24: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
23: Oh, Contacta, adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
27: Have fun with...
28: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
29: DJ con Florencia
30: Sabrina.

0: talk about?
1: Enzino? Stella? Se ci chiamiamo tutti, evidentemente. I had something I wanna talk about. Bring Your Love, Madonna, insieme a Sabrina Carpenter, alle 7:38 minuti in questo martedì 2 giugno particolare, essendo una giornata festiva. Ecco che Ola DJ Golpe Edition prende le redini della mattina, e al posto per oggi di Umberto e Damiano e adesso del Trio Medusa con Chiamate Roma, Trio 1 tutta la squadra, che torneranno domani in pianta stabile. Quindi per oggi ci godiamo queste prime tre ore insieme del mattino. Io sono Florencia, con me avete sentito il signor Enzino in regia e la nostra Laura Stellin in redazione. Tantissime le persone che per i motivi più disparati sono all'ascolto di DJ anche in una giornata festiva come questa, anche nella giornata di conclusione di un ponte di vacanza come questo. Poi c'è gente che, insomma, magari ponti, altro che l'unico ponte che ha visto, forse quello che gli hanno fatto in bocca dal dentista, ecco l'unica roba. Però invece ci sono scusa Enzino, non mi è venuto in mente, scusate, una roba tra di noi, ci telefoneremo. E invece chi invece si sta godendo la meritata vacanza, tante persone invece, tanti, ecco, li definiamo così a Ola DJ, tanti genitori caronte, perché traghettano le anime dei figli in giro per l'Italia per le varie trasferte legate ai loro sport, ai campionati, eccetera. Per esempio saluto Silvia e Roberto dalla provincia di Treviso in direzione Verona per portare la figlia 14enne insieme a una compagna di squadra ai campionati italiani a squadre di nuoto categoria ragazzi, quindi li accompagniamo anche a Verona ai campionati. Poi c'è chi sta andando a disputare la finale regionale veneta di calcio, se ci fai un in bocca al lupo, alla squadra del Montebelluna Pulcini 2015. Eh sì, c'hanno 11 anni. Non è vero, cioè 2015, io pensavo non sapessero neanche ancora camminare quei 2015, invece pensa, sono pure pulcini di calcio. Vabbè, mucha mierda per tutti voi. E poi c'è chi è sveglia come Ale alle 6:30 per fare colazione, perché poi alle 9 va in palestra, perché qua, festa o meno, la disciplina sportiva vince sempre. Cara, mi dice anche, tu ne sai qualcosa, Flo? Mio malgrado sì, guarda, devo dirti che con sta storia della disciplina, che bisogna allenarsi con costanza anche quando non si ha voglia, bisogna dare il buon esempio, me la sono un po' cercata anche io. Però ecco, anche Sergio per esempio è in palestra, dice, pensavo di essere l'unico a quest'ora, e invece a quanto pare ce ne sono un bel po' di persone che sono all'ascolto. E poi naturalmente c'è chi ascolta perché lavora anche oggi, lo dicevamo, stacca dal turno di notte oppure lavora. Tanti supermercati aperti oggi, centri commerciali aperti, magari mezza giornata, magari giornata intera, quindi lo sappiamo, tante persone sono al lavoro. Noi ci siamo per tutte e per tutti voi. 347-342-5220 per i vostri messaggi e per le vostre note audio. E a proposito di disciplina sportiva, tra un pochino parliamo, non possiamo non parlarne, di questa Italia del tennis, che altro che disciplina, veramente un orgoglio e anche una discreta incredulità.

0: secondo me chiunque dai 30 anni in su ha un ricordo, un'immagine legata a questa canzone. Nel mio caso, Please Don't Go, non è la Rai. Non è la Rai, quando facevano i balletti, una Pamela Petrarolo che era scatenata su Please Don't Go, con Ambra, cioè per me era non è la Rai. Tu Enzino, beh, l'avrei messa per un sacco di tempo, sta canzone qua.
1: Ma io ricordo molto bene anche la cover, l'originale.
0: Certo. Com'è che faceva?
1: Era molto lenta.
0: Sì?
1: Sì, in the Sunshine Band.
0: Ah, vedi. Sì, che perché sì, in the Sunshine Band, veramente?
1: Sì, sì. Ma era un lento strepitoso.
0: Ah.
1: Sai, erano i primi movimenti.
0: Andamenti lenti, come si dice. No, io pensavo ti riferissi anche alla cover. E l'aveva fatta Fiorello poi?
1: Sì, sì.
0: Vedi, era anche quella cover
1: sì,
0: lì.
1: Sì o no?
0: Sì o no, bravissimo, sì o no. Oh no, mamma ragazzi. O tempora o mores, veramente. Mi sta venendo un momento di nostalgia importante. E a tante persone è venuto perché ascoltavo appunto che c'è chi dal laboratorio di ceramica, Cristiano da Treviso, che ci stava ascoltando. A un certo punto tra un po' gli partiva tutto l'ambaralan lì perché si metteva a ballare. Oppure c'è chi stava entrando in sala corsi, che immagino quindi in palestra, che tra un po' si scatenava anche con Please Don't Go. Quindi bello, bello sapere che vi accompagniamo anche così. A proposito, cosa ti stai sbracciando, Stellin? Cosa è successo? Mazza, non t'ho mai visto così! Presa benissimo anche a Laura Stellin. Comunque, parlavamo di sport, dicevamo, grande tennis, caspita, tennis italiano che sta andando in questo Roland Garros veramente strepitosamente, tant'è che addirittura lo sentivamo anche durante le nostre news, è la prima volta per tre italiani in uno slam, no? Che quindi sono stati battuti Tiafoe, Sbaida e Cerundolo, e tre vittorie per continuare a sognare effettivamente, perché abbiamo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e anche ieri sera in nottata quasi Matteo Arnaldi ha vinto cos'era l'una di notte, fai conto, tra una cosa e l'altra, è durata tantissimo anche lì la partita, volano ai quarti di finale di un Roland Garros che veramente è più aperto che mai, anche perché c'è abbastanza, devo dire, tutte vittorie, non vi dico sofferte, però comunque con dei match molto equilibrati di base, no? Con tutti degli alti e dei bassi, complici anche, lo sappiamo, questo Roland Garros segnato anche dalle temperature altissime che hanno intanto piegato un fuori classe come Jannik Sinner, che quindi è fuori dai giochi, ma insomma match che sono veramente lunghissimi, estenuanti, sono estenuanti per chi guarda, figurati per chi li deve giocare, però staremo a vedere, è molto bello e appassionante sapere che tre atleti di questa caratura rappresentano l'Italia, quindi sarà bellissimo, così come anche tra l'altro nel doppio misto, perché abbiamo Errani e Vavassori in semifinale, anche lì se la sono battuta benissimo, hanno fatto un bellissimo percorso nel doppio misto e hanno sconfitto Dallinina e Tresi con un, tra l'altro un netto 6-2, 6-2, 6-2, quindi veramente molto molto figo, partita molto bella, e adesso staremo a vedere chi si qualificherà in finale. Dovranno sfidare o non so pronunciarli sti qua polacchi, Krasnik, non mi ricordo come si chiamano, vabbè, oppure Sigmund Roger Vaslin, insomma comunque dovrebbero adesso arrivare in semifinale, vediamo se si prenderanno anche la finale. Comunque
1: anche Berrettini e Arnaldi si incontreranno,
0: e si incontreranno anche Berrettini e Arnaldi, cioè matematicamente, se non ho capito male, comunque in finale dovrebbe arrivare, beh, matematicamente in semifinale sicuro, semifinale sicuro,
1: arriva.
0: Un italiano arriva, che comunque per essere Roland Garros, tanta, veramente tanta roba, quindi molto molto bello. Tra l'altro, così invece, questo non c'entra, ma perché non è tennis italiano ma internazionale, Serena Williams che farà il suo ritorno. Lei non aveva mai del tutto detto, annunciato il suo ritiro, però aveva invece annunciato il suo rientro sul campo da gioco, e voglio dire, è una gioia per gli occhi e per noi, perché comunque è una tennista incredibile. Staremo a vedere anche qui come andrà. 44 anni. Adesso, guarda, te lo controllo, mettiamo la canzone, te lo controllo, ma
1: fila.
0: Ragazzi, tanto, ma c'è, Enzino, metti la canzone, va là.
2: Go
0: go, go Enzino, go.

0: Olimpia. Io da tanto tempo che aspettavo di mettere il pezzo di Axe così per scatenarmi. J-Ax con il suo momento country, Hippie IO, perché anche no, alle 7:52 minuti qui su DJ. E dicevamo che bello vedere un atleta come Serena Williams, veramente 44 anni, sì, abbiamo verificato, li ha, li porta da Dio tra l'altro, ma ne ha 44, e vederla che dopo 3 anni alla fine da quell'ultima volta, insomma, da quando si era apparentemente ritirata nel 2022 alle US Open, adesso è ufficiale, rientrerà nel circuito in doppio al torneo sull'erba del Queens, quindi è un classico appuntamento pre-Wimbledon, diciamo, Wimbledon si direbbe. E tra l'altro la cosa interessante è che la compagna sarà annunciata a breve di questo doppio, molto probabilmente sarà sua sorella Venus. Sì, quindi sarà veramente un ritorno speciale, ovviamente graduale, magari poi andrà sul singolo, non lo sappiamo, però figo. Laura Stellin, che come vedete, insomma, del tennis si interessa, ma fino a un certo punto, ci interessa invece sapere che Venus Williams sposata pure lei da poco, come la nostra Dua Lipa, quindi si fa tutto il giro, vedi che cerchi che si chiudono. E tra l'altro, unica cosa che io vi segnalo, perché è stata una cosa che veramente mi ha colpito, come nel 2026 ancora succedono queste cose, onestamente, sempre nel contesto del Roland Garros, Adolfo Daniel Vallejo, che è questo tennista paraguayano, praticamente dopo il match perso al secondo turno contro il francese Kouamé, se l'è presa tantissimo, proprio delle parole bruttissime, contro l'arbitra brasiliana Anna Carvalho. È stato multato di $65,000. Ok, una punizione esemplare. Perché? Intanto perché lui si era scaldato, perché diceva il pubblico francese, era schierato apertamente contro l'altro tennista che era francese, una battaglia di quasi 5 ore, non ha accettato la gestione della partita e anche da parte dell'arbitra. Insomma, tutto questo però non giustifica quello che ha detto. Lui ha detto, parlando della direzione arbitrale di Anna Carvalho, ha detto che una sfida di questo tipo sarebbe dovuta essere affidata a un uomo, perché questo genere di partite devono arbitrare gli uomini, perché per una donna sarebbe davvero difficile gestire un pubblico così caldo. E ho detto, sai cosa c'è, amico mio? Forse ti meriti una bella multa e magari impari a campare. Detto questo, meglio andare dalle nostre news, alla nostra redazione. Torniamo tra poco con la terza ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
13: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
12: Tu mi trovi strambo.
13: E come?
12: Davvero, seriamente.
13: Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
14: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: L'acqua vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
14: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
21: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
22: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
23: Termini e condizioni in negozio online.
24: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
25: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
26: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa. Frankie High Energy.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Puntuali sono le 8. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato che ha causato 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout. Colpita anche la città di Dnipro, 5 i morti, almeno 25 i feriti, molti dei quali versano in gravi condizioni. Attaccata anche Kharkiv, tra i feriti una bambina di 11 anni. Altro fronte di guerra, quello medio orientale, dove tuttavia sembra scongiurato il rischio di un naufragio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con Teheran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe arrivare la prossima settimana. A rendere il clima infuocato ieri però erano state le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut bloccato dal presidente americano. In questo scenario mondiale oggi l'Italia, come sapete, celebra gli 80 anni di quella repubblica che arriva proprio al termine di una guerra. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e su quella delle armi, dice il presidente Mattarella, che bacchetta Israele, popolazione libanese ha detto colpita brutalmente e in modo indebito. Scossa di terremoto avvertita nel sud Italia poco dopo la mezzanotte. Il sisma di magnitudo 6.2 ha avuto il suo epicentro a 250 km di profondità a largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche in alcune zone di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia, oltre ovviamente Calabria. Nessuna segnalazione

0: segnalazione di feriti o danni. Roland Garros storico per l'Italia, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale. Per la prima volta i nostri colori vedranno tre giocatori così avanti in uno slam per Cobolli, che ha superato Zweig ed è già virtualmente salito all'11ª posizione del ranking. Ci sarà il canadese Auger Aliassime. Berrettini vendica Jannik Sinner, batte Cerundolo e affronterà Arnaldi, che dopo un match di 5 ore e mezza nella notte ha superato l'americano Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Sicuramente dunque almeno un italiano raggiungerà la semifinale del torneo parigino.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 9.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
10: Have fun with Sprite. It's that fresh.
11: Hola DJ, con Florencia.

il nuovo singolo dei Maroon 5, eroina non nel senso della, beh sì, no, anche nel senso della droga si dice allo stesso modo, però è come in italiano, però penso e spero invece che si tratti di eroina nel senso di una donna, un eroe, ecco. E perché mi sono impantanata in questa cosa, Enzino? Perché devo spiegare l'ovvio? Non importa, forse perché è la terza ora di Hola DJ in questo, forse sì, in questo Golpe Edition, visto che appunto siamo in onda questa mattina al posto di 006 e adesso il posto di Chiamate Roma 3131, che naturalmente torna domani, è proprio oggi perché è una giornata festiva, questo 2 giugno, questi 80 anni della nostra amata, amatissima Repubblica, con buona pace di qualche nostalgico, reazionario, monarchico, ma di base non ce ne frega niente, ci interessa invece che la nostra Repubblica stia bene e che Dio ce la conservi, ecco, visto che molto spesso abbiamo qualche leggero problemino a mantenerla salda. Noi invece siamo molto felici che la Repubblica esista, lo è anche il nostro, e siamo felici che esista anzi il nostro Presidente della Repubblica, il buon Sergio Mattarella, che anche lui, che Dio ce lo conservi. E noi non possiamo tipo fare un referendum, una petizione per poter avere lui come Presidente della Repubblica per i prossimi 250 anni, perché io veramente sento già l'ansia da prestazione di chi verrà dopo di lui. Cioè l'unica, mi viene in mente che l'unica cosa che potrebbe essere diciamo di pari livello a uno come Mattarella, che è davvero talmente amato da tutti, è una persona che fa per quello che dice, per come si comporta eccetera, una persona amatissima, non so, lo stesso livello è se ci fosse una Presidente della Repubblica, lì sarebbe, ti immagini? Beh, i tempi forse sono maturi, Enzino, cosa ne pensi? Nella nostra pagina politica, cosa ne pensiamo? I tempi sono maturi per una donna alla Presidenza della Repubblica? Chi può dire? Vabbè, insomma, ci penseremo. Intanto però è bello sapere, leggevo un po' come saranno le celebrazioni oggi, i festeggiamenti, che sapete, la classica parata e nella mattina, e poi in teoria di solito c'è questo ricevimento molto esclusivo nei giardini del Quirinale, che raccoglieva tra champagne e bicchieri di cristallo, insomma, il gota della politica e dell'economia. Non c'è quest'anno, perché ha fatto sapere proprio il capo di Stato che vuole consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, come a dire, non è il momento di fare gli splendidi invitando solo gli alti livelli di politici a bere champagne, ma voglio invece essere molto più vicino alla gente. E infatti, i giardini del Quirinale si sono riempiti di bambini e di anziani in rappresentanza del mondo dei cosiddetti fragili, delle persone più fragili, con accompagnatori che hanno incarnato, diciamo, questa solidarietà tanto cara anche al nostro spirito democratico e tanto cara anche a Mattarella. Quindi veramente è stato molto bello anche questo messaggio. E poi stasera ci sarà questa sorta di Volti della Repubblica, si chiama così, è un evento fortemente voluto dal Quirinale, ci saranno le alte cariche dello Stato, ma ci saranno proprio i volti ospiti della cultura, dello sport, dello spettacolo, che sono appunto i volti della nostra Repubblica, quindi da Roberto Bolle, Annalisa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, ma anche dello Carlo Verdone, Luca Zingaretti, ma anche personalità del mondo dello sport, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio, e poi appunto rappresentanti del mondo olimpico e paralimpico. E questi sono evidentemente i volti della Repubblica che ci piacciono e che ci interessa seguire ed apprezzare. Noi bicchieri di champagne, capito?

0: Share, 8 e 14 minuti qui su DJ in questo 2 giugno, la fine di un ponte di vacanza per qualcuno, magari ultima giornata libera, disponibile per farsi magari un po' di mare, ancora una scampagnata, una passeggiata, però ecco, mi sembra che il tempo oggi non sia proprio dei migliori, vero Enrico il Bagnino? Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, ma perché mi avete chiamato? Che adesso devo dare brutte notizie.
0: È per quello, perché non lo volevo fare io Enrico, quindi ti sbologno la responsabilità, scusami.
1: Sì, purtroppo, sì, è perché l'anticiclone se n'è andato praticamente.
0: E non ritorna più?
1: Tornerà. È una distrazione momentanea.
0: Ok, una sbandata diciamo.
1: Sì, i barometri, io ticchetto sempre il mio vecchio barometro, è andato ulteriormente verso il brutto, quindi...
0: Scusami. Oggi come una specie di un rabdomante hai ticchettato il barometro gesto vintage e hai detto ok, oggi invece ci sarà pioggia tutto il giorno, quindi questo ci vuoi dire?
1: Non dappertutto, perché bisogna dire dove ci saranno dei temporali anche abbastanza forti, dove... ve lo dico io, allora ritroveremo principalmente al nord.
0: Grazie per avermelo chiesto, dici.
1: Infatti me lo chiedo da solo. Ritroveremo al nord, prima sulla parte occidentale, poi su quella orientale. Saranno anche, come dicevo, particolarmente intensi, con raffiche di vento, grandinate.
0: Ostia.
1: E la peggio, attenzione, quindi la peggio ci sarà su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia.
0: Già stato abbastanza martoriata in queste ultime settimane dalle grandinate, quindi mi dispiace insomma.
1: Sì, quindi attenzione, c'è appunto un'allerta gialla per questi temporali su quasi tutto il nord.
0: Ok.
1: E poi diciamo che le temperature non saranno male, perché alla fine si abbassano, per cui si starà decisamente meglio. Saremo sui 25 gradi sulla pianura padana, Roma sui 27-28, una trentina a Palermo e Cagliari, perché appunto al centro-sud andrà decisamente meglio. Magari ci potranno essere dei temporali anche al centro, diciamo su Toscana, Umbria, Marche, innotata. Okay. Un po' è notata, però ormai la giornata sarà andata un po' su tutto il centro.
0: E dici e poi non è più mia competenza. Sei di notte, basta.
1: No, infatti, notte basta.
0: Non vi ho sulla coscienza, dici. Ci
1: no,
0: sta.
1: No, per fortuna no. Ecco, resterà instabile, un po' così, poco affidabile, diciamo, fino a venerdì. Al centro
0: quindi
1: nord,
0: tutta la
1: nord.
0: Settimana sarà più o meno così,
1: più o meno sì, poi per fortuna per la party like a DJ
0: qua volevo arrivare, infatti noi sappiamo già per il plaid, perché nel senso ci interessa ovviamente tutta l'Italia, sia mai, ma Parco Sempione, se ticchetti lì il barometro lì, ti dice qualcosa?
1: Sì,
0: per il plaid
1: me lo porto quasi dietro, perché poi ci sarò, etichetterò sul posto dovrebbe essere un fine settimana tutto insomma, dovrebbe essere già passato, ecco, il peggio sì.
0: Mamma Enrico, Enzino ti sta già registrando, sta prendendo questo come prova,
1: aiuto.
0: Come prova in tribunale, ecco.
1: Bruciate
0: benissimo.
1: Tutti i nastri, se ci sono ancora i nastri.
0: I nastri?
1: Sono
0: ma il cosa siamo nel 51 che sta registrando su nastro la radio, Enrico?
1: Sono rimasto vecchio, sì, no? Con il barometro che si ticchetta, i nastri. Cioè,
0: come, che uomo d'altri tempi, Enrico, che vintage, veramente. Senti, tutto allora vinto. Ci vediamo al Party Like a DJ, che così sarai allo Speaker's Corner, suppongo, del trio anche, no?
1: Il trio non so ancora esattamente cosa farò, perché la gente che mi vede mi dice: ma allora cosa fai? Memory
0: l'anno scorso ti sei vestito esatto da Mona, diciamoci la verità.
1: Quindi quest'anno non lo so cosa mi faranno fare.
0: Benissimo,
1: ancora,
0: comunque l'importante è poterti vedere, toccare con mano e percuotere laddove ti fossi sbagliato sulle previsioni, ok?
1: Infatti c'è anche questo problema, non so se ci sarò a questo punto.
0: Benissimo, teniamolo come sorpresa.
1: Ci sono, dai
0: Enrico, grazie mille intanto e buona giornata, buon 2 giugno.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: più.
1: Ma tu cosa fai questa sera, Enzino? Te lo domando io, te lo domanda Noemi, che te eri già pronto. Guarda che la Ronchetti è lì che ascolta, lì che fa. Anzi, tra l'altro lo dico, Barbara, qua c'è un invito a pranzo per me, il filarino, da parte di Enzino a casa vostra, che non è mai arrivato. Vedi, darti una mossa, cioè lo dico, siccome Enzino non si sveglia, organizza Ronchetti, che così facciamo. Sennò qua tutto un qua e non succede mai questa cosa, capito?
2: Chi è che comanda lì?
1: A quanto pare non tu, mi sembra di capire. comunque 8:21 minuti nella mattina di DJ, la DJ Golpe Edition al posto di Chiamate Roma, che rientra appunto domani, passata questa giornata festiva. Parlavamo di questa, con Enrico il Bagnino, di questa parentesi di frescura, di questo caldo torrido che invece è da metà maggio, che ci attanaglia e che verosimilmente poi ritornerà, perché saremo nella morsa del caldo.

0: caldo probabilmente ancora per diversi mesi. So che ci sono tanti fan dell'estate, tanti estaters, ma qua in queste bande invece io non vedo l'ora che faccia freschino. Ormai non so più cosa inventarmi contro il caldo, i ventilatorini, quelli portatili, quelli che ti spruzzano l'acqua termale da spruzzarsi in faccia. Potrei prendere spunto da Marilyn Monroe. Sapete, ieri abbiamo festeggiato il centenario, era il 1 giugno, avrebbe compiuto 100 anni, una icona veramente. Mi spendo la parola icona per Marilyn Monroe, perché davvero se la merita, un'attrice formidabile e che rimarrà nella storia per sempre. E lei, mi ricordo che in un classicone, quando la moglie è in vacanza, lei diceva che per sopravvivere al caldo torrido di Manhattan metteva la biancheria intima, le mutande, le metteva nel freezer, ok? Perché ovviamente era una cosa anche un po' vagamente sexy, diciamo. Ecco, mi domando questo: ma mettere le mutande nel freezer potrebbe funzionare contro il caldo? Allora sono andata a fare un po' di ricerca, perché ho chiesto l'intelligenza artificiale, perché ho detto boh. Intanto penso che giustamente Laura Stellin fa notare che a seconda dell'apparato che ci troviamo tra le mutande gli effetti potrebbero essere diversi. Cioè, se me lo metto io, le mutande belle fredde di freezer, è un effetto frescura anche interessante. Immagino che per i portatori sani di altro attrezzo sia un pochino effetto giusto, potrebbe darsi, no? Anzi, domando, perché io non...
1: Ma te ne intendi?
0: Ma no, è così, mi ha detto mio cugino, mi ha raccontato questa cosa, insomma. Però a quanto pare, diciamo che il refrigerio ovviamente c'è, cioè nell'immediato se tu ti metti una mutanda che è stata in freezer per qualche minuto, ovvio che senti il freschino. Però ad essere onesti è proprio di breve durata, cioè estrarre un tessuto a pochi gradi sopra lo zero e appoggiarlo sulla pelle, lì per lì dà una bella sferzata di freschezza, ma poi... è una vera e propria illusione termica, leggevo. Quindi di base è la pelle che a un certo punto comanda e dice: questa è la mia temperatura, io regolerò la temperatura del tessuto della mutanda in poco tempo perché sia lo stesso mio. Quindi di base, ve lo devo dire, non funziona granché, ecco. Quindi così. Tra l'altro, visto che adesso state sentendo le prime note di un pezzo di Bad Bunny, io ho pensato anche per il concerto di luglio, visto che già farà molto caldo. E diciamo che mi fa anche un po' caldo Bad Bunny. Pensavo anch'io di andare con le mutande belle ghiacciatine, caro mio, ma non so se funzionerà.

0: festa grande. Mamma mia. E buon premio. Chiude. Mamma mia, che bello che sarà il concerto di Bad Bunny. Altro che mutande nel freezer. Qua mi devo portare direttamente i ghiaccini, quelli della borsa frigo. Me li metto un po' dappertutto. Ai, che calor, por favor, che calor. Vabbè, ho proprio bisogno di qualcosa di fresco, sai, Enzino?
1: Hola DJ, con Florencia.
0: Siete pronti ad un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
2: Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
6: Che faccio?
7: Puoi provare Mclon Lennox?
8: Conosci Mclon Lennox?
7: Mclon Lennox.
8: Ce l'hai, Mclon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi. E pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
19: Have fun with
20: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: DJ con Florencia.

State ascoltando Radio DJ nell'ultima mezz'ora di Hola DJ in questo Golpe Edition, questa così giornata dove nelle prime tre ore del mattino di questo 2 giugno siamo in sostituzione di Umberto Damiano e del Trio Meduse, che ovviamente torneranno poi in pianta stabile, ma per questa giornata festiva il palinsesto subisce, come sapete, delle modifiche. Ma noi siamo qua già dalle 6 che ce la stiamo raccontando, e sarà così insomma anche per tutta la giornata. Ci saranno delle belle sorprese. Sorprese, guarda, a proposito di sorprese, caro Enzino, ti racconto questa perché è una cosa che

adesso, perché ne abbiamo parlato anche prima, no? In questi giorni se ne parla della questione caro carburanti, è un tema molto sensibile, no? Anche nel ponte del 2 giugno molte persone magari hanno limitato gli spostamenti proprio perché, insomma, la benzina è molto molto cara. Si parla adesso di un nuovo taglio delle accise, però insomma comunque ancora è tutto molto molto caro. Dicevo, a un distributore di Avelengo, in provincia di Bolzano, a causa di un guasto elettrico, ok, si è avverato il sogno di tutti gli italiani. Praticamente questo distributore ha erogato il gasolio a un prezzo scontato, ok? Scontato 19 centesimi a litro. Sì, perché praticamente credo che, sapete, il contatore diceva tipo 1,9 qualcosa, quindi un euro e cosa, si saranno spostate la barretta, diciamo, della virgola, e quindi è diventato 0,19, anzi 0,199, quindi soltanto 19,9 centesimi per un litro di diesel. Un prezzo ovviamente impossibile non solo per il 2026, ma forse anche per gli anni 80, non lo so, e che ovviamente appena uno ha visto che ha fatto il pieno con 19 centesimi al litro, subito telefonare, amici, parenti, raga, venite qua subito che qua si risparmia un sacco. Insomma, alla fine alla stazione di servizio del Velengo si è fatta una coda allucinante e secondo quanto riportato dal quotidiano, dal Neue Südtiroler Tageszeitung, volevo dirti, insomma il quotidiano del Sud Tirol, quindi dell'Alto Adige, per diverse ore il diesel è stato erogato così e alla fine il danno è stato un danno da 10.000 euro per il povero, perché io poi mi metto anche nei panni della povera stazione di servizio, no? Del distributore, che giustamente avrà detto: va bene, siamo tutti felici, avete fatto un pieno a un prezzo stracciato, però poi ci rimettiamo noi. E effettivamente ha funzionato così. Poi non so se ci sia una roba di assicurazioni o di cose, e poi ci sono anche le telecamere di sorveglianza, però secondo la finanza i clienti non possono essere perseguiti perché non hanno fatto nulla di illecito. Hai capito?

0: Maniac, questo ti fa venire voglia di metterti gli scaldamuscoli e di metterti a correre, così magari puoi anche sopperire al caro benzina, ti metti a correre direttamente, vai da un posto all'altro correndo e vedi che il problema si è risolto alla radice, evidentemente, o quasi. 8:43 minuti nel martedì mattina, stavo per dire sabato o domenica perché sono abituata al weekend con Ola DJ, tra l'altro ve lo dico appunto per chi magari fosse abituato ad ascoltare DJ dal lunedì al venerdì. Ecco, io normalmente con Ola DJ andiamo in onda dalle 6 alle 8 e nel weekend, il sabato e la domenica, quindi se avrete piacere ci potremo risentire anche nell'orario canonico. In questa Golpe Edition vi teniamo compagnia nelle prime 3 ore del mattino, quindi ancora per qualche minuto. E parlavamo di carburanti o in generale anche di prezzi stracciati per un momento, insomma, quantomeno lì in provincia di Bolzano, dove il distributore si era per un bug elettrico mostrava un prezzo diverso che era di pochi centesimi, quindi evidentemente non realistico, ma tanta gente ha fatto benzina così. Una sorta di rimborso della fortuna, cioè il destino ti ha voluto rimborsare in qualche maniera. Ma vi dico che anche da ieri, ecco sì, dal 1° di giugno, se siete interessati alla questione dei rimborsi, da ieri è scattata anche il rimborso del pedaggio autostradale per il blocco del traffico e per i cantieri sulle autostrade. Era una cosa di cui si parlava già da diverse settimane e ieri insomma, siccome è un'estate dove veramente ci saranno tanti cantieri, forse li avete già visti, anzi adesso magari siete proprio nel traffico, qualsiasi sia insomma l'orario in cui ascolterete questa trasmissione, che sia in diretta, che sia in differita, può essere che troviate del traffico, ecco, sappiate che potrete ottenere un rimborso direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti, che siano dovuti al blocco del traffico o legati ai cantieri sulla rete. Leggevo proprio che è il Codacons che sta sottolineando come le principali società autostradali hanno pubblicato sui propri siti delle pagine attraverso cui presentare le domande di rimborso. Ci doveva essere questa app unica, magari qualcuno aveva sentito parlare, per tutti i gestori della rete, ma ancora questa app unica non c'è. Intanto, se volete, potete dare un'occhiata sui vari siti. Ci sono degli scaglioni, ovviamente non è che possono dare rimborsi a tutti quanti, è anche giusto. È indipendente, allora, per i disservizi il rimborso è indipendente dal ritardo per i percorsi con lunghezza inferiore ai 30 km. Per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km, il rimborso si attiva se il ritardo supera 10 minuti. Se invece sono più di 50 km, il ritardo deve essere di almeno 15 minuti. Posso dirvi che mi fa anche un po' ridere, considerato che i ritardi che ci sono in questi giorni qui di vacanza e di festa sono ben più di 15 minuti, signor Enzino.
1: Ma io che ho preso la cotoletta, il panino con la cotoletta.
0: Secondo me ti rimborsano un camogli, non il panino con la cotoletta. Secondo me è quello.
1: Neanche la birretta, niente.
0: Birrettina, quella zero. Quella. Lo sapevo che ti avrei subito colto così, ferito nell'orgoglio. Sai che ti dico, caro Enzino?

0: aspetta.
1: Pedala, pedala, che finché qua non c'è un gas cage neanche per fare il pieno di benzina ci tocca pedalare di fatto. No, comunque contenta di aver sentito anche Frankie Energy con Giovanotti in questo caso, pedala e batteria. Frankie Energy che sarà uno dei protagonisti anche del nostro Party Like a DJ, soprattutto nella serata di domenica 7 giugno, tardo pomeriggio serata, perché sarà 1212 Celebration e sarà appunto una celebrazione di questa storica trasmissione che era di DJ, ora M2O, e dove si alterneranno tantissime delle voci del rap, hip hop italiano, oltre a Frankie Energy, Fabri Fibra, ma anche Madame, insomma tantissimi altri ospiti, e sarà proprio bello poterli sentire in questa cornice speciale che poi è il nostro cortile alla fine, no? Ovvero Parco Sempione, lì in zona Arco della Pace. Biglietti su Ticket One, trovate tutte le informazioni poi sul nostro sito dj.it. E tra l'altro vi dico, nei vari giorni di Party Like a DJ ci saranno tante opportunità, tante attività durante tutta la giornata, dalla mattina, pomeriggio, sera, e magari saremo anche noi in giro, no? Magari c'è un appuntamento al DJ Caffè con Cartoline dal Weekend, che sarà il sabato mattina alle 11, dove Pecchia, Damiani, Enni Mazzola, la sottoscritta, parleremo di cose del weekend e lo faremo con voi. Ci vediamo al DJ Caffè, dai! Man,

0: Puoi togliere una ragazza dall'America Latina, ma non toglierai mai l'America Latina dalla ragazza. E quindi era giusto chiudere così questa edizione straordinaria di Hola DJ con Santana, Smooth. Ma ce ne dobbiamo andare, Sino.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final anche questa puntata estemporanea, festiva di Hola DJ. Adesso arriva il volo del mattino e prosegue poi la giornata qui su DJ. Grazie infinite come sempre al nostro Enzino in regia. Grazie, grazie.
2: Ma grazie a te.
0: Grazie alla nostra Laura Stellin Stelassa in redazione con un bel puntata sul petto. E niente, ci sentiamo poi nel weekend se vi va con Hola DJ dalle 6 alle 8 e sabato alla domenica. Intanto buon proseguimento, un besito da Florencia, ciao!
3: Hola DJ con Florencia.
4: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
21: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
23: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9.
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Uno degli attacchi russi più massicci dall'inizio della guerra ha colpito l'Ucraina, in particolare l'area di Kiev, e le vittime accertate sono 4, 58 i feriti, con danni in 7 distretti, incendi e blackout nella capitale. Colpita anche la città di Dnipro, 7 i morti in questo caso, una ventina i feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Attaccata anche Kharkiv, tra i feriti una bambina di 11 anni. Mosca ha lanciato nella notte 656 droni e 73 missili, la maggior parte dei quali è stata abbattuta dalla contraerea ucraina. E Donald Trump a fermare Benjamin Netanyahu, deciso ad attaccare Beirut e ad avanzare ulteriormente in Libano. Il presidente americano ieri ha chiamato il premier israeliano e non senza toni perentori gli ha intimato di fermarsi. Indiscrezioni di stampa riferiscono di un Trump furioso con Netanyahu. Sei pazzo, gli avrebbe detto, senza di me saresti in prigione, è per te che tutti odiano Israele. Lo stop agli attacchi israeliani avrebbe dato nuova vita poi ai negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo che, secondo Washington, potrebbe essere raggiunto la settimana prossima. Cifra tonda per la Repubblica Italiana, che oggi compie 80 anni grazie a un voto storico che arriva proprio al termine di una guerra. Inevitabile il riferimento del presidente Mattarella all'attuale situazione geopolitica nelle relazioni tra gli stati. Prevalga la forza della legge su quella delle armi, ha detto. Scossa di terremoto avvertita nel sud Italia dopo la mezzanotte. Il sisma di magnitudo 6.2 ha avuto il suo epicentro a 250 km di profondità a largo della costa tirrenica cosentina. La scossa, oltre che in Calabria, è stata avvertita anche in alcune zone di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Nessuna segnalazione di feriti o danni. Siamo allo sport e parliamo di tennis e del Roland Garros, che diventa storico per i colori azzurri. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi volano tutti e tre ai quarti di finale. Per la prima volta l'Italia porta tre giocatori così avanti in un torneo dello Slam. Per Cobolli, che ha superato Zvaid ed è già virtualmente salito all'11ª posizione del ranking, ci sarà il canadese Ogier Yassim. Berrettini vendica Sinner, batte Cerundolo e affronterà Arnaldi, che dopo un match di 5 ore e mezza ha superato l'americano Tiafoe 7-6-6-7 3-6-7-6-6-4. Sicuramente dunque almeno un italiano raggiungerà la semifinale al torneo parigino.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo alle 10.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
10: Have fun with...
11: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
12: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Oh. Comunque quando leggo Fulminacci mi viene sempre in mente Fibonacci invece, no?
1: Perché sei scienziato. Perché nasci
0: scienziati. Noi scienziati. E Fibonacci, guarda che Fibonacci ammazza, oh, Fibonacci spacca. Oh.
1: Sì, se tu mi chiedessi
0: cosa. Anche Tartaglia, che Tartaglia. C'ha a che fare anche lui con Fibonacci, Fibonacci, la sequenza Fibonacci. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, oh, piano, piano, perché qui arrivano già messaggi. Questa mattina vi ascolto dal letto, sto facendo colazione, sono ancora in maglietta.
1: Grazie, oggi però
0: beati voi.
1: Giorno importante.
0: Oggi è giorno importante, giorno della Repubblica, un giornale ormai che
1: ormai che
0: okay. No, bene. È importante, tra l'altro
1: 80 anni.
0: Oggi 80 anni, 80 anni della Repubblica,
1: certo.
0: Ragazzi, cioè,
1: bella
0: pensa che mia mamma è più vecchia della Repubblica.
1: Certo, tutti quelli nati prima del 46.
0: Ciao mamma, ciao mamma. Maurizio.
2: Scusa, Harry Styles.
0: Che festa anche lui la
2: loro sono in Umbria a fare il ponte lungo, gli devo rispondere che io non posso, non potevo venire.
0: Pensa, tu che sei italiano lavori, loro che non sono italiani approfittano di una festa italiana per non lavorare.
1: Sempre i soliti parassiti.
0: Sì, dai, che si deve sposare, lasciatelo stare che quello c'ha i suoi pensieri. Qual è la bomboniera, il cacciatore col cane, sai che c'era il film di Troisi che diceva cacciatore col cane. Io la mia bomboniera della comunione me la ricordo ancora.
1: E com'era fatta?
0: Quella di mia sorella era molto bella, cioè, era una ragazza che aveva una bambina, sì, che aveva, erano due versioni, una con la treccia e una con i due codini. Ed era in ginocchio con le mani a preghiera.
1: Certo. Ma fatto di cosa? Di porcellana?
0: Sì, secondo me sì, un materiale un
1: ceramica.
0: Po' così. Sì. E io mi ricordo addirittura che con mia nonna e mia mamma nel negozio a sceglierla.
1: Certo.
0: E io ne scelsi una, era un bambino che aveva sempre un cagnolino, un cuccioletto,
1: questi
0: occhioni grandi, in uno era seduto, in uno era in piedi. E col cane.
1: Però poi
0: c'era il film di Troisi, credo che fosse, speravo fosse Amore, invece era un Calesse, dove parlava del cacciatore col cane. Cacciatore, ce l'hai per caso?
2: No
0: però fa niente. Vai.
1: Comunque il business delle bomboniere, io credo che sia florido.
0: Sia
1: ancora florido.
0: Di martedì.
1: Ma giusto. Giovanni Florido.
0: Poi c'è chi faceva col cava la prima.

0: aspetta qua.
1: Oh, ho trovato. Sì, che loro si devono sposare, sono nel negozio.
2: Sai perché io me la immagino così, una che si fa chiamare Raul.
3: A parte non si fa chiamare Raul, si chiama
2: Bertone, no?
1: Anche qua sono già nella fase dove loro cercano le bomboniere, ma stanno già litigando.
2: Andiamo a casa a vedere la televisione? No, ma no, perché lei vuole uscire, si vuole...
1: Vabbè, niente. Casino per niente. Perché lei, sai che la storia è che loro si stanno per sposare, comprano le bomboniere, i confetti e tutto, poi lei non si presenta. E tutto il film è lui che soffre per questo amore.
4: Classico, è la sposa che scappa.
1: Pensavo fosse amore, invece era un calesse, e poi dopo, insomma... Fa anche comunque un grandissimo film, vabbè, grande Troisi. Ragazzi, oggi è festa, è l'ultima settimana del volo del mattino, vi stiamo anche chiedendo in cosa siete cambiati da quando abbiamo iniziato questa stagione a settembre.
4: Se avete raggiunto gli obiettini di quest'anno.
1: Se avete degli obiettini che dovevate raggiungere, esatto, se c'è qualcosa che vi piace, insomma parliamo un po' di voi, però è oggi anche la festa della Repubblica, stiamo tranquilli, abbiamo una bella telefonata da fare, insomma ho scelto della musica che mi piace molto. Vogliamo già mettere, no?
0: Sì.
1: Ho scelto A Mi Maniera, che sarebbe My Way di Frank Sinatra, ma fatta dai Gypsy King, perché porta più allegria. A Mi Maniera.
0: Frank
1: Sinatra.
5: Just

0: lai lo lai.
1: Qua va finito l'ispirazione sul testo.
2: Ragazzi, ma la puntata quella dello scrigno nero più nero del nero, quando la facciamo?
1: Abbiamo tre puntate a parte quella di oggi, dobbiamo farla domani, per forza o domani o giovedì.
3: No, venerdì non si può.
1: Allora, per chi non sapesse, la puntata del nero c'è che con la voce camuffata ci esatto. dovete dire la cosa più brutta che avete dentro, cioè il segreto che vi tormenta, lo scrigno del nero nero, cioè proprio quella goccia
3: di distillato di
1: l'aceto balsamico che ne basta una goccia.
3: cioè non la marachella,
1: No.
3: Proprio quella da rovinarci lì, la giornata.
1: Quella roba lì che vi strugge dentro da quando l'avete fatta.
3: Da dire lo denuncio oppure no.
4: Io ho imparato, ma non da questo settembre di questa stagione, ma da prima, che si può provare affetto sincero per persone che non si sono mai incontrate. E vi voglio dire che vi voglio bene, Fabio, Viola e Maurizio. Vi auguro un'ottima estate e ci mancherete tantissimo, come sempre, come ogni anno. Ciao.
3: Aspetta, ciao. È martedì. Aspetta,
1: c'è ancora tre puntate. Io ho cambiato la taglia, dice un'ascoltatrice, da 40 a 44.
3: Bene.
1: Questo grazie anche a voi.
3: No, se era il suo obiettivo.
1: Abbiamo fatto delle ricette. Abbiamo parlato di ricette grasse, piene di zucchero. Non lo so. Comunque, va. E anche al concetto di stoicismo. Grazie, Mariangela da Novara. Oh,
3: stoicismo, dice sì.
1: Brava. Da settembre a oggi sono diventata una persona del tutto nuova perché sono diventata mamma del piccolo Tommaso. Ok, invece Giulia da Rimini, invece io sono diventata più cattiva, non sopporto più nessuno, non sopporto le persone, non sopporto la mia famiglia, non sopporto più nessuno.
3: Sei stanca, non ti devo...
1: Non è che non mi stai sul cazzo. No, non è che non sopporti. Sei arrivata, sei anche stanca. Tu come noi, sei stanca. Adesso arriva il caldo, poi
5: ciao, mi stai sul cazzo tu, quello accanto a te, quello di fronte, quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, quelli del caffè. Tua sorella, anche lei. Tua cognata. Totale.
1: Esatto, quindi sei solo adesso col caldo, poi peggiora. Ma Maurizio sta già immaginando. Maurizio è già lì che immagina le zucche di novembre.
6: Ottobre, novembre.
1: Non vedo l'ora.
6: Che meraviglia, ottobre, novembre.
1: Quel freschino lì, sì. I funghi.
6: Le tazze calde di cappuccino.
1: Pensa a questo
6: caffè.
1: Caldo che esci di casa. Sì, fa caldo. Guarda,
3: che poi le tazze calde di cappuccino e caffè. Maurizio non beve il caffè.
1: Non lo beve.
3: Quindi sogna queste cose per noi che non le vogliamo.
6: Le candele,
1: la cannella. Va bene. Va bene. Allora ragazzi, oggi martedì 2 giugno, festa della Repubblica,
3: 80 anni,
1: eppure portati da Dio. Sentiamo Gaber.
7: Smettere di credere che l'unico obiettivo sia il miglioramento delle nostre condizioni economiche, perché la vera posta in gioco è la nostra vita. Smettere di sentirsi vittime del denaro, del lavoro, del destino e persino del potere, perché anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini. Rifiutare la libertà di calpestare gli altri, ma anche la finta uguaglianza. Smascherare la nostra bontà isterica, smascherare la nostra falsa coscienza sociale.
8: Subito, qui e ora, sarebbe pochissimo. Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente vitale se non si sente parte di qualcosa. Basterebbe abbandonare il nostro smisurato bisogno di affermazione, abbandonare anche il nostro appassionato pessimismo e trovare finalmente l'audacia di frequentare il futuro con gioia.

0: adesso ogni volta che metterò questa canzone ringrazierò Alan Sorrenti che mi ha mandato il vinile autografato. Oh, già che sa chi sono, me l'avranno detto.
1: Non cosa non mixi il riff questo?
0: Allora, intanto il vinile è scritto a Paolo Volo con Affenti. Io lo mixo con bravo! Bravo! Tu sei venuto ad ascoltarmi
2: in ascolto. Spionaggio industriale.
0: Hai fatto lo spionaggio. Fatti un giro di questo, dai che è festa. Dai, c'è la gente in macchina magari, che sta andando a fare la gita fuori porta.
3: Oppure

0: fino allora. È proprio festa oggi. Oh.
1: Cioè, questa puntata non si può caricare su Spotify.
0: No.
1: Perfetto.
2: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio.
3: E tu senza dir niente.
0: Siccome le metto al riff, mi viene voglia, voglia di uno. Mosco Mule.
4: Un Mosco Mule per Fabio Moro.
1: In effetti del riff non se ne sente tanto più parlare.
0: Perché non vado?
1: Perché
0: tanto
1: non vai?
0: C'ho troppe cose da fare.

0: ok, dai, abbiamo fatto anche un momento allegria.
1: E che si fa?
0: Resta quelli a casa, che sono a casa, che l'avranno ballata col marito, con la moglie, con i figli, col gatto, con l'aspirapolvere.
2: Ma quindi sto campus volo?
0: Oh!
2: Che fu?
0: Niente, al prossimo.
3: Vedi, Foc, c'è una grande saggezza nelle barzellette. Sul serio, beh, ce n'è una vecchia su un pugile che sta sul ring e lo stanno uccidendo, gli stanno spappolando il cervello. E la madre è tra il pubblico, te lo guarda mentre lo fanno a pezzi sul ring. E c'è un prete accanto a lei, così gli dice: padre, preghi per lui. E il prete dice: bene, io prego, ma se lui dà qualche cazzotto è meglio.
4: Radio DJ,
5: il volo del mattino.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta, come si chiama?
9: Meclon.
10: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
19: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi, raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
16: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.
20: Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
21: Have fun with...
22: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
23: Non aver raggiunto nessun obiettivo di quelli che mi ero dato a settembre vale come aver raggiunto l'obiettivo degli obiettivi?
1: Parto obiettino.
0: Obiettini. Io non ho capito questo messaggio. Quest'anno ho imparato a dire di no.
1: Sì.
0: La canzone che ho messo nella lista è Anna di Pink Martini. Perché abbiamo detto anche scegliete una canzone da mettere. No, mi sono un po' perso.
1: Ormai anarchia. Dire. Però la cosa sul dire di no senza dare spiegazioni. Gli sei insegnato noi.

0: Allora, ieri mi avete preso in giro, no? Mi avete preso in giro ieri perché oggi sto andando a Roma, oggi vado a Roma perché il Presidente della Repubblica... ridono, figa, oh. Ma che fastidio. Il Presidente della Repubblica oggi mi darà la onorificenza.
1: Sei sicuro
0: del
1: che
0: cavaliere?
1: Lui lo sa che te lo deve dare.
0: E io citofono. Cavaliere del lavoro, ok?
2: Il cavallo.
0: Allora vado là, cavallo. Dico, io sono
1: il cavallo.
0: Sono il cavaliere, ok. Però anche noi oggi diamo, diamo la onorificenza.
2: Onorificenza
0: a una persona molto importante. Diventiamo seri perché non dobbiamo mai dimenticarci la gioia di vivere, l'allegria, la gioia. Quindi non è che una cosa è contro l'altra o viceversa. Si può essere seri ed essere anche allegri. Una persona a cui noi vogliamo dare la nostra proprio non potrei fare il Presidente della Repubblica perché non lo potrei dire. Onorificenza. Sai che faccio fatica a dirlo davvero?
2: Onorificenza
0: al lavoro è Arianna. Buongiorno Arianna.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora Arianna, adesso diventiamo un attimo seri. Tu sei, nel senso, l'hai fondata tu questa associazione, giusto? Quindi la fondatrice, si dice.
3: Sì.
0: E,
3: se, sì, si
0: e
3: dice
0: qual
3: così.
0: È anche il ruolo? Cos'è? Presidente? Vabbè, roba tua.
3: Allora, sì, sono la fondatrice e il presidente, però a me piace dire che sono quella che parte, va,
0: esatto,
3: e fa le cose.
0: Esatto, SSCH.
2: Support
0: and sustain children.
3: Esatto, okay, sì, ok.
0: Io mi espongo sempre con te perché ti conosco da tanti anni, no? Da quando avevamo iniziato addirittura con la Siria, quindi si parla di tanti anni fa, e poi abbiamo fatto tanti bei progetti insieme. Tu hai portato dei, grazie anche agli ascoltatori del Volo del Mattino, dei pozzi in alcune zone dell'Africa dove non pioveva da anni, e quindi in alcuni villaggi dove non avevano da bere, grazie ad Arianna adesso la gente si sveglia, c'ha un pozzo e c'ha l'acqua, quindi delle cose meravigliose, concrete. L'associazione è piccola, quindi non c'è quella roba che tu doni i soldi e poi non capisci bene. È lei, praticamente. È di Bergamo, ci tengo a dirlo, nel senso che è una garanzia lavorativa, ok? E abbiamo, grazie a voi del Volo del Mattino, anche aiutato la situazione di Gaza. Da quando

iniziata, quando ancora c'erano, diciamo, tutto chiuso e non riuscivano ad entrare i supporti, grazie ad Arianna noi avevamo le persone già dentro, quindi riuscivamo a distribuire acqua e cibo.

0: Dico sempre, vi ricordo che non ammazzano i soldati, ammazzano bambini, ammazzano persone, ammazzano gente che sta camminando per strada, ammazzano bambini che hanno davanti una distribuzione di cibo, insomma non stiamo parlando di due eserciti, e quindi la situazione non è cambiata, non riescono ad entrare di nuovo forse da mai gli aiuti, però con Arianna stiamo continuando ad andare avanti. Adesso c'è il 5 per 1000 e quindi ho chiamato Arianna perché vorrei che qualcuno di noi che ci sta ascoltando aiutasse questa situazione. Com'è la situazione?
1: Allora, l'hai descritta benissimo tu, Fabio. A Gaza oggi praticamente l'unico obiettivo della popolazione è sopravvivere, arrivare a sera, e questo riguarda le famiglie, come hai detto bene tu. Gli eserciti non si fronteggiano, qui si bombarda, si spara e si uccidono civili inermi. Anche questa notte, la notte scorsa, sono stati uccisi dei bambini di notte mentre dormivano, oppure mentre sono fermi ad attendere cibo, acqua, quelli che sono i diritti, insomma, che dovremmo avere tutti, no? Non entrano camion a sufficienza, ne entrano pochissimi, ne dovrebbero entrare migliaia, ma l'unico valico ancora attivo è Rafah ed è sempre chiuso. Quando entrano, ne entrano nell'ordine di decine e vengono saccheggiati. Non dai palestinesi, prima ancora vengono saccheggiati sul confine, e noi siamo sempre lì, siamo dentro, perché il nostro team è dentro, decimato da subito in realtà. Quelli che sono rimasti sono veramente gli storici che conoscevamo già prima di questa tragedia umanitaria, di questa guerra, di questo schifo, e continuiamo a distribuire aiuti essenziali. Neanche io posso fare Presidente della Repubblica, mi resta a parlare. Quindi ci impegniamo a intervenire direttamente sulla popolazione, certo non tutta, direi una bugia, quelli che riusciamo a raggiungere sia per fondi sia per capacità proprio operativa, è impossibile raggiungerli tutti, però cerchiamo di supportarne il più possibile. È complessissimo, compriamo sempre tutto dall'interno, significa da mercato nero, significa da ciò che arriva dalla West Bank, significa a prezzi altissimi. Però non ci fermiamo, non possiamo fermarci, cioè voi ci aiutate, la popolazione ha bisogno, è quello che fa l'associazione, essere sempre dove nessuno guarda, e quindi noi andiamo avanti giorno dopo giorno, anche con un po' di stanchezza, ma la nostra stanchezza non è niente,
0: non è niente.
1: Lì la popolazione è disperata, finita.
0: Come possiamo intervenire dal punto di vista pratico? Dacci qualche indicazione proprio pratica.
1: Allora, le donazioni sono l'unico mezzo che abbiamo per aiutare queste persone, quindi sul sito abbiamo una pagina dedicata che si chiama Un Aiuto Ora, proprio facile, unaiutoora.it, e lì si può donare. Questo è quello che si può fare, fidandosi innanzitutto e poi donando. E poi c'è il 5 per 1000, sì, con il nostro codice fiscale che è sul sito, basta appunto inserirlo nella dichiarazione dei redditi e basta, non costa niente, e a noi arriva poi una cifra l'anno dopo.
0: Grazie Arianna, grazie per averci coinvolti in questa cosa e averci dato questa possibilità, perché una delle cose più fastidiose è guardare questa cosa e sentire che non si può fare niente. Invece tu ci hai dato la possibilità di fare qualcosa, quindi non siamo così frustrati, ecco. Grazie, e ci sentiamo a settembre, perché
2: purtroppo mi sa che la
0: perché mi sa che
2: settembre.
0: Ci sentiremo ancora, Arianna.
1: Io lo spero, perché insomma davvero il supporto di tutti ha fatto tantissimo. Davvero, grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie. Ciao. Ciao.

0: volte mi chiedo, ascoltando Pavarotti,
1: cosa
0: sarebbe mai diventato Pavarotti se non fosse stato figlio di un panettiere?
2: Quello...
0: che mi cambi una roba, dicono l'effetto Butterfly, no? Cambi una roba.
1: Ma quasi tutto. Sicuro che non sarebbe diventato Pavarotti, se no, ci pensi, se no. Cambi un elemento.
0: Sì, perché comunque la notte uno riflette. Qual è il lavoro secondo te? Beh, quello lì è un lavoro stupendo, adesso a parte gli scherzi. Quello del panettiere è un lavoro stupendo, nel senso, al di là della fatica, ma è bello. Sì, però sei nei profumi buoni, cioè non sono quei lavori, sai, dove ci sono quegli odori fastidiosi.
3: Però è faticoso, la mattina.
0: No, ma adesso sai, con mattina. Le celle di lievitazione che regoli, insomma, non è più come una volta. Ecco.
1: E poi i buoni profumi, alla lunga invece non
0: però
1: ti
0: però il pane no,
1: nausea.
0: I dolci sì, un po' sì, magari il pane secondo me no, pizza, pane, quelli sono profumi che ti restano un po'. Però adesso non è più, fai conto che mio nonno impastavano coi piedi, cioè, sai come è cambiato, no? E, però per esempio anche il portinaio, il guardiano.

0: di notte potrebbe essere un lavoro dove se tu sei lì che, non so, devi fare il guardiano a un capannone. Che poi cosa succede? È sempre quello che nei film, quando entrano, lui è lì che si guarda un film e non si accorge. Esatto. Però dico, lì vorresti leggere, cioè dei lavori dove basta la tua presenza e che nel frattempo tu, però, non so, ti puoi leggere un libro. Tipo... Quando io sono venuto a Radio DJ, ti lo ricordi?
1: Sì, sì.
0: Secoli fa c'era un ragazzo che faceva le notti qua e lui aveva la passione per i film, ma lui aveva l'armadietto, avrà avuto 50 DVD, perché qua poi doveva solo rispondere al citofono se qualcuno citofonava, quindi non succedeva niente.
2: Ok, ma qual era il suo ruolo? Cioè il portinaio?
0: Guardiano di... Però su non c'era, non era, stava giù, okay. Stava su, qua sì. Adesso gli studi non sono più qua, però sì. Insomma, stava in mezzo agli studi, c'era una reception generale all'ingresso degli studi.
2: Lì.
0: Si sparava 6-7 film a notte e aveva un armadietto e quindi spacciava DVD. Te lo ricordi, Maurizio?
1: Certo.
0: Ecco, lui per esempio è uno che faceva un lavoro, ma nel frattempo
2: riusciva a coltivare.
0: Aveva, si è fatto una cultura da cinofilo. I cani. No, e per cui dico anche no, il sarto. Sei lì che tu cuci con la tua testa, chissà dove va.
2: Vabbè, poi è tutto romanticizzato questo.
0: Lo scarpolino, come si dice in italiano?
2: Calzolaio,
0: furbacchione che fa i tacchi di cartone.
2: Certo, senti, ce n'è.
0: Maurizio,
1: cosa?
0: Vedi, tu per esempio usi le mani, ma devi anche stare attento a quello che fai.
1: Molto attento, soprattutto a te.
0: Esatto, invece tu sei lì che fai... cuci e dici,
2: ma non è cuci, cioè te fai così con le mani, capito? Poi non è ricamare.
0: Non lo so, ci saranno dei lavori dove tu poi lavori, ma nel frattempo puoi fare quello che ti piace con la testa.
2: Ma questo per dire cosa?
0: Perché Pavarotti faceva
3: grazie ragazzi, se non ci foste voi le mie mattine sarebbero tristi, molto tristi. Non so come farò adesso che andrete in vacanza.
0: Così.
1: Va bene.
0: Vabbè, sentito cara ascoltatrice, io ho il divano letto, se vuoi.
2: Per fa che?
0: Vieni lì a casa mia,
2: ma
0: ci
2: perché?
0: Svegliamo la mattina, ti porto il caffè sul divano letto e ti dico: buongiorno, buongiorno!
4: Io coltivo l'orto e qualche volta quando vedo le aiole ben tirate, con le tame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che faccio quando ho finito un buon racconto. Allora dico anche questo, no? Un lavoro manuale, quando non è ripetitivo, ricordo tempi moderni di Charlot, è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo. Un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre, quando mi incontro con i ragazzi, voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino, per bene, è più intellettuale che non fare il cassiere di banca. Perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. E allora tutti questi lavori che noi consideriamo magari lavori magari con certo disprezzo sono lavori invece intellettuali.
5: Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: Ragazzi, se qualcuno gli manchiamo può venire a dormire sul mio divano letto.
2: Ma il divano letto a L che si apre o di quelli?
0: Quelli
2: non
0: comodi,
2: me lo dire.
0: Comodi, comodi.

0: compagnia e tu sola.
1: Io ti dico che quando sento la voce di Manu Chao, certo, mi vuole bermi una birra, mi vuole andare al mare, mi mette in buona a me la voce di Manu Chao.
2: Fa venire voglia di socialismo. Messaggio.
3: Buongiorno a tutti. Allora, in confronto a settembre dell'anno scorso, che avevo una relazione insoddisfacente e un lavoro che odiavo, adesso non ho più una relazione e non ho più nemmeno un lavoro. Voglio rientrare in una relazione? Non lo so. Mi serve un lavoro? Assolutamente sì. Stiamo meglio? Assolutamente sì.
2: Scusami,
1: bel finalone. Tutto grazie al
4: ci vediamo domani.
1: Aiuto, ci vediamo domani, ragazzi.
2: Ciao. Per le ultime...
0: Di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro. E da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura

0: incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso.

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Ancora buongiorno dalla redazione. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. Con il suffragio universale, donne e uomini insieme per la prima volta decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico, repubblicano. Parole queste non mie, ma del presidente Sergio Mattarella nel giorno della festa della Repubblica. Il capo dello Stato poco fa ha dato il via alle celebrazioni ufficiali con il consueto omaggio al milite ignoto all'altare della patria. Presidente Mattarella, che nel suo messaggio non ha mancato di far notare come nessuna vera pace potrà essere raggiunta nel mondo finché sussisteranno focolai di minaccia. Vera e propria guerra, però, quella in corso in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco russo ha causato 13 morti, di cui 4 a Kiev, raggiunta da missili balistici, 9 le vittime nell'area di Dnipro, un centinaio in tutto i feriti nel paese. E Donald Trump a fermare Benjamin Netanyahu, deciso ad attaccare Beirut e ad avanzare ulteriormente in Libano. Il presidente americano lo ha chiamato e non senza toni perentori ieri gli ha intimato di fermarsi. Indiscrezioni di stampa americana riferiscono di un Trump furioso con il premier israeliano. Sei pazzo, gli avrebbe detto, senza di me saresti già in prigione. Lo stop agli attacchi israeliani avrebbe dato nuova vita ai negoziati fra Stati Uniti e Iran per un accordo che, secondo Washington, potrebbe essere raggiunto la settimana prossima. In Italia adesso con la cronaca, due cittadini pakistani sono stati fermati per l'omicidio dei 4 braccianti loro connazionali ritrovati carbonizzati ieri mattina da Mendolara in Calabria. I due sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio e che ha ripreso tutte le fasi dell'aggressione. Siamo allo sport, parliamo di tennis. Cobolli, Ogier-Aliassime e il derby tra Berrettini e Arnaldi sono i quarti di finale del Roland Garros, che per la prima volta nella storia vedranno impegnati ben 3 italiani. L'ultimo a ottenere la qualificazione, la sua prima fra l'altro ai quarti in uno slam, Matteo Arnaldi, che dopo un match durato 5 ore e mezza ha battuto nella notte in 5 set l'americano Tiafoe.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione questa mattina Alessandro Prisco, a tutti voi una buona festa della Repubblica.
4: Radio DJ One Nation
5: One Station. C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Have fun with Visa. Vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
10: This is DJ Radio, Radio, Radio. One Nation, One Station.

0: sorry, scusa, lo siento. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari in questo martedì 2 giugno. No, non c'è DJ Chiama Italia, nemmeno oggi. Ci siamo noi, Picchia, Damiani e Anni Mazzola. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buon martedì, buona festa della Repubblica a tutti.
3: Mattarella.
1: Subito, sì, subito. Sì. Hai capito?
0: Adesso Davide ha reti unificate, quindi anche con Capital M2O. Fa
1: tutto
0: il discorso.
1: Sì, tutto. Sì, lui da solo e da domani alla Scala solo sul palchetto centrale. Sì, e le dirette insieme resteranno solo un lontano ricordo.
2: A me basterebbe anche il corridoio, mai stato alla Scala ancora.
1: Ma come no?
2: No, mai stato alla Scala.
1: Ma tu sei più balletto o cioè insomma cosa vorresti vedere alla Scala?
2: Intanto entrare
1: andarci
2: a vedere qualcosa, poi okay, mi va bene tutto. Quindi puntiamo nella stagione 2020, ormai la prossima, quella 2026-2027.
1: Un approccio alla danza classica.
0: Ma tipo, cioè tu apprezzeresti come regalo di compleanno il biglietto per andare a
2: non
0: vedere?
2: Non credo di avere amici o parenti
0: così ricchi
2: da farmi il regalo.
1: Vabbè,
2: per il palchetto.
1: Beh, oddio, non è che devi per forza andare sul palchetto. Ora capisco il discorso.
0: No, scusa, che ci vai.
2: Se voglio il regalo, cioè se mi vogliono fare il regalo, a quel punto si fa per bene.
1: Vedremo che cosa possiamo fare.
0: Vero,
1: ok.
2: Cominciate a mettere i soldi da parte.
1: Okay. 3, 4, 7, 3, 4, 2, 5, 1 euro.
0: Il PayPal di Radio

0: DJ. Va bene, buongiorno, l'ha già detto Davide, buona festa della Repubblica, anche in questo caso, insomma, non c'è DJ Chiama Italia, fino a mezzogiorno ci siamo noi.
1: Noi chi?
0: Noi, Picchia, Damiani,
1: no,
0: e Mazzola.
1: L'hai già detto, anche Barbie in regia, ciao Barbie. Barbie.
2: Buongiorno,
1: lui
2: a tutti.
1: Si dimentica proprio in un giorno così importante, in cui è bello celebrare anche...
0: Cosa?
1: Chi? Il gruppo.
2: Il gruppo.
1: Che ha portato alla democrazia in questo momento. In questo momento era importante il gruppo, il team. Mary J, buongiorno anche a te.
3: Addirittura?
1: Così.
3: Mano sul cuore, mano sul cuore.
1: Facciamo la parata in via Massena noi.
0: Bello sarebbe.
1: No, perché piove.
3: C'è anche un bel tempo. C'è anche un bel tempo per poter fare una parata.
0: Sì, è il classico tempo da rientro. Perché questo, insomma, è un momento in cui tantissimi italiani rientrano. Stanno cominciando a rientrare.
1: In realtà è il tempo che fa rientrare un pochino prima. Perché uno, se si è preso il ponte intero, rientrerebbe stasera.
3: Sì, secondo i piani iniziali, secondo me sì. Però poi vai a vedere e pensi, torneranno tutti questa sera per sfruttare al massimo il ponte. Ma la pioggia ti dà quella roba di dire... torno prima, però attenzione perché voglio dire, tanto traffico brutto con il caldo, ma voglio dire, non è che con la pioggia in autostrada fermi si stia una crema, eh.
0: Stiamo già parlando di partenze intelligenti.
1: Io sto per allungare fino all'ultimo, se c'ho tre giorni me li voglio far pieni.
3: Tutti.
1: Io parto la sera, non voglio organizzare nulla, invece Fede sa esattamente l'ora in cui deve entrare all'autogrill per poi uscire preciso all'autostrada. No, una cosa ci tenevo a dire, ho controllato il meteo, a Roma...
3: Sì.
1: Siamo a posto, eh? Cioè, la parata può andare tranquilla perché c'è
0: bel
1: sole.
0: Tempo.
1: Sì.
3: Allora dobbiamo andare velocissimi a Roma dopo la diretta per partecipare alla parata.
0: Per andare a questa parata, no, forse
1: infatti sono da Milano.
0: Però,
1: un po' di ore,
0: però stasera al Quirinale, davanti al Quirinale, hanno montato un palco per celebrare questi 80 anni della Repubblica Italiana con tutta una serie di artisti, sportivi, personaggi dello spettacolo che farà, ognuno farà insomma un suo momento.
3: Sì.
0: E questa roba qua sarà trasmessa, a parte su uno, ma in tantissime altre piazze italiane con maxi schermi piazzati in tutta Italia.
3: Beh, bello.
0: Quindi, sì, è bello, è un modo, insomma,
3: è una bella cosa da vedere. Poi ci sarà il discorso, ovviamente,
0: sì, no,
3: delle
0: esatto.
3: Procidon.
0: Prima del coso, cioè non solo il discorso, c'è anche un dialogo con 10 studenti di Mattarella, con 10 studenti su tutta una serie di argomenti,
3: tematiche.
0: Sì, anche moderni, insomma, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, e poi parte questa serata.
1: Io ho controllato la mail, non mi è arrivata la richiesta per essere tra i VIP sul palchetto, neanche
3: no,
1: lì.
3: No, non ti è arrivata.
1: Ho detto magari era nell'indice de...
0: No,
1: nello spam era più semplice.
0: Era
1: nell'indice serata. Ragazzi, è festa per tutti.
0: Sì,

0: Hits del 2002, Jennifer Lopez su Radio DJ alle 10.13, tornata in cima alle classifiche di tutto il mondo con un suo vecchio pezzo, On The Floor, perché va forte in questa nuova serie che sta un po' spopolando, sì. Si chiama Off Campus.
1: Io non l'ho vista, ma ero ferma alla notizia di Jennifer Lopez criticata sul web, ma perché ormai non ha più l'età per queste tutine. Lei ha risposto: se tu avessi il mio fisico, anche tu andresti in giro nuda. Dalle torto,
0: ma ragione,
1: io lo farei.
2: Punto e a capo.
1: Ricoperta di pietre preziose ed extension da tutte le parti.
0: Mi sento di darle assolutamente ragione. Allora, abbiamo detto insomma di questa festa della Repubblica che si celebrerà oggi e proseguirà anche stasera con questo grande evento. Ovviamente il clou è la parata, insomma.
2: Sì, è quella a cui assisterà un botto di gente, ma ci sono delle curiosità al riguardo.
1: Curiosità, sì.
2: Da quale partiamo?
0: È il momento delle curiosità.
1: Momento delle
2: curiosità. Perché questa che ha tirato fuori Annie ora fuori onda, questa è bellina.
1: Ragazzi, briciola.
2: Chi è briciola?
1: Allora, briciola è il cane mascotte dell'Arma dei Carabinieri che va in pensione. Ultima parata per la nostra cucciola.
2: Ho visto il video, è sempre lì davanti.
0: Ma io non avevo
2: presente. Sì, ma di avere l'animale qua in studio.
1: Un po' Striscia la Notizia, no? Col cane che sale sul bancone.
0: Io invece ho pensato a Margot di Guido Bagatta, ma quello che forse è un problema mio. Ma io non sapevo che ci fosse un cane che
1: cane
0: seguisse la parata, non lo sapevo.
1: Sì, si sfila proprio durante la parata, ma attenzione, ultima. Questa è l'ultima, quindi l'ultimo catwalk, mi sento di dire, tipo con Runway di Lady Gaga e Doci in sottofondo. Ma ovviamente voi direte, dove va a finire poi la piccola briciola?
0: Dove
1: verrà affidata ad un carabiniere.
2: Perché è la mascotte dell'Arma dei Carabinieri.
1: Esatto, probabilmente quello che l'ha accudita più di altri.
0: Certo.
1: Ora, le han voluti, cioè le han voluto tutti bene.
0: Noi pure.
1: Ma lui, secondo me, di più.
2: Ma avrà un profilo Instagram tipo The Official
1: Briciola, The Official Briciola,
2: oppure The Real Briciola?
0: Non lo so, però la domanda adesso è la seguente: chi rimpiazzerà Briciola?
2: Cioè,
1: ci sarà un casting? O forse magari c'è già qualcuno pronto
2: a prendere
1: il posto di Briciola?
2: Posso dire che in questo settore secondo me contano le conoscenze.
1: Sì.
2: C'è un altro carabiniere Tina, la mia cagnolina.
1: Vabbè,
2: cioè, lei è perfetta, gli assomiglia a Briciola. Cioè,
0: ma secondo me avrà fatto anche un periodo di affiancamento con Briciola.
2: Certo,
0: è un po' uno stage per
1: imparare. Allora,
0: vedere.
1: Tu arrivi dritta alla parata,
0: sì.
1: Vai in fondo, scodinzoli sulla destra, e poi impazziscono tutti e tu torni indietro.
2: Ma l'hanno vista in Piazza Navona l'altro giorno.
0: C'erano
2: insieme.
0: Con
2: Briciola diceva: testa alta!
1: Coda giù.
0: Anche perché da quanti anni è che Briciola fa la parata? No, andate in
2: pensione.
0: Non lo so.
2: Ma me lo chiedi.
0: Non lo so.
2: Nel 2014 è entrata nella famiglia dei Carabinieri.
1: Perché è nata nel 2013, la piccola Briciola.
2: Ha cominciato a lavorare un anno.
0: Un cucciolo prodigio, mi verrebbe
1: ora,
0: da dire.
1: Ora, non scomoderei i sindacati, però.
2: No. Cucchio.
1: Un anno.
2: Un po' di TFR l'avrà portata a casa,
1: Per lei.
0: Me lo auguro.
2: Quando lavori con la politica, ragazzi, diciamo la verità.
0: Certo, comunque è un posto pubblico, cioè.
2: Sì, posto sicuro.
1: Tu fai la tua parata, due cantini e via.
2: Un giorno all'anno ha lavorato.
0: Guarda, è come Babbo Natale.

0: Comunque vorrei confermare che nelle forze dell'ordine è abitudine avere un cane mascotte, oltretutto un cane che è spesso graduato e rispettato. Io da militare in caserma dei paracadutisti avevamo un cane che si chiamava Rusco, da Poggio Rusco, località famosa per una battaglia, e era obbligo salutarlo come fosse un superiore.
1: Capito?
2: Bellissimo. Cioè col saluto militare al
1: chiede...
2: cane.
1: Pam, e mano, certo, mano sul cuore, se ti va.
2: Nel dubbio.
3: Perché non hanno mai fatto un distretto di polizia con i cani?
2: Beh, però,
1: no,
2: il commissario
1: non
2: Rex.
1: Non posso crederci.
3: Sì, è vero, ma solo cani.
2: Sì, solo.
3: Siccome visto dal loro punto.
2: Beh, c'è cioè, quel cartone
1: animato. Vorrei dire una cosa, ma non la dico.
2: Beh, però, se lo dici così.
1: Fuori onda la dico.
2: Lo dico, ce la teniamo per noi.
3: Vabbè, fuori comunque, onda. Al telefono con noi c'è Richard. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Benvenuto Richard, in diretta su Radio DJ, come stai?
4: Tutto bene, lavoro ma tutto bene, dai.
1: Che lavoro fai? Scusa Richard, se me la butti qua così noi te lo dobbiamo chiedere.
4: Beh, io faccio sensori e centraline per meteorologia.
1: E quindi avevi previsto questo clima?
4: No, io faccio solo i sensori, poi ci pensano gli altri.
3: Ti sei allargata,
1: scusami, scusa, pensavo avesse anche dei poteri più di noi.
2: Non legge i sensori, lui li monta.
1: Pensavo.
4: Lo leggo su internet il tempo. Quindi.
2: Però tu, Richard, un po' di tempo fa facevi un altro lavoro e hai partecipato a una parata del 2 giugno.
4: Un altro lavoro, ho fatto il servizio di leva. Il servizio di leva
2: Ok, certo. Era quel momento lì. E che cosa hai fatto in questa parata?
4: Allora, la parata, io ero nei Lancieri di Montebello di Roma. E quindi è stato l'ultimo anno dove hanno fatto la parata così come la vedete oggi. Perché poi la smisero, secondo me, per 10 anni più o meno non la fecero più. Quindi quello era l'ultimo anno della parata. Niente, ci hanno fatto fare prima durante la notte, tutta notte, a fare le prove.
3: Come villaggio turistico.
4: Le prove.
1: Certo, sì. Certo.
4: Ma saremmo stati, non so, migliaia di soldati, e tutti a fare la prova generale. Poi il 2 giorni dopo abbiamo fatto la parata.
1: La bella.
2: E cinse, se. Oh.
1: Ma...
4: No, esatto, solo che c'era il sole proprio sembrava di essere ad agosto. E a quei tempi la divisa militare la cambiavano da invernale a estiva dopo la parata.
2: No.
4: Quindi noi abbiamo fatto la parata con la divisa invernale. Quindi
1: bello sotto il sole. Di pannolenci quasi praticamente. Esatto.
2: Cioè con la lana proprio?
4: Con la lana, sì. E ci lasciarono dentro ai camion, sotto i tendoni del camion. Secondo me per 2 o 3 ore. E invece dell'acqua ci diedero della cioccolata.
1: Ah, perché?
3: Certo, un cibo tipicamente estivo anche quello.
1: Sì, no, che non si scioglie comunque, si mantiene bene.
2: Ah, ok, non era la cioccolata calda.
4: No, erano tavolette
2: di cioccolata.
1: Io penso per una questione energetica forse, ma probabilmente non.

0: molto azzeccata, in quanto la cioccolata si scioglie se la guardi praticamente, soprattutto il 2 giugno. Poi con la divisa di lana non è il massimo.
1: E i guanti bianchi che erano diventati tutti color cioccolato.
2: Certo, si sporcano tutte.
3: Ma sei sicuro di non sbagliarti a Rillapponia?
2: Ma hai fatto solo quella poi?
1: Sì, sì, quella, ho fatto quella lì, beh, vabbè, i picchetti d'onore li ho fatti al Quirinale, alla Camera, all'Altare della Patria, facevamo i picchetti d'onore.
2: E poi c'erano, quando hai fatto tu questo tipo di eventi, c'erano i cani, diciamo, mascotte dell'arma?
1: No,
0: perché il cane non può mangiare il cioccolato.
2: Sta malissimo.
0: Il cane cioccolato non va d'accordo.
2: Va bene, Richard, ti ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E buon lavoro allora per. Cioè, tu in questo momento sei al lavoro anche il 2 giugno?
1: Sì, sto facendo dei sensori di temperatura.
0: Il meteo non si ferma.
3: Ma l'outfit è estivo, quello che c'hai addosso oggi, oppure c'hai ancora le maglie di lana come il 2 giugno di qualche anno fa?
1: No, c'ho la maglietta. Anche se nuvolo.
2: Infatti, perché poi
3: abbiamo
2: fine
3: fatto anche servizio di meteo in Emilia Romagna, a Modena.
2: È perfetto. Un abbraccio, Richard, buon lavoro.
1: Ciao.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Paolo Cardigans, Radio DJ 10:27. Abbiamo scoperto che su Instagram esiste la pagina di Briciola, mascotte dell'Arma dei Carabinieri.
1: Mi sembra il minimo, è quello che mi aspetto da questa società, ok?
2: Ha più follower di Fede Pecchia, tra l'altro.
1: Ma no!
0: Beh, non che ci voglia molto, però ma scusa, anch'io adesso voglio mettere... Ma cosa posta Briciola mascotte?
2: Allora, per esempio, l'ultimo video è di 13 ore fa, quindi probabilmente le prove, certo.
1: Forse...
2: con il cambio della guardia, sì, al Quirinale, amo. Amo, ce l'ho giusto io.
1: Cioè, immaginavo, ma mette delle emoticon con tipo di zampetta, come per dire che è lei a scrivere?
2: No, ha messo le stelline e la bandiera dell'Italia.
1: Beh, patriottica.
2: C'è un bel selfie qua.
0: Delle storie, le storie ce l'ha?
2: Sì, sì, oggi qua c'è scritto.
0: Scusa, ma
1: è una mamma blogger, praticamente.
2: Le storie, ridere la bio. Ciao a tutti, sono Briciola.
0: Beh, certo.
2: È l'unica mascotte dell'Arma dei Carabinieri e questa è l'unica pagina ufficiale.
1: Senti,
2: buona
1: come,
2: visione.
1: Senti come sottolinea l'unica mascotte. Briciola ancora per poco.
2: Comunque, mentre ne stiamo parlando, sta prendendo un botto di follower.
1: È come i concorrenti dei reality.
2: Sì, è
1: mentre
2: vero.
1: Sono in TV, io la faccio questa roba.
0: Vedi quanto
1: ci siamo confrontati prima su queste pazzie, che fai scroll down della pagina, sì, i numeri salgono, e tu invece che lavori da anni sui social e non ti caga nessuno,
0: no, certo.
1: E loro vanno al Grande Fratello e ne prendono 10.000 in un botto.
0: Senta, che c'è un po' di avvelenamento per questa storia del Grande Fratello.
2: Ciao Briciola, puoi taggare Fede Pecca così prende dei follower.
3: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
4: Quest'anno Visa porta il calcio a Party Like a DJ. Nel Visa Soccer Village il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
18: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
19: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
22: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
21: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: l'incoraggiamento di Shakira, Dai Dai, su Radio DJ alle 10.36.
1: Quanti sono gli autori di questo testo?
0: Tu stai...
2: Di Mogol.
1: Dai Dai.
2: Tu... Dai Dai, hijo, let's go.
1: Let's go.
2: Caspi, la mia convinta.
1: Il famoso testo quando fai scuola di canto, per otto, tra parentesi.
0: Sì, sì, sì, per otto, è vero. Colonna sonora dei mondiali. Quando si parla di Shakira, spesso si parla anche del suo ex, insomma, sappiamo tutti perché,
2: certo,
0: il famoso dissing, eccetera.
1: Ah, si sono lasciati,
0: sì, si sono lasciati.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Piqué con la nuova fidanzata è stato visto nella casita di Bad Bunny.
2: Chi non è stato nella casita di
1: punto,
2: Bad Bunny?
1: Non è la villa privata, diciamo.
0: No,
1: perché
0: no,
1: detto così.
2: No, sembrerebbe detta così una residenza estiva,
0: no,
2: tipo Mar-a-Lago di Trump. No, la casita di, certo, Bad Bunny è una, come dire, una parte del parterre del suo concerto che lui porta in giro. E la casita è come se fosse il pueblo, no? Di Bad Bunny. Toda la gente amiga.
1: Ma c'era Belen anche, quindi.
2: No, Belen no. No, in questo periodo l'imitazione di Belen non la faccio più.
0: No, perché c'è il momento.
2: No, perché mi dispiace.
1: No, no, no, assolutamente.
2: Stato...
1: Sì, ma questo accento che avevi fatto mi ricordava, perché l'avevamo fatto anche a Disney.
0: Sì.
2: No, però nella casita ci sono tutti gli amici. Come se un domani Pecca e Damiani dovessero fare una data e poi, oltre a tutto il pubblico pagante, a un certo punto in un angolo ci sono gli amici storici che vi sostengono, diciamo, dall'infanzia fino alla fama.
1: Ma quindi ci può andare.

0: chiunque lì.
1: Beh, allora non
2: in
1: è
2: teoria
1: proprio...
2: non dovrebbe.
1: Sì, non è proprio così, nel senso che la casita nell'idea di Bad Bunny era il luogo, diciamo, appunto dell'infanzia, sì. Quindi, come diceva Annie, insomma, gli amici di una vita.
0: Come,
1: invece,
0: un po' come il Super Bowl, perché infatti, è nata lì l'idea,
1: come
0: no?
1: Come l'ha fatta il Super Bowl. Invece adesso quando è in tour, insomma, quando fa il live, nella casita ci vanno principalmente personaggi famosi. Sì. Di recente è diventato virale

0: Netflix, certo, su insomma questi adolescenti tutti ricchi, sfondati ma pieni di problemi,
1: sì, ma...
0: pieni rasi, capito, non sa più dove metterli, ma comunque uno spare canne, l'altro che non certo, fosse quello il problema, mi viene da dire.
1: Il però, classico problema.
0: Lei, la Ferragni, però io per esempio vi raccontavo prima Danilo Gallinari from Graffignana with Love nella casita di Bad Bunny,
1: capito,
2: era lì
0: e
2: era.
0: Si vedeva più di Bad Bunny peraltro,
2: ci credo,
1: altissimo, sì. Ma la cosa che fa ridere è che non ci vanno solo personaggi famosi, ma ci vanno anche delle persone scelte dal parterre. C'è questo Jeremy che prima del concerto gira nel parterre e adocchia le persone più cool, quelle meglio vestite, e le fa salire per andare nella casita. E addirittura adesso ci sono virali su TikTok dei tutorial per come vestirsi, per come apparire, per farsi vedere da Jeremy e salire sulla casita di Bad Bunny.
0: Allora, il concetto di invitare persone dal parterre mi piace molto, perché comunque probabilmente loro non vedono l'ora, arrivando lì dicono wow che bello sarebbe la roba del tutorial. Dove ricollochiamo tutto questo? Nella grandissima FOMO, cioè nel fatto che tu addirittura vuoi farti notare, ma grazie a qualcuno che ti ha detto come ti devi vestire. Quindi la roba di portare la propria personalità ormai è morta, ragazzi.
2: Ma poi al concerto ci voglio andare tranquillo, suderò un botto, c'è caldo.
0: Invece
2: ma
0: no,
2: invece ho visto, c'era gente che era vestita come a matrimonio,
0: murata,
1: sì,
0: murata.
1: Sì, perché a quel punto ti sistemi tutto per benino. Io non dico come farei.
0: No,
2: si vede, Diego. Ma te Jeremy neanche ti guarda da lontano.
1: Ma poi
2: dove è Pecchia di là? Andiamo all'ala di là,
0: l'ovest.
2: Sì,
1: la mia borsa.

0: R.E.M. Losing My Religion 1991, 10:44 su Radio DJ. Facciamo un attimino la parentesina sport.
1: Facciamola.
0: Che ci piace molto.
1: Vabbè, da bravi sportivi è giusto.
0: E quali siamo?
1: Beh, guarda qui, guarda il borsone.
0: No, certo.
2: Dov'è? Non l'ho visto.
1: Perché è molto sotto al tavolo.
0: Non c'è, non si vede.
2: No, anticipato già Florencia in apertura della giornata. Però come facciamo noi a non parlare di tennis quando c'è Pecchi all'interno del gruppo?
0: No, dai, bisogna parlare anche.
2: Si è svegliato per questo.
0: In generale,
1: no. Qui per questo.
0: No, ma ieri celebravamo.
2: Noi eravamo a posto con briciola, io e Andy.
1: Sì, la casita di Bad Bunny. Avevamo abbracciato anche un pubblico internazionale.
2: Il nostro programma è già finito.
1: Ma infatti, ora caffè.
0: No, ma ieri celebravamo questi tre italiani agli ottavi di finale del Roland Garros. Questi tre italiani hanno vinto tutti e tre. Quindi tutti e tre sono ai quarti di finale.
1: Grazie a?
0: A noi, che ne abbiamo parlato, indubbiamente.
1: Noi tre, loro tre.
2: Unici in Italia averne parlato,
1: sì.
2: Nessun articolo è stato scritto.
1: No, un giro di energie, però tu mi hai fatto vedere una cosa stupenda fuori onda.
0: Meravigliosa, sì, perché la partita è strepitosa, soprattutto l'ultima, quella di Arnaldi, che è finita
2: anche
0: stanotte.
2: Corte come partite.
0: Mamma, 5 ore e mezzo, delle robe clamorose.
2: Ho fatto il calcolo, se tu guardi due partite di tennis del Roland Garros a diritto, cioè ti parto, metti la pausa, così 12 ore.
0: Sì.
2: È una giornata, due giornate lavorative.
0: Finisci la giornata.
1: Due full time.
2: Sì, fai colazione, pranzo e cena.
0: Strepitosa la prestazione di Arnaldi, strepitosa la prestazione di Flavio Cobolli. Arnaldi, che se la vedrà ai quarti di finale, quindi sicuramente avremo un italiano in semifinale con Berrettini. Berrettini che ha vinto contro Juan Manuel Cerundolo. Quello di cui parlava Annie è la seguente storia. Juan Manuel Cerundolo ha giocato contro Berrettini, aveva tutto un parterre di persone, come succede a tutti i tennisti.
2: Aveva la casita sua.
1: Bravo. Il concetto di casita, è quella roba lì.
0: Certo,
2: Jeremy che sceglieva anche.
0: No, lì in quel caso no. Ci sono, c'è l'allenatore, il coach, i collaboratori, eccetera, eccetera. E poi c'è qualche familiare. C'era anche la sorella di Juan Manuel Cerundolo.
1: La hermana.
0: Ci sta. Sì. Poi il fratello è anche più forte di Cerundolo. Questa è un'altra storia.
2: Vede, questo te lo dici nel tuo podcast sul tennis.
0: Per conto mio. No, la storia Ganza è che. Ganza, non è tanto ora. No, per niente. Questa. Si vede un video che è diventato virale quando passa Berrettini sotto di lei durante un momento della partita, sotto la sorella di Cerundolo, lei con le mani a corna.
1: Capito? Due corna fatto sulle mani e non era rock and roll,
0: no.
1: Era proprio
2: stava tirando.
1: Ma lo sguardo erano lame in quegli occhi. Hai presente le fiamme degli occhi di una cosa? Peggio. Lei aveva due lanciafiamme. Sbam, gli ha fatto i corni. Quante volte gliel'ha fatto?
0: Sembra proprio che lei sussurri qualcosa, come se effettivamente lanciasse un malocchio.
2: Allora, abbiamo la registrazione. Potere di Luna, vieni a me.
1: Il potere del trio coincide col mio.
0: Che poi voglio dire, Berrettini è anche un ragazzo che di sfighe nella sua carriera ne ha avute un miliardo.
2: No,
0: ma ci manca questa che le fa il
1: malocchio.
2: Ma lo lasciate vivere questo momento a lui e a noi.
0: No, ma infatti
2: ha fatto il giro del mondo questo video. Ma non è mai successo a un evento sportivo.
1: Ma poi voglio dire, sei la sorella di quell'altro. Non è che sei, cioè, una a caso. Bisognerebbe interpellare qualcuno che sappia leggere il labiale, perché magari capiamo che cosa ha detto, perché magari c'è una formula del malocchio che noi conosciamo. Cosa ce ne possiamo fare? Pressoché nulla.
2: No, ma il team di Berrettini però lo conoscerebbe volentieri.
0: Sì, a quel punto.
2: Questo discorso che ha fatto tra sé e se la ragazza.
0: Scusate, domanda: voi avete mai vi siete mai ripuliti dal malocchio?
2: No, allora, in questo caso è tirarlo a qualcuno, cioè è una roba bruttissima.
0: Sì,
2: perché
0: sì.
2: Però nel caso, in tanti succede in famiglia di avere una zia che magari toglie il malocchio. Nel caso,
1: qualcuno c'è.
2: Nel caso mio, della mia famiglia, esiste. Quindi è successo una volta, anche per curiosità.
1: Ma te l'ha tolto?
2: Sì.
1: Cioè, tu sentivi di essere.
2: Sì. Allora, questo Annie non te lo so dire. So solo era un periodo, anche per così. Avevo sia una bisnonna e ora c'è una zia che toglie proprio il malocchio. Ma a me ha sempre fatto effetto vedere questa macchia dell'olio nell'acqua. Poi non so

0: la tecnica.
1: Cioè, scusa, una
2: macchia che praticamente deve. Allora, non mi ricordo, cavolo, dovevo controllarlo prima. Cioè, se si deve. Questa macchia d'olio deve partire unita e poi spezzettarsi. Okay. Oppure sono varie gocce di olio che si devono riunire. Questo non me lo ricordo.
1: Vabbè,
2: ma è tutta una roba nell'acqua.
3: Ma perché l'acqua è un vettore, praticamente. E succedono cose. Guarda, anche Undi, quando doveva fare i suoi circhi, andare di qua di là, si metteva nell'acqua.
1: Sì, sì,
2: ma
1: sì,
2: tu
1: sì.
2: pensa a noi a fare la sostituzione di DJ Chiama Italia a parlare di Malocco.

0: ragazzi, ma quello quando è passato quello ha detto: mamma mia, quanto è buono Berrettini, mamma mia, non so che cosa farebbe sta con lui.
1: Ma con le corna però
2: sì, è quello che non
1: era
2: mi
1: la fidanzata di Berrettini, magari.
2: Era un giro.
3: È un po' strano. Tra l'altro, altro video virale con Berrettini: quando lui ha vinto si è tolto la maglia, c'è una signora in prima fila.
2: Cosa fa?
3: Con la mascella per terra,
2: tipo The Mask. Pum.
3: Scusami, c'è un commento di Barbie? Cosa?
4: Che gli vuoi dire?
3: Che gli vuoi dire?
1: Ma questa signora ha pagato quanto gli altri, si è trovata a prima fila, ha detto: oh, guarda te, guarda in scena.
2: Ma è busto. Pensavo avesse tirato sulla maglietta e sotto c'era scritto: sei unica.
3: No, non è quello il caso.
1: Era un altro sport.
5: Beh, ragazzi, buongiorno. Ma se le corna hanno funzionato in questo modo, io la inviterei per ogni incontro di Berrettini.
6: È vero. Perché
1: forse era da invitare anche alle qualificazioni per i mondiali di calcio.
3: È vero, ci stava.
2: Comunque io ho cercato quale potrebbe essere il, come posso dire,
1: il labiale.
2: Perché occhio malocchio.
3: Prezzemolo e finocchio.
2: Ecco,
5: occhio malocchio.

0: esatto,
1: esatto. Mal de ojo, perejil in ojo. Secondo me hai detto così.
2: Perché lei è argentina, la sorella.
1: Cioè, sì, ha fatto mal de ojo, perejil in ojo. Ah, ma così con le corna.
2: Ma sai, mi fa paura. Perché me non l'ha guardato te facendo questa cosa. Perché
0: lo fa con
2: l'influenza è venuta
1: sì,
2: su di te.
1: Sì, perché sono entrata nella parte, capito?
2: Un po' meno, Annie, un po' meno.
0: Lo fa con cattiveria. Ci scrive Claudia al 347-342-5220. I miei genitori fecero togliere il malocchio a mio fratello senza capire che nessuno gli aveva fatto il malocchio. Era semplicemente un deficiente.
2: Ah, beh,
1: vabbè, comunque se serve anche quello per poi affrontare la realtà, diciamo, il fine giustifica i mezzi.
0: Sì, effettivamente a quel punto uno dice, ah, vabbè, ma non è il malocchio, è semplicemente che lui è così, poverino. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità, torniamo tra poco, state qua.
3: Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.
4: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
17: 2 giugno

0: 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
3: Party like a DJ, domenica 7

0: Fever Dream, così si apre la seconda ora di questo speciale Mazzola, Pecchia e Damiani al posto di DJ Chiama Italia. Ancora buongiorno, ancora buona festa della Repubblica da parte di tutti noi. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Abbiamo chiuso l'ora precedente.
1: Chiuso,
0: sì,
1: chiuso
0: per sempre. Eh sì, no, nel vero senso della parola, perché abbiamo parlato di questa sorella di Serundolo che durante il match con Berrettini ha lanciato il malocchio con le corna,
1: probabilmente recitando una formula malocchiana in spagnolo.
0: Sì, segreta. Potremmo chiedere a Katia da Belluno se ha una vaga idea di quello che potrebbe aver lanciato la sorella di Serundolo a Berrettini. Ciao Katia.
2: Ciao, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno Katia.
2: Allora, la sorella è pericolosa, eh.
1: Guarda, partiamo subito così. Perché la sorella è pericolosa?
2: No, dico perché evidentemente ci ha proprio messo l'anima. Poi questa è latina, capito? Spagnola, quindi chissà che razza di anatema che gli ha lanciato.
1: Ma tu...
2: non so, magari gli ha augurato le emorroidi, che ne so, brutte,
3: ah, dice, ha puntato su roba fisica, visto
1: ed
3: che
1: è
3: sta giocando a
1: tennis. Isola dei famosi. Ascoltami. Allora, noi abbiamo interpellato te perché? Perché tu ti sei palesata al 347-342-5220 sì, dicendo: io ho questa capacità, non quella di fare u-corn con il malocchio, ma bensì eventualmente di togliere.

0: dirlo. Ora non bianca, vogliamo sì, entrare nello specifico, non vogliamo farti fare cose tipo ma da quando, come ha imparato, perché parlavamo insomma prima anche sì, della zia di Davide, è una cosa che si tramanda di generazione in generazione. È stato così anche per te?
1: È stato così perché io sono mezza abruzzese.
2: Ci credo,
1: nonna,
2: mia zia abruzzese.
0: No,
1: hai visto? Vedi. Hai visto? Comunque questa cosa in centro sud Italia la fanno, la facevano comunque abbastanza, sì. Sì, sì, sì. E vedevo mia nonna che toglieva il malocchio ogni tanto, soprattutto mio nonno, che era sempre un ben vestito, un bell'uomo, quindi andava in centro in città, sempre tutto con la cravatta, che tutto il girettino, sì, e gli facevano un sacco di complimenti, gli dicevano Nunzio, Madonna quanto stai bene, nonna sempre più giovane. Tornava a casa e diceva, sai, a mia nonna, Elodia si chiamava, oh, ho incontrato tizio che mi ha detto che stavo bene, mi è venuto un mal di testa, togli un malocchio. Sì. E la nonna, perché quello diceva che non era un complimento sincero, non
0: erano finti, hai capito?
1: Ecco, la nonna gli toglieva il malocchio e il nonno stava subito bene.
0: Ma pensa
1: te. Allora che ho fatto io? Piano piano negli anni ho cominciato, nonna, a togliere il malocchio. Quando ero all'università, prima degli esami, mi facevo togliere il malocchio. Ok?
2: E funzionava?
1: Poi a un certo punto, oddio, per me sì.
3: Certo.
1: Per me sì, perché comunque secondo me è il pensiero positivo quello che funziona, no?
2: Sì, certo, certo, certo.
1: Sei convinto che quella cosa ti ha fatto bene, quindi adesso dici no, adesso sto bene, quindi il pensiero positivo ti influenza, no?
0: Certo, un po' un effetto placebo, diciamo.
2: Poi se bocci quattro esami su quattro dici nonna, forse ti vengo a trovare, però fammi la parmigiana, basta così.
0: Esatto. E quindi a che età hai imparato tu?
1: Allora, io ho imparato che ero tipo adolescente, però fin quando mia nonna era in grado di potermelo fare, me lo sono sempre fatto togliere da lei, perché per me lei, hai capito, era la madre suprema,
2: certo,
1: nel
2: certo,
1: malocchio.
0: Certo.
1: Poi quando non ho più potuto farlo, allora me lo sono iniziato a fare pure da sola, capito? E qualche volta, tipo che ne sono fatto a mia figlia, magari un'amica, però sempre in una cerchia comunque molto ristretta.
0: Certo, cioè, non è che lo promuovi.
2: Caia, no, anche con te stiamo parlando a livello pratico di prendere una bacinella di acqua e con la macchia d'olio?
1: Sì. Okay. Guarda, esatto,
2: ci puoi dire le due regoline come funziona?
1: Allora, a me l'hanno tramandato così, piatto d'acqua, acqua fredda.
0: Piatto, quindi okay, non bacinella, piatto, sì, piatto fondo, piatto, piatto piano?
1: Il piatto fondo, quello
0: piatto
1: della
0: fondo, okay, okay,
1: con l'acqua fredda, poi tu intingi il pollice della mano destra,
0: okay,
1: in una tazzina di olio.
2: Annie lo sta facendo,
1: no,
2: in diretta.
1: Scusami, fino alla fine, scusami, no, adesso per l'emozione ti stavo facendo la parte
2: finale. Non ti preoccupare.
1: Intingi il pollice nell'acqua del piatto e con questo pollice fai delle croci, naturalmente recitando una formula, sulla fronte della persona, okay?
2: Ok?
1: Questa formula va ripetuta diverse volte nella parte centrale della fronte, poi sopra l'occhio destro, sopra l'occhio sinistro.
2: Okay.
1: Alla fine di questa formula, sempre questo pollice lo intingi nella tazzina di olio e fai colare delle gocce di olio all'interno
0: quante?
1: Del piatto.
0: Quante?
1: Ma fin quando ne escono, okay, diciamo che generalmente almeno 2-3 gocce ne
0: escono. Okay.
1: Okay. Okay. A quel punto tu dovresti, cioè cosa succede? L'olio nell'acqua fredda non dovrebbe sciogliersi.
2: Ok,
1: perché non si mischiano, sono
2: certo,
1: elementi che non
2: certo,
1: si mischiano. Ok, mettiamoci un po' pure di scienza, dai.
2: Giusto.
1: Invece, ecco, invece che succede? Se la goccina di olio scoppia al contatto con l'acqua,
2: okay,
1: vuol dire che il malocchio c'era.
0: No.
1: Okay. Se okay, non scoppia, vuol dire che non c'era.
3: Ok.
2: Ricordavo.
3: No, è pazzesca.
1: Bravo,
3: questa
1: ecco,
3: roba.
1: Vedi? Poi, se scoppia in maniera singola, cioè se tu contro luce vedi la goccina d'olio che rimane, si allarga perché è scoppiata, ma rimane come un'unica goccia grande,
0: okay,
1: allora è una persona sola che ti ha fatto il malocchio.
0: Ma addirittura fino lì stiamo andando.
1: Guarda, ma ti ho detto che è scientifico sotto sotto. Poi invece, se queste goccine, 2-3 goccine, scoppiandosi formano una sorta di catenella, cioè si uniscono, allora vuol dire che sono più persone.
0: Addirittura?
3: Sì,
0: più persone che si ritrovano per fare il malocchio a me, ma non c'è un cazzo da fare.
1: È un gruppo, è una famiglia qui.
0: Perché la famiglia?
2: Katia, ti dico solo che Mary J sta entrando in studio con due bottiglie d'acqua e un litro d'olio.
1: Subito.
0: E le friselle
2: anche. Mettiamoci anche quelle, vai. Katia, grazie mille.
1: Lo trovate.
3: Sì,
1: aspetta, non è finito. Poi prendi un coltellaccio.
2: È finito il programma, però.
1: Coltellaccio. No, fai 3 croci sul piatto d'acqua e lo butti via. E così il malocchio è andato.
3: Ma
1: ciao,
3: è pazzesco, okay. Katia. Okay. Meraviglioso, meraviglioso. Adesso sappiamo, io torno a casa, lo faccio.
1: No,
3: poi non so le formule.
0: Ma poi
2: ti metto sul divano a giocare a PlayStation.
3: Meglio di no. Un abbraccio, Katia, grazie mille.
1: Ciao.

0: Cioè, pensa nel caso dei Backstreet Boys.
1: Vai.
0: Se Brian li porta tutte e cinque dalla sua zia che leva il malocchio, levare a cinque persone è tosta, eh.
2: Eh sì, è quella
0: quanto
2: famosa.
0: Quanto olio ti ci vuole? Ma l'olio costa poi.
1: Ma sì, infatti.
2: Sì, è quella famosa cosa che diceva lei, che si forma la catenella, perché il malocchio in quel caso ce l'hanno più. Anzi, no, diceva che ti era arrivato da più,
0: sì,
2: persone.
0: Sì, no, il malocchio lo devi fare personalmente. Persona,
1: sì,
0: famiglia.
1: No, persona per persona. E poi c'è anche tutto un post, perché se si forma la catenella, vai a capire chi sono.
2: Perché poi li devi individuare.
0: Ma poi Katia diceva del nonno che andava in piazza, magari qualcuno gli diceva:
1: ah,
0: oh, come
1: stai
0: bello,
1: bene?
0: Come stai bene? Cioè, pensa a un cantante, a un artista che
1: sì,
0: riceve complimenti dalla mattina alla sera, e
1: sì,
0: si sa quanti poi in realtà non sono positivi,
1: esatto,
0: perché uno poi trama qualcosa dietro. Vabbè, comunque erano i Backstreet Boys.
2: Sì, il rischio è quello. Allora, sentiamo, c'è una precisazione da fare sulla questione formula che Katia non è riuscita a dirci, ma che diceva anche lei, ce lo dice un'altra nostra ascoltatrice.
3: Sì, però non è che lo fate così il malocchio,
2: no,
3: cioè, c'è una formula che va tramandata,
2: scusa,
3: di famiglia in famiglia, ma si può dire solamente la notte di Natale, il 24, la notte fra il 24 e il 25, la nonna, la zia, colei che sa del malocchio lo trasmette alla nipote, cioè trasmette alla nipote la formula, e solo quella notte si può dire, perché
1: capito?
3: Mentre si fa il malocchio c'è una formula da dire.
1: Sì, sì, sì, sì, però solo
0: nota,
1: la notte di Natale.
0: Dopo una poltrona per due.
2: No, no, questo
1: sì,
2: prima
1: no. Sì.
2: Non è
1: no, comunque

0: Comunque, buongiorno, la mia mamma per togliere malocchio faceva una croce in fronte e pregava. Se si sbadigliava avevi l'affascino, sì. E ti diceva se era stata una donna oppure un uomo. E anche lei aggiunge: la formula si tramanda solo la notte di Natale.
1: Sì, tu parli di affascino, che è anche il termine usato per definire il malocchio in Calabria. Così ci scrivono due ascoltatori.
0: Che sembrerebbe,
1: poi prende nomi diversi, però...
0: una parola bella poi, l'affascino, e invece no, forse legata al fatto anche dei complimenti.
2: Ah, eh sì, perché se qualcuno ti fa il complimento e poi torni a casa ti fa male la testa, ti sta mandando il malocchio.
1: Qualcuno può mandare la puntata in podcast a Berrettini per fargli capire quanto abbiamo parlato, sì, e abbiamo difeso oggi,
0: quanto ce la siamo presa a cuore questa storia.
1: È mandata,
2: molto, è molto importante.
0: Ciao Berre.

0: Mossa Nostra Gaia su Radio DJ alle 11:17.
1: No, scusa, mi fa ridere il messaggio di Enzo. Quando mia nonna toglieva il malocchio, era uno spettacolo. In calabrese stretto, volume da stadio, preghiere, urla, acqua, olio. Sembrava stesse facendo veramente un rito in diretta nazionale. Alla fine il malocchio rimaneva lì. Da quella casa uscivo io con il mal di testa, le orecchie che fischiavano e pure i traumi. Cioè, no, quindi se tu ci andavi con un leggero mal di testa, ne uscivi che ce l'avevi il doppio.
2: Sì.
1: Fatto ridere la scena, me la sono immaginata.
0: Sì, sì, sì. Sì, è un quadro, è un disegno.
1: È un quadro,
0: vero.
1: Bravo.
0: Rimaniamo un po' in tema di superstizione, perché ne abbiamo parlato anche nel fine settimana. Questa questione dei testicoli del toro raffigurato al centro della galleria Vittorio Emanuele di Milano, che è diventato un caso nazionale.
1: Anche
0: perché
1: questo fatto che uno diventa famoso ha fatto la storia di Milano, famoso per i testicoli. Per
0: testicoli,
1: era tutti
0: è
1: i
0: strano.
2: Pensa un po'.
0: No, è strano. Per riassumere la storia, per chi non la sapesse, insomma, c'è al centro della galleria Vittorio Emanuele questo toro raffigurato e le persone, per a mo' di superstizione, passano il tacco, fanno un giro con il tacco, tant'è che non esistono più i testicoli del povero toro, ma c'è una voragine di 2 centimetri.
1: Siamo andati anche noi domenica sera, prima di fare DJ Chiama Italia.
0: Certo, siamo passati da lì.
2: A girare con i tacchi come a Mal Clooney. Lei col tacco 12 l'ha fatto, ditemi come ha fatto a stare in piedi.
1: Ha rotto tutto lei.
2: So. Infatti Amal, ci devi comunque una cospicua
0: somma
2: di denaro.
0: Certo,
2: ma comunque
0: è vero.
2: Adesso è brutto da dire, perché sembra che noi stiamo parlando di palle che sono cadute, ma questo è al toro sono oggettivamente cadute le palle di 2,5 centimetri.
0: No, un buco gigante.
2: Vabbè,
0: tant'è
2: gira
0: che
2: tu che giro io.
0: No,
2: pensa
0: ma
2: tutte le scolaresche che vanno lì, gruppi di 20-25 bambini con le loro scarpine con le luci.
0: Esatto, le scarpe alle luci che giri
1: con le fornarine alte. Esistono ancora?
0: Non lo so,
2: guarda, no, perché sennò le avrei. Ovviamente
1: tutte ce l'avevano, classe mia, tutte le bambine.
0: La storia è che adesso ovviamente questo toro deve essere restaurato
2: e
0: c'è stato un lavoro di restauro. Al termine di questo lavoro del restauro risultava che il toro non avesse più i testicoli, che quindi si fosse trasformato in un bue.
2: Aia.
0: È intervenuto poi il comune dicendo: no, alte, fermi tutti, il lavoro non è ancora finito, dobbiamo prima aspettare un attimo. È intervenuto anche il restauratore, che è stato intervistato alla Repubblica e ha detto la sua in merito.
1: Tipo?
0: Ha detto che intanto
2: bisogna... Signor Gianluca.
0: Sì, è vero.
2: Signor Gianluca Galli.
0: È vero, ha detto intanto bisogna aspettare di finire tutto quanto, poi si può discutere. Mancano delle robe. Mancano dei tasselli. E l'intervistatore dice: mancano dei tasselli ai testicoli? No, allo scudo.
2: Allo scudo, perché ora... certo,
0: proteggere.
2: Una sorta di cintura di castità, viene da dire, ok?
1: A livello estetico, però la situazione.
2: Una sorta di sospensorio dei ballerini di danza classica.
1: Ma non porterà più fortuna, perché c'è questa barriera. Perché
0: ma
1: se
0: infatti...
1: io vado lì con la scarpa, il testicolo mi sta dall'altra parte. Anzi, non c'è proprio. Quindi...
0: a questo punto.
2: Ma infatti non era meglio, io che ho fatto 4 lavori domestici in tutta la mia vita... A livello proprio murale, ma non era meglio una piccola solettina in cemento armato che andavamo a ricoprire, capisci, con un
0: intonaco? Costantemente, è un'idea.
2: Cemento armato non voglio dire, non è che lo butti giù facilmente, oppure, non lo so, un bel blocco
0: di ferro
2: sotto un cubo. Non lo so, uno spessorino, non lo so.
1: Se Marta attacca stamattina.
0: Sì, tutto insieme. No, lui ha detto che invece poi tutta la opera dovrà essere levigata in qualche maniera, di modo che poi si risaltino un po' tutti i dettagli. Immagino anche quel dettaglio lì.
2: Beh, sicuramente, anche perché voglio dire, non è che bisogna pestare le corna o non lo so, il muso. Quindi ridateci esattamente il toro come così. Come quando sono venuta in gita al Castello Sforzesco alle scuole elementari, ci hanno fatto fare il giro in centro e tutti noi bambini abbiamo fatto quella roba lì.
1: Ma poi devi cambiare tutte le guide turistiche, ora ci sono scritte: ci sono le palle del toro, e poi devi togliere, devi cancellare.
2: Tutto, ma

0: Beh, dai, a Firenze c'è il musetto del maialino, a Pisa c'è la codina della tartaruga. Sono usanze.
1: Usanze.
2: Sì.
1: Bella, ragazzi, la tetta di Giulietta.
2: Sì, ne abbiamo parlato anche il fine settimana, cioè che è tutta
1: ormai
2: consumata.
1: Usurata.
3: Sì, ha dovuto cambiare anche taglia proprio.
2: Sì, proprio a
1: sì, ormai è un push up.
2: Sì, una sorta
3: poi, una più dell'altra, perché certo. Poi capito, uno si concentra su quella che avviene prima.
2: Eh sì, perché cioè io credo che cioè tu debba toccare
3: solo
2: tu
3: dici, una.
2: Non lo so.
3: Ora non me lo ricordo perché tanto tempo fa sono stata a Verona e tra l'altro io
2: tutte e due. Mary J dice tutte e due.
1: Tutte e due, ma con due mani oppure sì, prima una e poi la percentuale degli italiani, qui ti voglio.
3: Ah, il 40% che... sceglie di mettere tutte e due subito all'inizio.
1: Avevamo ancora parlato di numeri.
3: No, io tra l'altro non l'ho fatto 25, perché cioè. L'unica volta in cui sono andato vicino alla casa appunto di Giulietta c'era la fila, arrivava, chiaro. Non ricordo la piazza, quella più vicina, una chiaro. Roba allucinante.
2: In quel caso non per toccare il seno a Giulietta, ma per fare la foto al balcone, per vedere il balcone.
3: Era la prima volta, mi sono addentrato là, certo. Ho detto, facciamo tutti i riti, ormai che c'ero,
2: certo.
1: No, sì, la foto dentro la casa e anche dal balcone e poi da sotto il balcone. Certo. Una volta che vai in gita con l'usa e getta, fai tutto
2: insieme, certo.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Lilly, azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
7: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro.
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Mura del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
20: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
19: Beh, dovresti proteggerti di più.
20: Corridoio, io uso Max Meyer.
21: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
22: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
23: Sì.
22: Quando ti dicono che è misura.
23: Sì.
22: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
24: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
25: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
26: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi

0: Albi a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: Have fun with
9: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
10: Radio DJ. One nation, one station.

0: Cantante statunitense, classe 1999, è la Langley. Questo è il suo singolo che si intitola Choosing Texas. Come poteva chiamarsi
1: così,
0: se no?
1: Sì, proprio
0: una canzone country.
1: Countryissima, quasi J-Ax, quasi. Sì.
2: Stavo per dirlo, uscirà un singolo in previsione di Sanremo del prossimo anno.
0: Duetto featuring, sì.
2: Ella e J-Ax.
0: Ella e J-Ax. Alle 11.35 su Radio DJ, oggi 2 giugno, oltre a essere la festa della Repubblica che abbiamo già celebrato a sufficienza, esce un libro che si chiama Chiedilo a Google di Simon Rogers.
2: Ma che è di un influencer il libro?
0: No. No, è un
2: content creator?
0: No, è un data editor di Google, quindi
1: è uno che sa
0: che è stato dentro Google e ha raccolto in questo libro tutte le ricerche, tutte le cose che il mondo intero chiede a Google.
1: Penso
0: e
1: un po'.
0: Sulla Repubblica c'è questa intervista all'autore dove sostanzialmente lui dice che al giorno d'oggi noi non sappiamo più fare le cose, ma per fare le cose dobbiamo chiederle a Google.
1: Allora, sì, giusto. Si sa questa cosa. Motore di ricerca esiste da quanti anni esiste Google? Tanti. Tantissimi
0: domanda.
1: Anni.
0: Sai che non lo so.
1: Ma ora per alcune persone è già un mezzo obsoleto.
0: Certo.
1: Non per noi.
2: Non per me e Annie.
1: Non per me e Damiani. Mm-mm. Perché noi andiamo ancora su Google e siamo proudly utilizzatori
2: di quella barra lì.
1: Di quella barra lì, ok. Però ormai, ragazzi, anche la generazione Z. Sono usciti fior fiori di articoli sul fatto che questi ragazzi ormai non riescano neanche più a fare un tema di senso compiuto, che dico due frasi, perché vanno a chiedere a ChatGPT
2: e li attaccano.
1: Fammi una frase con, correggimi. È giusta questa frase? È giusto questo verbo? Quindi ormai noi siamo dei Matusa della ricerca sul www.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: In sostanza sì. Però lui, insomma, probabilmente, diciamo, sul finire di questa generazione, di questa era che chiede le cose a Google, ha raccolto tutta una serie di dati e ha evidenziato come certi argomenti siano ricorrenti non solo nel corso della giornata, ma nel corso dell'anno. Per esempio, che ne so, alle 2 del mattino si registra un picco di ricerche sulla parola bambino.
1: Certo, perché alle 2 di notte i bambini si svegliano e tu sei disperata o disperato.
2: Cosa gli canto?
1: Cosa gli canto? In che posizione metto il bambino? Come devo cullarlo per farlo dormire?
0: Esatto, oppure per esempio a gennaio prevalgono palestra o come saldare i debiti.
1: Perché? Perché ovviamente tu hai fatto i bagordi tutta l'estate e poi dici riparto a settembre col piffero, mi viene da dire, e a gennaio inizia l'anno nuovo proprio, diciamo, da calendario, e quindi come ci si rimette in forma, iscrizioni, abbonamenti, palestre. E poi se l'anno dopo le ricerche sono le stesse, vuol dire che tu l'anno prima non hai fatto un tubo
2: e non è andato un porto.
0: No, il problema è sempre lo stesso. E poi invece dice ci sono delle ricerche che sono costanti nel corso degli anni, che vanno bene sia per l'estate, per l'inverno, qualsiasi ora del giorno. Una di queste è il meteo.
1: Beh.
0: Cioè si interroga sempre Google per sapere com'è il tempo. E questo, dice, è un indicatore pazzesco anche per capire quanto un altro tema sia significativo. Per esempio nel 2021, a settembre del 2021, la serie Squid Game ha superato il tema del meteo, per farvi capire quanto era presente.
1: Però per esempio io il meteo su Google non lo cerco perché ho l'app del telefono già
2: pronta. Che ore sono, perché c'è anche l'ora, c'è anche la domanda a che ora è,
1: ma comunque
2: ce l'hai scritta sul computer.
1: Chiaro, dal momento in cui tu hai un device in mano probabilmente l'ora già te la dice. Squid Game, che però posso dire una cosa probabilmente impopolare.
0: Vai.
1: Grandissimo hype per la prima stagione, io già la seconda non avevo più voglia di vederla.
2: Uguale io.
1: Troppo,
0: siamo in tre.
1: Troppo hype, troppa

0: Però il problema non è che siamo dei Matusa, il problema è che noi riusciamo ancora a utilizzare le risorse del cervello senza dover per forza ricorrere all'intelligenza artificiale per qualsiasi cosa, quindi ci rivolgiamo a Google per una curiosità o per avere chiarezza su una cosa, ma non deleghiamo a lui tutto quello che riguarda la nostra vita.
1: Giusto, giusto, sono d'accordo. E ti dirò di più, da utilizzatrice di Google e non delle AI, qualsiasi sia, diciamo, l'applicazione, certo. Io faccio la ricerca, leggo due righe e dico: ah, ok, sì, sì,
2: la sapevo.
3: Sì, certo.
1: Avevo
3: certo.
1: solo bisogno di una piccola spinta,
3: dell'input.
1: Diciamo. Sì, sì, bravo, sì, sì, dell'input.
3: Ah, comunque... Questo succedeva anche alle interrogazioni a scuola, quando sì. ti facevano una domanda e non eri lì subito pronto per rispondere, bastava che il prof ti dicesse: ma nel 1802 lui cosa fece? E lì vai,
1: parti.
3: E non ti darà mai 9, perché anche se sei stato bravissimo, ti dà 7,5, perché comunque le prime tre parole
1: sì.
3: te le
1: ha dette lui, le ha dette lui. E comunque, ragazzi, sta passando briciola, eh? Ora. Sì, sì, sì.
3: Su Vogue di Madonna.
1: Eccola qui. Sta passando adesso briciola alla parata su Rai 1. Ce lo scrive Alessandra. Probabilmente
3: scusate,
1: briciola
3: Andy,
1: ha già finito il catwalk.
3: Faccio un passo indietro perché magari qualcuno si è svegliato tardi stamattina.
1: Sì.
3: C'è sta radio, ma chi è briciola che sta passando? Briciola è la mascotte dell'arma dei carabinieri che va in pensione oggi
1: today.
3: Dopo l'ultima parata del della festa della Repubblica del 2
1: sì.
3: giugno ed ora in diretta TV.
1: Sì, è come se fosse praticamente l'ultima passerella di Naomi.
3: Mamma
1: per noi.
3: Guardiamo se crescono i follower mentre in diretta.
2: Cioè,
1: quanti?
3: Siamo a 5.255, eravamo tipo a

0: meno di qua, meno, no, meno di 5.000.
1: Arriverà a 10.000 entro oggi, briciola?
0: Se, secondo me, come regalo, esatto, di pensionamento, questo sarebbe il migliore in assoluto. Arrivare
1: una spunta
0: la spunta blu.
2: Ma, visto che ne abbiamo parlato tanto, ma perché non ci fa fare una collab a noi tre, briciola, insieme?
1: Bellissimo. Noi tre a Parco Sempione con briciola, il guinzaglio, tanto non deve più lavorare.
2: Ma quanto farebbe ridere?
1: Tanto.
2: Io, te e lui con briciola.
0: È diventato la mascotte, oltre dell'Arma dei Carabinieri, sì, anche di questo programma, briciola.
2: Briciola, se poi non c'hai voglia di andare a pensione, vuoi continuare a lavorare? Ma vieni qua,
1: ma vieni
2: DJ.
1: Qui.
2: Diventa la mascotte di Radio DJ.
1: Esatto.
0: Al Vlad la facciamo.
1: Al Vlad ti facciamo sfilare. No. E comunque oggi briciola e berrettini ci devono tanto. Posso dire la verità? Ora puoi mettere un cane mascotte sullo stesso piano ora di un campione. Va bene. Però insomma sono stati due argomenti da cui ci siamo fatti. Perché? Perché siamo persone empatiche. Oltre il microfono ci sono delle persone.
0: Bella, sì, questa cosa che
2: hai poi
0: detto.
2: Briciola, una cosa. Se qualcuno ti dice mentre sfili ma come sei bella, ma come sei bella. Ma all'occhio.
0: Attenta.
2: Attenta.
1: Attenta. Croccantino nell'olio e via.
2: Ah, perché ci sarà un modo diverso per i cani.
1: Beh, penso proprio di sì.
0: Abbiamo fatto, abbiamo racchiuso in questo intervento tutti i temi, sì, che abbiamo fatto in queste due ore.
1: Ma non caricheremo neanche la puntata,
0: no,
1: perché avendo
0: punto
1: fatto questo piccolo recap.
0: Ce l'hai tutti insieme, certo. Va bene, arriva Francesco Gabbani. Sì, il nuovo singolo, ah bello, si intitola Summer Funk, Radio DJ.

0: Summer Funk, così si intitola il pezzo di Francesco Gabbani su Radio DJ. Siamo quasi in chiusura di questo appuntamento speciale.
1: Anche perché è mezzanotte.
0: Sì, perché qua
1: quindi
0: a Milano è buio.
1: Poi
0: è buio pesto.
2: Prima l'ascoltatore che abbiamo avuto al telefono era di Modena. E sì, nella prima ora, e già era nuvolo anche lì. Sto controllando io il meteo. Sì, dall'Emilia Romagna in giù, pian pianino sta scendendo un po' il maltempo, che sta friggendo il nord, mentre al sud e isole sono al mare.
1: Via,
2: proprio,
1: via, spiaggia,
2: 28-29 gradi,
1: schiscette, pranzo al sacco e via che si va.
0: E in questo caso tu per cercare il meteo l'hai cercato su Google?
2: Sì, certo.
0: Vedi, no, è arrivata tardi.
2: No, no,
0: ma è finito.
2: Ma perché sul cellulare ho delle città, quelle che mi interessano, e vado a vedere con la temperatura. Ma ora, se parlo a tutta l'Italia,
0: ci
2: non è che mi posso segnare Bologna,
0: no, no, certo,
2: Ancona e basta.
1: Anche a Bologna ci sono.
0: Però questo è esatto.

0: realtà, comunque in realtà
1: e
0: il
1: parliamo
0: metro...
1: di gradi, ecco, esatto, non di orari.
0: Il metro è stato inclusivo perché per abbracciare la vostra fascia pomeridiana e la mia fascia serale siamo partiti con il chiaro e abbiamo finito con lo scuro, in modo da far sentire a proprio agio nello studio blu tutti i conduttori.
1: È una giornata un po' autunnale, di quelle di settembre quando è finita l'estate. Diciamo, vabbè, oggi fa un pochino freschino, sì, va bene.
0: Ragazzi, che... diciamo la verità, questa è la giornata da fare sul divano con la copertina, stop.
1: Sì. E guardare Briciola in TV.
0: E Briciola in TV.
2: Però scusatemi, copertina è eccessivo forse.
1: Allora, o coperta, no? La è caldo, ragazzi, comunque in casa fa caldo,
0: Ho capito, però
2: perché tu mi sei freddolosa?
0: No, no, assolutamente. Okay. Però se stai lì immobile, capito, e non fai nulla. Comunque, sai, anche
2: come
1: no, al massimo metto
0: un lenzuolino, diciamo, che ti protegge da, non so, dai mostri.
2: Certo.
0: Tipo.
1: E voi il lenzuolo lo usate anche quando è caldo? 347 342
2: 5. No, è finito il programma, non si fa,
1: lascio il tema a Catalan. Cioè, gli sto servendo sul tavolo un temone.
0: Perché no?
2: Non credo che Catalan faccia questo tema.

0: io capisco la programmazione musicale di Radio DJ, salutiamo Fra Quarna, Sabrina, Carlotta, perché in un giorno di questo tipo vacation ci sta benissimo.
1: Sì, sì.
0: Ma col clima che abbiamo in questo momento dietro, questo buio terribile che veramente sembra le 9:30 di sera, è un po' strano.
2: No, allora facciamo così, guarda, lo dico tutta la programmazione. Io vi porto un foglio con scritto il meteo il giorno prima.
1: Sì.
2: Se appunto cambia, c'è della pioggia,
0: ci siete.
2: Se piovesse il tuo nome di Elisa Calputa.
1: Che canzone mettereste voi? Tipo gli Evanescence? Tipo
2: no,
1: sei
2: in mezzo
1: life.
2: Alle strade.
0: Nella confusione.
1: Piovesse il tuo nome.
0: Piovesse il tuo nome.
2: Era quella.
0: È perfetto. Va bene, io direi che di cavolate ne abbiamo dette abbastanza per queste due ore.
1: Molte, molte.
0: Bene, vi ringraziamo per averci seguito. Grazie a Enni Mazzola, a tutti, a Davide, a Barbie,
1: sì,
0: a Mary,
2: a te, Fede.
0: A tu, ci ringraziamo
1: grazie
0: da soli.
1: Grazie a Briciola.
0: Grazie a Briciola, ci diamo
2: la pacca sulla spalla e lasciamo lo spazio a Cattelan.
1: Esatto. Cattelan. E noi torniamo nelle nostre fasce muti, in silenzio e orecchie basse, come Briciola.
0: E pedalare. Come
2: Briciola. E con Briciola, non si sa mai. Che magari sa mai.
0: Ciao, ciao, buona giornata.
2: Ciao.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio DJ consiglia.
15: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
16: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
15: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
16: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
15: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
17: Tutte le info su dj.it.
18: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
19: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
19: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
19: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
20: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
21: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
22: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
23: contabilizzare le fatture? Fatto.
24: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
25: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
2: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: È mezzogiorno.
2: DJ Radio DJ.
0: Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: ragazzi e ragazzi, siamo qui con voi a farvi compagnia anche in questo giorno festivo. E nei giorni festivi cosa succede nella nostra ora? Di solito abbiamo il giornale radio prima di noi, no? Ma nei giorni festivi non c'è, quindi perdiamo un pezzo anche di minutaggio, se vogliamo, che verrà in parte recuperato dalla barzelletta di Maurizio, che...
1: No, non posso questo... mica raccontarla.
2: Sai che è bello, perché io la so e non può dirla.
0: Ah, non può essere raccontata.
1: No, però no. Adesso...
0: Perché Maurizio fa queste cose. No, io, Walter e Fosca stavamo parlando d'altro. Maurizio si è inserito nella discussione non dicendo vi racconto una barzelletta, è proprio entrato dentro raccontando la barzelletta. Gli ho detto: Maurizio, ma cosa stai dicendo?
3: Sì,
0: no, no, è una barzelletta, una barzelletta. Gli ho detto: allora fermati, fermati, la diciamo in onda. Non si
3: non
0: può?
3: Non si può raccontare.
0: Porca miseria. No. Allora, riesci a raccontarla nel tempo della sigla? Chiudiamo i microfoni e così poi diciamo
3: nel
0: se
3: tempo
0: poi...
3: dello spot breve.
0: Spot breve, sigla, mi racconti la barzelletta.
3: Va
0: così
3: bene,
0: poi
3: sì.
0: Posso almeno dire agli ascoltatori se faceva ridere o no. O se poteva essere raccontata. Sì. Ti abbiamo messo in difficoltà?
3: No, no.
0: Ma scusami, il tema è razzismo. Perché non può essere raccontata?
2: Sì.
0: Ah, è razzista?
3: Sì.
0: Ah, vabbè, allora ce la dice durante lo spot breve e poi vi diciamo se effettivamente era meglio non raccontarla. Spot breve, sigla e poi incominciamo.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Have fun with Sprite. It's that fresh.
2: Molto bravo,
0: bravo, bravo, bravo, bravo. Eh sì, era meglio non dirlo.
3: No, no, no. Scherza, eh!
0: Ma c'è! Intanto, Maurizio, tu sei razzista. No, però, no, però, no, però, insomma, però. No, sei molto razzista.
3: Stiamo scherzando.
0: Quello che vi volevo chiedere, però, è raccontare le barzellette razziste. Che poi sono razziste su qualunque tipo di. Ti rende razzista?
2: Sì.
3: No.
0: Anche secondo me un po' sì. Vuol dire che sotto un po' sì.
3: No.
0: Però!
9: Ma non si può più ridere.
0: No! Io parlo di chi le racconta. Essendo la risata un qualcosa che tu non puoi controllare, però se ti fa ridere vuol dire che la leva che fa partire il meccanismo che ti fa ridere è in qualche modo razzista. Ridere di una barzelletta razzista ti rende razzista?
2: No.
0: Sai che secondo me è invece un po'.
2: Questo secondo me.
9: Però,
0: vabbè, allora va anche detto che l'ha raccontata molto bene. Cioè,
9: sì,
0: abbiamo riso in parte anche perché l'ha detta Maurizio. L'avesse detta uno che sai che è razzista, non ti avrebbe forse fatto ridere.
2: Bravo, questo è vero.
0: Vero?
2: Sì.
0: Perché a me, obiettivamente, sì,
3: certo,
0: la barzelletta fa un po' ridere, ma mi ha fatto molto ridere che a dirla sia stato quell'anima pura di Maurizio.
9: Esatto.
0: È lì il contrasto che ti crea.
2: C'è un italiano, un francese, è razzismo.
0: Beh, sì. È razzismo a nostro favore.
2: Sì.
0: Sì. Però
9: beh,
0: sì.
9: Oddio, erano sempre stupidi.
0: Ma l'italiano vince, l'italiano vince,
2: sì,
0: con lui è
2: sì, furbo.
0: L'italiano vince e con lui vince l'Italia intera, come cantava Elio Le Storie Tese. Perché il tedesco era sempre un po'
9: rigido,
0: così stava troppo alle regole. Il francese cos'era, un po' naif? Boh, non lo so. L'italiano, con la sua astuzia, furbizia e anche un po' di malandrinaggine, riusciva sempre un po' a cavarsela. Quindi è anche un po' una barzelletta razzista, quella lì.
2: Anche secondo me.
0: Va bene, ragazzi. Allora, siamo qui anche in questo giorno di festa, di vacanza. Buon 2 giugno a tutti. Siamo qui perché? Perché avevamo già preso troppe vacanze prima. Ecco, questo è il vero motivo. Quindi mi ha detto:
2: sì,
0: no, dai, oggi.
9: Plurale maiestà.
0: Oggi veniamo e la facciamo. Volevamo però, siccome è una settimana che ci stiamo rendendo conto dai messaggi,
9: è calda
0: perché sta portando al grande appuntamento di giovedì, perché era un era da un po' che non avevamo un giovedì lemma che ci appassionasse così tanto come quello di giovedì scorso di Sveva, del quale vogliamo poi sapere l'andamento. Cioè giovedì scorso un sacco di persone hanno partecipato al giovedì lemma di Sveva e all'attesa per Sveva.
9: Veloce riassuntino per chi non lo sa.
0: Sì, e venerdì, anche ieri, qualcuno diceva: oh, ma questa settimana la fate così? La facciamo. E anche oggi addirittura dedichiamo una puntata non a Sveva, ma all'argomento in generale, che è i rifiuti. Sveva è una ragazza che ha i rifiuti
9: umani.
0: L'umido, i rifiuti umani.
2: Ma sembrava anche simpatica lei,
0: no, era un rifiuto umano.
9: No.
0: Era un rifiuto. No, l'umido, l'indifferenza. No, no, i rifiuti nella vita, cioè i due di, chiamiamoli due di picche, ma non solo sentimentali.
9: No.
0: Cioè, vogliamo parlare proprio di rifiuti.
9: I grandi no.
0: Che secondo retorica,
2: ho fatto un provino e non sono stato preso.
0: Anche. Secondo retorica, i no aiutano a crescere.
9: C'è anche un libro.
0: Un po' sì, però ti fanno rosicare tantissimo.
2: Ho fatto un colloquio di lavoro e non mi hanno preso.
0: E non l'hai appena detto? Non è quello che
2: provino.
0: Hai detto? Provino. Ah, è provino, colloquio di lavoro. Sì, è un po' quel mondo lì. Certo, sì, i rifiuti in generale.
2: Volevo essere amico di uno
0: sentimentale.
2: No, questa volta volevo solo interrompere. Ah.
9: Cacchio, però anche essere rifiutato come amico.
0: Quello è difficile. Se uno viene rifiutato come amico, è veramente un rifiuto umano. No, rifiutato come amico.
2: Adesso, cioè, veramente voi non avete mai avuto delle persone che pensano di essere vostre amiche, che vogliono uscire con voi e voi le evitate?
0: Beh, sì, ma non l'hai mai rifiutato.
9: Hai detto, no,
0: cioè,
9: guarda.
0: Nei rapporti di coppia arrivi a un punto dove uno dice all'altro: guarda, preferisco di no. A un amico, cioè, a un amico non dici: guarda, preferisco di no.
9: Guarda,
0: piuttosto ti inventi delle scuse, procrastini,
9: non
0: ritardi.
9: Sono nel mood.
0: Guarda, io ho un impegno così. Ma nessuno dice: oh, andiamo a bere una birra. Guarda, con te sinceramente preferisco veramente non farmi vedere in giro.
2: Non lo so.
0: Con te preferisco di no. Amicizia non si dice. Comunque, se qualcuno invece ha sperimentato questa cosa, 347 342 5220, ma ci sono buone probabilità che il problema siate voi. Cioè, se avete obbligato qualcuno a rifiutarvi come amico,
9: pure come amico.
0: Comunque, Sveva, cosa ha fatto? Qual era il giovedì lemma di Sveva? È uscita con un ragazzo, Sveva molto giovane, 22 anni, quindi queste uscitine che chissà dove porteranno. Non importa neanche dove porteranno, importa il qui e ora, no? Licket nunc. Sveva, 22 anni, esce con questo ragazzo, escono una volta, escono due, si trovano molto bene, grande
9: parlano
0: sintonia,
9: tantissimo.
0: Parlano tantissimo, escono tre, alla terza, la regola del terzo appuntamento, il ragazzo, come sempre più spesso succede, è un po' impacciato, Sveva, collo di tartaruga e estende il collo verso ragazzo per baciarlo,
9: sì.
0: Lui rimane un po' con la bocca sigillata e fa... Non me l'aspettavo. E lei quindi dice... Ma cosa avrà voluto dire? Cosa faccio? Ci esco ancora? Non ci esco più? Alla fine abbiamo patteggiato che ci esce di nuovo domani, tra l'altro. Domani, quindi Sveva, zero pressione, zero pressione sulle tue spalle. Però siamo tutti qua in attesa e giovedì c'era. Dimmi.
1: Guarda che il ragazzo non ha fatto così. È tornato indietro e ha fatto.
0: Voleva dire che non se la smetteva. Sì. Stavo verbalizzando. Sveva, allunga il collo verso il ragazzo al terzo appuntamento e il ragazzo fa. Va bene, quindi in attesa di chiarirci e avere aggiornamenti da Sveva, giovedì, oggi in questa bella giornata di festa parliamo di rifiuti, ok?
9: Sì,
0: 347 342 5220. Partiamo con la prima canzone di oggi. Ho appena visto su Netflix la serie Untold con Vinnie Jones. Questa canzone non c'è in quella serie, ma è proprio una canzone che mi fa venire in mente una delle sue partite. Apollo 440, Stop the Rock. La state ascoltando su Radio DJ.

0: mamma mia, ragazzi, io pensavo che la risata più grossa di oggi me la sarei fatta con la barzelletta di Maurizio. Invece la cosa più bella è stata, durante questa canzone, scoprire che Fosca non l'aveva capita. Aveva già riso all'inizio.
1: Ovviamente riso.
0: Di brutto. Poi però ci ha fatto delle domande che ci hanno fatto capire che non l'aveva capita. Quello fa ancora più ridere. Mamma mia. Voi avete...
2: Che brutto non poterlo dire.
0: Sì, adesso la gente vuole sapere chi noi siamo. Avete mai ricevuto grossi rifiuti voi nella vita? Perché io ci stavo pensando, il racconto del rifiuto nella retorica di questo tempo e degli storytelling, per cui più ti racconti come una povera vittima e più è possibile che poi tu abbia l'attenzione delle persone, ogni storia di qualcuno che poi più o meno ce l'ha fatta ci tiene sempre a partire da un grande rifiuto all'inizio. Io pensavo che tutte le porte fossero chiuse, ma la mia determinazione ha fatto sì che... Io stavo pensando, non ho mai avuto grandissimi rifiuti nella vita e mi sono chiesto come mai. A parte perché sono spettacolare. No, come mai? Sono stato molto fortunato? Probabilmente. Forse anche l'altra cosa è che tendo sempre ad andare coi piedi di piombo e sono molto realista. Quindi raramente mi faccio dei film e delle fantasie su cose che poi non possono succedere. E quando chiedo è perché sono arrivato ad essere abbastanza certo che la risposta sarà positiva. Cioè non mi prendo mai grossi rischi nella richiesta, per cui riduce anche ovviamente la percentuale di rifiuti.
1: Sì, è chiarissimo il discorso.
2: Secondo me c'è anche l'altro tema che si lega a quello che dicevi inizialmente, che è che magari hai ricevuto anche dei no, ma non li hai drammatizzati.
0: Ah, probabilmente sì, è vero, non li ricordo come grandi no. No, certo, sicuramente ho ricevuto dei no, ma non me li sono segnati da raccontare nelle interviste per sembrare di essere più vittima di quello che sono. Certo, sì, può anche essere. No, perché poi
2: cioè,
0: sì,
2: nella
0: dei
2: vita
0: no,
2: ci sta dei prendersi
0: no,
2: dei no.
0: Tra le ragazzine che ti piacevano a scuola, lavori che magari volevi fare e non t'han preso. Sì. Ecco, non ne ho mai fatto i grandi no della mia vita.
2: Gli avrei dato un giusto rilievo.
0: No, domani un altro giorno e si fa un'altra cosa. Mm. Sì. Ci avete segnalato in tanti i no che aiutano a crescere, che è una cosa che abbiamo detto prima, perché è una frase che si sente dire sempre nella retorica. No, appunto, di Asha Phillips. Allora, dal titolo sono pronto a scommettere che sia stato un best seller, perché è proprio il titolo che piace alla gente.
2: Come donne che com'era? Donne che aiutano troppo. No, soffrono troppo.
0: Donne, non lo so, non l'ho mai sentito. Però se esiste un libro che si chiama Donne che soffrono troppo, sono
1: donne
0: sicuro.
1: Donne che aiutano troppo anche.
0: Anche. No, sono sicuro.
2: Donne che amano troppo.
0: Donne che amano troppo, certo, così lo leggi e dici: Madonna, ma io sono chiaramente una donna il cui unico problema è che ha amato troppo. No, certo.
1: Fosca.
0: Oggi Fosca è spettacolo. Perché per lei comunque
2: non riesco a girare il collo. Non mi arriva il sangue.
0: Non arriva sangue.
3: È come Batman.
0: Nella parte destra. Sì, nella parte destra.
1: Donne che aiutano troppo.
0: I no che aiutano a crescere, però credo sia un libro di pedagogia.
2: Sì.
0: Perché sono i no che i genitori dovrebbero dare ai figli.
1: Ah, vabbè, quello vale.
0: No, certo, nell'educazione, visto che adesso c'è anche un tema di genitori che dicono pochi no rispetto a un tempo, invece esistono dei no che aiutano a crescere. Non lo so, i no che aiutano a crescere invece da adulto, è vero?
1: Boh, secondo me è un boh.
0: Siamo sempre nel retorica.
2: Forse che se non sei diventato bravo da piccolo a elaborare i no, pure da adulto è un po' un problema.
0: Diventa un po' difficile, sì, no, probabilmente sì. Poi per me, appunto, non avendoli mai drammatizzati, i no sono comunque sempre un po' una rottura di scatole.
1: Però è una questione di equilibrio mentale
2: e di tolleranza alla frustrazione.
0: Quando a fine serata, dopo il primo e ultimo appuntamento, mi ha detto sei simpaticissimo, ho capito di non avere speranze. Forse non è nemmeno vero che sono simpaticissimo. È quello che gli ha fatto suonare il campanello d'allarme, perché sono chiaramente non simpaticissimo. Se me lo dice vuol dire che sta cercando una scappatoia. Il mio 2D pick più epico è un vocale di 7 minuti, in pratica un po' podcast per dirmi di no.
1: Beh, però già
0: ha argomentato, ha spiegato. Sto pensando al business
2: monodirezionale.
0: Sì, monodirezionale, parlo solo io e tu ascolti,
1: le
0: quindi
1: ti fanno?
0: Le orecchie ti fanno così. Le orecchie ti fanno così. Sì, un po' da coniglio mandare questa cosa su un vocale, perché non c'è lo scambio. Ma stavo pensando, dal punto di vista del business potrebbe essere un servizio che dovremmo iniziare a offrire. Vuoi lasciarlo? Glielo diciamo noi. Scegli il suo podcast preferito. Non so, lui piace One More Time.
1: Bellissimo,
0: e senti,
1: mi hai
0: e
1: già
0: senti
1: convinto.
0: La voce di Luca Casadei che dice: ciao Fosca, questo vocale è per dirti che sei single.
2: Anche no, se prima mi chiede come sei messa a coccole.
0: Come sei messa a coccole? da domani peggio. Da domani sicuramente.

0: meno. Più.
1: No, ognuno sceglie il suo podcast, cioè il tipo che vuole lasciare, sceglie il podcast preferito della, chiamiamola vittima in questo caso, ci contatta e noi offriamo questo servizio.
0: Però bello. Mi sa che lo fa già Pinocchio.
2: Sì.
1: Ah, diciamo è vero, certo, glielo diciamo
3: no,
1: noi.
3: No, però non è che lasciava le
0: cose.
1: Comprende anche
0: sulle
1: lasciate.
0: Cose, sulle cose belle.
1: Sulle cose belle, esatto. Noi sì. invece andiamo
0: noi
1: su,
0: male.
1: Noi, sulle cose, noi siamo
3: nel 2021, noi,
1: i vostri sicari. Noi siamo i vostri sicari.
0: Prendiamo i loro rifiuti.
1: Eh sì, certo, certo. Perché le cose belle poi si portano sempre dietro una gioia, una commozione. Invece noi ci facciamo carico del dramma. Però sempre con un vocale, per cui poi non ci possono. Poi blocchiamo il numero subito.
0: Aspetta,
1: non ci possono.
0: A pagamento questo?
1: Certo.
0: Che business.
1: È certo. Ho preso coraggio e sono andato a citofonare a casa per chiederle di parlare a una che mi piaceva. Mi ha risposto al citofono la coinquilina dicendo che in quel momento non era in casa. Guardo su e la vedo nascosta dietro la tenda che mi guardava, come nei film.
3: È stupendo. La
1: tenda era, io me la immagino con le venezianine,
0: sì.
1: che tira giù due stecche certo. di veneziane e dice alla coinquilina: abbiamo compagnia. E c'è sotto il tipo che la vuole parlare.
3: Vai a casa.
0: Ma per sempre, però.
1: Io mi ricordo sempre un mio grande amico che lavora in un'altra radio. Che un giorno incontriamo una persona, una ragazza famosa di cui lui si bullava. Dicendo, le piaccio troppo. Ci ho parlato due volte. Chiaramente mi vuole. La chiama dall'altro lato della strada, senza che lei si accorga di lui. La chiama e noi, con gli occhi di questa faccia, vediamo lei che tira fuori il telefono dalla borsa, guarda il telefono e fa. E lo mette via. Basta, cosa fai? Te ne vai a casa.
3: Che sfortuna avere te presente.
1: Che sfortuna in generale, ma con di fianco me.
0: E te lo ricorda ancora oggi.
1: Non me lo dimenticherò
3: mai. Come
1: quando
3: sono svenuto e ho aperto gli occhi e ho detto, porca misera cerale.
1: Non me lo dimenticherò mai. 347-342-5220, il nostro numero per gli sms. La canzone che sta per arrivare è di Maze. Salmo, ma c'è anche un po' di colapesce. Si intitola Cattive abitudini.

0: Molti nostri ascoltatori vogliono, si sono incuriositi con questo libro Donne che aiutano troppo.
1: Di cosa parla?
0: Di cosa parla? Cioè, qual è l'insegnamento con cui te ne vieni a casa? Cioè, leggi Donne che aiutano troppo e...
1: Ma sono storie?
2: Anche.
0: Sono storie di chi? Di donne che hanno aiutato troppo.
1: E cosa ti è successo a queste
2: donne?
1: Vabbè,
2: ma scusate, perché è un lapsus, perché ovviamente lì nelle donne che amano troppo c'è anche tutta questa narrazione delle donne con lo spirito dell'infermierina.
0: Ah, che vogliono aiutare, cioè, che vogliono aiutare.
2: Famoso io ti salverò, capito? Quindi c'era un senso in questo...
3: Ma è meglio donne che amano troppo o distacchi?
0: Oh, distacchi.
2: Potrebbe esserci anche un link tra di loro, perché poi le tematiche sono quelle.
0: Alla fine sono quelle lì, cambi il titolo, muovi due cose, ti dici,
2: vabbè,
0: fai
2: problema...
0: due grattini all'anima e poi
2: lo stesso problema da punti di vista diversi.
0: Sì, il problema non è il no, il problema è quando ti dicono magari più avanti.
1: Beh, dipende per cosa o...
2: Io più avanti quando?
0: Un campione.
1: A questo ci penserà?
0: Magari più avanti, com'è in Boris che avevano F4 Basito? Magari più avanti è il mio F4 Basito. Guarda, benissimo. Magari più avanti, magari più avanti. Allora, ci fermiamo, ragazzi, per un po' di pubblicità. Ci risentiamo tra poco in questa gloriosa giornata di festa con Cattelan su Radio DJ.

0: Motion. Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
1: Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
11: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
10: MD, buon viaggio Italia!
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
15: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
14: Tu mi trovi strambo.
16: E come?
14: Davvero, seriamente.
15: Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
17: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
23: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
0: Have fun with...
1: Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
2: E chi è questo Catalan?
16: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
2: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
16: Magari non esiste Catalan.
2: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ.

0: State sempre ascoltando Radio DJ, state sempre ascoltando Cattelan in attesa della puntata di giovedì con la nostra ascoltatrice Sveva. Stiamo parlando di rifiuti, non i rifiuti organici così, ma i rifiuti nella vita, i famosi no che aiutano a crescere. No, mi piace anche molto, però magari ne parliamo dopo. Ce l'ha scritto un ascoltatore che mi ha fatto ragionare sul fatto che i rifiuti, se poi sono stati... cioè, i rifiuti vanno valutati a distanza di anni. Mm-hmm. Cioè, l'impatto di un rifiuto molto spesso è una benedizione. Va sì, valutato sì. Poi nel tempo, chiaro, lì per lì magari ti fa...
1: Famoso proiettile.
0: I dodge a bullet. Ho schivato un proiettile. Ne parliamo dopo perché adesso al telefono c'è Luca. Ciao Luca!
2: Ciao Andrea.
0: Come stai, Lu? Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Luca è un attore di 46 anni o un aspirante attore di 46 anni?
2: No, sono un attore di 46 anni che sì. Lo fa, diciamo, più o meno da 20 anni. Più o meno.
0: Ok, che l'attore forse nell'ambito del lavoro è proprio quello che riesce a immaginarti meglio di fronte ai rifiuti, no? Perché l'attore fa un lavoro che è un costante provino.
2: Esatto,
0: hai sempre bisogno che qualcuno ti scelga giorno dopo giorno dopo giorno, non è che non sei mai tranquillo, dottore. E com'è andata la tua vita, Luca? Sei sotterrato sotto il peso dei rifiuti o tutto sommato bene?
2: Allora, il no è, come hai detto tu, normale riceverlo in questo mestiere, quindi diciamo che prima o poi ci fa il callo.
0: Sì.
2: Ultimamente diciamo che c'è stato un no più grosso degli altri che pesa e comincia a pesare dopo questi anni, quindi non è più qualcosa da tenere così in leggerezza. E quindi un po' lo accuso, devo dire.
0: Ma da non tenere in leggerezza, cioè è uno di quei no che sta iniziando a farti vacillare delle tue capacità, cioè stai iniziando a dire, oh, ma non è che ho sbagliato a crederci?
2: Allora, nel senso, siccome questo no è arrivato di un qualcosa molto importante e che, diciamo, poteva essere lì per essere un sì, quindi diciamo a quel punto il talento gli dici, vabbè, se sono arrivato lì, tutto sommato, però sì, ti fa tentennare perché dopo anni dici, vorrei la conferma.
0: Cos'era? Un film, una serie di Netflix?
2: Una serie.
0: Esatto. Bella?
2: Molto, molto.
0: Con e attori poi, importanti diciamo... dentro che vedremo tra poco?
2: No, sarà molto di là perché poi ovviamente tutte queste si girano poi d'estate, poi diciamo.
0: Sì, no, però nel senso era una cosa che sei sicuro che nel momento in cui esce diventa popolare avremmo potuto vederti lì dentro?
2: Assolutamente.
0: Miseria, poi... Luca.
3: Però lo capisco che ci rimani male.
0: Sì.
2: Sì, come lo prendi bene questo, no? Come dici, adesso questo mi servirà, lo devo prendere come un insegnamento.
0: Certo, ce n'ho anche no, o che a volte ti... però a volte l'insegnamento può essere anche prendere coscienza che va cambiata la strada. Cioè, ci hai mai pensato che magari la cosa che dovevi fare è un'altra? O che, cioè, che sei ancora in tempo, non lo so, poi...
2: No, la vita vabbè. Mi sta dicendo questo.
0: No, vabbè, però a volte è così.
3: Io sono d'accordo con lui, con Luca, quando dice che però se arrivi veramente lì a un centimetro di una cosa grossa vuol dire che ce l'hai.
0: Io sono grandissimo. Guarda, Meryl Streep, mi ricordo, mi è rimasta impressa questa intervista. Un'intervista di Meryl Streep che diceva: vincere l'Oscar è bellissimo, ma per me conta più la carriera di un attore che è arrivato in nomination 20 volte e non l'ha mai vinto rispetto a uno che ci è arrivato una volta e l'ha vinto. Chiaro che poi nell'albo d'oro ci sei lì col tuo nome di una volta, ma se io sono arrivato 20 volte in nomination anche senza averlo vinto, non leva niente alle mie capacità di attore. Anzi, vuol dire che ho fatto una carriera della Madonna, quindi... arrivarci lì vicino testimonia che sì, ci puoi stare in quel gioco lì.
3: Ma tu, Luca, sai i veri motivi di questo rifiuto?
2: Allora, non li ho indagati perché secondo me poi alla fine diventano scuse, ma anche scuse buone, cioè nel senso che poi i filtri di un agente, di un casting, servono un po' anche per, come dire, non dare anche l'accettata. Quindi so che qualunque cosa chiederò, la risposta sarà comunque falsata, ma anche nella, come dire, con un buon tentativo di non essere cattivi, ecco, in quel senso lì.
0: Sì, bravo però che ti trattiene. Adesso non so se ti stai trattenendo in cuor tuo, lo pensi, però
2: sì.
0: No, in quei casi lì poi la cosa più facile è dire hanno preso quello che conosceva, hanno preso quella che è andata a letto con, hanno preso quella che è la figlia del cugino di, così. Bravo che ti trattieni da questa roba qua.
2: Sì,
0: però lo pensi,
3: la pensi.
0: La pensi chiaramente,
3: però
0: bravo che non la dici.
2: No, nel senso, allora, è abbastanza difficile, devo dire, c'è un immaginario su questa cosa nel cinema di

0: Lucia, no? Figlio di, no?
1: I raccomandati, sì.
0: Per carità, succede per carità, però è molto raro in realtà, non è così diffusa questa cosa, quindi in qualche modo sfata un po' questa, quindi a quel punto veramente
1: c'è ragione,
0: rimane,
1: sì, sì. Cioè questa cosa qua è un luogo comune.

0: Tirando dentro quell'imbuto lì, il buchino lo centri tu. E da quell'imbuto esci tu, Luca.
1: E magari dirai, per fortuna che non mi hanno preso in quella là, se no non potrei essere di qua.
2: Cioè, se hai se 20 anni che fai, che ti mantieni con sto mestiere,
0: vuol dire che comunque delle cose le hai fatte. Certo, dai.
3: Delle cose piccole. È che questo, diciamo, era lo scarto che serviva per andare un po' più in là.
0: Però sai che cosa anche credo, adesso non è che ti sai che non siamo il programma che vi vuole tirare sul morale per forza così. Però
2: lo stiamo trattando troppo bene.
0: Infatti sì, lo stiamo trattando quasi con i guanti. No, la carriera dell'attore, Luca, mi sembra una carriera dove non c'è questo limite di anzianità, cioè tu puoi diventare un'icona del cinema fra 10 anni.
2: Sì.
0: No, cioè puoi diventare
1: Sì, no, che pensavo che l'altra cosa è che comunque anche attraverso un passaggio così sei entrato in contatto con persone nella cui mente magari sarai per un altro progetto. Cioè, comunque hai conosciuto qualcuno.
0: Ma cosa ci è successo oggi che siamo così buoni? Perché siamo così buoni? Ci sentiamo in colpa. Ma vuoi dire che ci sentiamo in colpa per la barzelletta di Maurizio all'inizio? Cioè, stiamo cercando di ripulirci l'anima così. Luca, ti mandiamo un abbraccio in bocca al lupo.
2: Ci crediamo.
3: Un abbraccio anche a voi.
0: Oh, se ti prendono in un film, fai capire che ti ricordi di noi. Prima intervista a noi, e se riesci nel film, guarda in camera e fai un occhiolino. E noi capiremo che sei tu. Ok?
3: Va bene.

0: Quando il bancomat ti guarda e ti dice operazione non consentita, è considerato rifiuto? Un pochino. No, allora, su questa cosa di mettere in prospettiva i rifiuti, no? Cioè, il vero risultato di un rifiuto può essere che non sia nell'immediato del giorno dopo, ma magari te ne accorgi mesi dopo, anni dopo, eccetera, eccetera. Io, per esempio, all'inizio della mia carriera uscito da MTV, cioè fino a MTV l'ho sempre considerato un po' un gioco molto divertente, poi finita quell'epoca lì ti metti dentro il mercato del lavoro vero, e la prima cosa che io ero andato a fare, ero stato preso nel cast di Quelli che è il calcio, ai tempi con Simona Ventura che conduceva l'Isola dei Famosi. Faccio un paio di anni lì. L'ultimo anno, durante l'Isola dei Famosi, Simona Ventura faceva sempre arrivare il cast dell'Isola dei Famosi man mano che venivano eliminati in studio, e conduceva una specie di talk che serviva a promuovere, a trainare poi la puntata successiva dell'Isola dei Famosi. Il secondo anno chiede a me di farlo, quindi io che ero nella piccionaia del reparto giovani, in cui ogni tanto ti veniva chiesto: Alessandro, cosa dice il web? Perché i giovani poi venivano sempre messi in... ancora un po' adesso, che sono passati quasi 20 anni, però venivano sempre un po' messi in relazione all'internet, che era questa cosa dei giovani, no? Quindi: Alessandro, cosa dice l'internet? E da quella cosa lì passo...
1: Io, guarda, cosa ne sai?
0: Tra l'altro,
1: aspetta, facevi
0: col mouse. Aspetta, devo schiacciare tasto destro o tasto sinistro? Quindi scendo giù in studio, quindi dal trespolo lì, scendo giù e mi fa condurre questo talk tra il cast dell'Isola dei Famosi. Successivamente a questa cosa, mi propone di andare a fare l'inviato dell'Isola dei Famosi l'anno successivo. E a me in quel momento sembrava comunque uno step che mi potesse portare poi, comunque uno step in avanti, no? Questo lavoro è fatto di piccoli step in avanti e poi cerchi la tua strada. Arriviamo a pochissimi giorni dalla partenza proprio per l'Honduras, tanto che gli autori del programma mi avevano regalato la Lonely Planet dell'Honduras, così, così ti studi le cose quando sei lì nel tempo libero, vai. Quindi era abbastanza certa come cosa. All'ultimo mi dicono: guarda, purtroppo abbiamo cambiato persona e ci andrà un altro.
1: Chi?
0: Daniele Battaglia.
2: E
0: io lì per lì ho detto: ma porco Giuda, però, ma così a due giorni, ma è il modo di fare, ma poi vuol dire che... E lì ho detto: però se la TV va così vuol dire che non è proprio il posto,
2: no,
0: il posto per
1: figli
0: me.
1: Figli di quella cosa.
0: Anche un po', nel senso, vabbè, sì, certo, metti dentro lì, dentro,
2: crisi,
0: nella delusione, metti dentro tutto, no? Cioè,
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: cosa.
1: Certo.
0: Fatto sta che rosico per un po', poi passa un mese e mi prendono a fare X Factor. Se io avessi fatto l'Isola dei Famosi, anche per l'allure che aveva X Factor di Sky, che era una cosa un po' fighetta, cioè, se io avessi fatto quella cosa lì, non mi avrebbero mai più chiamato nella vita per fare invece quell'altro tipo di percorso, che poi era più vicino a me, più simile a me, che mi ha portato. E quindi quel rifiuto lì, che lì per lì mi ha fatto rosicare, poi è stata la pallottola schivata, cioè è stata la fortuna che poi mi ha permesso di fare tutto quello che volevo veramente fare. Capito?
2: Sì.
1: Che, madonna, guarda,
0: storia strappalacrime.
1: È bellissima storia.
2: No, certo.
0: Perché io sono un partito dal basso, ragazzi. Un partito dal basso. Ho tanta fatica per essere qua con voi. Grazie che mi amate. Cattelandiani, la community dei cattelandiani. Allora, leggiamo un altro po' di messaggi. Io sono per i no detti con sincerità. No, mi fai cagare, scusa. Ma sai che no? Sai che secondo me tu... Ma no, tu pensi, ascoltatore o ascoltatrice, non lo so, tu pensi di essere un paladino della verità. Invece, secondo me, sei solo un po' stronzo. Cioè, nessuno ha piacere a sentire. Io confido.
2: Ma dici che lo dice proprio così?
0: No, sto immaginando di sì, ma spero di no.
2: Sì, un po' troppo.
0: Cioè, io confido che una persona recepisca i segnali che l'altro manda. Cioè, confido molto sulla capacità degli altri di capire che se per tre volte ti dico: guarda, il mese prossimo, al terzo mese prossimo... Boh, basta, no?
2: Però anche confidare troppo.
0: Lo so. E infatti, sai a quanti mesi prossimi sono arrivato ormai nella vita? Lo so. Però io confido sempre che uno capisca i segnali. Cioè, che non è che devi essere per forza maleducato.
1: Non è così scontato, purtroppo.
0: Andrà trovata una via di mezzo. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Mettiamo l'ultima canzone?
2: Sì.
0: E poi abbiamo finito, vai. Poi vi salutiamo. Bella giornata. Stare con te.

0: valsa la pena, eh? Bello, bella puntata con i nostri ascoltatori, quelli delle vacanze, quelli in macchina, perché poi noi pensiamo sempre che durante i giorni di festa non ascolti nessuno. Ma ci sarà gente bloccata in strada, in autostrada, a fare le code per andare in Romagna e sono lì tutti bloccati a Bologna. È così. Un abbraccio a tutti quelli che sono in questo momento bloccati a Bologna. Tra le altre cose, l'altro giorno è partita anche Nina, è andata a fare un torneo di calcio a Rimini. Sì, sono partiti. A un certo punto volevano partire a mezzogiorno. Dicevo, a mezzogiorno arrivate poi per la finale che c'è tre giorni dopo, se partite a quell'ora lì, perché era proprio il weekend, sabato. Sono partiti sabato, mattina presto, ci hanno messo le loro belle ore. Ci hanno messo le loro belle ore. Sì. Maurizio, grazie mille, perché grazie oggi, oltre al tuo ottimo lavoro, mi hai regalato anche una bellissima barzelletta. Foschi, mi hai fatto fare tante risate come al solito. Walter, sempre bene con le tue domande un po' liche. Non si capisce bene dove vogliano andare.
1: Le domande liche faccio.
0: Noi ci sentiamo domani con la dottoressa Stefania Andreoli, sempre su Radio DJ da mezzogiorno a luna. Ciao!
2: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
16: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
18: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento Ed ecco il punto finale. Dritto!
1: Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
19: Todis. Buongiorno convenienza.
20: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
21: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
22: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con J-Ax,
23: Italia Starter Pack,
22: Dito nella piaga,
24: e allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio,
22: Pinguini Tattici Nucleari,
25: e allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua,
22: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
26: Buongiorno Vic e Mari, le ore d'andare a ora, ah.
27: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
28: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
27: Ciao, sono Albertino.
28: Adesso sì! Adesso sì!
29: La DJ Parade con Albertino, Farcette, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
30: Dagli studi radiofonici di Via Massima 2 va ora in onda Vic e Mari, conduce Vittorio Maria Reli e Marisa Passera. Buon ascolto.

0: talk about.
1: Bring Your Love, il disco di Madonna con Sabrina Carpenter su Radio DJ alle 13:03 in questo preciso istante.
2: Sì, tolgo gli occhiali, metti
1: lascia fare,
2: perché ho in mano i fogli del giornale e quindi il giornale lo devo leggere con gli occhiali perché è scritto piccolissimo.
1: È vero, esatto.
2: Come va Vittorio? Su Milano, non so, possiamo definirla bomba d'acqua. Sicuramente.
1: Questa mattina mi sono svegliato, dunque stanotte ha piovuto molto, però non ho sentito perché dormivo profondamente.
2: Sì, si è dormito bene stanotte, questo c'è da dire, perché la città è svuotata.
1: Esatto, e poi soprattutto fresco, sì, diciamo, durante la notte. Detto ciò, mi sveglio questa mattina e pioveva poco, poi smetteva, poi riproveva un po', ma ricominciava un po' di più, dicevo, ma guarda che bello, no, è la buona vecchia abitudine di piovere normalmente, cioè non la bomba d'acqua. Ho finito di dirlo. Secchiata,
2: io monitoravo, vengo o non vengo in motorino, c'è una pausa dopo dalle 15, dico resterò in radio, tanto non c'è nessuno, dormo, guardo la tele, faccio qualcosa. E invece mio marito magnanimo ha detto ti porto io.
1: Uella. Ma com'è possibile?
2: Mia madre dice, ai miei tempi si usava così, i mariti ti accompagnavano sempre. Dico mamma, sì, ai tuoi tempi.
1: Esatto, beh, però in caso di pioggia forte, se non avendo tu la patente ma solo un motorino elettrico, mi viene da dire
2: traballino. E vabbè, comunque tempo di uscire di casa ero fradicia, come essere caduta dentro una piscina, quindi così sono rientrata in macchina, mi sono messa le scarpe da mare, sai, quelle da scogli tipo.
1: Ma aspetta, quelle di plastica, sai, quei sandaletti di plastica che poi il cinturino di metallo si arrugginiva,
2: strap.
1: Belle quelle che avevo anch'io durante la riabilitazione, quei sandalini.
2: E ha detto vado a prendermi da mangiare, io gli ho detto controlla che sia aperto, perché sennò doveva fare il corso Sempione nappiando.
1: Com'è finita? Che era aperto, ma non ci sono andata perché c'era troppo d'acqua.
2: E ti potevi far portare da mio marito.
1: Ragione. Appena
2: per fortuna
1: scaricava
2: a Roma, no, le celebrazioni del 2 giugno, il Vic le ha viste tutte. Io
1: tutte
2: no,
1: questa mattina. Ho visto anche, mi sono appassionato molto a un certo punto, proprio sulla facciata, su una delle facciate, cioè tondo, quindi non saprei. Questa è una parte del Colosseo. I pompieri, i vigili.

0: Vigili del Fuoco hanno calato un'enorme bandiera, una bandiera che era lunga, sì, 50 metri per 40, pesava 400 kg su tutto di sta bandiera.
1: Ma perché lo sai?
0: Perché
1: è
0: lo dicevano. L'ho memorizzato, mi piaceva. E la cosa difficile, dicevano i commentatori, è che su una bandiera lunga 50 metri comunque erano tanti i Vigili del Fuoco e dovevano scendere insieme alla bandiera calandosi un po' tipo alpinisti, ma in modo sincronizzato, e alla fine ero contento l'anno scorso.
1: Bravo!
0: Ero felice, ho fatto un applauso dal divano di casa mia.
1: Sai cosa ti auguro, Vitta? Sì. Di essere ospite un giorno in un quiz del preserale e poter rispondere finalmente a questa domanda.
0: Esatto, quando i pompieri calarono una bandiera?
1: E tu lo sapresti.
0: 2 giugno 2026. Ma no, lo fanno sempre, credo. Vabbè, sai che, esatto. Sì, chi è?
2: Buongiorno Vicky e Mari, di cosa parliamo oggi?
1: Oggi non è facilissima. Oggi parliamo con voi, se volete chiacchierare. Dallo subito il numero, che così
0: allora,
1: mi sento più tranquilla.
0: Amici, qua piove, a Roma bello, ma la città è bloccata. Parlando, diciamo, di nord, centro-sud, poi ovviamente l'Italia è grande. Siamo incuriositi dal sapere che cosa state facendo
1: perché
0: il 12 giugno.
1: È un giorno
0: giugno.
1: Di vacanza per tutti, tranne...
0: Siccome noi siamo in diretta,
1: sì, a differenza di altri,
0: esatto, qui no, di altre radio, anche che ne sai, però...
1: ma anche altre persone.
0: E allora
1: perché Damiani li ho incontrati,
0: no, loro erano in diretta, esatto.
1: E tra l'altro ci hanno, come al solito, bruciato tutte le notizie,
0: compresa la nostra preferita di oggi, ma non staremo a sindacare, quindi
1: dopo la ridiciamo.
0: Sfruttiamo questa cosa di essere in diretta, possiamo parlare con gli ascoltatori al 347 342 5220. C'è la pubblicità, dobbiamo iniziare tra poco.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Have fun with
8: la piadineria, la più buona perché è mia.

0: Vedi, è proprio perché siamo in diretta, possiamo sentire subito i messaggi degli ascoltatori.
1: Fate la prova in tutti i programmi di oggi.
0: Dite una cosa incredibile e vedete se qualcuno vi risponde. Lì potrebbe esserci un ragionevole dubbio, qui no, perché senti subito cosa c'è.
2: Allora, questa cosa di calare la bandiera dell'Italia gigante, i vigili del fuoco lo fanno anche durante il giuramento.
0: Ah, ok.
2: Non ci hai fatto caso, Vic, ma in realtà loro portano il tempo dell'inno d'Italia e alla fine dell'inno sono giù, in piedi, tutti quanti.
0: Ma perché c'era la commentatrice che parlava, l'inno non si sentiva. Però ho sentito, poi chiudo, che il capo dei Vigili del Fuoco ha sottolineato il fatto che non abbiano usato dei ganci, dei chiodi, delle cose, insomma non hanno trapanato il Colosseo. Si sono agganciati in un modo senza rovinarlo. Ma lo davo un po' per scontato che non avessero così, insomma, rovinato con una martellata al Colosseo, ecco, mi viene da dire. Vabbè,
1: alzo gli occhiali, abbasso gli occhiali,
0: metti gli occhiali,
1: mi gira tutta la testa. Tutto questo per dire che ovviamente ricordiamo anche gli 80 anni del voto alle donne. Ne parlavo stamattina con mia mamma e diceva: ma pensa te, dico sì, lo so mamma, ma capito,
0: sono passati 80 anni,
1: sono passati 80 anni, ma ci sono dei dati che per esempio tra le 226 candidate che così dopo mi posso togliere gli occhiali.
0: Brava.
1: Che per la prima volta ebbero il diritto di essere votate il 2 giugno del 46, elette furono 21.
0: Beh, insomma,
1: Vic, ma mi vengo lì e ti tiro una testata.
0: No, dico, speravo di
1: 226
0: più.
1: 226 candidate, solo 21. Ovvio, era la prima volta che le donne votavano. Le donne erano 13 milioni.
0: Esatto.
1: Adesso mi levo gli occhiali.
0: Anche lei, Supergirl.
1: Devo passare in farmacia comunque, perché a un certo punto devi venire apatico col fatto che non riesci più a leggere da vicino.
0: Beh, certo.
1: Non voglio arrendermi.
0: A parte che hai gli occhiali di gomma, non so perché sono degli occhiali che si piegano quegli occhiali.
1: Ma poi sono tipo finti.
0: Sarà che sei Supergirl e sei fortissima, per cui pieghi l'acciaio.
1: Dopo te li faccio vedere, ma sono finti.
0: Vabbè.
1: Allora arriva però una buona notizia per quanto riguarda, diciamo, l'uguaglianza, che non è ancora arrivata del tutto, soprattutto per quanto riguarda la parità salariale in
0: Italia.
1: Beh,
0: è bello che succeda, diciamo, potrebbe essere, diciamo, questo un periodo che viene ricordato anche per un'altra bella notizia.
1: Il
0: vigore
1: dal 7 giugno.
0: Esatto, però diciamo se ne sta parlando ora. L'Italia insieme alla Slovacchia siamo quindi i primi due paesi che applicano questa nuova direttiva europea sul gender pay gap, quindi sulla differenza di stipendi.
1: Trattamento salariale.
0: Esatto, diciamo l'italiano che è più bello, ma io leggevo la notizia per cui era scritto così. Insomma, ci sono delle norme che regolano la trasparenza nei trattamenti salariali, che evidentemente sono diversi e che non devono esserlo. Ci sono dei paesi, tipo i Paesi Bassi, la Danimarca, che lo faranno molto più avanti. La Germania
1: molto
0: proprio
1: più avanti, il primo gennaio 2026.
0: I tedeschi, sono distratti. Vabbè.
1: Denunciano dei ritardi e noi invece abbiamo partecipato subito.
0: Noi bravissimi.
1: Allora, sarà in vigore. Cosa succederà?
0: Esatto, d'ora in avanti le aziende italiane avranno innanzitutto l'obbligo di indicare la fascia retributiva da subito, cioè quando viene presentata un'offerta di lavoro, negli annunci, anche così, ci sarà, o anche prima di avviare un colloquio, deve essere subito chiara. Poi sarà vietato chiedere a quelli che arrivano come candidati che cosa prendevano prima come stipendio.
1: Perché nel caso, appunto, una disparità subita nel passato, in modo tale che non possa ripetersi successivamente.
0: Esatto, se non vieni
1: però
0: penalizzato.
1: Però io pensavo che quello fosse, quello è il mio punto di partenza, sottonoscendo.
0: No, però magari pari, e allora dice no, perché pari non è comunque uguale. E poi si può chiedere di conoscere la media, diciamo, degli stipendi che vengono divisi per genere e ovviamente anche in base alle mansioni, prima ancora di iniziare qualunque tipo di rapporto lavorativo. Quindi tutto deve essere molto più chiaro e noi saremo i primi. Questa era la bella notizia che volevamo dare.
1: Sì, la brutta notizia che è, secondo l'Istat, le lavoratrici dipendenti guadagnano in media 6.000 euro in meno all'anno rispetto ai loro colleghi uomini, e ora si potranno sapere anche gli stipendi dei colleghi, perché per la stessa posizione, a parità di posizione e competenze, si deve avere lo stesso stipendio. Io e il Vic abbiamo lo stesso stipendio.
0: Lo sappiamo per certo. Ti è. Potremmo andare a controllare di alcuni nostri colleghi che non sono in diretta oggi, invece, adesso che dal primo di luglio, no? Qual è che sarà il primo luglio, abbiamo detto?
1: Dal 7 giugno.
0: Al 7 giugno. Va bene, mettiamo una bellissima canzone di un po' di anni fa. Senti qua.

0: 1986 alle 13:17 minuti su Radio DJ. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che cosa stanno facendo oggi, che è un giorno di festa, e giustamente in tanti hanno risposto. Allora, fammi vedere, molti stanno lavorando, per cui subito due che meritano un saluto fra i tanti, tipo:
1: ma ciao Vic e Mari, allora io lavoro oggi, non siete gli unici, lavoro in un negozio. Ciao Simona da Ferrara. Ah, qui sta per piovere in questo momento.
0: Beh, ecco.
2: No, basta, questo l'abbia detto per gli appassionati di meteorologia.
0: No, perché a Ferrara vanno in tanti in bicicletta e almeno lo sanno, hai capito?
2: Certo, senti questa. Buongiorno ragazzi, ho di fronte a me un viaggio di 3 ore verso le Dolomiti. Domani inizierò un allenamento di 3 giorni in preparazione di una gara di fine giugno che durerà 120 chilometri. Cosa? Quanto? 120 chilometri proprio su quelle montagne. Sei Spero almeno di trovare bel tempo. Se avete voglia di fare 2 chiacchiere mi fareste piacere, dice Andrea da Ravenna. Io non voglio parlare con uno che fa una gara di 120
0: chilometri. 120 chilometri li faccio forse in macchina in un anno, forse. Vabbè,
2: tu
0: poi
2: sicuramente.
0: Poi c'è quest'altro messaggio, senti.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Nulla, stamattina sveglio alle 4:15, turno di lavoro, adesso siamo per il rientro.
0: E quindi è stanchino, si sente dalla voce.
2: Ma scusa, Vic, prima mi hai fatto sentire dei messaggi bellissimi, adesso mi mandi.
0: Ma poverino! Ma poverino, scusa, questo si è svegliato.
2: Ma
0: alle...
2: proprio che io dicevo: ma è stupendo, ma che
0: arrivano,
2: meraviglia!
0: Arrivano, abbiamo tutto l'intervento dedicato agli ascoltatori.
2: Tu vuoi creare, diciamo, una suspense. Per
0: in crescendo,
2: certo, bravo. Allora, adesso, siccome hai fame che non hai mangiato, ti dico: noi sotto l'acqua rientriamo da Jesolo verso Bergamo, ma faremo sosta dalla Gina a Rovato a fare una bella mangiata. Sai come vorrei essere dalla
0: Gina? La conosci?
2: Dove
0: che
2: non
0: dalle
2: ho mai
0: tue
2: mangiato,
0: parti,
2: ma deve essere buonissima.
0: Dalla Gina si mangerà bene. Cosa si mangerà dalla Gina? Facciamo solo un'ipotesi.
4: Manzo l'olio di Rovato.
0: Ah, vabbè, hai capito. Buono. Casoncelli, sì.
4: Sì, di sicuro.
0: Sicuro. Vabbè. Poi, Elena, senti Elena.
5: Vic e Mari, buongiorno. Io sto tornando dall'ospedale, che sono andata a trovare il nonnino che ha fatto la sostituzione della valvola aortica.
0: Sì.
5: E oggi è anche il compleanno di mia mamma. Quindi gli faccio tanti auguri.
2: Grazie.
5: Auguri, Vic. Mamma.
2: Auguri.
5: Un bacio, Elena da Roma.
0: Brava,
2: cara,
0: Elena.
2: E questo era quello
0: un po' di più.
2: Botto.
0: No, è il prossimo, quello del botto.
2: Ok. Poi la Claudia: io sono a casa a lavorare perché devo recuperare un po' di tempo perso. Mi si è rotto il computer la settimana scorsa. Io disegno layout di scenografia per serie animate. Pensa che è lavoro
0: bello.
2: Stupendo. Il mio compagno e i bambini sono andati in montagna da domenica. Io sono qui a Milano
0: a fare i layout delle serie animate.
2: Però sotto questa pioggiona.
0: E chiudiamo.
2: Mondo.
0: E chiudiamo col messaggio, quello che fa il botto. Senti qua.
6: Ciao Mari, Elisabetta dalla Sardegna. Ho appena finito un giro turistico con degustazione di liquore finale di Villa Cidro, un paese nel quale D'Annunzio andò nella sua gioventù. E adesso sto andando a fare da steward nello spareggio di terza categoria che si terrà nel stadio Fausto Coppi di Serramanna. Buon 2 giugno!
0: Vedi?
2: Buon 2 giugno!
0: Vedi che c'è entusiasmo!

0: Fra Quintale su Radio DJ, Vinche Mari fino alle 14. Allora, c'è...
1: Un bacio alla Kate Kame, è stata invitata alla festa del consolato italiano di Tenerife ed alle prese sta stirando un vestito super elegante.
0: Al volo.
1: Perché non sempre ti capita di essere invitato al consolato.
0: Eh no, anzi, che sbattimento, cosa metto e come mi devo comportare. Vabbè, senti, allora, siccome stiamo anche così indagando su quello che fanno gli ascoltatori, potremmo dare un suggerimento. Cioè, siccome spesso e volentieri si danno consigli su come fare a stare meglio, sai, tutte cose di solito fisiche, a volte anche mentali, qui è un semplice suggerimento che arriva a, diciamo, da scoperte legate al mondo della psicologia che ci vengono incontro e che alla fine possiamo fare tutti senza enormi fatiche.
1: Certo, il Vic non sa più cosa fare perché ci ha provato in ogni modo a pungolarmi per quanto riguarda l'attività fisica e quando trova delle notizie, diciamo, riguardanti il benessere, dice ma
0: proviamo
1: magari
0: così.
1: Questa deve solo mettersi a scrivere.

0: scrivere, ce la può fare.
1: Per esempio, vuoi, che ne so, stimolare di più la tua memoria?
0: Beh, quello no.
1: Tu ce l'hai tanta.
0: Io ne ho fin troppa di memoria. Sai cosa? Vorrei che si obnubilasse un po'.
1: È vero. Però potresti, che ne so, cercare di tenere a bada quando uno ha un po' d'ansia. Quello stato lì che è.
0: Proprio me la sento galoppante.
1: Allora, e dicono che ci sono delle cose molto semplici da fare, come per esempio, non so, compilare ma a mano. Ecco, questo è il meccanismo. Compilare a mano, che ne so, la lista della spesa, oppure non so,
0: e io sai che lo faccio, no, delle
1: anch'io
0: volte, ma siamo talmente abituati a scrivere soltanto col computer che quando scrivo a mano delle cose, degli appunti, oppure non ho l'inchiostro della stampante e devo avere delle note, ma non posso utilizzare il telefono, insomma sto facendo tutte le
1: ipotesi,
0: cioè,
1: va via la corrente, arrivano gli alieni,
0: no,
1: insomma,
0: perché
1: non posso
0: esatto.
1: Sì?
0: Il cane mi mangia gli appunti, no, perché magari qualcuno dice, beh, non puoi scriverlo sul telefonino, ma delle volte, non so, stai parlando a una cosa pubblica, se tu hai in mano il telefonino è
1: brutto,
0: no?
1: Certo.
0: Un foglio invece va bene. E tutto questo per dire che quando leggo la mia scrittura dico, ma cosa ho scritto? Cioè non sappiamo più scrivere.
1: Certo,
0: non
1: è
0: che io avessi quella calligrafia che dice, non so, i biglietti di matrimonio, scrivili tu. No,
1: no, però anch'io scrivo malissimo, ma non sono ancora arrivato a quello stadio. Ancora
0: peggio.
1: Riesco a capire che cosa scrivo.
0: E mi fa malissimo la mano mentre scrivo. È una fatica, tipo carissimo Vittorio, faccio
1: perché poi calchi forse anche, non so. Comunque, scrivere un messaggio, per esempio, sei arrabbiata, se scrivi un messaggio prima di sfogare la tua, che ne so, a Filippo, scrivi carissimo Filippo,
0: sì,
1: prima di, e allora lì ti aiuta a calmarti.
0: Sai
1: e
0: cosa
1: poi
0: ha fatto ieri? In pratica al muro ho appeso uno di quegli apribottiglie da muro, l'hai mai visto?
1: Ah bello, sì.
0: Sì, no, bruttissimo, però gliel'ho lasciato appendere.
1: Però è molto maschio, per quello.
0: Esatto, ho detto, poverino, magari tra tutti questi ninnoli cinesi gli fa piacere avere. Cosa ha fatto? Si è aperto un'acquatonica.
1: Non dirmelo, e ha lasciato il tappo per terra.
0: No, e l'ha rovesciata su tutto il muro e poi l'ha lasciato lì. È andato via, non è che l'ha pulito. Io tipo lo vedo il giorno dopo, dico, ma questa roba che cos'è? Fa, forse è acquatonica. No, non forse. È acquatonica.
1: Vabbè, insomma, quindi al posto di dire questo che cos'è, a gridargli in faccia, andavi là e dice, caro Filippo, tu e la tua acquatonica.
0: Questa macchia che rovina il muro della cucina che ho
1: appena
0: dipinto io mentre tu non eri presente.
1: Oppure scrivere anche un diario, sono tutte cose che ci fanno bene, rimodellano la mente, migliorano la gestione dello stress, sono piccole cose quotidiane che possiamo fare e però ecco, l'unica regola veramente importante da seguire è che bisogna scrivere a mano.
0: A mano,
1: se scrivi sul computer non vale, insomma, questo vogliono dire.
0: Sì, perché scrivere a mano richiede una coordinazione cognitiva che è superiore e quindi questo rallenta il pensiero, cioè il flusso del pensiero spesso ossessivo si blocca completamente. Quindi i significati profondi vengono, senti come sono già più tranquilla.
1: Vedi,
0: perché
1: riemergono.
0: Sto scrivendo mentre parlo, sto scrivendo e favoriscono appunto l'elaborazione del significato e quindi devi scrivere quotidianamente. Quindi
1: esatto.
0: Chi chiamiamo a raccolta?
1: Quelli
0: tutte
1: che
0: le
1: scrivono.
0: Persone che scrivono liste su liste.
1: Liste, liste, liste, diari, liste e sfoghi sui diari, quelli con il lucchettino anche. È presente che si apriva guardandolo così intensamente. C'è una canzone bellissima a questo punto, History Repeating.
2: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Pell Rats su Radio DJ con Shirley Bassey alle 13.32 minuti. Sono nel frattempo arrivati un milione di messaggi su quello che stanno facendo i nostri ascoltatori, ma anche sulle liste, i diari, le cose scritte a mano.
1: A proposito di history repeating, se vuoi ho la Kate che dice: sono così noiosa e metodica che ho la lista della spesa sempre pronta nel primo cassetto.
0: Oh, porca miseria,
1: ma perché
0: brava.
1: Non cambia mai?
0: Mai.
1: Non appena finisco una cosa la riscrivo in lista, sì. E ho educato le mie figlie a fare altrettanto, rigorosamente in corsivo, per non perdere la mano.
0: Bravissima. Tre cose in uno praticamente. Senti, e a proposito di liste, c'è chi fa la combo. Senti qua.
2: Mari, io mi scrivo la lista della spesa durante la settimana sul telefonino, così non mi dimentico le cose. Ma prima di andare a fare la spesa me la trascrivo a penna su un bigliettino e vado poi con carta e penna a fare la spesa.
0: Certo.
2: Baci, Ramona da Torino.
0: Con carta e penna, perché poi quando prendi le cose con la penna
1: la
0: le cancelli. Sì, vabbè. Professionisti all'ascolto, torniamo tra poco.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, Vicky e Mario
4: tornano dopo la pubblicità.
0: Una hit estiva?
1: Sicuramente la Solare, classica con prosciutto crudo, pomodorini, datterini gialli, stracciatella e rucola.
0: E ora anche la nuova ricetta by Lulu Gargari, con crema di caponata o con salsa di fichi.
1: Di cosa stiamo parlando? Dei tormentoni estivi che trovate nei ristoranti La Piadineria.
0: E La Piadineria vi aspetta anche a Party Like DJ il 6 e il 7 giugno a Milano, Parco Sempione.
5: La Piadineria, la più buona perché è mia.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
18: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
1: Iperceramica.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
21: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
22: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.

0: Material Lover, il titolo della canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, le 13:41 minuti. Allora, messaggi degli ascoltatori. C'è Tiziana che dice: il nostro Servizio Sanitario Nazionale preserva la memoria, perché le cartelle cliniche del nostro servizio sono ancora cartacee. E ti dirò, comunque sono molto più sicure, perché non le perdi, non si cancellano. Certo, sono quei faldoni presenti quando vanno a prenderle.
1: Abbastanza ingombranti.
0: Ingombranti, però. E poi volevo anche salutare Lisa, che ha mandato la fotografia del, diciamo, della sua lista della spesa, che è appiccicata, scritta a mano, ed è attaccata con la calamita sul frigorifero. Se vi interessa, Lisa deve prendere il latte, i fagioli neri, il tonno, i cereali, le bibite, pane, carne e cicche. Le mancano queste cose. No, così brava, per dire, brava.
1: Stavo pensando.
0: sì, no, brava. Stai pensando a cosa ti mancava di questa
1: certo,
0: lista.
1: Certo, certo. Do un bacio anche alla Stefi, che sta preparando la festa per i suoi genitori, che oggi compiono 60 anni di matrimonio.
0: Ah, bravi.
1: Pensa quante liti in questi 60 anni riguardo la lista della spesa.
0: Pensa quanta acqua tonica sui muri.
1: Veramente.
0: È il momento di sentire invece Antonia di Napoli, che è al telefono. Antonia, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, che bello parlare con voi.
1: Ciao cara Antonia. Allora, tu sei di Napoli ma vivi a Varese. In questo momento sei con il tuo marito Luigi e state tornando da Roma. A che punto siete?
2: Giusto, siamo partiti da una quarantina di minuti.
1: Ah, è lunga.
2: Siamo scappati via appena finita la parata. Sì.
0: Certo, perché sentendoci parlare questa mattina della parata, hai detto anch'io c'ero, ma per così diciamo fare il tifo per vostro figlio.
2: Esatto, per Simone, che ha affilato, è un allievo dell'Accademia di Bergamo, nella Guardia di Finanza.
0: Sì.
2: Frequenta il secondo anno.
0: Io voglio sapere quanto ti sei emozionata, Antonia.
2: Ma non si può credere. Ma non si può credere, soprattutto perché ci sono varie ricorrenze, cerimonie, quindi in questi anni lui ci ha già mostrato degli eventi del genere, ma non riuscivamo mai a inquadrarlo bene, perché in realtà quando sono tutti insieme, tutti uguali. Invece stavolta eravamo vicinissimi, siamo riusciti a beccarlo, lui ci aveva fatto lo schemino con la sua posizione.
0: Bravo, io sono qui.
2: Esatto, ci ha buttato l'occhio, ci ha sorriso, noi l'abbiamo sorriso, salutato, quindi è stato proprio bellissimo.
0: Ma
2: e poi per lui è un sogno che si avvera, perché veramente gli anni scorsi guardava dalla TV la parata.
0: E invece quest'anno.
2: E adesso invece c'è lui, sì.
1: Ma come vengono selezionati i partecipanti alla parata?
2: Allora, guarda, in realtà chi frequenta l'Accademia di Bergamo, quelli del secondo anno vengono selezionati, diciamo, dalla linea di comando. Quindi non so se ci sono dei meriti speciali o che cosa.
0: Okay.
2: Però
1: noi per Simone vogliamo pensarla così.
2: Lo so, io lo so, a prescindere.
0: È chiaro.
2: No, ma lui ha fatto questa scelta. Non abbiamo nessuno di famiglia che ha fatto la scelta della vita militare, non conosciamo nessuno. Lui aveva questo sogno da quando era piccolo, pensavo onestamente che si sarebbe un po' spento crescendo, come capita a tanti bambini.
0: Certo.
2: Invece ha frequentato la scuola militare Teolie di Milano, la scuola dell'esercito, ha fatto il concorso, perché sono sempre concorsi pubblici, quindi ha studiato, ha superato il concorso e ha fatto i 3 anni di liceo classico nella Teolie di Milano, dopodiché ha fatto il concorso per entrare all'Accademia di Bergamo in Guardia di Finanza, l'ha superato e quindi adesso è il secondo anno. Studia giurisprudenza e uscirà come tenente della Guardia di Finanza.
0: Ma sai tutto, Antonia, brava!
2: Sto imparando.
1: Senti, io li vedo sempre quelli della Teolia. Una volta sono andata anche a cena in occasione di un evento e sono bellissimi, sono elegantissimi
0: proprio.
1: Vedere.
2: No, ragazzi, ma non avete idea dei sacrifici, della vita infernale che fa di essere proprio più che motivato per scegliere questa vita.
0: Però Antonia, quando eri lì su quella tribuna e fuori, ciao proprio.
1: Mi rimarrà l'immagine che lui vi sorrideva, perché attraverso la piantina e lo schemino

0: avevate potuto individuarlo, e voi con le bandierine.
1: Esatto, esatto. Ma poi sta vivendo proprio il suo sogno, è quello che voleva fare con tanta determinazione, sacrifici. Veramente sta riuscendo a ha trovato la sua strada.
2: Bene,
1: per un genitore che cosa
2: che cosa c'è di meglio
1: per un figlio, sì.
2: Allora vi auguriamo un buon rientro a casa,
0: un buon viaggio, che
1: grazie,
0: sarà lunghetta. Ciao
2: ciao Antonia,
1: ciao, ciao.

0: Dal 2013 il disco di Drake su Radio DJ, sono le 13:48 minuti, state ascoltando Vic e Mari, giorno di festa, noi abbiamo e stiamo leggendo i messaggi degli ascoltatori, anche un po' quello che stanno facendo in questa giornata di festa, perché noi siamo in diretta,
1: sì,
0: ricordiamolo.
1: Certo, certo, certo. E non stiamo solo in Italia,
0: no,
1: ma ce ne andiamo addirittura in Repubblica, no?
0: Ceca, sì sì,
1: ma perché no? Prima
0: mettiamo la sigla del premio Fedeltà.
1: Ah, ecco, ecco. Bravo che ti sei ricordato.
0: Hai visto?
2: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: Allora, la DJ Box parte da Milano e arriverà, come stava dicendo la Mari, fino in Slovacchia, a Brno, per la precisione. Dove si corre
1: come si
0: anche...
1: pronuncia? Brno.
0: Brno. Brno, lo so perché si corre anche con le moto, per quello lo so. Thomas!
3: Sì, ciao. Ciao Vic Mari.
1: Ciao,
3: si pronuncia Brno. Comunque è in Repubblica Ceca.
0: Sì.
3: Repubblica Ceca.
0: Sì. Repubblica Ceca, Brno, certo. Allora, sì, tu sei slovacco, hai vissuto e parli molto bene l'italiano perché hai vissuto per tanto tempo a Venezia, giusto? Così abbiamo
3: il quadro preciso. Giusto.
0: Senti, ci dici quello che stai facendo?
3: Allora, io sto facendo stucchi veneziani.
1: Ma che meraviglia!
3: Ora sono in cantiere, qua sto facendo appartamenti e stucchi veneziani, dove queste cose ho imparato certamente a Venezia.
0: Certo, bravo. E adesso...
1: Ma chissà che bravo che sei!
3: Sì, adesso ho un'impresa qui a Brno, ho anche negozio con questi stucchi. Stiamo bene, è un bellissimo tempo e vi ascolto tutti i giorni.
0: Ma che bravo!
1: Comunque, sai cosa fai a sorridere, Thomas? Che hai proprio un accento veneziano, perché l'hai imparato a Venezia, tu l'italiano.
3: Purtroppo sì.
0: Sì. Per forza.
1: Senti, è bellissimo.
0: Senti, ma è vero.
3: Ho vissuto tanti anni a Magazzino e là impari molto, molto bene l'accento veneto.
0: Sì, certo.
1: Sai anche il dialetto?
3: Sì, ma sono 15 anni che sono da lì.
1: Ormai,
0: quindi un po'. Però ti è rimasto.
3: Ormai è sfuggito tutto quanto.
0: Senti, a noi ha fatto ridere anche il tuo messaggio perché diceva che anche tu quando ti arrabbi scrivi. Adesso non so se ti sei arrabbiato perché non ti veniva un passaggio lì da fare con lo stucco. Esatto.
3: Infatti. Mi sono arrabbiato e sto cercando un foglio dove posso sfogarmi.
0: Che simpatico che sei, Thomas. Vabbè, ti lasciamo lavorare, ti abbracciamo forte.
1: Mandaci una foto così vediamo cosa stai facendo.
3: Ok, dai. Grazie mille.
0: Grazie.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao
1: a
0: Thomas,
1: te caro, ciao.
0: Ciao.

0: buona domenica su Radio DJ. Sei
1: sì, ma oggi non è domenica,
0: no,
1: è
0: come
1: di
0: giugno, se
1: ed è martedì, ma è come se.
0: È come
1: però
0: se.
1: Poi guardi fuori dalla finestra e dici come se, cosa facciamo noi adesso?
0: Ah, boh, non lo so.
1: Torniamo a casa in qualche modo e guardiamo Netflix.
0: Tra l'altro, torna tuo marito a riportarti a casa?
1: No, ragazzi, il lusso solo dell'accompagnamento.
0: Baci amici, ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.
2: Baci. Ciao, a domani, ciao.
3: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
2: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
9: 2 giugno 1946. 80 anni fa le donne andarono in massa alle urne per il referendum. Il primo voto universale che fu fondamentale per la scelta della nostra Repubblica. Per celebrare l'anniversario, un libro che ripercorre quegli eventi. Raccontando in chiave attuale la forza della nostra democrazia e della Costituzione, 80 anni dopo il referendum. Le donne della Repubblica è in regalo solo oggi, in edicola con Repubblica.
10: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
11: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
12: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: Runaway.
1: Lady Gaga con Dulce, questa è la Runaway su Radio DJ.
2: Siete una banda di cretini.
1: Buongiorno,
2: siete
1: signorina.
2: Una banda di cretini, ve lo dico.
1: Iniziamo, grazie per la fiducia.
3: Tra pochissimo,
4: Vamo, caraco! Vamo!
1: C'è anche Lelia Dani, voi

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Have fun with...
5: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
6: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli,
7: del martedì.
8: DJ Angelo.
6: Buongiorno. Ascoltaci su DJ
9: Ferrari. Non ridere.
10: Non ridere.
11: Ah, ciao belli di martedì, c'è Kayabba con la moto elettrica.
12: Bravo Kayabba. C'è anche la moto elettrica.
13: Lui l'ha comprata, si è pentito.
12: Ah sì?
13: L'ha riportata indietro.

0: Bravo!
1: E con la musica del giovane Kayabba abbiamo aperto Ciao, alla Kayabba. Grande questo martedì festivo con il nostro Ciao Belli.
0: Buongiorno.
1: Nella puntata di oggi tantissimi ospiti, tra cui Ernest Toni, un laureato che ha lasciato la carriera da avvocato per seguire le orme di suo nonno idraulico. Tutto questo grazie all'ispirazione del coach Antonio Romano.
2: Buongiorno, I ricchi del futuro saranno le persone con un mestiere in mano. Non te l'aspetti, il prossimo milionario potrebbe essere un elettricista. L'intelligenza artificiale renderà tutto più veloce. Ma anche superficiale. Sempre meno persone sapranno riparare, costruire e sistemare. Ci affideremo per tutto a sistemi di intelligenza artificiale. Oltre a essere pigri, saremo anche un po' più scemi e meno creativi. Idraulici, elettricisti, tecnici specializzati, pasticcieri, pizzaioli useranno ogni giorno le mani mentre gli altri utilizzeranno sistemi di intelligenza artificiale. E chi risolve problemi reali nel mondo reale verrà pagato sempre di più.
0: Bravo.
1: E per la serie Ciao Live, come tutti i martedì, ci collegheremo con un artista che dal suo studio ci suonerà un brano richiesto dai nostri ascoltatori. L'ospite di oggi è Domenico Cioccolatino, che oggi suonerà dal vivo alcuni successi dei Cartoons anni 80.
0: Ah, bello, bellissimo. Ancora un po' questo. Bella Domenico. Dai, magari la seconda parte.
3: Speriamo del ritornello.
0: Quella dell'aria cosmica.

0: 4 RAF con Self Control. Ciao belli, Radio DJ.
1: Bravo Robertino con i finocchietti blu, grandissimo. In questa settimana spezzata dalla festa, gli amici dello Stato delle Cose su Rai 3,
0: certo,
1: affrontano un tema più leggero che è quello della pizza al di fuori della campagna. Allora
0: certo,
1: andiamo al padellone di Roma.
2: Nella prima settimana di giugno, gli amici dello Stato delle Cose saranno a Pogliano Milanese per incontrare un imprenditore che vende pizza e che tutti i giorni ha a che fare con chi gli ricorda che la pizza napoletana è la più buona.
3: Lo sei napoletano? Sì. E tieni la tua pizza. Cazzo me ne frega. Lombardia, parliamoci chiaro, non avete minimamente idea di cosa sia la pizza. Il ragionamento è corretto, ma se quella è pizza,
1: è
3: io sono ricco. Cosa ti devo dire? In Lombardia siamo fatti così, ma non ci piace, la mangiamo. Tu tienti la tua.
4: Buona,
3: cosa sei, napoletano? Tienti la tua pizza, cazzo me ne frega.
1: Ciao, andiamo a conoscere.
5: Vai, vai.
6: Pronto?
7: Sì, signor Antonio, buongiorno, sono Massimo
1: Antonio.
7: Giletti di Rai 3. Stiamo preparando, la posso disturbare in questo momento?
6: Assolutamente sì.
7: Allora, ecco, stiamo preparando la puntata di lunedì prossimo, nella quale
1: sì,
7: parleremo delle nuove tendenze in fatto di cibo, no? E i miei
6: sì,
7: autori ci ha mostrato i suoi video simpatici nei quali difende la qualità della pizza milanese, no?
6: Che... Assolutamente.
7: Ecco, visto che c'è questo feudo napoletano, insomma,
1: vabbè,
7: che
1: la
7: sembra
1: pizza,
7: che pizza alta idratazione, queste... Premesso che anche a me piace la pizza bella alta, ma
1: certo,
7: mi può spiegare da cosa nasce la sua idea?
6: Ma allora, fondamentalmente l'idea nasce 50 anni fa in via Paolo Sarpi.
1: Sì,
7: sì.
6: Ah, da Giuliano, fondamentalmente.
7: Come no? Ma c'è ancora, se non vado errato.
6: Certo, sì. È certo che c'è ancora, Giuliano no, però...
7: Esatto. Infatti,
6: perché poi quando ero piccolo in realtà vincevano i panzerotti di Luino.
1: Ah,
6: di
1: sì,
6: Luini. Poi vabbè,
1: ci siamo spostati
6: sulla
1: ancora
6: pizza, ecco, mettiamola così.
1: Sì.
6: E ce l'ho, mi è rimasto assolutamente nel cuore la pizza di Giuliano.
7: Il famoso triangolo di pizza pieno di tanta mozzarella, insomma,
1: sì,
7: che ti soddisfa, no? È una pizza che ho mangiato un sacco di volte. Ma quindi arrivano spesso delle persone che magari hanno dei gusti differenti e lei li affronta così con ironia?
1: Certo.
6: Sempre e comunque, perché
1: certo,
6: vabbè,
1: certo,
6: in ogni caso voglio dire, l'ironia alla fine, senza ironia è difficile anche solamente respirare.
1: Bravissimo,
6: quindi...
1: bravo, viva
7: anche
1: l'ironia.
7: Anche io la penso.
6: Sì, assolutamente sì.
1: Sì.
6: Peraltro devo dire che... allora, questi video su TikTok sono appositamente fatti,
1: sì,
6: per essere un po' divisivi, e devo dire che da quando sono usciti e sono diventati virali,
1: sì,
6: diversi napoletani sono venuti a mangiare la pizza, inizialmente
1: okay,
6: con l'area di sfida.
7: Sì, perché poi...
6: E poi devo dire che invece hanno apprezzato molto la cosa, perché... Cioè, alla fine, vabbè, è un qualcosa di completamente diverso, però...
7: Io da ragazzino facevo la famosa Catarì e mi piaceva
1: buona,
7: più di quella della pizzeria.
6: Assolutamente.
1: C'è mia mamma, certo.
6: Sì. Ricordi l'infanzia anche questa, la Catarì,
1: ragazzi.
6: Mi sei appena sbloccato un ricordo con la Catarì.
7: Cioè, alla sera studiavo con questo aroma che girava per casa, in cucina, no? Senta, ma se io la invitassi in trasmissione a parlare di questa rivalità tra Milano e Napoli,
1: certo,
7: magari prendiamo un pizzaiolo di Napoli,
1: sì,
7: lei ci verrebbe, oppure anche al telefono, ma che magari si è impegnato,
1: no,
7: io gli
1: viene,
7: dico ai miei
1: viene
7: autori magari di contattarla poi al telefono.
6: Ma guardi, volentieri, cioè alla fine vengo volentieri in trasmissione.
1: Bene,
7: bella sera,

0: Grande, grande.
1: E porta anche un po' di pizza.
2: Che viene sì. a trovarci, Matteo Donati, Valentino Rossi, tra l'altro, Fulminacci, leggo qui. Sì. E poi ci sarà anche il rapper Malanga,
0: grande,
2: non so se
0: Malanga.
2: Lo conosce.
3: Ecco, vabbè, sul rapper Maranza, Maranga, lei come che pensava, non mi interessa. Diciamo che invece vale tanta roba.
2: Aspetti, che abbiamo qua Malanga, che tra l'altro è passato in studio per vedere l'attrezzatura che poi gli metteremo. Malanga, ma a te piace la pizza milanese, quella bella alta?
4: Sì, Giletti, mi piace molto. Se il signore invita a mangiare una drappi, io ci vado con la mia donna. Perché in questi periodi che faccio poche selacche, anche una pizzuffia. Fa una differenza. Mi scuso con tutti i miei fan che a volte sui social dicono che non sono coerente con le mie canzoni.
2: Vuole scroccarle la pizza, non so se ha sentito.
0: Non va bene.
3: Vabbè, vediamo cosa si può fare.
2: Una pizza al nostro rapper Malanga gliela possiamo anche offrire,
0: dai,
2: no? Che magari le porta anche un po' di gente diversa. Senti, Malanga, abbiamo il signor Antonio qua.
0: Sì.
2: Gli vuoi fare due rime sulla pizzeria Il Padellone di Pogliano Milanese?
0: Vai.
5: A Pogliano Milanese c'è un ristorante, si chiama Padellone.
3: Bellissima.
1: E anche buona la pizza, eh.
5: Padellone. Se non vieni sei un gallone.
2: Grazie.
3: Va bene.
0: Ciao.

0: Alfa con Buon Vento su Radio DJ.
1: E adesso arriva un amico al quale avevamo promesso un saluto. Antonio!
2: Ciao ragazzi, sono Antonio.
1: In diretta live, ciao.
0: Ma quanto tempo?
2: È passato un bel po' di tempo. Io faccio il ponte del 2 giugno, né?
1: Certo.
2: Sono qui allo skate park di Tortona.
0: Vada piano con lo skate, sì. Mi raccomando.
2: E sono qui a fare le penne con lo skate.
1: Ah, che bello.
0: Piano, piano che è una certa età.
2: A dire il vero non è che si dice penne, eh? Sì. Ma trick.
1: Ah, i trick.
2: Sì, me l'ha insegnato il mio maestro.
0: Cioè fa girare lo skate e poi si rimette sopra, giusto?
2: Sì, il Moise Antonacci.
1: Moise Antonacci
2: è campione italiano di skate, né?
1: Ah, cavolo.
2: E va anche a gareggiare negli Stati Uniti di America.
0: Ah, complimenti.
2: Il Moise Antonacci è una brava persona. Perché ha accettato di insegnarmi ad andare con lo skateboard anche se ho 84 anni.
0: Mi raccomando.
2: Per Moise è una sfida,
1: certo.
2: Ma anche per me, né?
1: Sì,
2: perché poi
1: certo.
2: Quello che ci deve andare sopra sono io. Però vi posso dire una cosa,
1: È
2: una bella soddisfazione, né? Perché quando faccio dei bei trick sono felice.
1: Bene,
2: e poi le ragazze mi fanno l'applauso.
0: Hai capito?
2: Sì, c'è pieno di ragazze qua. Poi c'è sempre qualche stupido che mi dice che sono un vecchio di merda. Che non devo fare i trick.
1: Certo.
2: Infatti la settimana scorsa il mio maestro Moise Antonacci ha fatto a botte con due ragazzini che mi hanno dato del coglione.
1: Ah, come mai?
2: Sì. Dovevi vedere quante botte che gli ha dato il Moise Antonacci a
1: ai
2: quelli
1: ragazzini.
2: Lì.
1: Ma no,
2: sì,
1: vabbè,
2: li ha riempiti per bene. Poi ci ha spaccato la tavola sulla schiena.
1: No, tavola skate.
2: E adesso non vengono più qui allo skate park.
0: Ti credo.
2: Signor Ferrari,
0: se mi dica.
2: Ma lei è capace di andare con lo skateboard?
0: Io ci andavo, adesso non mi ricordo più come si fa più.
2: Se vuole le do il numero del Moise Antonacci che le dà le lezioni.
0: No, ma guardi
2: che lui a buon prezzo prende 400 euro all'ora. Ma ne vale la pena, né? Perché in 40 lezioni
1: non mi interessa il trick, allora.
2: In 40 lezioni te impari a fare tutto, anche il primo trick.
1: Ok.
2: Sì, poi ci fa anche la teoria, due balle. Sì, perché c'è l'ollie che è il salto fondamentale.
1: Ah, ti spiega i trick, sì.
2: Sì, base di quasi tutto. Poi c'è il nollie è un ollie eseguito dal nose, cioè dalla punta anteriore. Poi c'è il fakie, che vuol dire cavalcare all'indietro. Come trick c'è anche il manual.
0: Lì si sta
2: in equilibrio sulle due ruote posteriori come il wheelie. Capisci? Ma il trick più difficile è lo spazzacugnetta. L'avete mai fatto lo spazzacugnetta?
0: No, non conosco neanche gli altri.
2: È un trick nel quale si salta 2 metri tramite una rampa.
0: Ma non lo faccia,
2: Infatti io non sono capace di fare il trick dello spazzacugnetta. Ma voglio imparare al più presto.
1: Certo.
2: Perché lo devo fare di nascosto, perché il mio maestro di skate, Moise Antonacci,
1: meno male, non vuole.
2: Ha proibito a tutti di fare il trick dello spazzacugnetta.
0: È pericoloso.
1: Certo.
2: Ehi, DJ Angelo!
1: Sì, mi dica!
2: Settimana prossima, di domenica, vengo alla festa della Radio DJ.
1: Ma il pomeriggio, certo. Ci siamo
2: quando fate 15. Il DJ set, al pomeriggio?
0: Dalle 15 alle 16.
2: Ah, ho capito. L'ora più fresca.
1: Sì. Certo.
2: Magari porto la tavola, così faccio un po' di trick sul palco. Bisogna bere tanta acqua, col limone spremuto dentro.
1: Certo,
2: senta, io voglio essere annunciato al microfono, me lo fate poi?
0: Certo,
1: ma assolutamente,
0: no.
1: Antonio.
2: Dovete dire: ecco a voi Antonio, lo skater con tutti i suoi trick.
1: Va bene.
0: Se lo vuole lo facciamo.
2: Vengo vestito di livello, né?
1: Va bene.
2: Poi porto anche la band dei Giarolos, se li convinco. Con il Chant, il Casper, il Piwi, il Mandi e il Magiustro.
1: Il Magiustro,
2: si è aggiunto dopo il Magiustro.
1: Ok.
2: Sì. Che stasera, che è festivo, ci esibiamo al laghetto della Malvista.
1: Ok. Il concerto.
2: E il Chanter è una brava persona perché ha voluto inserire nel repertorio una canzone che parla della mia passione per lo skate.
1: Benissimo.
2: Se volete ve la posso far sentire anche i vostri ascoltatori,
1: certo. Assolutamente.

0: Nella prossima mezz'ora a Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari saremo con il filosofo Nicola Cedro, che tornerà a spiegare il vero metodo scientificamente provato per stare bene nella vita.
1: Per stare bene non devi odiare. No.

0: avere, sì, fatti i cazzi tuoi.
1: Esatto, bravo.
0: Per stare bene, fatti i cazzi tuoi.
1: Soprattutto nei giorni di festa.
2: Ciao belli.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
9: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
17: Have fun with...
18: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: continua, ciao belli, durante la festa della Repubblica oggi martedì 2 giugno.
1: E salutiamo tutti coloro che stanno grigliando, ovviamente.
0: Assolutamente sì.
1: In certo. Questo giorno di festa con i giovani a casa da scuola torna la Top Chat genitoriale.
0: Vai.
1: Allora andiamo da Ema e Bruno Barbieri, uno dei più grandi chef d'Italia, che è appassionato anche del mondo giovanile.

0: Benvenuti alla Top Chat genitoriale, dedicata alla chat di classe, uno spazio virtuale in cui i genitori degli alunni si incontrano e condividono esperienze legate all'educazione dei propri figli, affrontando spesso anche argomenti che vanno ben oltre il contesto scolastico.
1: È vero. Certo, Emma. E allora partiamo dalla posizione numero 5 della classifica, dove troviamo la signora Renza Formenti, madre del piccolo Atos Formenti, che qualche giorno fa è arrivato tardi a scuola a causa del Giro d'Italia, passato proprio davanti alla sua abitazione. Ascoltiamo dunque la signora Renza, che condivide le sue perplessità nella chat di classe.
2: Numero 5.
3: E mamme, buongiorno, ascoltatemi un attimo, prima, ma questa storia di questo bloccolo perché devono passare queste qua sulle biciclette, ma non ho capito, ma all'improvviso, quello non ha fatto nessuna circondoriare nessuno, nessuno ha detto niente, ma vado a scendere da casa, trovo questi strangenni dappertutto, c'è un bloccolo stradale per chi deve passare i giri d'Italia.
0: Prosegue la nostra top chat genitoriale con la posizione numero 4, dove troviamo il professor Patrizio Alemao, docente dell'Istituto Commerciale Martino Bassi di Seregno, balzato alle cronache per aver invitato tutti gli alunni della Quinta Ragioneria al compleanno del suo cane, festeggiato presso un noto locale di Carate Brianza.
1: Molto interessante la storia del professor Alemao, soprattutto perché non è consuetudine festeggiare il compleanno di un cane. Eppure il professor Alemao vuole moltissimo bene al suo Miosha, al punto da organizzare una cena tutta per lui, alla quale hanno partecipato anche altri proprietari di cani.
0: Ascoltiamo allora il professor Patrizio Alemao mentre invita telefonicamente la madre al compleanno del cane Miosha, che ha compiuto 6 anni.
2: Numero 4.
4: Ehi.
5: Ma?
4: Ti stavo chiamando io, c'ho silenzioso non da non so quanto. Ciao. Forse da 2 giorni. Ciao.
5: Com'è?
4: Sono venuto a consegnare i prodotti alla Gio, che abbiamo fatto riunione settimana scorsa.
5: Non vieni in un moto allora?
4: No, non vengo in moto, scordatelo.
5: Ti leggo.
4: Una volta sono venuto e mi ha fatto brizzare tutti i capelli in piedi. No.
5: Ascolta, oggi è 6 anni che è nato Miolt. Facciamo la festa.
4: Compleanno.
5: Vieni? Sì, allora facciamo la merenda, l'area cani. Vabbè, ma te non venire. Poi stasera, magari con gli amici che hanno dei cani, andiamo al ristorante. Vuoi venire?
4: Ma sei fuori? Ma festeggia pure compleanno lo cane.
5: Perché?
4: Sei fuori.
5: Perché, perché scusa? 6 anni,
4: ah,
5: ma sì, se riesci a fargli magari una torta salata, no?
4: Sì, pure.
5: Gli mettiamo il cappellino, no?
4: Ma okay. Veramente va in salata.
5: Sì, ragazzi. Vieni.
4: No.
5: Niente. Miolt, hai sentito la nonna che non viene? Dai, ciao.
0: Salutiamo il cane Miosha e andiamo avanti con la nostra top chat genitoriale. È ora la volta del signor Mimmo Donghi, bidello dell'Università Bocconi di Milano, che ha deciso di lasciare il posto di lavoro per trasferirsi in Colombia. Un trasferimento dettato, quanto pare, da una particolare passione per la chimica. Bruno, tu conosci il signor Mimmo Donghi?
1: No, non lo conosco. E francamente non sono molto interessato a fare la sua conoscenza.

0: Questa è la top chat genitoriale dedicata alla chat di classe e adesso andiamo alla posizione numero 2 dove troviamo il professor Roberto Ortelli, giusto Bruno?
1: Certo Ema, il professor Roberto Ortelli ha approfittato della chat dei professori per mettersi in contatto con il collega Pasquino Rivetti, con il quale doveva fissare il consiglio di classe, ma non trovando il numero corretto nella rubrica si è rivolto al fratello.
0: E allora ascoltiamolo, lui è il professor Roberto Ortelli.
2: Numero 2.
3: Io sono chiamato sul numero di tuo fratello, il suo fratello Pasquale, dice il numero non è resistenze,
4: come?
3: Un attivo. Come ci fa? Dice tu a Pasquale, giusto che mai, dice il numero non è resistenze.
4: Vediamo qua, dai.
5: This is

0: le partite dei loro figli,
1: sì,
0: che
1: sono molto
0: spesso
1: accaniti,
0: si comportano a cazzo di cane.
1: Sì, un po' troppo.
0: E per l'approfondimento scientifico andiamo dagli amici di Oltre la Terra per parlare della vita nei pianeti del sistema solare.
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Concordo con lei.
0: E poi anche Gasparotto.
1: E Gasparotto ci vuole.
3: Tempo che fa Leonardo Pieraccioni e i sessantenni alle partite dei figli. Da Infinity, Valentino Rossi e lo scambio di frecciatine con Max Biaggi.
1: Ciao, Vale.
3: Da RD Love Coach, l'uomo innamorato. Dalla Zanzara, la mistress torturatrice. Oltre la Terra, la vita nei pianeti del sistema solare. Yo.
4: Leonardo Pieraccioni e i sessantenni alle partite dei figli.
5: È pericolosissimo per noi sessantenni andare a vedere la figlia giocare in un palazzetto dello sport, in una palestra, perché quando non c'è da sedere, io una volta e basta mi sono seduto in terra.
1: Certo.
5: E sono stato così per un'ora e cinquanta.
1: E beh, certo, la partita.
5: Che te dici? E che sarà mai? Quando mi son dovuto rialzare, sembrava un concerto di Vasco Rossi, perché facevo
0: che boomer, ragazzi,
1: è veramente boomer, eh.
5: E vai,
1: ciao Leonardo.
4: Valentino Rossi e lo scambio di frecciatine con Max Biaggi.
6: In quegli anni lì andava di moda che si facevano le cene con i giornalisti, quindi c'era per abbonirsi, cioè per dai, le cariche ai giornalisti. E quindi c'era Biaggi a cena con tutti i giornalisti.
0: Max Biaggi.
6: Io entro nel ristorante, passo di fianco e lui con i giornalisti lì così, un po' da gagiotto, mi fa: oh, guarda, c'è il Max Biaggi della 125. Lui mi fa a me, no? E io passo così, io mi ricordo avevo lo zaino, ritornavo dal circuito così e gli ho detto: guarda, sarei te il Valentino Rossi della 250. E lì mi è venuto bene da matti e lui è rimasto malissimo, cioè davanti a tutti i giornalisti, quindi da lì è così.
4: La mistress torturatrice.
7: Mi dicono che è molto ricercata da lei la CBT. Che cos'è la CBT?
8: Questo qua.
7: Cioè, che cos'è? Cosa si chiama? Cock and ball torture. Che
8: Sì, anche è una tortura delle in generale, calci nelle calci, ginocchiate.
7: Ma viene quantificata questa cosa? Cioè, una sessione di. Andiamo alla quantificazione. È importante la quantificazione.
8: Quanti calci nelle
7: ma quanto costa una sessione di CBT?
8: Cioè, €400 un'ora?
7: 400 euro un'ora. Tu, come dire, in qualche modo tratti, intervieni sul corpo di queste persone, intervieni sul corpo di queste persone, le torturi, le fai male a queste persone qua, con il loro consenso, ovviamente, in cambio, in qualche modo, di denaro. Per
8: Beh,
7: cui,
8: sicuramente non lo faccio per la gloria divina.
4: La vita nei pianeti del sistema solare.
9: Ma perché esistono su questo pianeta anche delle razze aliene? Da dove vengono? Sono sempre state qui? Sono arrivate?
10: La gente dello spazio, quella ancora che vibra in una dimensione del sistema nostro solare, quindi il Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Uranio, Nettuno, Plutone. Prima era un pianeta, poi l'hanno tolto, poi è diventato un'altra volta pianeta. Comunque, queste strutture sono fatte apposta per creare un'esperienza ad alcune razze, quindi ogni pianeta, quasi tutti sono abitati all'interno del pianeta,
1: tutti i nostri
10: quindi
1: pianeti.
10: La vita è all'interno del pianeta,
9: e non solo
10: sulla superficie, come il pianeta Terra è abitato.
0: Posso così,

0: Era Britney Spears con Oops, I Did It Again su Radio DJ.
1: Come si titola?
0: Oops, I Did It Again.
1: E tra poco sì. sarà con noi il mitico coach Gasparotto.
2: Se pagate la gente poco, sì. avrete gente di merda.
1: Va bene, grande coach. Ed ora in questo giorno festivo occupiamoci dei genitori che vanno a vedere

0: ci piace molto, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia su Radio DJ.
1: Questa piace anche a Lorenzo.
2: Minchia che pedalata.
1: Ciao Lorenzo.
3: La puntata di oggi è giunta al termine, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.
1: Domani è finita la festa, eh.

0: domani?
1: Nella puntata di domani, che mercoledì succede? 3 giugno, torneremo a collegarci con Domenico Cioccolatino.
2: Oh, mi piace,
1: l'artista
2: mi piace,
1: si è messo in gioco con grande coraggio,
2: certo,
1: scegliendo di reinterpretare e rilanciare alcuni dei successi più iconici degli anni Ottanta. Le indimenticabili sigle dei cartoni animati che hanno fatto la storia di un'intera generazione.
3: Oppure leggerlo.
4: Dai, un po', riproviamo, dai.

0: Sun68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun68 Burraco Club.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: 2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
17: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno.

0: Ragazzi, Summer Camp vuole essere la colonna sonora della vostra vita, no?
1: Sì,
0: oggi
1: sì.
0: È una giornata di rientro e una canzone anche per chi è rimasto a casa.
1: Ma
0: no?
1: Infatti, perché vuole andare al mare comunque, sì.
0: È stato bello il ponte, è stato bello stare 4 giorni. Adesso magari c'è un po' di traffico,
2: sì,
0: c'è un po' di
2: traffico.
0: C'è traffico?
2: Mamma mia.
0: Zero traffico.
2: È bellissimo essere qua in via Massera,
1: no,
2: ragazzi.
1: Sì, abbiamo un po' di giomo, che è il contrario della FOMO, cioè la gioia di perdersi le cose. Noi ci perdiamo il ponte, ma allo stesso tempo ci stiamo perdendo il traffico che c'è in questo momento.
2: Sai che alla fine è meglio rimanere qua, guarda.
1: Beh,
2: mi fa passare tutta la voglia di andare in giro, poi farmi 3 ore di traffico.
0: Ricordatemi un attimo, FOMO sarebbe Fear of Missing Out, sì. Cioè quella paura di perdersi un evento dove magari non volevi neanche andare,
1: però...
0: ma poi vedi che tutti fanno le storie,
1: esatto,
0: siamo qua.
1: Io manco solo io.
0: Invece Jomo è...
1: Joy of Missing Out.
0: Quindi
1: la gioia di perdersi una cosa, un evento.
0: Ah, che bello, che bello. Tipo ci siamo persi il ponte, ma ci stiamo perdendo,
1: esatto,
0: anche
1: come
0: il
1: dicevo,
0: ritorno.
1: Ti perdi la fine.
2: Grandissimo traffico, ad esempio, in Liguria, da Albenga verso Vado Ligure.
0: Sai che non l'avrei, non l'avrei mai idea. A volte veramente
1: Liguria al traffico, ma guarda.
2: Sì. Poi c'è tantissimo traffico anche in direzione nord nella
0: zona.
2: Senti
0: come ci gode, ma è incredibile.
1: Comunque, massima solidarietà a chi ci sta ascoltando, bloccato,
2: 3 giorni al mare, ok?
0: Sì,
2: e poi ti
0: sì.
2: fai magari 7-8 ore di traffico, li perdi tutti, quella bellura lì alla fine la perdi, quindi tanto meglio stare a casa.
1: Ma non è vero, basta non usare troppa aria condizionata, perché l'aria condizionata fa andare via la bronzatura.
2: Sì, disidrata.
0: Oh, ragazzi, comunque non ve lo dice uno qualunque.
1: Colonnello Panacci vi dice che adesso almeno su Milano e dintorni per un po' non piove fino alle 6. Alle 6 ricomincia il temporale.
0: Vabbè.
1: Colonnello Panacci, bene. Ragazzi.
0: Allora, io ho come l'impressione che qualcuno... Sai che ieri abbiamo chiuso parlando delle Madonne nelle chiese.
1: Sì, quelle proprio.
0: Io ho come l'impressione che con questa cosa
1: delle macchine,
0: che bello essere rimasti qui, qualcuno adesso in viaggio sta dicendo: ma guarda sti stronzi di
1: le Madonne nelle macchine,
2: ragazzi.
1: Nelle macchine.
0: Vabbè, comunque accompagneremo il vostro rientro, quindi almeno per le prossime 2 ore siamo qui.
3: Buongiorno, Summer Campisti. Indovinate un po' dove stiamo facendo coda?
1: Dove?
3: Sulla SS36 in discesa da Colico verso Lecco, perché quei geni di ANAS hanno deciso di lasciare i lavori a monocorsia. Grazie ancora, Luca da Monza.
1: Qualche polemica, ragazzi.
0: Secondo me,
1: oggi giornata così.
0: Ma poi riportiamo.
2: Ci sono dei lavori sulle autostrade e sulle strade italiane, ma quando mai? O sulle ferrovie italiane? Mai, zero.
1: Una nota giuliva in
2: Summer
1: Camp in diretta, ragazzi. Siamo in diretta.
0: Ha parlato l'Angus Young di Summer Camp.
2: Esatto. Soprattutto per andare in Liguria è impossibile da raggiungere quella regione.
0: Ma è l'unico mezzo all'automobile.
2: Il treno adesso col treno fanno i lavori. Adesso per l'estate hanno messo il treno del mare da Milano. Peccato che poi fanno i lavori e non c'è.
0: Il pullman fa la stessa strada della macchina.
2: Ci metti un anno,
0: no, certo. Beh, ci metti uguale, dai, perché secondo me.
2: Qua un elicottero, forse.
1: Fammi fare quello, però, che però quando ci serve. Ma che bello,
0: è vero,
1: ragazzi, è vero. Così a chiudere, andava detto.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Have fun with...
12: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
7: Lavoro in corso, signore. Sì, lavoro in corso.
0: Ci aveva visto lungo, il nostro amico Gen.
7: Guarda come frana questo.

0: Buongiorno, buongiorno. Summer Gang.
1: 33 chilometri a 10, anche qua su Dal Benga vado, come diceva Quarna.
2: Tanto,
1: delirio. Vabbè, ciao.
3: Ma tra i consigli di Genno c'era anche quello della piazzola di sosta. Il problema è che se tutti quelli che sono appunto
2: ci sfila anche all'autogrill per
4: una bella area di sosta nel Cile.
3: Chill, ma sì, fino a un certo punto.
5: Comunque, confermano i lavori sui binari appunto sulla linea Milano-Genova-Liguria. Da giugno a settembre ci saranno dei forti disagi.
3: Beh, è che è strano, no? Perché proprio da giugno a settembre, no? Che magari uno vuole andare al mare.
5: Poi mettono appunto questi bellissimi treni del mare, si chiamano così. Treno del mare. A Milano e ti portano là. Però se poi non c'è,
3: devi prendere il mare, però è una combo.
2: Non è che il mare va via in inverno, cioè comunque.
6: Ti mettono la sabbia nei vagoni, così ci puoi passare più tempo.
2: Sì, sì, sì.
7: Zona industriale. E domani ritorno a lavorare.
5: Tanti che tornano.
3: Molti industriale. Hanno deciso di fare un weekend in zona industriale, dove insomma mi sembra sia andato tutto
2: sì,
3: bene. Come
2: forse
3: andare.
2: Sì.
3: Cioè nessun altro ha avuto la stessa idea.
2: Sì, l'unico weekend in zona industriale in cui non suonava DJ Aladdin, purtroppo, per chi magari ha scelto proprio questo weekend, però è andata così.
8: Ciao amici del Summer Camp, buona festa della Repubblica. Io vi guardo in TV da casa mentre preparo una torta.
3: Oh,
2: buona festa della Repubblica.
3: Quindi un'altra che ha deciso di non fare grossi spostamenti e di passare queste ore. Sì,
2: magari è tornata ieri sera, stamattina.
3: Ci sta. Tutti
6: a fare i tortini.
9: Ragazzi, a me dispiace buttare via l'osso dell'osso buco e lo uso per fare le tortine.
3: Allora, ho come l'impressione che molti ci stanno mandando a Timbora, sai come diceva quella. E tra l'altro iniziamo proprio con la cantante che si è fatta conoscere con la canzone Vai Cimbora.
2: Esattamente,
3: no? Che è anche
2: lei.
3: Un po' un ma anche simpatico,
2: sì,
3: no? Che speriamo sia quello che ci state dicendo voi.
2: Ditecelo con simpatia, ragazzi, non è colpa nostra.
3: Comunque ha una nuova canzone, lei è sempre Marie Frosch.
2: Sì. Hai veramente l'accento di Porto Alegre.
3: E come si chiama questa nuova canzone che avevo malinterpretato all'inizio?
2: Provo io che invece ho l'accento di Recife.
3: Ok.
2: Como uro.
3: Como uro.

0: finale brusco,
1: chill.
0: No? Ci ha
1: Siamo
0: lasciato,
1: nel chill,
0: eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, la nuova di Mary Frost si chiama Como... Como, como uro,
1: como, como uro, como uro,
2: che vuol dire come l'oro?
0: È uno fallo portoghese, quindi non so.
3: Ciao, sono Rita. Siamo in coda da 3 ore tornando dalla Liguria, ma ne è valsa la pena perché ho rivisto i miei amici del mare.
4: E io, nonostante 3 ore di coda e l'aria condizionata, sono abbronzatissimo.
0: Grande!
4: Invidia!
1: Sì, un po' sì, un po' sì, un po' sì. Grazie.
0: Cioè, nel senso, sei abbronzato adesso, ma vediamo quando arrivi a destinazione.
1: Devi idratare.
0: Alla prima doccia lì. Sei il gufo che c'è sempre.
2: Sì, sì, sì. Con la crema in mano.
0: Sì.
5: La ciao Summer Camp, appena finito di lavorare, supermercati sempre aperti, mamma mia, meno male che ci siete voi come sempre. Antonio da Vieti.
1: Grande Antonio.
6: Ciao ragazzi, sento che tutti vanno via, sono in vacanza. Io non ho fatto un cazzo, ho sempre lavorato. Adesso sono qui che pulisco e riordino casa oggi e metto a posto diverse cose e sto bene così.
1: Sto bene così, vai alla grande.
0: Mamma, a proposito di spiaggia, nel video nuovo di Mary Frost ci sono, cioè, quella tipica usanza brasile. Sai che noi tendiamo più a fare la partitella in spiaggia, soprattutto dove il bagnasciuga lo consente, no? Per esempio Lignano Sabbiadoro, Jesolo, quel tipo di spiaggia lì, sì, si presta molto bene alla partitella, no?
1: Con, sì, lì è un po' più che non deve rimbalzare la palla giù, fanno un po' futsal.
0: Secondo me fanno tanto passaggi sì, al sì, volo, sì, che tu dici non vince nessuno, ma in realtà vincono tutti. Tutti, no?
1: Certo.
0: Ed è una sorta di tai chi, arte marziale antica, perché ti costringe a stare rilassato. Infatti quando arriva l'italiano teso tipo me, sbagli. Quando sì, sei teso sbagli e loro continuano a dirti devi stare tranquillo,
1: tranquillo.
0: Se non stai tranquillo non riesci a fare il passaggio al volo.
2: E poi scusa, teso in fiorentino non vuol dire anche qualcos'altro, no?
1: Teso un po' anche un po' col borsellino da teso, cioè insomma un po' quello, sai, tipo quello
0: maglioncino che... sulle spalle, eh?
1: È un po' d'atteso il maglioncino sulle spalle, o la pellicola sopra l'orologio, okay, o sopra, okay, il divano, è un po', okay, d'atteso, sì, sì.
2: Che non è teso per dire tesoro, teso,
1: no, teso nel ancora, senso di tensione, quello.
7: Grandi ragazzi, allora noi abbiamo appena finito di fare un bel pranzetto in tre, io, sì, Matteo e Diletta, perché la mamma è a Boston per lavoro, al mare, e adesso ci godiamo questa bellissima giornata con voi di sottofondo, che sia della ciliegina sulla torta. Grandi.
1: Quindi mi confermate che voi non partite, cioè siete al mare e lì rimanete.
0: Allora, siccome c'è anche gente che abita al mare, no? Ah, e questo mi sembrava, sì, proprio...
2: Tranne Francesca Michelin, diciamo.
1: Io non abito al mare, la sua canzone, no, proprio, sì, lo sottolineava.

0: Si prepara il mix del Filotto, la prima canzone del Filotto è la nuova di... Beh, nuova, insomma, dai, non nuovissima.
1: Paio di mesi, però comunque.
0: Però
1: l'ultima.
0: Anche questa cosa, che è una roba per essere nuova, deve essere di stamattina.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Dai, relativamente nuova.
1: Uno degli ultimi singoli, perché secondo me è uscito anche un altro nel frattempo, ma vabbè. Uno degli ultimi singoli di Aristides.
2: Sono quelli come me, che adesso sono a spasso col cane in un parco di Monza deserto, vado a casa, monto il portabici sulla macchina,
1: sì,
2: perché sabato si va in Romagna per una settimana, bici e massacramento di Lettino. Ciao bagagli!
1: Massacramento di Lettino?
0: Di Lettino, quello da spiaggia.
1: Sì, cioè, nel senso, sai quando dici guamma c'è un sonno che sfondo il letto.
0: Certo.
1: Secondo me lui c'è,
0: cioè, il massacro è quello del Lettino.
1: Che sfonda il Lettino.
0: Bello.
3: Ciao amici del Summer Camp, io lavorando in Canton Ticino in Svizzera non riesco mai a festeggiare le ferie italiane, ma ho le ferie svizzere. Qui c'è il primo d'agosto, la festa nazionale a Svizzera, e poi ci sono tante altre piccole festività che da noi non si usano più: Corpus Domini, Pentecoste, l'Ascensione, San Pietro e Paolo. Un saluto.
1: Ciao, Cacchio. San Pietro e Paolo anche a Roma.
0: Ce l'abbiamo più noi?
1: Cioè, a Roma.
0: Corpus Domini.
1: San Pietro e Paolo è a Roma. Corpus Domini non lo so.
0: Ascensione?
4: Sì, ci sono, ma non sono più, diciamo, rossi sul calendario.
1: Ok. Come si dice. A un certo punto ha detto la festa svizzera, l'ha detta così.
4: Si dice così, la festa così, nazionale a Svizzera.
1: Ah, beh, una roba del genere. Mi sembrava più. Scusa, mi sembrava
4: credo che sia lingua romancia. Ah,
1: cioè. La festa nazionale svizzera. Io ho capito così, no, mi sembrava strano.
0: Ma quella ma poi dalla Germania a Napoli è un attimo.
1: Ciriaco Sforza, te lo ricordi?
5: Sono qui in autostrada e mi ha appena sorpassato un'auto con Harry Styles e una ragazza con i piedi sul cruscotto.
1: Sì, è la stessa auto che mi ha sorpassato a me un anno fa quando ho visto Harry Styles al mare, così.
0: Andava forte Harry Styles.
1: Non al forte, ma all'argentario. E non andava. No, non andava forte perché era una curva un po' a gomito, anzi aveva anche la linguina fuori.
0: Concentrato
1: con la linguettina fuori, come dire, adesso faccio una figura di merda con sta qua di fianco.
6: Sì, e invece Montreal, tutto bene. Non festeggiamo Montreal, la festa della Repubblica. Però io ho deciso che non faccio niente oggi. Rimango al sole.
0: Ci sta. Questo è Federico. È Federico, radici italiani. È anche giusto che una parte di te festeggi, anche se non sei sul territorio.
1: Giusto.
0: No?

0: esattamente 364 giorni è il compleanno di Summer Camp.
1: Vero, perché ieri era il compleanno, il sesto, e quindi tra 364 giorni

0: la festa nazionale a Svizzera è il primo di agosto.
1: Sì, è il primo d'agosto, è vero, è vero. Sì, sì. Lo aveva detto la nostra ascoltatrice. L'aveva detto il primo d'agosto è la festa nazionale a Svizzera.
2: Ascensione?
1: Com'è?
2: Ascensione.
1: Pensavo dicessi accensione, ho guardato il microfono, cose, dovevo accendere qualcosa. Non... Opus Dei?
2: Non le so, quelle religiose sono solo Natale.
1: Santi Pietro e Paolo è fine giugno.
0: Ascensione il 14 maggio.
1: 14 maggio, ascensione, quindi andata, l'abbiamo andata. Passata da poco.
3: Se volete vado io.
1: Vai,
3: pubblicità.

0: 30 anni Asmodee crea i giochi che amate e vivete, come Exploding Kittens, Double e Dixit. Perché tutto inizia con voi, che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire. Il vostro posto è al tavolo.
1: E Asmodee continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie, come quelle nell'area senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento anche quest'anno sarà assicurato per tutti.
2: Asmodee, Inspired by Players.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Salone, hai visto cucina?
7: Ringiovanita.
6: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
7: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
8: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3, in farmacia e parafarmacia.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
20: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
0: Have fun with
21: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Capisci bene, c'è sotto del gospel qui, eh.
1: C'è sotto un...
0: Che però, beh, hai fatto bene, però.
1: Sì,
0: è tenuto lontano.
1: Non fatto come l'ho fatto io, evidentemente.
0: No, beh, però sono quelle sfumature. Non lo so.
1: Non lo sappiamo.
0: Il pezzo esce come Madame Marrakesh. Ma adesso poi hai visto che Spotify ha reso i cosiddetti credits.
1: Sì.
0: E sai che c'è tutto un pubblico piccolo, ma che ama andare. Io ne faccio parte, andare a vedere sulle canzoni che ti piacciono chi ha fatto cosa. Una volta era un po' semplicistica come definizione, invece adesso c'è chitarra, produzione, magari c'è anche voce gospel,
1: sì,
0: tenuta lontano,
1: infatti.
0: Ecco. Va bene ragazzi, bentornati, Summer Camp in diretta 2 giugno, buona festa della Repubblica, buon rientro, anche buona Giomo se invece siete rimasti a casa e in questo momento siete anche un po' contenti di essere rimasti,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vedendo un po' tutte le...
1: magari avete quella cosa che fa Nicola Savino e fanno Nicola Savino e Matteo Curti insieme sentendosi,
0: sì.
1: Cioè di quando sono a casa sani e salvi,
0: sì,
1: dal traffico, guardano le mappe, guardano il traffico
2: qua
1: e godono per quello che
0: fanno. Francesco oggi è molto in quella modalità.
2: Google Maps aperto e dove vedo il rosso.
0: Oh,
2: pericolo scampato, diciamo.
1: Non si fa, non si fa.
0: No, non si gode delle disgrazie altrui. Nessun messaggio sulla controra invece, no?
1: No, oggi
0: è partita un po' prima.
1: Oggi la controra, sì, esatto, sì. È partita forse a mezzogiorno.
0: A proposito comunque di Pennichella, è una cosa che insomma io non avevo notato, magari anche un po' questo mancato contatto con la generazione, anzi con due generazioni dopo. La vostra è adiacente, no? Voi millennials siete vicini a Gen Z, invece noi di mezzo ci abbiamo voi e poi loro però non sapevo di questa usanza della
1: cioè,
0: pennichella.
1: Anche io che sono millennials, sinceramente.
0: No.
1: Cioè, la pennichella dopo pranzo, vabbè, non ha generazione,
0: no,
1: da sempre.
0: Sì, no, però dice che adesso i Gen Z sono particolarmente stressati dal mondo del lavoro e utilizzano la pausa pranzo per andare a dormire. E come fai ad andare a dormire? Non è che stai a tornare a casa, non è che dormi in ufficio.
3: E
0: vanno al
3: cinema.
0: €10,50 non lo guardi neanche tutto.
1: Guardi il film e poi dopo ti addormenti perché sì, è stanchino. C'ha bisogno di guardare il filmino sulla poltroncina al buio con la retina condizionatina.
2: Ben-Hur,
1: eh? Vero? A me invece mi fumavano in faccia negli anni 80 e mi picchiavano con gli anelli. Mi picchiavano,
2: calmati,
1: ma no,
2: boomer.
1: Sono stanchino, voglio andare al cinemino.
0: Vabbè.
2: Vabbè, che io lo dico da tanti anni, almeno alla mia collega Sabrina Perego. Qua vicino alla radio, ad esempio, ci sono tanti locali dove si va a mangiare in pausa pranzo, no? Puoi andare in compagnia, puoi anche andare da solo come faccio io. Ma perché...
0: però se vai da solo ti guardano male.
2: Esatto, ma perché non aprono un bar dove puoi farti una pennica in santa pace, in pausa pranzo?
1: Sai che secondo me tipo in Giappone qualcosa del genere esiste.
2: Qua è troppo lontano il Giappone, non riesco ad andare in pausa pranzo in Giappone.
0: In Giappone dicono anche che l'idea di dormire anche in posti pubblici, cioè di su una panchina, no?
1: Per esempio, non c'è niente di male.
0: Che da noi ti dicono, cosa fa? C'è niente da fare, visto che dormiva su una panchina, che schifo.
2: Figurati se passano Linus, Dario Usuelli, Massimo Oldani, Michele Maiolo
0: e
2: i senatori, io sono qua su una panchina.
0: Che
2: dico,
0: dormi?
1: Dormo. Succede perché lui va sulla panchina a farsi quei 5 minuti di raggi di sole da solo.
2: Sì,
1: di raggi uva.
0: No, però in Giappone si dice che se tu dormi in pubblico vuol dire che sei stanco per aver lavorato tanto.
2: Certo.
0: Siccome c'è un grande rispetto per il senso del dovere, no? E del lavoro, bravo quello lì che si sta concedendo una meritata controra dopo aver lavorato tanto.
1: Però bravo anche quello sincero che va proprio al cinema per dormire. Che cioè dormire al cinema non è un incidente come l'ho sempre reputato io, ma vai proprio mirato.
0: Beh, oddio, cioè può capitare.
1: Certo che capita.
0: Se ti invitano allo spettacolo delle 6:30, quella è la mia ora debole.
1: Tanto certe dormite anch'io. Sì,
2: comunque, grande successo qua al centro messaggi per i Nap Bar, così si chiamano, dove vai a farti la pennichella. Che purtroppo non ci sono.
0: Ma dove sono?
2: In Italia non ci sono.
1: Apriamolo a Milano, sai che ne apri uno e poi dopo ne aprono 100 tutti in fila.
0: Poco igienico, mi verrebbe da dire. Cioè,
1: però
0: di mettere una
1: lenzuola,
2: ma non proprio distesi.
0: Ma ogni pennichella,
2: no, una sdraio, ti metti giù un attimino.
0: Però per tutta la bavetta lì, non lo so.
2: Ti danno una cuffietta tipo quella che ti danno con il casco per prendere i motorini.
0: Sì, certo.
2: Quella roba
0: è
1: una mascherina.
0: Una mascherina
1: per la bavetta, la mascherina.
2: Per noi introversi che non hanno voglia di socializzare in pausa pranzo, ha voglia semplicemente di riposare.
1: Lascia solo che adesso passi la moda dei listening bar e arrivano i nap bar. Vedrai.

0: cambi o no, ragazzi, ma sono incredibili. Si chiamano Lemon Twigs e questa canzone fa parte del loro nuovo album. Io faccio parte di quelli che non è andato da nessuna parte per il ponte. Domenica ho viaggiato con i Lemon Twigs. Mi
1: Bravo.
0: Sono sentito in loop tutto l'album e alla fine

0: dicevo, che cosa hanno inventato? Sapete che cosa hanno inventato di nuovo i Lemon Twigs?
1: No,
0: niente, ma proprio, ma niente, ma certo, di niente. Però come la fanno bene questa antica ricetta, veramente.
1: Sì, cioè, siamo fan.

0: Noce, sì, ma sì,
1: noce, noce, ah, però noce è più noce, simpatico.
2: Ma infatti lui è, che è più simpatico ha detto noscio perché
1: poi si dorme proprio meglio vicino agli alberi. No, ma l'albero secondo me cioè, è una cosa molto positiva, sì, secondo me, no?
3: Sì, sì. Piemonte, se fanno un bar dove puoi dormire tutti insieme, visto che siamo così sociali,
2: sì,
3: sicuramente diventerebbero tutti dei loculi.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, belli chiusi.
1: Beh, tu ridi, ma guarda che in bar quelli lì giapponesi spesso sono sì, proprio fatti certo, all'oculo, alla piemontese, diciamo. Sì, sì.
4: E poi è arrivata la soluzione, diciamo, dal punto di vista igienico. Sentite qua.
5: Ciao Summer Camp, sono Laura D'Asti.
4: Vedi.
5: Semplice, basta mettere i rotoli di carta come sui lettini degli estetisti. Ciao, buona giornata.
2: Certo, rotolo di carta e via.
1: Io non lo so, a me sta cosa di entrare nell'oculo e mettermi lì 20 minuti a dormire non mi fa.
2: A parte che magari se sei vicino fai prima andare a casa.
1: Cioè, non possono mettere dei noci qui a Milano che farebbero anche molto bene all'aria, alla qualità dell'aria, e ognuno può andare sul suo nocio.
4: Nocio.
2: Il nocio.
1: A schiacciare.
6: Ah, a Natale non leggono gli alberi quelli per fare l'albero di Natale. Ti
1: legge il nocio.
6: Lo porti via e vai a dormire dove vuoi.
2: Sì, sì.
1: Va bene, un gruppo che è stato grande ispirazione per i Lemon Twigs.
2: Direi proprio di sì.
1: Che ci scordiamo sempre il nome. Comunque la musica è tanto bella. Vabbè, tanto sentiamo la loro musica, che dice sempre la sua. Sì.

0: Ma poi la settimana scorsa vi è venuto in mente il nome di questo gruppo che non ve lo ricordavate neanche a sparare?
1: Guarda, forse sì, ma poi ci è ripassato dalla mente, purtroppo.
2: Comunque non avevo mai visto questo video dei Beatles ambientato in una sorta di atrio di stazione, no? Dove sono tutti seduti e...
3: Sono sotto un no-show
1: a riposare. Sì.
2: Una canzone chiamata Ticket to Ride che parlava evidentemente dei disagi per lo stop della linea tra Voghera e Pavia.
1: Sicuramente sì, perché anche nel 65 c'era nell'aria. Sì.
2: Sempre lavori, eh?
1: Sì, sì.
4: Durante le puntate di Pechino di quest'anno, Costantino ha fatto proprio vedere dei posti in Giappone dove ci sono tipo dei forni grandi come i loculi, diciamo, del cimitero, dove però i giapponesi vanno a dormire, fare la pennichella.
1: Costantino della Gradesca, sì sì sì.
5: Ma perché Pechino, poi Giappone, non ho capito.
1: Si chiama Pechino Express, okay. Ma vanno un po' okay. Dove capita, cioè dove capita, di

0: dipende dalle edizioni. Okay.
1: Cioè, un po' come quella cosa che il Giro d'Italia parte da Budapest. Una
0: tipo,
1: di quelle.
0: Esatto, esatto. Tipo Pechino Express, cosa... però a volte sono in Sud America.
2: Tipo Summer Camp, che si chiama così anche
1: sì,
2: a dicembre.
1: Certo, esatto, ma perché no?
0: È esattamente quello.
3: Ciao Summer Camp, ormai già più di 40 anni fa, suora Ausilia all'asilo ci insegnò ad addormentarci appoggiando la testa sul banco, braccia conserte, mm-hmm. in una posizione decisamente scomoda, ma che probabilmente mi consente di avere la capacità di addormentarmi dove voglio. Macchina, treno, aereo, senza appoggiatesta. Ho questa sorta di superpotere.
0: Devo dire che 20 anni fa almeno anch'io riuscivo in treno a dormire così e poi niente, non so perché ci è successo qualcosa. Avevo sicuramente la testa più leggera. Cioè la prendi e la appoggi sul tavolino davanti.
4: Io non so come facciano quelli che sui mezzi pubblici si addormentano con il telefono in mano, il computer. Ho sempre il terrore che vengano derubati, io non ci riuscirei mai.
1: Ah, cioè stai male per sì, gli altri.
0: Sì.
1: Beh, sul treno da me svegliarli. È capitato spesso, no?
0: Sì.
1: L'unico incubo prima di addormentarti dici: vuoi vedere che appena mi addormento passa il controllore che l'ho cercato con lo sguardo per 2 ore?
0: Non ti sveglia mai dolcemente. Dipende.
1: Ho tentato anche quello col foglio,
0: sì,
1: sai, con scritto
0: l'ho fatto.
1: Il PIN.
0: Come no?
1: Ma c'è scritto, sì. Ma c'è il foglio.
0: Sì,
1: ma è scritto qui sul foglio, sono qui in 36D.
0: Te lo devi scrivere in fronte. Ti devi scrivere in fronte il codice.
2: E invece stazioni saltate a causa di una pennica sul treno?
1: Successo.
0: Successo anche
1: recentemente, ma tra l'altro stranissimo, non mi ricordavo di essermi addormentato. Infatti dicevo, ma scusa,
2: come quella volta in cui...
1: Ma cos'è? Un treno che non
0: sì,
1: fa...
0: Sì, sì.
1: Cioè fa Milano-Firenze diretto senza passare da Bologna. Ma sì. Scusami, eh. Ma Bologna quando arriva? Ma no, signore.
0: Sì.
1: Bologna è passata.
0: Già...
1: Ma io sono stato sveglio tutto il tempo. Non è vero. Sì. Non è vero.

0: Speriamo che questa splendida ballata di Bruno Mars a tinte mariachi abbia rilassato, insomma, i tanti sammercampisti in viaggio e magari anche incolonnati, no?
1: Ma Luisito sta festeggiando oggi.
2: Luisito un po' che non lo sento.
0: Tanti utilizzano quell'app che ti comunica, diciamo, percorsi alternativi.
2: Waze. Sì.
0: Vabbè, insomma, sì, sì, no, ce n'è tante, però quella è la più... Io mi sono sempre detto, ma se lo dici a me... Lo stai dicendo probabilmente anche a tutti gli altri. E non è che pigliando questa statalina e facendo due ore di tornanti poi siamo tutti risultati e in autostrada non c'è più nessuno.
2: Magari altri sono su altre app, però io l'ho provato questo weekend, sono andato in Liguria e sono riuscito a zompare la fila. Non lo so, secondo me manda me da una parte, poi un altro lo manda dall'altra.
0: L'ho sentita anche questa teoria,
2: sa che dove sta mandando tutti, vabbè, capito?
0: Vabbè, comunque ha funzionato per Tania, Enrico e le bimbe Elisabetta, Francesca ed Ariana, che stanno tornando dalla Costa Azzurra verso Torino. A un certo punto hanno schivato la coda facendo un pezzo di statale, tante curve, le bimbe non sono state contentissime perché
2: no,
0: dietro,
2: dietro
0: si patisce.
2: Sì, un pochino sì, quello sì.
3: A proposito di app, sentite qua.
4: In Giappone è vero, si addormentano tutti ovunque perché è dignitoso dormire, ma sulla metro hanno un'app che programmano ognuno a modo suo e che li sveglia pochi secondi prima di arrivare nella fermata di discesa, quindi tu vedi questi che dormono e dal sonno profondo passano all'avviarsi verso la porta così all'improvviso, e all'inizio non capisci perché sembrano robot, automi, e invece poi ti accorgi, cioè ti informi e scopri che hanno un'app. Ciao belli miei, ciao.
0: Tipo la sveglia, no?
2: Sì. Sì, cioè tipo è una sveglia, non è proprio un'app, tu metti la sveglia,
0: forse l'app è collegata con la rete della metropolitana.
2: Ok, un po' più
0: preciso. Sai cos'è, che quando sei proprio in controra profonda non c'è app che tenga.
2: Ma se no prendi uno e gli dici: oh, mi sveglia quando arriviamo alla non so, l'avete mai visto il film Caffè Express di Nanni Loi con Nino Manfredi, che lui a bordo fa i caffè un po' così di sgamo, c'è il termos e vende i caffè, ma come servizio ti propone anche la sveglia quando devi essere svegliato col caffè.
3: A proposito, faceva anche i caffè trasparenti quel film?
2: No, quello no, quello no, no, è ancora martedì.
5: Salvo da Torino, Valle di Susa. Oggi dopo 2000 metri di slivello in andata, 2000 metri di slivello al ritorno, adesso sono Sergio Barbera e buona festa a tutti quanti.
3: Hai visto che meraviglia?
0: Oh. Da fermo però, no?
3: È andato in montagna, è tornato a casa, si è aperto una bella
0: bottiglia. Non ha trovato traffico.
3: No, traffico, perfetto, bravo.
2: Grande relax, ho sentito nella sua voce.
0: Va bene, per noi invece è il momento di fare delle prove. Oggi, essendo la festa della Repubblica, ci cimenteremo in una canzone italiana, rigorosamente italiana.
2: Sì.
0: Questo ci siamo detti.
2: Sì, è vero,
0: un italiano,
2: è vero,
0: ma non quella che ti aspetti.
2: No, probabilmente no.
0: Tra poco.

0: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
10: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
18: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
20: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
21: Il caldo ti rallenta.
22: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Sabato 6 giugno è

0: Si chiama Hit the Wall, la nuova canzone di Gracie Abrams, è un'espressione piuttosto diffusa, no? Quando magari non riesce a uscire dal tunnel. Forse noi diremmo, ecco, non riesco a uscire dal tunnel, in inglese ho trovato un muro, come un
1: ho
0: muro.
1: Ho trovato un muro, muro.
0: Sono davanti al muro. Però è bello il videoclip che ci permette appunto di...
1: Sì, è bella lei, ragazzi.
0: Bella
1: sì,
0: lei.
1: Effettivamente
0: sì.
1: È proprio bella lei.
0: Ma è interessante anche quella porta nel nulla,
1: sì,
0: no?
1: È un po' come dire, non so...
0: Ricorda un po' il famoso gioco delle porte che delle facevate...
1: Sai che c'è il gioco delle tre carte,
2: diciamo.
1: E invece diciamo, pre-walk c'era il
0: quando
1: gioco
0: non eravate
1: porte.
0: Walk facevate sempre il gioco, cioè, delle tre porte.
1: Su una porta c'è scritto un nome, su un'altra un altro nome, su un altro nome. Quale varchi, Francesco Quarna? Questo era il mio gioco preferito.
0: Sì, però diciamo sono cambiati i protagonisti in questi primi sei anni di...
1: Diciamo
0: Summer
1: che
0: Camp,
1: adesso
0: no?
1: Su una porta c'è Gracie Abrams. Sì. Sembra di capire che è un po' il nuovo nuova versione. Beh,
0: ognuno
1: del gioco
0: sulla porta mette chi vuole, sì. A seconda dei
1: puoi
0: gusti.
1: Mettere anche un hobby, cioè puoi mettere tutto quello
0: certo.
1: Che vuoi, tutto quello.
0: Io anche
3: 20,
0: un noscio.
3: Ragazzi, il 23-24 maggio non prendo impegni comunque.
0: Come mai?
3: Sì, è perché viene a suonare in Italia.
1: Davvero?
0: Ma è appena passato, te lo sei perso.
3: No, ma l'anno prossimo.
0: Sì, però ragazzi, sta roba di annunciare i concerti per il 2035.
1: Dai,
0: troppa ansia.
1: Ma ancora devo prenotare le vacanze qua.
0: Ma io dico, ma una volta quando facevano i concerti, che ne so, il primo concerto di Bruce Springsteen a San Siro,
3: sì,
0: ma te lo dicevano l'anno prima? Secondo me no.
3: No, no.
0: Cioè,
1: ma soprattutto
0: gli organizzatori ne stavano parlando, ma non c'erano già i biglietti fuori,
1: certo,
0: ora
1: no.
0: Solo per il fan club con carta di credito.
1: Ma se compro il biglietto prima lo pago meno?
3: Non
1: come
3: lo
1: treno?
3: So, però comunque no. Dai, i biglietti sono in vendita da questo venerdì. Quindi.
1: Ah, ok, perfetto, dai, sì.
0: Vabbè, insomma, vabbè, comunque, un anno di tempo,
3: un anno
0: dai.
3: Meraviglia. A Milano all'Unipol Dome suonerà Gracie.
0: Wow, ragazzi, il nuovo palazzetto, quello grandissimo e modernissimo e nuovo di pacca, quello che nei bagni c'è finalmente la luce bella, perché sai che in genere quando vai nei bagni dell'autogrill, sì, ma anche del palazzetto dello sport, guardi e dici porco Giuda, sembravo meglio uscito da casa, no?
1: Perché è molto fredda
0: invece,
1: diciamo.
0: Io a volte vado a vedere dei concerti all'Unipol Dome solo per potermi guardare
3: specchio
0: e dire,
3: e ti fai un'ora di
0: dai.
3: Specchio
1: un'ora di specchio fa sempre bene,
0: l'artista suona.
1: Ma scusate, ma che specchio è? È lo specchio quello che ti sfina un po'?
0: No, c'è una luce bella, insomma, dai,
3: cioè,
0: stati bene.
3: Quello
0: sono
3: dei,
0: nuovi
3: dei negozi, no, camerine, lì delle, no, come si chiamano?
1: Sì, gli spogliatoi, camerini dei negozi per,
0: sì,
1: per
0: non si chiamano spogliatoi
1: che ti stacchi, sei un figo, esatto. mentre sei, esatto, nel camerino, poi torni a casa e dici mamma mia, ma che è sta roba?
4: Oh, ma la pubblicità è già andata in onda,
1: sì.
4: Ho chiuso un attimo gli occhi e me la sono persa. Potevate svegliare,
3: ce n'è subito un'altra,
0: cioè,
3: adesso
0: dai, piccola, però insomma meglio che niente, dai.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
3: Ah, però, quando ti dicono che è misura. Ah, però, barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
0: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
4: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
0: Tu mi trovi strambo.
5: E come?
0: Davvero, seriamente.
4: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
6: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
7: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: No, vabbè, ragazzi, impazzisco full.
1: Vabbè, ragazzi, è un grande classico della musica italiana, perché no? Perché
0: Sì.
1: Anche se non c'entra con nel blu dipinto di blu, però comunque è una canzone prodotta e scritta da un italiano che è diventata un successo in tutto il mondo. Una di quelle canzoni che ogni tanto ci divertiamo anche a riprendere. Fu forse
0: molto bella, molto bella.
1: L'unica sì. volta in cui suonammo una canzone strumentale.
2: Sì, senza testo, senza parole, ma con tantissimo kazoo. Lo ricordo anche ora.
3: Madonna, ragazzi, Children, mi avete riportato in gita della terza media. Che ricordi, grandissimi.
2: Vabbè, abbiamo rifatto Children tanti
1: un po'
2: mesi
1: di
2: fa,
1: fiacca oggi a Summer Camp, ragazzi. Rosso sul calendario, dai, anche per noi.
2: Siamo però siamo in diretta. Sì. Dicevamo Festa della Repubblica, abbiamo scelto quindi una canzone italiana. Una canzone italiana che ci piace, una canzone italiana molto recente, una canzone italiana di un artista che ci piace e che troverete tra l'altro a Party Like a DJ proprio nella serata del 6 giugno, sabato prossimo.
0: Sì.
1: Vero,
2: tra l'altro, quindi
1: no, diciamo che
2: non ci avevamo pensato. Cioè,
1: tantissime strade ci portano a
4: esattamente. Chiedono se ci sarà lo show del Panacci.
2: Lo show del Panacci che fa le previsioni del tempo, credo di no.
1: In tempo reale,
5: sì. Ciao, Coronello Panacci.
4: Sta piovendo.
1: Sì, tra l'altro avevi detto le 6, però
4: già piovendo.
2: Pianacci
1: perde i colpi, il colonnello.
2: Una cantonata, sbagliato di due ore. Vabbè, c'ha allora, il fuso orario il colonnello Pianacci.
1: La canzone più nuova mai fatta al Summer Camp, secondo me.
2: Forse sì. Cioè, forse sì.
1: Allora fammi.

cinquantenni fanno sport. Ho affittato un motorino per capire come sto. Soffio il freddo sulle dita, prendo fiato ad uno stop. Riconosco un'adesione.

0: raga, sempre i migliori siete. Ma avete fatto saltare sul divano. Vale dal divano, non è on the road, ma sempre su DJ. E come dico sempre, come fai a non amarla? Una radio così. Come fai?
1: È due giorni che va dal divano. Sentiamo particolarmente rilassato, anche perché lui è sempre on the road, quindi certo, probabilmente ha deciso di non andare da nessuna parte proprio per rinunciare all'on the road forzato di oggi, no? Certo.
2: Dai a Fulminacci, che sarà tra gli ospiti di Party Like DJ il 6 giugno.
3: 100.000 dediche la canzone,
1: sì,
3: quindi dediche.
2: Esattamente, esattamente.
1: Ricorda la parlata di Giova Show, questo nostro sommercampista, no?
2: Ma sì, personaggio del mondo dei social.
4: All'inizio nel testo parla di un motorino lui, vero?
1: Ho affittato un motorino. Sì, affittato un motorino.
5: Io una volta a poker in cantina del palazzo del quartiere ho vinto un motorino e uno ha perso e mi ha dato invece dei soldi il motorino, e dopo 40 anni ho scoperto che era il motorino del mio attuale cognato.
6: Oramai questo vocale è uno dei bellissimi di Rete 4, secondo me.
2: Sì, è un classico.
1: Ed estate lo ridanno.
2: Sì, sì.

0: Questa se la metti in disco devi mixarla con acido dei Prazer, secondo me.
1: Sì, fai ottimo consiglio.
0: Fai un bel filottino, magari lo facciamo anche a Summer Camp. Uno di
1: e oggi però che filotto facciamo?
0: Vabbè, oggi un oggi altro.
1: Un altro,
0: diciamo.
1: Sì, no, un altro consiglio.
0: Sarebbe stato brutto adesso. No. Sai che ci potrebbe star bene.
1: No,
0: poi. No, ma pensa che coincidenza. Vabbè, insomma, Aladdin ci ricordava mentre passava la nuova canzone delle bambole che si chiama Porno, dove nel video sono vestite un po' da dame, no?
1: Sì.
0: Non saprei come definire altrimenti, costumi. Che epoca siamo? Un po' Maria Antonietta?
1: Sì.
0: Settecento.
1: Sì.
0: Abiti settecenteschi.
1: Sì.
0: E ci fu effettivamente una puntata di un programma che conducevamo io e DJ Aladdin tanti anni fa, dove a sorpresa, devo dire, del conduttore che ero io in quel momento, arrivò Aladdin vestito.
2: A versarti l'acqua, Vienna.
1: Come stai?
0: Sì. Sì, è arrivato vestito tutto settecentesco, con la scarpa quella proprio dura.
2: Ma guardate, ma dove cazzo
1: vado? Ma non ti va di interpretare il conte magari in una rivisitazione storica in costume quest'estate in giro per qualche paese? No, se vuoi ho dei contatti ti posso aiutare.
2: Ah, è vero, bravo. Non puoi.

0: pensato a salire sul mixer coi piedi.
1: Dietro.
0: Guai.
2: Eh sì, perché nel video si vedono i Police che giocano con questo studio da. Il studio che fondò il produttore del gruppo, quello di cui ci scordiamo sempre il nome, no?
1: Quello che inizia con la B e finisce con la Tlels.
2: Eh sì, perché i Beatles poi hanno iniziato a fare le loro cose George Martin si è ritrovato un po' a dire, boh, io cosa faccio? Mi apro uno studio ai Caraibi, è stato un periodo molto fortunato, tantissimi andavano lì a registrare, e anche i Police, che poi ha detto, facciamo anche il video, e salgono sul mixer e George Martin pare se la prese un po'.
1: Sei a casa tua,
2: bello. Proprio pare gli abbia detto così.
1: Sì.
2: Va bene, buon rientro ragazzi, c'è ancora mezz'ora di Summer Camp, io approfitto per salutare Tommaso, non tutti rientrano dal mare, c'è chi come Tommaso è andato a vedere la squadra di sua sorella che fa ginnastica artistica, che ha vinto il coppone.
1: Il coppone?
2: Il coppone.
1: È meglio il coppone del coppino, perché il coppino fa sempre male e dà fastidio. Il coppone è bello.
2: Complimenti, complimenti alle ragazze. Tommaso non ci ha detto come ti chiami, non come si chiama la squadra, se no avremmo
1: fatto... Neanche come si chiama il coppone, però dai.
2: Però è bella l'espressione coppone. Va bene, non si vince un coppone, ma una DJ Box invece tra
1: neanche
2: poco...
1: un coppino.
2: Sì. Esatto, ma magari dentro c'è il coppino,
1: il coppino di
2: Radio DJ.
0: Per fare...
1: quello, quel coppino lì.
2: Prenotatevi, 347-342-5222.
3: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi, rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
4: Sprite, it's that fresh.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro.
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Sogni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: Have fun with...
11: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: eccola ragazzi, Olivia Dean, che pochi giorni fa è passata da queste parti.
1: Sì, sabato, non questo qui, quello prima.
0: Beh, era in contemporanea Milano, col Miami Fest, esatto. E noi abbiamo preferito fare i giovani.
1: Esatto.
0: Invece andare a vedere queste cantanti
1: comunque
0: di un tempo
1: giovanissime,
0: no?
1: Perché anche a vedere Olivia Dean c'era della beata gioventù.
2: Ciao Summer Camp, anche quest'anno purtroppo niente ponte, perché lavorando in un bar di un ospedale siamo sempre aperti, però oggi ero a casa, quindi sono reduce da un pranzo in famiglia, al ristorante, e quando rientro vedo che siete in diretta anche oggi, grande.
0: Sì.
2: Buon pomeriggio, saluti da Andrea di Bologna, ciao.
1: Siamo qua a 16:34 minuti.
0: Allora, te ne accorgi che siamo in diretta perché adesso c'è questa roba nuova delle previsioni del tempo e devo dire,
1: ragazzi,
0: tu la dici e succede.
3: Ma stai prendendo troppo seriamente sta roba del colonnello.
1: Ho sbagliato
3: Panacci.
1: Due ore, ho il fuso orario, non so, della Turchia, chi è che c'ha di due?
0: Come andiamo invece con il traffico cromatico, insomma?
3: Devo riaprire Google Maps perché
0: però ho fatto la prima parte del programma che aveva, sai, quel gesto della stecca che io non ho mai imparato a fare, costante.
1: La gente vuol sapere, la gente vuol sapere, il traffico c'è.
3: Sì, c'è ancora traffico, purtroppo, appunto, sempre in Liguria tra il Benga e Cotorno. Sì, perché io ci vado spesso.
0: Ma finora hai fatto il traffico solo del nord-ovest, c'è un'altra grossa fetta di paese.
3: C'è traffico sulla A1. Tra Firenze e Bologna, direzione nord.
1: Un grande classico.
0: Roma, il Gra
3: è liberissimo, verde oggi. Guarda, no, non c'è nessuno. C'è un po' di traffico tornando da Fiumicino, diciamo, verso la città.
1: Sì, un traffico di vacanza, non tanto di lavoro.
0: Sud e isole,
3: vediamo al volo.
1: A caso.
3: C'è un po' di traffico intorno a Catania, per il resto tutto verde. Quindi,
0: insomma, dai, sei tranquillizzato.
1: Romagna
3: c'è. Faenza, Imola più o meno, il vedo del rosso. Direzione nord verso Bologna.
0: Okay, quindi
1: Veneto,
3: mannaggette che piovono tra Padova e Venezia.
1: Questo ti volevo chiedere, sulla tua app dove guardi il traffico, leggi anche le esclamazioni che escono dalle autostrade?
3: E poi diciamo di là verso il lago di Garda, anche lì in direzione Milano, vedo che c'è un po' di coda, appunto.
1: Okay.
3: Del rosso e del giallo, quindi insomma traffico.
1: Significa traffico intenso.
3: Esatto.
4: Ciao summercampisti! Io sì che ritorno dal mare, ma ero al lavoro in un bel chiosco in spiaggia nel sud Sardegna, dove in questo lunghissimo weekend ci hanno fatto a pezzi. Ciao Valentina.
0: Ciao. Ci hanno fatto a pezzi cose, perché
1: si vede che c'era tanta gente, quindi hanno lavorato tanto.
0: È come quella cosa di affette.
1: Sì, esatto.
0: In quel senso lì.
1: Anche tu nel chiosco in Sardegna fai pagare la carica al cellulare?
0: È vero,
5: sì,
0: si usa.
1: Si usa,
5: quanto ti fa pagare?
1: Tipo un euro per ricaricare il telefono, non è una cifra simbolica, ovviamente.
3: Poi magari vai lì, non consumi neanche niente, per cui è giusto.
1: Infatti,
3: che
1: ci sta.
3: Un bicchiere d'acqua.
0: Allora, non litigate, torno un attimo sul coppone.
1: Eravamo d'accordo,
0: ma infatti, il coppone ci ricorda Tommaso che ci scriveva prima. È la coppa che vince, cioè si chiama proprio così.
1: Il coppone.
0: Il coppone. È la coppa che vince la società di ginnastica artistica che ha ottenuto il maggior punteggio sommando tutti i punteggi degli atleti durante il campionato nazionale Endas. Sì. La Royal di Genova, questo è il nome della squadra, ha spaccato.
1: Sai come fa l'inno del torneo del coppone? Famosissimo. Com'è? Fa così: Nana il coppone, ta ta ta ta coppone,
5: ta ta ta ta
0: coppone. Non conosco l'originale.
3: Champions League, quella lì.
1: Vabbè, la Champions.
0: Quello della Champions. Io guardo solo gli highlights. Negli highlights non c'è.
1: Come no? Cioè sì.
0: Ma si sente un zicchino. Sente solo la parte che dice coppone.
3: Mi è piaciuta, cavolo.
1: È bella, una bella. Ti carica proprio prima della partita, certo.
0: Allora, carichiamo con la musica. Tra l'altro, questa canzone, cioè dentro questa band, c'è uno dei primi personaggi che è stato. Anzi, ci sono i primi due personaggi che iniziò a doppiare Fabio Celenza. Ti ricordi? Il primissimo fu Mick Jagger.
1: Sì, certo.
0: No?
1: Poi dopo arrivò Keith Richards.
0: Innanzitutto,
1: Believe giustificato.
0: Poi
1: di salsiccia.
0: Sì. E poi è arrivato Keith Richards.
1: Sì.
0: Il nipote di Bruno.
1: Che caputo.
0: Scommesso la vittoria dell'Angiano. E domani avremo l'onore di avere proprio Fabio Celenza che sta partendo in tour e in giro per il suo spettacolo, dove suona, perché lui comunque è un musicista incredibile, però insomma fa i doppiaggi che amiamo tanto dal vivo, e domani insomma ci racconta un po' che succede. succede in questo spettacolo. Rolling Stone!

0: Allora no, non facciamo pagare chi ricarica il telefonino, perché di base sono quasi tutti i clienti che consumano. E in più, come servizio a pagamento, abbiamo il noleggio dei power bank. Vero. Quindi volendo possono prendersi il power bank e portarselo all'ombrellone, e però quello sì che è a pagamento.
1: E anche perché poi tanti se lo prendono e se lo portano.
2: Se no, esatto, devi. Ah. Sì.
3: No, ragazzi, io non sono d'accordo. Io lavoro un locale a Torino, una tosteria, e no, cioè non faccio pagare la ricarica, dai, a nessuno. Ma perché? Ma anche se non hai soldi, se non consumi niente, hai bisogno di un attimo di ricaricare il telefono, lo fai.

0: No raga, no, non ci sta, mi dispiace. Amici sardi, no, non fatelo, vi prego.
1: No, ma non è che lo fanno tutti i sardi, mi è capitato in Sardegna proprio un ciringhito di quelli sulla spiaggia.
2: In Liguria non sono d'accordo con questa ascoltatrice, per niente. No, hanno scritto.
3: Scusa, è una cosa anche un po' di simpatia, perché dici, ma sai che carini questi qua del bar, non ho preso niente, ma hanno fatto carino. La prossima volta che dobbiamo farci un panino, una birretta, andiamo lì che sono carini. Cioè,
1: infatti,
3: questo è un po'...
1: sì, sì.
3: Secondo me un investimento. Allora,

0: quella canzone
1: bellina, quella nuova, bellina questa, questa
0: quella,
1: è bellina.
0: Quella dei Rolling Stones Guns nuova. La prossima non è dei Rolling Stones,
2: ma
0: addirittura il titolo è proprio Rolling Stones.
1: Ed è per questo che vengono messe insieme.
2: I nostri creativi, quante ne studiano.
1: Questa è proprio Guns.
0: Sound è diverso.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: È originaria di Gallipoli ma vive a La Spezia. Insomma, Manuela sceglie solo posti con un mare incredibile.
2: Beh, sì,
1: mi sembra una costante
2: sì,
1: della sua vita. Buongiorno, benvenuta al Summer Camp.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao,
2: Manuela.
1: Che cosa ti ha portato dal sud-est al nord-ovest?
3: Il lavoro e l'amore.
1: Ah, il lavoro e l'amore? Che vuoi di più dalla vita?
2: Sei innamorata di uno spezzino?
3: No, di un gallipolino che però è venuto a lavorare alla Spezia e quindi ahimè l'ho seguito.
2: Ah, vabbè, come ahimè, come abbiamo detto.
3: No, ci sta bene.
2: Vabbè, però i salentini sono ovviamente molto legati alla propria terra, almeno notoriamente così.
1: Ma scusa, Manuela, ma tu un posto bello col mare bello in zona Gallipoli, cioè, ce lo sai consigliare?
3: Ma dove vai così sempre
1: bene. Grande
3: un posto.
1: Ragazzi, però, si chiama premio fedeltà per quello.
2: Sai che anche lì nel famoso Golfo dei Poeti, cioè il Golfo della Spezia, anche lì di posti ce ne sono che dove cadi bene. Quali sono i tuoi preferiti?
3: Qui alla Spezia, allora, i miei preferiti sono Tellaro, sì. Porto Venere. Sì. Poi c'è la caletta di Lerici, sì, che una volta era nascosta, ma adesso la conoscono tutti.
1: Allora, non diciamolo il prossimo posto, se no poi...
3: Okay.
2: Dove cadi bene anche lì.
1: Ma
2: dai.
3: Sì, certo.
1: Senti, è vero che una volta tu eri al binario ad aspettare il treno con mezz'ora di anticipo e sei riuscita a perderlo?
3: Sì, cioè anche più di mezz'ora probabilmente.

0: probabilmente. Tra l'altro era un giorno che c'era lo sciopero degli autobus, quindi la mia vicina mi aveva accompagnato in stazione quasi un'ora prima.
1: Sì.
0: Ed io ero lì davanti al binario ad aspettare il tabellone, ero petta nei miei pensieri.
1: Sì, ma è successo anche a me.
0: E poi ero davanti al binario, a un certo punto sento il treno per Milano in partenza dal binario 1. Ho aperto gli occhi, si chiudono le porte del treno e il treno parte. Il problema è che avevo un appuntamento con un'amica che lei veniva tipo da Parma, quindi non avevamo tante cose. E allora lì mi sono sentita una scema, ho iniziato a piangere.
2: Brutto, sì.
0: Perché ho detto caspita, arrivo un'ora prima, sono lì e lo perdo.
2: Sai cos'è brutto in questi casi? Che non puoi dare la colpa a nessuno.
0: No, infatti non è che ci do la colpa, perché ho detto cavolo, arrivavo in ritardo, davo la colpa allo sciopero degli autobus. Invece no,
2: niente.
0: Ma è stato troppo brutto.
1: Ma io quella volta in cui l'ho perso, mi ricordo che guardavo soltanto da una parte, no? Perché mi aspettavo che arrivasse da lì. No?
0: Okay.
1: Sai quando ti orienti, dici vabbè, se va a Milano arriva da lì, no?
2: Sì.
1: Però
0: sì.
1: Non avevo guardato la mia bussola personale e stavo guardando la parte e dicevo "Ma quando è che arriva?" Senza mai voltarmi dall'altra parte. Il treno era lì ma tipo da 7 minuti.
2: Sì.
0: E l'hai perso?
1: E l'ho perso, mi è passato proprio sotto gli occhi, ma veramente
2: a me è successa la stessa cosa sbagliando
0: allora
2: binario.
0: Allora mi sento meglio.
1: Io ho sbagliato. No, capita.
2: Sono salito sul binario 2 ed era sul binario 1. Tra l'altro il treno giusto l'aveva preso Quarna perché eravamo insieme volta che ti sei divertito 4 anni fa. Sì.
1: E tu non sei arrivato in... No, hai preso
2: non
1: quello
2: sono
1: dopo.
2: Arrivato in tempo. Vabbè. Ho preso quello dopo per il rotto della cuffia. Vabbè, comunque capita, non ti preoccupare, quindi Manuela, non sei sola.
1: Vabbè, e poi grazie a questa storia ti porti a casa anche una DJ box, quindi basta. Insomma con un po' di ritardo però arriva anche un po',
2: sono quelle cose che ci ripensi e ci ridi su.
0: Sì, senz'altro. Infatti con la mia amica ancora ci ridiamo su. Ti ricordi quella volta che hai perso il treno?
1: Dai, rimasto. È successo una volta, secondo me ci sta.
0: Vai.
1: Bella Manuela, ciao, buona festa della Repubblica, quello che rimane, insomma, buona serata.
0: Grazie, ciao. Grazie, okay. Grazie tante.
2: Ciao.

0: Insomma, sti Guts, eh?
1: Nel senso di Guts dei Supergrass.
0: Cantante,
1: no?
0: Guts, sì, sì, sì, grande Guts.
1: Grande Guts.
2: Ciao ragazzi, io invece sto tornando da un cammino di 5 giorni, 113 km.
0: Wow.
2: Il cammino dell'Unione, bellissimo, partenza da Vignola di Modena a Cerchio. Meraviglioso, un'esperienza meravigliosa, in solitaria, in tenda, conosciuto gente meravigliosa.
0: Bello.
2: E niente, bellissimo, da provare, qualsiasi cammino, esperienza power.
0: Ma però
2: ciao,
0: non avevo
2: messo da Casamaggiore.
0: Ciao. Ma il cammino in cerchio vuol dire che parti da Vignola e torni a Vignola, no?
3: È una forma di ciliegia, visto che da quelle parti si
0: parla. Infatti,
1: la ciliegia di Vignola, sì, che costa sempre abbastanza, nonostante ci sia.
0: Non avevo mai sentito di un cammino che aveva inizio e arrivo nello stesso punto, no?
1: Nemmeno io.
3: Beh, c'è ad esempio il Tour del Monte Rosa, che è appunto un periplo intorno alla montagna più bella del mondo.
0: Scusami.
1: Scusa, cos'è?
0: Un periplo.
3: Così si dice.
1: Cos'è, un gioco del tavolo?
0: È quella cosa lì, no? Che
1: il
0: parti
1: periplo.
3: Circumnavighi, diciamo, la montagna.
1: Bel ecco. Periplo.
0: Sì. Certo.
1: Va bene.
0: Ragazzi,
1: noi adesso facciamo
3: italiano,
1: un bel periplo a casa.
0: Farmi un periplo in centro.
1: Per poi ritornare qui. Perché poi ritorniamo qui domani.
0: Certo,
1: sempre alle
0: certo. Periplo e patate. Alla catalana.
3: Sì, sul cammino di Santiago fanno così.
4: Vabbè, dai, niente sigla.
1: Come niente sigla?
4: Oramai
1: per colpa del periplo.
0: Vabbè, però senti che Gemma che è arrivata al posto.
3: Periplo.
1: Il programma è un cerchio, un periplo che inizia dalla sigla per finire con la sigla.
3: Around the clock.
1: Vabbè, dai, è andata così.
0: Vabbè, che dire, eravamo in diretta oggi, ci sentiamo anche domani.
1: In diretta, sempre, dalle 3.
0: Dai. Buona serata, buon rientro, ragazzi.
1: Ciao, buon rientro. Ciao.
5: Summer, summer, summer camp. Promotion.
6: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Radio DJ consiglia.
13: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
14: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità.
13: Personaggi dello spettacolo e sportivi si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, Play Wild.
14: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
13: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione. Tutte le info su DJ.it.
15: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
16: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
19: Iperceramica.
20: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
21: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
22: contabilizzare le fatture? Fatto.
23: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma è Kamik.
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
28: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill.
29: Finisce sempre così quando siamo io e te.
28: Madame.
30: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
28: Night.
29: Dici che resta, allora urlalo forte.
28: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
31: Manca pochissimo alle 17. DJ.
32: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane. Solo su Radio DJ.

0: let's go. E allora, cosa vi devo dire?
1: Che sei la pina, devi specificarlo.
2: Sì, devi dire, sono ancora la pina.
0: Cos'è che c'è?
2: No, niente.
1: No, segui tuo fratello,
2: no,
1: sempre.
2: Sì, ma anche mio nonno.
0: Non capisco perché, perché dovete dire così.
1: O sai chi anche? Le sorelle di Marge Simpson, tutte e due.

0: Adesso ne cerchiamo. Adesso ne cerchiamo.
1: Oh. Sarete belli fuori.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: Have fun with
11: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Buonasera Diego, buonasera. Valentina,
1: buonasera
0: Gianca e Marta.
1: Olè.
2: Eccoci.
1: Cosa volete che vi dica? Siamo qua, è comunque il 2 di giugno, siamo in diretta, di più non posso fare.
0: No.
2: Ma povera, ma poi ha questa voce da un po' di giorni.
1: Sì, è un po' di giorni che sono messa così.
3: No, diciamo che hai avuto il tracollo oggi, perché non
1: eri con No. Oggi mi è tornata un po'. Io ho frequentato Diego in questi giorni a Selvino.
2: Sì. No, era un ragazzino, il ragazzino nel cambio a 13 anni.
1: Vabbè, comunque ragazzi, questa è
2: ma sei adorabile.
1: Allora, dicevo, oggi il grosso della gente che all'ascolto in macchina adesso, code da rientro con pioggia, tema, il grande tema.
3: Sì, al centro, al nord diciamo, perché al sud code da rientro ma senza pioggia.
1: Esatto.
2: Allora,
1: vi facciamo compagnia con piacere.
2: Sì, siamo qua.
1: Da quale 19 noi vi garantiamo la compagnia. Possiamo scegliere cosa fare. Allora, per esempio, o ciao che fate.
3: Sì.
1: O le formazioni delle macchine.
3: Ok.
1: Perché anche
3: per cui mandi il messaggio e dici chi c'è in macchina.
2: Siamo in macchina.
1: Quale sta, da dove venite, dove andate?
2: Siamo bello. Io la Paola.
1: Oppure
2: Marcon.
1: Aspetta, dovevi scegliere prima.
2: Oppure
1: performance dalle macchine.
3: Ok.
1: Quindi esibizioni dalle auto. C'è chi canta, chi fa le imitazioni. L'imitazione è bello, ragazzi, l'imitazione è sempre bella.
3: È bello quello, belle anche le barzellette, che sono un grande classico.
1: Dobbiamo fare intrattenimento anni 80 per cui sono imitazioni e barzellette.
3: Sarebbe molto bello.
1: Vanno i colmi?
3: Colmo bello.
2: No, più che, guarda che i colmi sarebbe un gran ritorno. Perché.
1: E allora dai, la facciamo così.
3: Quindi esibizioni?
1: Facciamo. Allora, sentitemi bene. Adesso non mandate altre cose, perché mettiamo in onda solo imitazioni, barzellette e colmi così performati dalle vostre autovetture. Abbassate il volume della radio, registrate la vostra performance e la mandate. No parolacce,
3: no.
1: Perché oggi è pieno di passerini all'ascolto.
2: Ma infatti
1: non va bene, non è il nostro genere.
2: Dai,
3: sì,
2: anche
3: no, barzellette sconce.
2: Dai.
1: Doppi sensi sì.
3: Sì.
1: Perché la Vale se no non si diverte. Bisogna anche far divertire la Vale.
3: Certo.
2: Sì.
1: Quindi ricapitolando, colmi, barzellette, imitazioni. Tutto quel mondo lì va bene al 347 342 5220.

0: Dice che saranno due ore intense. 17-10 minuti, questa è la mia voce e sono Cesare Ragazzi, come avete capito. No, saremo molto anni 80 nelle prossime due ore. Diego aprirà tutti gli interventi con tre colmi. Parti, sì. Vai.
1: Dell'intelligenza artificiale. Allora, qual è il colmo di un'ape? Andare a Mosca in Vespa.
2: È bella.
0: Bravo, fra. A tutti le risate, eh.
1: Qual è il colmo per un gatto? Guardare qualcuno in cagnesco.
2: Perché gatto.
0: Però
2: cane.
0: Tu stai facendo anche.
1: Sembra
0: un po'
1: paperissima esperienza.
0: Sì, la cosa, la
2: Giuliana Moreira.
1: Bugia.
0: Lo slettino.
1: Oddio, sto male. Qual è il colmo per un picchio? Non sopportare proprio i battibecchi.
0: Belli, tre stupendi.
2: Belli.
0: Arrivano anche i barzellettieri e imitatori dalle vetture in coda di rientro per questa giornata al 347-342-5220.
3: A commissà, ma perché ci avete sempre con me? Ciao Alessandro Forlì.
2: Ciao, bravo, grande
0: applausi anche all'ascoltatore.
4: Ciao Pinocchi, io sono in macchina con i miei due bambini che sto tornando da Lubiana. E abbiamo fatto un ponte bellissimo, vi racconto la barzelletta.
1: Dai.
4: Allora, un bambino dice a un altro bambino: ma il tuo cane sembra un gatto. E l'altro: ma è un gatto. Ah, allora sembra un cane.
0: Stupendo. Sotto con gli applausi.
2: Ma perché il pubblico non aveva capito subito.
1: La
0: Betty dice: la Betty da Bassano del Grappa, sai come si chiama un aschi brutto? A schifezzo.
5: Pinocchi, pagoda a tutti.
1: Pagoda.
5: Mi raccomando, tutti davanti al televisore, eh. Mi raccomando, tutti davanti al televisore. Come perché? Perché dietro non si vede nulla.
1: Bella.
0: No, stavo partendo altissimo. Non so se reggiamo questo livello fino alla fine della puntata.
2: No.
0: Grande errore partire forti, tipico nostro. Vabbè,
4: allora,
0: vai.
4: Pinocchi, c'è un sole in cielo. A un certo punto si gira e ne vede un altro e dice: oh, siamo soli.
6: Due maiali entrano in commissariato e dicono: avete delle domande da porci?
2: Questa è bella.
0: Ragazzi, ma sono stupendi.
1: Siete molto bravi.
7: Cosa fa un'Alice in accappatoio? Si acciuga.
0: No, è un sogno. Però scusate, mi dite una cosa: sono freddure, colmi,
1: ragazzi, le
2: risate a denti stretti,
1: sono quelle cose lì, barzellette, cioè la mettiamo dentro.
0: Okay. Se mi raccomando, non lesinate sulle imitazioni, però.
2: Infatti.
0: Cioè, diamo un giusto, perché così ogni intervento è abbastanza ricco, no?
1: Non sentitevi non abbastanza bravi.
0: No,
1: mandate
0: non
1: vocali.
0: Fatelo, perché semmai c'è la Vale qui per tutti.
2: Esatto.
0: Dopo la fai la carrellata.
2: Sì.
8: Papà, guarda, un aereo decolla, no, de ferro.
0: Ragazzi, stupendo. Ma è un sogno che si fa realtà.
9: Sapete qual è il colmo per un drago? Avere le labbra d'oro. Da Samuele.
0: Ma
1: che bello.
0: Stupendo, Samuele.
1: Non ho capito a me.
10: Ciao, siete lenti. Kenan da Putignano. Il colmo che vi voglio dire è: qual è il colmo per un idraulico? Non capire un tubo.
11: Ciao Pinocchi, sono Tommaso e vengo da Bagnacavallo. Ho una battuta per voi.
0: Sì.
11: I galli vanno nei musei perché lì ci sono tante gallerie d'arte.
0: Allora.
2: Questa è inedita, secondo me, l'hai inventata tu.
0: Ragazzi, qui mi state mettendo insieme le mie cose preferite: passerine e passerine e freddure o risate a denti stretti.
1: Dai.
0: E allora io non mi muovo da qua per le prossime due ore. 347-342-5220, questa è la mia voce.

0: 7 Radio DJ, questa voce che sentite suadente e sensuale è la Pina in trasposizione di se stessa, accompagnata da Diego Vale in diretta per questa giornata che vi riporta a casa. In tantissimi sono in macchina, la buttiamo a ride.
1: Ma sì.
0: Imitazioni, colmi,
2: sì. Barzellette, risata, denti stretti,
0: quello che mi pare, ok? Vai Diego con tre colmi, pam pam pam.
1: Dati dall'intelligenza artificiale, qual è il colmo di un canguro? Avere le borse sotto gli occhi. E qual è il colmo di un dottore? Essere una persona molto paziente.
2: Ah, bella.
0: Perché i pazienti sono quelli che il dottore cura.
1: Chiudiamo con qual è il colmo per un pizzaiolo? Avere una figlia di nome Margherita che fa la capricciosa per tutte e quattro le stagioni.
0: Ragazzi, sono una più bella dell'altra. E andiamo col nostro pubblico che è imbattibile.
3: Sara, sapete qua dove vanno gli egizi quando sono piccoli? All'asilo Nilo.
0: Bella. Grazie.
4: E se non dovesse bastare, mi scusi, ma è qui che aiutate le persone con problemi con gli alcolici? Sì, certo, mi dica, ma come cazzo si fa su mojito?
0: Ma scusate, ma perché così belle? Io non le avevo mai sentite.
2: Vedi?
0: Ma poi queste con intervento dialettale.
2: Sì, meravigliose.
5: Ciao, siamo Annie, Amelie e Misha. Stiamo tornando dalla Francia, da Parigi. Abbiamo appena fatto il traforo. Io so fare l'imitazione del gabbiano della Sirenetta. Questo è un raro esempio di Sofia bla bla. Allora, Sofia bla bla risale all'età preisterica, quando gli esseri umani stavano tutto il giorno a fissarsi negli occhi.
0: Volando.
5: Immagina la noia. E così fu inventato il Sofia bla bla per fare della bella musica. Sta a sentire. Ciao!
2: Ma che brava!
0: Fa gente con dei nomi fuori controllo.
1: Sì, sì. Comunque, se puoi leggerci qualunque cosa per un'ora, un'ora e mezzo con questa
0: ma
1: voce.
0: È la puntata più bella dell'anno.
2: Ma veramente?
0: Non l'avrei mai detto, eh?
6: Sapete qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata. Avere la gola infiammata.
7: Piangi un pero.
2: Aspetta che non ti si è sentito bene.
7: Piangi un pero quando è disperato. Ciao Cesare.
0: Quando piangi un pero. Stupenda, stupenda.
8: Ciao Pinocchio, io mi chiamo Riccardo e ho 8 anni. Questa è la mia barzelletta. Qual è l'animale più veloce al mondo? Il pidocchio, perché sta sempre in testa.
1: Bravissimo.
0: Inedite.
9: Ciao, io sono Anna e sono in macchina con i miei genitori che sto tornando a casa e voglio raccontarvi una barzelletta. Allora, un giorno una vecchietta va dal dottore e gli dice: dottore, ho un problema. E il dottore gli dice: signora, qual è il suo problema? E la vecchietta gli dice: io ogni mattina mi sveglio alle 8.
2: Orca
1: miseria. No.
2: Devi mandarci un altro audio.
0: No, mandacelo però.
2: Non puoi lasciarci
0: così. Non lasciarci così, ti prego. Non lasciarci.
10: It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know?

0: 23 di un 2 giugno 1980 qualcosa. Una puntata tutta di imitazioni, barzellette e colmi. Colmi? Come questi?
1: Qual è il colmo di un giardiniere? Piantare una fidanzata che aveva il pollice verde.
0: 347 342 5220.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio. Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
11: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
13: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank.

0: termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
3: Buono, veramente.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Veramente?
4: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Have fun with
8: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: essere un rientro noioso. Poteva esserlo.
1: Poteva esserlo.
0: Non lo
1: sì,
0: sarà.
1: Sì, non lo sarà per noi.
0: Non lo sarà. Per la prossima ora e mezzo sentirete una carrellata infinita di colmi, barzellette, sì. imitazioni, indovinelli.
2: Poche imitazioni, per ora poche, dai, ma stanno arrivando.
0: Ragazzi, a un
2: piano
0: certo
2: piano
0: punto,
2: arrivano.
0: Però sono imitazioni.
1: Poi Vale, le lanci un po' tu a un certo punto.
2: Sì,
1: dai.
2: Certo.
0: Secondo me, se a un certo punto organizziamo fatta bene la carrellata di tue imitazioni.
2: Sì, perché così danno lo spunto agli altri.
0: Brava, capito?
2: Sì, ci sto.
0: Diego, fai tre colmi per scaldare la Roomba.
1: Pronti, sì. Qual è il colmo per un elettricista? Essere una persona molto scarica.
0: Cominciano a declinare anche
1: no.
0: I tuoi.
1: No. Qual è il colmo per uno specchio? Non avere i riflessi pronti. Chiudo con... Qual è il colmo per un orologio? Non avere un minuto di tempo.
0: Passerini e passerini impazziti per i colmi di Diego. Tant'è che poi vogliono partecipare a tutti i costi. Siamo murati.
2: Vado.
0: Murati in quelle macchine di noia e sudore. Mandano, capito, vai.
3: Buon pomeriggio Pinocchi. Sapete chi è la ragazza più triste della Spagna? Judy Morales.
4: Bellissimo. Ciao Pinocchi, vi devo riportare una bruttissima notizia. Lo sapete che l'inventore della Bic è morto? Ci ha lasciato le penne.
0: Non resistendosi.
5: Ciao Pinocchi, siamo Lorenzo, Martina e Romina in viaggio verso Zurigo. Sapete qual è il colmo per un formaggio? Sentirsi un po' stracchino.
1: Molto bella.
0: Come mi sento io.
6: Ciao, siamo Francesco,
7: Edoardo e Tommaso che dorme.
6: E siamo di rientro da Cesenatico.
7: E il nostro colmo è: che cosa ci fanno 8 cani in mare?
6: Un canotto.
0: Per un attimo gliela bruciavi.
2: Volevo, ho il cuore troppo buono.
3: L'altro giorno un frate si è fatto male nel convento. Era fratturato.
0: Sono meravigliosi.
8: C'è una ragione che cresce in me. L'incoscienza smarnisce. È come un viaggio nella notte finisce. Ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza.
1: Ma tutta.
0: Sì,
8: tra luce e amore e la più stupida pazienza.
0: Del resto è identico.
2: È identico.
1: Era anche vestito uguale.
0: Un filo meglio di lei.
1: Ma poi vestito anche
0: identico,
1: un attimo.
0: Identico.
9: La mia barzelletta parla di Pierino. Allora, Pierino e sua sorella Della vanno in macelleria a prendere un etto di prosciutto. Della non vede che passa una macchina e viene investita. Pierino, disperato, torna indietro dalla mamma e dice: oddio, mamma, è mortadella! No, Pierino, ti avevo detto di prendere il prosciutto, non la mortadella!
2: Il prosciutto!
0: Che back in the days!
1: Ma poi crudeli!
0: Sì, ma guarda che questa è tanto così dal fantasma formaggino,
2: che ancora non è arrivato.
0: Vabbè, perché è interiorizzato, non lo vedi neanche, è come respirare.
1: Sì.
10: Sai perché un'arancia non va a fare la spesa? Perché mandarino.
0: Ragazzi, che vera.
11: Il primo giorno: mamma, posso andare in piscina? Sì, Pierino. E torna a casa con un braccio rotto.
1: Aia.
11: Il secondo giorno: mamma, posso andare in piscina? Sì, Pierino, ma sta attento a non romperti altro. E torna a casa con una gamba rotta. Terzo giorno: mamma, posso andare in piscina? No, Pierino. Oh no, proprio oggi che la riempivano.
0: Bellissima. Questa è bella, forte.
1: Bella.
12: Arriva una gallina in tribunale e il giudice dice: cosa ci fa qui questa gallina? Signor giudice, vengo a deporre.
1: Brava.
2: Signor giudice,
0: ragazzi, non scendiamo da qua,
2: No.
0: Rimaniamo altissimi così, stiamo volando, ragazzi. Voglio che non finisca mai questa puntata.

0: Allora, 17:39 Radio DJ, siccome tanti stanno rientrando, molti magari traffico un po' rallentato, qualche coda, vi ho detto facciamo compagnia.
1: Sì,
0: facciamo
1: certo.
0: compagnia, facciamo anche un po' ridere, cioè cerchiamo di strappare un sorriso, è venuto fuori un canaio.
1: Anche perché l'idea è quella proprio di dar voce a tutte quelle macchine lì con chi c'è dentro.
0: Esatto.
2: Che sono piene di bambini e bambine.
0: Che però, anche se sono nati 2 minuti fa, hanno un immaginario anni 80 inspiegabile.
2: Sì.
0: Perché ragazzi, le barzellette sono tutte quelle lì.
2: Sì, sì, sono quelle. Barzellette, sono rimaste quelle.
0: Freddure, colmi.
1: Pierino, ancora.
0: Mi siete timidi sulle imitazioni. Però va bene, dai, al 347-342-5220 eravamo partiti misti, siamo quasi... siamo quasi Zecchino d'Oro, piccoli fan, quella roba là. Però va bene, benissimo, vai.
3: Ciao, elicottero? No, però è qui Nozio.
0: È stupenda.
1: Questa è molto bella.
0: Sì. Volevate dire qualcosa?
2: Ah dai.
0: Perché secondo me l'ha anche inventata lui.
1: Elicottero.
0: Quindi non solo è sexy, è anche geniale. Questo mi vuoi dire, Vale?
2: Sì.
1: Non ti manca niente.
4: Chiamo Giorgio. Un poliziotto ferma un uomo e gli chiede: ha bevuto stanotte? E l'uomo risponde: sì, arrivo da una festa. E il poliziotto risponde: ah, ma lo ammette pure? Ma lo sa lei che gli aspetta la multa? E l'uomo risponde: sì, e lei sa che quest'auto all'inglese sta guidando mia moglie. Ciao.
2: Era seduta dall'altra parte.
1: Ma stupenda. Questa è bella, mi è piaciuta.
0: Ragazzi, potrei stare ore. Sì. Anche sentirgli raccontare delle cose a lui di altre, delle lezioni, delle cose che ha letto, che ha saputo.
1: Cosa ha fatto in questi giorni?
0: Svolgimento di eventi nel tempo, hai capito? Ore, starei ore a sentirlo.
5: Ciao Pinocchi, Cenerentola e la fata madrina si sono messe in società. Hanno aperto un negozio di frutta e vetture. Ciao.
2: Perché la zucca per la zucca.
1: Certo.
0: No, però spiegarle no. Come ucciderli.
1: No.
0: Spiegarle come ucciderli, ricordiamoci.
4: Come fa un maiale ad andare all'estero? Un passaporco.
0: Scusate, ma la fine di quella barzelletta
2: non è ancora arrivata.
0: Allora, ce la rimandi intera. Non è arrivata. Secondo me non ce l'avete mandata. 347-342-5220,
6: Sapete come nascono le formiche? Piccine.
5: Ciao Pinocchi, la mia barzelletta preferita.
1: Vai.
5: Ci sono due pomodori in mezzo alla strada. Uno dice all'altro: attento, ce n'è. Cosa?
1: Era un grande classico che doveva arrivare a un certo punto.
2: Sì, sì, detta bene, detta
1: è come
2: molto
1: la
2: bene.
1: La campana dello zio Tomo a un certo punto.
7: Ciao Pinocchi, sono Mattia da Tessa. Un contadino esce arrabbiato dalla sua casa.

0: Bravo con l'interpretazione attoriale, mi è piaciuto.
1: Cosa fa una macchina del caffè tedesca rotta? Il cappuccino.
2: Si stava dimenticando il rotto.
0: Io ne ho anche descritte, dopo le diciamo.
3: Non l'ho capita, fa niente.
2: Cosa fa una macchina del caffè tedesca rotta? Il cappuccino. Perché è rotta, capito?
0: Vale, però no.
2: Non l'aveva capita questa.
3: Non l'avevo capito, capito caput. Cino.
4: Ciao Pinocchi, sono Giulia da Roma. La mia battuta è una fragola dice un'altra fragola: guarda, questa è la mia dimora. L'altra fragola gli dice: non ho capito, ma questa è tua o dimora?
0: Ragazzi, sono super. Ma sì. Poi mai sentite alcune.
2: Sì.
5: Ciao Pinocchi, cos'è che si chiama senza parlare? L'ascensore.
0: Giusto. Stupendo, giusto. Anche questo l'indovinello è bello. Guarda che forse è arrivata,
2: Oh, adesso vado a cercare.
0: 17:43:49 dovrebbe essere.
2: Ok.

0: 7:47 Radio DJ, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo recuperato Anna, mi sembra si chiamasse.
1: Sì,
2: piccola Anna.
1: Sì,
0: piccola Anna, che si era interrotto il messaggio di una barzelletta meravigliosa, perché stasera colmi barzellette e imitazioni. Andiamo, vai.
3: Ciao, sono Anna e da Milano e sto tornando a casa con i miei genitori. Voglio raccontarvi una barzelletta. Oh. Allora, un giorno una vecchietta va dal dottore e gli dice: dottore, ho un problema. Ogni mattina faccio la cacca alle 7.
2: Aia.
3: E il dottore gli dice: signora, qual è il problema? E lei gli risponde: il mio problema è che io mi sveglio alle 8.
0: Oh. Ciao.
1: Ciao.
2: Bravo.

0: ragazzi, la Gaia? Chi è?
1: È la Susina.
0: C'è anche una Gaia che dice: non sono timida sulle imitazioni.
2: Vai, allora
0: vai, rimandala adesso, Gaia, per favore, vai.
3: Ciao Pinocchi, sono Luciano Ligabue, mi avrete riconosciuto sicuramente al volo, anzi al campo volo. E niente, oggi sono in giro in macchina e vi stavo ascoltando perché la macchina era calda e dove mi porta lo sta decidendo lei, quindi insomma adesso vediamo dove andiamo a finire, ecco. Ciao.
4: Bravissimo.
2: Con tutto il testo,
0: bravissimo, mi stai regalando questa un'idea di seconda ora alla quale cioè, mi aggrappo con tutte le mie forze. Imitazione anche di bambini, bambini e bambine, sì, imitazioni non le fate, scusate.
5: Besuki!
2: Brava! Libidine! Doppia libidine! Stefano da Venezia?
1: Bravo Stefano!
2: Dagli anni 80 non riusciamo.
6: Sì, sono Andrea e vengo da Bibione. Sapete come si chiama una stazione ferroviaria con molte galline? Metropolitana.
0: Bellissimo.
2: Ferroviaria.
0: Tornano spesso le galline in questo programma.
1: Ci sta.
7: Ciao Pinocchi, sono Tommaso, ho una barzelletta.
0: Vai.
7: Un uomo entra in un caffè. Splash.
0: Grande Tommy. Questa vince 100 punti.
2: La aspettavamo.
0: Perché senza non hai fatto la puntata. Brava. Sui colmi, le barzellette e le freddure.
2: Giusto.
8: Ciao, sono Filippo da Savigliano. Un dinosauro dice un altro dinosauro: dove abiti? E l'altro dinosauro: in via di estinzione.
9: Ciao Pinocchi, sapete cosa fa un tricheco davanti al panettiere? Aspetta le focacce.
1: Che focche.
0: Vale, ti vieto di spiegarle.
2: Dai.
0: Ogni volta devi dare 5 euro. Ma adesso ogni volta che spiego la barzelletta mi dai 5 euro.
2: È più forte di lei.
0: Mi sembrava che non l'avessi capito.
1: Ma la Valentina.

0: Torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e da giovedì, bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
19: Inizio conto alla rovescia.
20: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
21: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
22: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Un minuto alle 18. DJ
2: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: stavo pensando che comunque stiamo facendo un servizio di babysitting totale.
1: Sì.
0: Questa è la mia, sono la Pina. Scusate, ho la voce così. Dicevo, stiamo facendo un sacco di gente in macchina, sta rientrando.
1: E intrattieni un bambino, una bambina in macchina.
0: Si annoiano, ci sono qua gli zii, di cui poi vi faremo avere le coordinate dei bonifici. Però è super bello perché arriva un sacco di roba. Sono colmi, freddure, barzellette. Il mondo di riferimento è rimasto quello là, quello degli anni Ottanta. Non si sbaglia.
2: Anche se i passerini e le passerine sono piccoli.
0: Anche se hanno 5 anni, dicono roba anni Ottanta. C'è da farsi delle domande su questo. Di base, però, dopo essersi divertiti almeno per un'altra ora. 347-342-5220. Abbassate il volume della radio quando registrate i vocali.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Have fun with Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno. Pinocchio, solo su Radio DJ.
0: E andiamo allora con una bella carrellata di barzellettieri e barzellettiere all'ascolto. Vai.
7: Ciao Pinocchi, sono Victor e adesso vi racconterò una barzelletta. Un'anguilla dice un altro anguillo: stai tranquilla.
0: Bella.
2: Ma che bella.
8: Bella gente. L'ora di ridere. Papere.
2: Ha detto papere, vero?
0: Papere. Che sogno. Brava.
9: Ciao Pinocchi. Allora c'è la mamma di Pierino che dice a Pierino: vai in farmacia a prendermi delle supposte. Allora lui, mentre esce di casa, passa dal garage e vede suo padre che sta pulendo il fucile, e suo padre gli chiede: Pierino, mi passi a prendere delle pallottole?
2: Dai, che sei grande.
9: Allora lui va là, le prende, quando torna a casa però si sbaglia e dà le supposte al papà e le pallottole alla mamma. Allora la mattina dopo la mamma gli chiede: Pierino, scusa, ma che supposte hai mai preso? Che ho fatto una scareggia e ho ammazzato il gatto.
2: Proprio perché penna. Sei grande ancora di me.
10: Sì. Faccio una trilogia. Buonasera, buonasera Sandrina, zitta.
0: Questa non
10: è una roba,
0: questa è
10: pazzesca. Mi consenta.
2: Allora, il livello vale.
1: No, ma infatti mi tremano i baffi, guarda.
2: Ti sto spodestando.
7: Ciao Pinocchi, la mia barzelletta è: cosa puoi spezzare senza toccare? Una promessa.
1: Giusto!
7: Dall'Airinina.
0: L'avrei mai indovinata.
11: Ciao Pinocchi, sono Edoardo da Lecce. C'è un panda e un orso. Il panda dice all'orso: sei meraviglioso. E l'orso dice al panda: e tu sei stupanda.
0: Ma che bel incontro poi.
1: Panda e orso.
2: Vale.
0: Allora adesso
1: no,
0: 5
1: non
0: euro.
1: Sentito.
0: 5 euro. 5 li segno.
2: Sei meravigliosa. Brava,
12: perché
2: segno.
12: C'è una carota, un cetriolo e un pomodoro. La carota attraversa la strada, il cetriolo attraversa la strada. Ma perché il pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso. Il mio nome è Matilde.
1: Brava.
0: Bravissima.
13: Sono Guido da Cecina, in provincia di Divorno, e vi voglio dire una battuta.
0: Vai, De.
13: C'è Pierino con un armadillo e va a fare una passeggiata. A un certo punto trova un poliziotto e dice: sei in arresto. E lui dice: perché? Hai un'arma, dillo.
14: lunga.
15: Ciao, sono Cristian, ecco la barzelletta. Vai. Uno scheletro dice a un altro: vuoi fare un giretto in moto?
14: Lo scheletro:
15: un attimo, vado a prendere il giubbotto. Ma non hai bisogno del giubbotto, sei uno scheletro, sei già morto, non puoi avere freddo. Vado un attimo a prendere il casco. Sei uno scheletro, sei già morto, non ti puoi far male. Ok, vado a prendere una cosa. Poco dopo, lo scheletro ha preso la lapide. L'altro scheletro gli dice: oh, perché hai preso la lapide? L'altro scheletro dice: oh, senti, non mi fai prendere il casco, non mi fai prendere il giubbotto, almeno fammi prendere i documenti.
2: No,
0: sono stupenda.
2: È la mia preferita di sempre.
0: Il giubbotto. Io non so se riuscire a permetterlo.
2: Io non l'ho portato il giubbotto.
0: Che meraviglia.
16: Pinocchi, sono Fabio. E sapete, la mia barzelletta è: sapete qual è il supereroe più bravo a coltivare? Hulk, perché ha il pollice verde.
0: Giusto.
2: Bravissimo.
0: Il concorso internazionale che premia i brutti? Nobel.

0: 18:12 Radio DJ, c'è gente che dice state facendo la puntata più bella del mondo. Pensa come sta, la stanchezza.
1: Nel traffico, evidentemente.
0: Giornataccia di rientro, poi non tempo stupendo almeno qua al nord. Quindi insomma, sta facendo anche un po' di babysitting, diciamo la verità. Vi abbiamo chiamati a raccolta per colmi, barzellette, imitazioni.
1: Sì.
0: I bambini e le bambine, ragazzi, si sta andando un da fare.

0: fare.
1: Posso dire due di quelle barzellette che si trovavano sul cucciolone?
2: Il gelato.
1: Sì. Allora, perché la vita è come una battaglia navale? Perché oggi ci sei, domani ci sette.
0: Bella.
2: Bella, questa è bella. Un'altra.
1: Cosa fa un cane che si chiama Chuck? Si gira.
0: Molto carina. Bella. Vado con...
3: Ciao Pinocchi, sono Siria da Treviso. Vi volevo mandare un colmo. Sapete qual è il colmo per una banana? Cadere e sbucciarsi.
4: Certo. Ciao, sono Filippo da Trento e vi voglio fare un indovinello. Cos'è che può piangere senza occhi e volare senza ali? Le nuvole!
0: Giusto! Giusto!
5: Un righello dice a una gomma, ma se in italiano mi chiamano rig hello, in Inghilterra mi chiamano rig ciao?
0: Questa è tua, questa è tua, è inedita!
1: Molto bella,
0: sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Ha ragione!
0: Questa è
1: eccezionale!
5: Ciao Pinocchi, vi voglio raccontare una barzelletta. Pierino raccoglie un palloncino e la nonna gli dice: Pierino, non si raccolgono le cose da per terra. Dopo 2 minuti la nonna cade e la nonna gli dice a Pierino, mi aiuti ad alzarmi? E Pierino gli risponde:
1: No,
5: perché non si prendono le cose da terra.
0: Meraviglioso. Mi piace perché poi bambini in macchina stanchi, un po' sudati,
2: sì,
0: un po' di acidità di stomaco perché quei menù bevi mangiati ai ristoranti in giro,
1: quelle merende da in macchina, perché per intrattenere anche,
0: quindi dei crolli, dei picchi di zucchero, poi un sonno.
1: Sono sempre fermo a righello, righello.
0: Ventri appannati, eh.
6: Il mio entra nel caffè e splash.
0: È carino. E splash.
7: Un carabiniere va dal dottore e gli dice: dottore, io ogni volta che bevo il caffè sento una fitta all'occhio destro. E il dottore gli risponde: ha provato a levare il cucchiaino. Claudio Rosto.
0: Ancora Claudio. Lo fa ridere a Claudio.
1: Claudio.
8: Ciao, sono Alessia da Milano e sto tornando con i miei genitori a casa perché siamo andati in vacanza.
1: Carina.
8: Questa è la mia battuta. Sapete perché il pomodoro non dorme? Perché è l'insalata russa.
0: Bellissima.
1: Molto bella.
0: Bellissima, ragazzi. 347-342-5220, non mollate, eh? Sotto con le imitazioni, tra poco carrellata di Ricci Valentini.

0: pronti?
1: Sì. Cioè, me li chiami tu?
0: Sì, io te li chiamo. Ci prendiamo un attimo, vediamo un attimo il respiro. Intanto, comunque, siamo sommersi da messaggi.
2: No, ma
0: poi la gente che spera che ci sia traffico per ancora un po', per non
1: abbiamo
0: scendere dalla macchina.
1: Abbiamo ricevuto una quantità record di messaggi.
2: Sì,
1: c'è una roba
2: giro
1: abbastanza impressionante.
0: Sì, è rientro.
2: Si fa piacere. Dall'inizio avevamo pensato colmi, barzellette e imitazioni.
1: Sì.
2: E sono arrivate un po' meno in proporzione. Allora, adesso è un momento in cui la Vale
0: vorremmo sì concentrarci un pochino sulle imitazioni, avendo un'imitatrice incredibile
1: da
0: in studio
1: anni, cioè,
2: da anni.
0: Lei in cosa, su cosa punta? La quantità e la cortezza,
2: la brevità,
0: la brevità.
2: Voi
0: sei
2: potete,
0: pronta Vale?
2: Potete fare i testi anche
0: Mike
1: Allegria
0: Pippo
3: questa l'ho inventata io
0: Costanzo
3: Boni, state buoni
2: proprio
0: Il Gabimbo
4: beh, Sugo, mi stai simpatico
0: Albano
5: felicità
1: e dai, le ultime due sono venute bene
0: Madonna Celentano
5: ehi sei forte
0: questa è bella perché è anche fisica
2: se potesse
0: vederla
2: perché si trasforma
0: Sbirulino
2: è difficile
6: non me lo ricordo più Sbirulino come era Sbirulino Sbirulino sono Sbirulino
0: ciao a
6: tutti ciao a tutti sono Sbirulino
0: la volta che crepo non sta benissimo
2: perché
0: oddio Peppe Grillo io faccio la morena
2: è bravo.
5: Ma è una cosa pazzesca!
2: Bello, bellissimo.
0: Fantossi!
3: Oh, come umano lei!
0: Abatantuolo!
5: Eccezionale veramente!
0: Topo Gigio!
5: Mi tremano i baffi!
0: Strapazzami di cocco! Strapazzami di cocco!
5: Strapazzami di cocco!
0: Oddio! Marisa Laurito!
5: Il papà è una cosa seria!
0: E chiudiamo con Totò!
5: Io pago! Miss, mia cara miss!
0: Io pago il gesto

0: malattia. Un successo straordinario, Valentina, imitatrice. Le ultime quattro imitazioni, poi torniamo perché siamo murati i bambini e bambine, sì, con le barzellette. Vai, Vale. Braccardi!
1: No, no, aspetta, gli fanno come Giuliana Moreira.
0: Braccardi!
2: Perché non sei venuta?
0: Lino Banfi!
2: Ehi, ti spezzo la voce del capocollo!
0: Shane Morandi!
2: Sei grande! Sei grande!
0: Salutando Diego!
1: Come Manone! Belen Rodriguez!
0: Vuoi far Belen Rodriguez?
1: No, è perché lui l'annunciava. Vabbè.
3: Cosa Maria De Filippi.
4: Buonasera, benvenuti. Sono Maria De Filippi.
0: E chiudiamo questo momento.
2: Ma era Morandi.
0: Adesso ci pensiamo.
2: Dai.
3: Morandi era difficile.
2: Era difficile Morandi.
1: Avevi fatto
2: una su mille ce la fa.
0: Brava, così
2: vedi che ce l'hai.
1: Ce li hai tutti.
0: Bravissima.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
6: Pinocchio
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
12: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex?
6: Conosci Meclon Lenex?
5: Meclon Lenex.
6: Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
16: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.

0: Allora, c'è gente che è arrivata a casa.
1: Sì.
0: Non scende dalla macchina.
1: Ma fate
0: adesso
1: bene.
0: C'era la pubblicità, potevate salire.
2: Infatti.
0: E riaccendere la radio. È irresistibile. È la puntata con i colmi, le imitazioni e le barzellette, prevalentemente interpretate da bambini e bambine,
2: sì,
0: che si sono intrattenuti in questo viaggio di rientro dalle destinazioni del ponte. Pronti?
3: Buongiorno Pinocchio. Sono Gabriele e vi voglio raccontare questa barzelletta. Sapete come si chiama un maiale che dorme sempre? Pig Ro.
1: Molto bella Gabriele.
0: Pig
1: Ro.
4: Ciao Pinocchi, sono Gabriele, il fratello di Giulia da Roma, e ora vi racconterò la mia barzelletta. Allora, un'ampolla dice a un'altra ampolla: mi stai troppo vicina, va un po' là.
1: Questo è il dialetto, capito? È là.
0: Mazza,
3: qual è il colmo per un canguro? Lasciare il marsupio a casa.
1: Là, molto.
5: Perché le ballerine danzano sempre in punta di piedi? Non basterebbe scegliere ballerine più alte? Jacopo dalla provincia di Venezia, ciao!
0: Ciao, ciao bella puntualizzazione!
1: Che osservazione intelligente!
6: Max Pezzali, infatti, Enrico Beruschi, Margherituccia, Orologiao,

0: Tenerone, emozione.
1: Pippo, pippo, pippo, pippo, pippo, pippo.
2: Vale, non resiste.
1: Carne russo, Vale.
2: Ma scusi, signor Ezio.
3: Brava.
1: Perché poi queste che a bruciapelo, così
3: sono
1: è.
3: Difficilissime.
1: Sono difficilissime.
4: Via. Ciao, Pinocchi. Mi chiamo Samuele. Vorrei dirvi una barzelletta.
1: Vai.
4: Un'arancia che sta cadendo chiede un'arancia sull'albero. Per favore, aiutami. Arranciati.
1: Ma fa l'impegno, ci metto una fatica bestia, vai.
5: Tale. Papà, papà, alive camminano. No, figlio mio. Allora mi mangiavo scavaglio.
1: Papà, papà, le olive camminano? No, figlio mio, allora mi sono mangiato uno scarafaggio.
3: Bella, molto bella anche in italiano, molto bella.
6: Ciao, Pinocchi. Adesso farò l'imitazione di Paperino.
1: Bravo!
3: Ma sei bravissimo!
1: Addio!
7: Ciao, Pinocchi, mi chiamo Alessandro e volevo raccontarvi la mia barzelletta.
3: Sì.
7: Papà. Papero chiede a mamma Papero, dove hai lasciato il nostro figlio?
8: Qua.
9: Ciao Pinocchi, io sono Tommaso da Perugia, ecco la mia barzelletta. Se un cane non lo riesco ad addestrare, lo assinistro. Ciao.
1: Proprio mille R, un macello, sì. È difficilissimo, bravo.
3: Sì.
10: Ciao Pinocchi. Ho una barzelletta per voi.
1: Vai.
10: Un signore dice al dottore: dottore, dottore, mi tirano i muscoli. E il dottore risponde: il dottore risponde: e tu ritiraglieli.
3: Comunque, cioè, tutta la prima parte sono è perfetta. Poi quando inizia la barzelletta
1: c'è un attimo, c'è una curva di difficoltà.
3: Sì, difficilissima.
1: E poi giù a strapiombo, sì, verso la fine.
3: Bravo.
11: Ciao, sono Lidia da Napoli. Cosa dice una mosca davanti un cancello? Mosca valco.
1: Stupenda.
12: Ciao, sono Sara. Cosa dice uno straccio che si è stufato di pulire? Dice: mi sono stracciato. Ciao, l'ho inventata io.
1: Le originali, ragazzi, sono
3: Ho avuto paura,
1: stupende.
3: Mi sono stracciato.
1: Giusto.
3: Avuto un attimo.
1: È originale.
3: Originale.
13: Uè, Pinocchi, è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca, Pinocchio.
1: Bravo, bravo.
3: Molto bravo, molto bravo.
14: Ciao, siamo Marco e Elisa.
15: E oggi vi raccontiamo una barzelletta.
3: Sì.
1: Due comico.
14: Lo sapevate che secondo recenti studi, di notte nei campi di basilico fa buio pesto?
1: Per secondo recenti studi.
3: Mi ha conquistato.
1: E più lei non ha avuto la chiusa, ma avrà fatto una mossa.
3: Immagino.
1: Bravi. Ora uno. Che belli.
16: Ciao
1: lui.
16: A tutti, Pinocchi. Sono Anita, sto tornando da Napoli per andare a Taranto. Sono in macchina con i miei genitori e la mia sorellina.
1: Oh.
16: Vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Vai.
16: Un giorno un signore dice al cameriere: mi scusi, ho trovato due capelli nel piatto. Il cameriere risponde: perché, quanti ne avevo ordinati?
3: Anita, brava.
1: Bravissima. Bravissima. Dai, ragazzi, che manca poco.

0: 18:45 Radio DJ, mi sa che siamo agli sgoccioli, eh?
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: siamo ancora pieni rasi. Andiamo?
1: Vado.
2: Ciao Radio DJ, sono Esteban. Sapete cosa dice una mucca muscolosa? Mu! Mu! Muscoli!
0: Io amo queste, ciao, interpretate.
3: Ciao, sono Alessandro da Mottolo e una barzelletta per voi.
4: Vai.
3: Lo sapete perché gli abitanti di Como non riescono mai a dormire bene? Perché lì vicino c'è Chiasso.
4: Bravo.
5: Imitazione di un pollo che non capisce la matematica.
6: Allora, r alla seconda uguale la radice quadrata di 9.
1: Perché ragazzi, qua è barzelletta e imitazione.
0: Stupendo,
4: molto bello.
0: Ma questa era una categoria a parte.
7: Ciao, sono Angela da San Marino. Lo sapete cos'è una formica? È un insetto che cammina.
0: Oddio, queste le amo, queste le amo.
4: Senza età.
0: Io poi ci ripenso.
8: Sono Leo da Torino. Una zanzara dice a un'altra zanzara: stai attenta agli umani, ci odiano. E l'altra risponde: ma che? A che dice? Ogni volta che mi vedono mi applaudono.
0: Questa è anche di stagione. Questa è di stagione.
4: Vero.
0: Punti in più.
9: C'ha che 10 figli, già ci messo nome tutte qua, tutte 10 gennarine. Signore, ma quando li diamo come fi? Li diamo per cognome.
1: Ho 10 figli e li ho chiamati tutti Gennarino. Signora, ma quando li chiama come fa? Li chiamo per cognome.
0: Olga Fernando delle barzellette. Geniala.
10: Ciao Pinocchi, qual è il bossino più bravo del mondo? Francobollo.
4: Il Franco.
11: Ciao Pinocchi, vi vorrei raccontare una barzelletta.
0: Sì.
11: Un signore ha al guinzaglio un leone e il poliziotto gli dice: signore, deve portare il leone allo zoo. Il signore dice: va bene. Il giorno dopo il poliziotto ferma di nuovo il signore e gli dice: signore, deve portare il leone gli ho detto di portare il leone allo zoo. E il signore dice: ieri l'ho portato allo zoo, oggi lo porta al cinema.
0: Bellissimo, è stato faticoso perché era difficile.
12: Ciao Pinocchi, mi chiamo Gioia, ho 5 anni e lo sapete cosa fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano!
0: Bella, sportiva, bellissima.
13: Ciao, sono Caterina e sto rientrando a Pisa e vi faccio un indovinello.
0: Vai.
13: Io ho un vestito bianco e un cuore d'oro, mia mamma balbetta e mio babbo è un cantante. Chi sono io? Io sono l'uovo, mia mamma è la gallina e mio babbo è il gallo. Un saluto, ciao!
0: Ciao!
4: Grazie, ma bellissima!
1: Giusto!
4: Il cuore d'oro!
14: Ciao, sono Matteo da Milano e volevo raccontarvi una barzelletta.
0: Vai.
14: Una mamma chiede a suo figlio: Luca, secondo te sono una buona madre? Mamma, mi chiamo Mario.
0: Questo è

0: Questo è molto figli di Pinocchio,
1: sì,
0: eh?
1: Molto.
2: Ciao, sono Francesco. Che rumore fa un maiale che cade da un palazzo? Speck.
0: Porca.
1: Questa è molto bella, questa ci
3: Ciao.
1: Penso tanto.
3: Io sono Asia e ho 10 anni. Io sono Leonardo e ho 5 anni. Vogliamo raccontarvi una barzelletta. Ci sono due amici in macchina. Un amico gli dice all'altro amico: sai che io parlo due lingue? Quali? E di giorno italiano e di notte russo.
0: Solo la piccola parte di quali.
1: Però era citata benissimo.
4: Sì, poi con i tempi comici perfetti.
0: Bel duo.
5: Ciao, sono Alberto da Pordenone. Questa qui è la mia battuta. Come si chiama la bibita spagnola che saluta sempre? La coca cola.
4: Pasca, si è perso.
1: No, la coca cola.
4: Era bella,
0: naturali. Siamo, il livello è altissimo, ragazzi. Mamma mia, proprio bella puntata, ricca,

0: Ragazzi, è stato stupendo. Vi posso dire che è una di quelle puntate che resta nel cuore e la rifacciamo.
1: Sì.
0: Bisogna farla in quei giorni in cui ci sono a disposizione bambini, bambine. Questi, come oggi, no? Un 2 giugno di rientro dal ponte.
1: Arriva quest'ultimo messaggio. Come sono belle sti creature.
0: È vero. Ragazzi, vi aspettiamo domani e facciamo un misto.
1: Domani, dai.
0: Ci pensiamo noi. Sì. Oggi vi siete superati. Domani vi riposate e ci pensiamo noi.
2: Dai.
0: Ok? A domani, ciao!
1: Ciao! Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio! Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
16: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
17: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
18: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
19: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
20: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
21: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
22: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
23: Sabato 6 giugno è

0: Sì, sì, ci siamo, anche sì. Di festa, anche di 2 giugno, anche sì. Se è la festa della Repubblica, noi siamo qui in diretta, solo che a questo punto ci sarebbe dovuto essere il notiziario di sì. Chiacchiericcio, ma non c'è stato il notiziario dei giornalisti, perché no. Loro fanno festa, hanno sfilato oggi davanti a Mattarella,
1: sì.
0: Anche
1: Marta
0: Brambilla Pisoni,
1: hanno
0: Prisco.
1: Fatto la sfilata a cavallo.
0: Sì, sì, a un certo punto Mattarella sì. Ha annunciato i giornalisti di Radio DJ, sono passate le frecce sì. Tricolore e sono passati loro. Sì. Quindi sono in vacanza oggi, noi però ci siamo, quindi disannunciamo il disco, Bruno Mars, Risky Doll, sono le 19.03, siamo sì. In diretta,
1: sì.
0: Facciamo il mini break e poi cominciamo Chiacchiericcio con notiziario.
1: Come niente fosse.
0: Come sempre.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro, 8 per 1000.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Have fun with...
10: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
11: Incredibile, tutto avrei pensato tranne che voi due foste due monarchici che oggi non festeggiano la festa della Repubblica. Ciao Chiacchiericci.
12: Io sono Chiara.
13: Io sono Ciccio.
12: E insieme facciamo
13: Chiacchiericcio.
14: Il Chiacchiericcio è un'arma letale.
0: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è per la radiofonia italiana quello che le frecce tricolori sono per un daltonico, cioè non così eccitanti.
1: Incomprensibili.
0: Io vedo le frecce tricolori da daltonico e dico okay, sono degli aerei che lasciano una scia grigia.
1: Ma
0: non particolarmente divertente.
1: Come i cagnolini.
0: Esatto, quindi. Oggi è martedì 2 giugno 2026, certo, festa della Repubblica, auguri sì. A tutti, ma ne parleremo.
1: Però auguri a tutti quelli che si chiamano Repubblica.
0: Repubblica, ma siamo anche in cerca di santi matti, continuiamo la nostra ricerca strana. Santi Niceforo e San Potino. Oggi
1: San
0: si
1: Potino.
0: San Potino, se
1: Potino
0: c'è
1: è un nome carinissimo.
0: Carinissimo, infatti, se avremo mai un figlio, possiamo pensare di chiamarlo Potino.
1: Potino.
0: Se c'è qualcuno all'ascolto che si chiama Niceforo o Potino, può mandarci la foto col documento. Siamo in cerca. Adesso il montepremi è salito ormai a
1: che cosa?
0: 2 euro.
1: E
0: 12 centesimi, che non possiamo neanche
1: no,
0: dare.
1: No.
0: Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Festa del 2 giugno, dopo l'incidente con i cavalli imbizzarriti, i carabinieri annunciano la creazione del reparto rodeo.
0: È un'idea, è un'idea. Bello. Comunque. Roma non è più il momento delle divisioni, così il presidente del Senato La Russa, celebrando anche la festa della monarchia.
1: Ma dai!
0: Perché dividerci
1: no,
0: anche
1: esatto.
0: A quel punto? Ormai è la pacificazione storica.
1: Roma, arrestato ex ballerino di Amici, per lui ora ci sarà il carcere nella squadra bianca. Aiuto.
0: Svezia allo studio una legge per evitare i cellulari in camera da letto e tornare così ai più comodi vibratori. E se no li devi stare a chiamare tutte le volte
1: continuo,
0: e quello vibra.
1: Si scarica tantissimo.
0: È fastidioso.
1: Batteria. Cuneo si esercita in giardino con una katana giapponese. Il vicino si spaventa e chiama la polizia che manda subito l'ispettore Zenigata.
0: Codogno, polemiche per il concerto di Enrico Ruggeri. Il pubblico teme le sue posizioni no-vax, ma il cantante si dice sorpreso soprattutto di trovare i vaccinati ancora vivi.
1: Allora,
0: non dovevano essere. Invece stanno ancora tutti lì.
1: Calcio sulla panchina del Bologna, dopo l'esonero di Italiano arriva Tedesco, poi ginnastica ed educazione civica. Una battuta che io non ho capito.
0: Però, comunque ne hai capito l'umorismo. Sì, sì. Neanche io l'ho capito. Ecco. Emilia Romagna. Emilia Romagna, arriva il patentino per i proprietari di gatti in groppa ai quali comunque non si potrà superare 50
1: km/h. Mi raccomando, la targa per i gatti. Calcio, presentato il severo regolamento dei mondiali americani. Più VAR, meno perdite di tempo e al giocatore che protesta viene revocato il visto.
0: Sembra giusto, in fila trampiana, insomma, in linea con il pensiero di Donald, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220. Che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Vogliamo dire che devono concentrarsi però
1: sul nome della band
0: e aggiungere un pezzo. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: ci state diventando fra i miei preferiti di Radio DJ.
1: Grazie.
0: Siete fantastici.
1: Grazie.
0: Alessandra che sta tornando faticosamente da una gara di triathlon.
1: Ah, però.
0: Visto che è tutto bloccato in autostrada.
1: Ah, vedi.
0: E sono a Udine, quindi da Barberino di Mugello a Udine. Ciao.
2: Ah, urca.
1: Vedi, noi pensavamo, ma di 2 giugno, ma chi è che ascolta la radio alle 7 di sera? Invece scopriamo
2: la gente
1: che
2: è bloccata in autostrada.
1: Perché stanno rientrando, finisce il ponte, no?
2: Comunque, capisci, è più faticosa la coda in autostrada del triathlon che ha fatto stamattina, incredibile.
1: Esatto.
2: Questa cosa.
1: In molti, comunque, diciamo, nonostante le nostre previsioni, hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto One Love dei Blue, niente di meno,
2: niente
1: ad
2: po'
1: aprire
2: po'.
1: Questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione. C'è Giada.
2: Ciao.
1: In regia c'è Francesco Pagax Paganelli. Tra i tanti, per esempio, Luca ha detto blu, ha sentito blu e quindi ha fatto 2 più 2.
3: Sarà forse Blue Origin, che è il razzo che è esploso. One Love. Ciao.
1: Giusto.
3: Luca da Bassano del Grappa.
1: Bravo Luca, poteva essere, ma no, non è quello.
2: Non
1: abbiamo,
2: è
1: abbiamo detto, dovevate prendere il nome dell'artista e blu e dovevate aggiungere un pezzettino. Ha indovinato Stefano, per esempio.
4: Ma per caso è la notizia del 16enne simpaticone che ha dato come nome personale al proprio Bluetooth del telefono bomba ed è salito su un aereo e ha fatto un gran casino?
1: Bravissimo,
2: ebbene,
1: bravissimo.
2: Sì.
1: Bravissimo,
2: no,
1: Stefano.
2: No, idolo, come ne idolo.
1: Adesso
2: allora,
1: Chiara ci racconta la notizia su una base apposita.
2: Eccoci. È una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Sabato sera un volo partito da New York e diretto a Palma di Mallorca.
1: Sì.
2: È tornato indietro a un certo punto dopo 4 ore di volo perché c'era un dispositivo sospetto collegato al Bluetooth. Un dispositivo che aveva un nome, una parola di 4 lettere che in inglese sarebbe bomb, cioè bomba. E pare che questo dispositivo fosse di un simpaticissimo sedicenne che all'arrivo all'aeroporto di Newark, uno di quelli più vicini a New York, è stato arrestato.
1: Eccoci qua.
2: Giustamente, per reato di simpatia.
1: E credo sia un reato adesso negli Stati Uniti, peraltro.
2: Credo sia un reato. In realtà, appunto, sono state molte le testimonianze delle persone che erano sul volo nel dire che effettivamente tra i dispositivi collegabili al Bluetooth c'era appunto uno che si chiamava Bomb. E non è manco il primo a fare questa gag.
1: Ah, è un trend.
2: È un trend. No, un trend no, però insomma è capitato.
1: È un deficient, praticamente. È un trend per deficienti.
2: Ti dico solo che l'ultimo è successo lo scorso mese in un volo tra Malaga e Amsterdam, quindi non siamo più negli Stati Uniti. Un volo ha subito un ritardo di varie ore perché una persona aveva chiamato il suo hotspot Allahu Akbar, c'è una bomba a bordo.
1: Beh,
2: un altro caso negli Stati Uniti, diciamo un po' più, che ha avuto un po' più di risonanza. Nel 2014 un passeggero aveva chiamato sempre su hotspot bomba a bordo e poi la bomba è su questo sedile.
1: Ok.
2: E questa notizia aveva fatto colpo perché era successa l'11 settembre, quindi all'anniversario dell'attentato delle Torri Gemelle.
1: Di particolari tensioni. Quindi stasera di che abbiamo deciso di parlare? Abbiamo diverse strade di fronte a noi. C'è il simpaticone per forza a cui vorresti menare tantissimo, cioè quelli che proprio devono fare sempre la battuta e stanno lì e devono cercare di intrattenerti, ma anche scherzi finiti male volendo. Oppure c'è un terzo tema un po' laterale.
2: Attenzione.
1: Però molto nerd. Non mi buffidate al wifi. Perché
2: a parte che secondo me chiunque di noi adesso tira fuori un telefono, guarda le connessioni col wifi, ne becca uno.
1: No,
2: uno
1: in realtà
2: simpatico.
1: Qui a DJ no, perché qui a DJ abbiamo solo le due che usiamo
2: solo le nostre,
1: di lavoro.
2: Forse,
1: però per esempio a casa a me è capitato spesso, addirittura una volta mi è capitato di trovare un wifi che aveva come nome la password del wifi.
2: Ma in che senso? Come facevi a sapere che era la password?
1: Ma perché
2: l'ho provata per caso
1: perché aveva la forma della password.
2: No.
1: Quindi l'ho provata, evidentemente qualcuno che non aveva, diciamo, abitudini telematiche,
2: dimestichezza
1: con l'informatica, avrà detto: sai che c'è, metto la password come il nome del wifi, almeno non me la scordo.
2: Ma perché era tipo lettere, numeri, un po' a caso,
1: esatto.
2: Suonava
1: come una password. Comunque, questa è la notizia. Fra un attimo, al 347-342-5220, su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Con gli occhi chiusi.

0: disco nuovo, quindi disannunciamolo come si deve. Maria Antonietta e Colombre senza vestiti alle 19.19 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio e stiamo parlando di questa buffa, per modo di dire, notizia per cui un ragazzo avrebbe cambiato il suo nome al Bluetooth chiamandolo Bomba e su un aereo lo hanno visto e non l'hanno presa benissimo, no. Tant'è che l'aereo si è dovuto rigirare e tornare indietro. Ragazzi, momenti di grande umorismo al 347 342 5220.
1: Eccoci
0: con
1: qua.
0: Nomi di wifi molto molto simpatici. Per esempio, ciao, scrive Clarissa, noi non accolti bene nella nostra nuova casa abbiamo messo la rete wifi, l'abbiamo rinominata Vi odiamo tutti.
1: Eccoci
0: ed
1: qua.
0: È ancora quella, bene. La nostra wifi è un culo, scrive Federica.
1: Sì, tra l'altro fatto con parentesi, underscore, punto esclamativo, underscore, chiusa parentesi.
2: Geniale,
1: sì, molto bello.
0: Ne sono arrivate diversi perché gli informatici hanno un po' questo senso dell'umorismo perverso, da Bill Clinternet a Vincent Langog. Oppure Pagax, quella che citavi tu.
3: Uno che è Pretty Fly for a Wi-Fi.
1: Bello,
3: citando gli Osprey.
1: Bellissimo. Bello. Vicino a casa tua, uno del condominio.
3: Il mio vicino, punk.
0: Però onde evitare.
1: Certo.
0: Ecco,
1: giustamente.
0: Alessandro che dice: il mio Wi-Fi si chiama Martin Luther King.
1: Bello.
0: Onde evitare di stare male con i giochi di parole da qui fino alla fine dei
1: Tra l'altro, diciamo una cosa: in due hanno il Wi-Fi che si chiama Martin Luther King. Alessandro e Damiano, se non sbaglio. Sì,
0: ma ricordo anche di Wi-Fi chiamati tipo Easy. Di Al-Qaeda per cercare di oppure polizia di Stato per cercare di non far connettere gli altri, ma appunto onde evitare di soffrire di giochi di parole da qui alla fine della puntata. Mi piace più il tema amici simpatici che devono fare gli scherzoni o le battute in tutte le situazioni, tipo il messaggio di Cristina.
4: Buonasera, io un anno ho accompagnato un'amica che non stava bene al pronto soccorso e al triage. Quando le hanno chiesto è allergica a qualcosa, lei ha risposto agli uomini. Io mi sono girata e sono uscita. Ciao Cristina.
1: Oi! Ha fatto anche questo suono dopo aver detto agli uomini.
0: Perché è questo che fa del simpatico il simpaticone, cioè il fatto di fare battute fuori luogo e credo che la parola cringe sia stata inventata proprio per quella
1: per
0: roba
1: indicare
0: lì.
1: Quella sensazione.
0: Ora noi non facciamo nomi, ma io e Chiara bazzichiamo un po' il mondo della comicità italiana e noi abbiamo la fortuna di avere molti comici che in realtà fuori dal palco, è un po' un luogo comune, ma è anche vero, sono abbastanza tristi, se non addirittura tristi, cioè
1: dai, mo tristi.
0: Tranne uno, di cui non farò il nome.
1: Oddio,
0: non vi dirò il nome.
1: Aspetta,
0: una
1: non so di
0: che
1: chi
0: noi
1: stai
0: diciamo
1: parlando.
0: È sempre in performance. Cioè, è sempre acceso.
1: Ok.
0: E se ci stai vicino, tende comunque a
1: fare
0: le
1: battute.
0: Peraltro con la sua ironia, che è un'ironia molto particolare.
1: Ho capito perfettamente di chi stai
0: quindi
1: parlando.
0: Quindi, non facilissimo da diciamo andarci a cena. Poi,
1: e
0: per carità,
1: da fermare
0: super,
1: quando inizia.
0: Super, super simpatico, super divertente. Però è un po' particolare, non so se Pagax o Giada hanno amici simpaticoni o sono loro gli amici, perché forse siete voi.
1: Siamo noi, eccoci qua.
0: Per esempio, vogliamo parlare di colleghi qui a DJ? Vi vengono in mente dei simpaticoni che devono fare la battuta? Se non vi viene in mente, forse sono io.
1: No, allora, io non lo dico come critica, ma... nell'ufficio programmazione musicale si tende a fare moltissimi giochi di parole.
0: Beh, questo mi piace.
1: Moltissimi.
0: Questo mi piace.
1: Tipo, ne riporto pochi perché non mi spiace anche bruciarli così. Però noi ogni puntata dobbiamo scegliere una canzone che è quella legata alla notizia. E quindi spesso facciamo un po' di ricerca.
0: Certo.
1: No, ma facciamo un po' di ricerca. Così.
0: Tipo, brucia un campo di grano, mettiamo non dirgli mai, così non dirgli mais. Capito? Arriviamo
1: no,
0: a questi passaggi
1: no.
0: qui.
1: È peggio perché sono dei giochi di parole che sono proprio cose che usano tanto dentro quell'ufficio. Tipo, viene fuori che c'è un pezzo su un campo di grano in fiamme, degli acqua.
0: Ok.
1: Però non è un pezzo famosissimo.
0: Ok.
1: è un pezzo minoreitano, nel senso di minoritario.
0: E se tu pensi a quel comico di cui ti parlavo, questa è una di quelle cose che potrebbe essere veramente dire lui.
1: E questo è uno di mille, ma non li voglio rivelare, li sanno solo quelli che lavorano qua dentro.
0: Quindi siamo curiosissimi di, anche se volete fare coming out, anche se volete
1: essere voi a dire
0: sono l'amico simpaticone che se c'è l'opportunità per una battuta o per un gioco di parole non riesce, non ce la fa, lo deve fare per forza.

0: ciao Chiacchierici, piccolo dubbio, ma il volo è tornato indietro? Ma cioè, non gli è venuto il dubbio di magari uscire e dire: scusate, c'è qualcuno che ha il Bluetooth che si chiama Bomba?
1: Sì.
0: E magari continuare il loro viaggio? Cosa hanno fatto? Sono dovuti tornare indietro senza chiederglielo?
1: Questo è un mistero. Ma... Non lo sappiamo esattamente. Non so perché non hanno chiesto al bambino, gli hanno dato due sganassoni in faccia, dicendo: cambia sto nome al Bluetooth e poi noi proseguiamo il viaggio.
2: Più che altro, effettivamente, quale terrorista direbbe? Sì. C'ho una bomba.
1: Sì, esatto, sì. Non lo so, credo che in questo momento in America siano un po' tesi.
2: No, ma in generale pare che facciano spesso controlli di questo tipo e che si indispongano per queste ironie.
1: Una cosa piuttosto famosa è ai controlli della frontiera della dogana americana. C'è scritto: non abbiamo nessun tipo, mi sembra ci sia scritto proprio da qualche parte, non abbiamo nessun senso dell'umorismo, quindi non fate battute perché noi prendiamo tutto sul serio. E un po' di quello stiamo parlando, di persone che non resistono a dover fare la battuta anche quando tutto dice di no. Per esempio mi scrive Gabriele in privato, quindi un mio amico che ci sta ascoltando.
2: Attenzione.
1: Dice: siamo in macchina da 5 ore e mezza, il mio collega non ne può più dei miei giochi di parole.
2: Ci credo.

0: abbiamo appena ripassato l'Adige e io gli ho detto: l'Adige lunga questo fiume.
1: No! Come?
0: Ragazzi, ognuno ha gli amici che si merita.
1: È un tuo amico questo.
0: Sì, sì, è un mio amico di Terni che saluto. Esistono però queste persone che devono fare la battuta per forza. Stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Un po' mi ha fatto ridere.
0: Sì, un po', perché è un altro film.
1: No, vabbè.
0: Vedi, stanno arrivando un sacco di messaggi di simpaticoni che non resistono a fare battute e giochi di parole, ma tutto questo lo sentiamo dopo la pausa.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: Da oltre 30 anni Asmodè crea i giochi che amate e vivete, come Exploding Kittens, Double o Dixit.
3: Perché tutto inizia con voi. Che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire, il vostro posto è al tavolo.
0: E Asmodè continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie.
3: Come quelle nell'area giochi senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento anche quest'anno sarà assicurato per tutti.
2: Asmodee, inspired by players.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
11: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
10: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero: grazie Max Meyer, dal 1895.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
18: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
19: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Temi in pala e Jenny alle 19.37 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Stiamo parlando di simpatici per forza, cioè di gente che deve fare il simpaticone.
1: Sì.
0: E partendo dal ragazzo che ha cambiato il nome al suo Bluetooth in aereo mettendo bomba, proprio a proposito di simpaticoni, e non era appassionato di balli latinoamericani.
1: No, pensa. E per questo è stato arrestato.
0: E ci sono arrivate tante testimonianze al 347-342-5220, come quella di Paola. Ciao Chiacchiericci, mio cugino è una di quelle persone che fa battute a ogni costo. Anni fa, quando c'era la dogana tra Francia e Italia, la domanda ha qualcosa da dichiarare, ha risposto 100 milioni di lire. E hanno smontato la macchina.
1: No,
0: i finanzieri. Vabbè, non sono avvezzi al senso dell'umorismo in quelle condizioni.
1: Sì.
0: Evidentemente prendono tutto molto sul serio. Perché
1: ma secondo me l'hanno fatto per dispetto, però.
0: Ma no, ma tu pensa se veramente questo passa e si viene a sapere. Ma io gliel'ho anche detto che c'avevo 100 milioni e mi hanno lasciato passare. È chiaro che anche l'ironia la devono prendere
1: no,
0: in
1: esatto,
0: serio
1: certo.
0: Per questo, più che per dispetto. E poi è arrivato il messaggio di Sergio.
2: Ciao ragazzi, io tanti anni fa, tornando da una gita in Francia alla dogana italiana, nel rientro, loro mi hanno chiesto a qualcosa da dichiarare e io gli ho detto: è stata una giornata difficile, ha sempre piovuto, niente picnic. Il finanziere si è messo a ridere, ci fatti passare.
0: Ma ringrazia,
2: ciao,
0: che
2: sono da Torino.
0: Ringrazia che non sei nel carcere di Lione.
1: Ma
0: invece
1: scusami,
0: che da Torino. Ma poi
1: doveva smontare la macchina pure a te. Guarda.
0: Mentre ascoltavamo i vostri messaggi, è entrato in studio il re dei simpaticoni.
1: E già
0: che
1: ride.
0: Abbiamo in questo building.
1: Meno male che ride lui, guarda.
0: Colui che non resiste, se può, a fare una battuta, un gioco di parole, che fa la regia a Vic e Mari e che è stato il nostro primo regista, cioè Daniele Palmieri.
3: Buonasera.
0: Ciao Daniele. Tu sei effettivamente il simpaticone di questa radio.
3: Così mi vanto.
0: Qui, ecco, vedi?
1: Sì,
0: vedi?
1: Eccolo,
0: lo vedi?
1: Iniziato,
0: non resiste, non resiste. Quindi noi ti abbiamo sottoposto un test, base tensiva. Adesso io ti metto in una situazione e tu ti devi comportare da amico simpaticone.
1: Da te stesso.
0: E
1: insomma,
0: capire che cosa dici.
1: Sì,
0: okay?
1: Te stesso.
0: Ok. Siamo in un ristorante. Tutti insieme. Improvvisamente va via la luce. Che cosa fai?
3: Applaudo.
0: Oppure
4: tanti auguri.
0: Eccolo. Eccolo. Attenzione che Pagax si rivela simpaticone.
3: Di solito per
1: 1-0.
0: Sei a passeggio?
3: Sì.
0: E vedi un'auto di lusso parcheggiata. Cosa dici?
3: È mia.
0: Esatto. L'altra l'ho in garage. E cose così. Ottimo. Perfetto. Allora, mi chiamano i miei genitori al telefono.
3: Passami la droga.
0: Esatto. Non ho dovuto neanche finire la situazione. Lo vedi che ce l'ho. Allora, uno per caso dice: oh, che Dio ce la mandi buona. Cosa rispondi?
3: La droga.
0: No, non è la droga.
1: Cos'è?
0: Nessuno la sa, questa è più veloce. E possibilmente senza mutande, dice il simpatico.
1: Ah, oh, bello.
0: Se uno dice che chi ha orecchie da intendere intenda, cosa rispondi?
3: E gli altri in campo.
0: E lo vedi che sei tu il simpatico. Se io ti dico, un giorno mi vedi e ti dico: oh, sai, sono andato in palestra. Cosa rispondi?
3: Era chiusa.
0: Esatto. Esatto.
3: Mi vergogno un po' che le sto indovinando.
0: L'amico simpatico.
1: Incredibile.
0: Non sbaglia mai. Siamo in un androne di una casa, di un condominio. E io ti dico: chiama l'ascensore.
3: Ascensore.
0: E potremmo andare avanti potremmo andare avanti. Esci dal mare, dall'acqua, mi incontri e io ti dico: oh Daniele, com'era l'acqua?
3: Bagnata.
0: Ma certo.
1: Ma incredibile.
0: Ma certo.
1: Ma basta.
0: Daniele, sei alla cassa e paghi con una banconota che è nuova. Beh, molto nuova, insomma, appena. Cosa dici al negoziante?
3: L'ho lavata con perlacqua.
0: No, attenzione, qui mi è...
1: Cos'è?
0: L'ho
1: è vera?
0: Appena stampata.
1: Ah, l'ho appena stampata.
0: Simpatico dice: guarda, l'ho appena stampata io.
1: Sì.
0: Un tram si ferma per un imprevisto. Un tram. Cosa dice il simpaticone? Attenzione, non è totalmente
1: difficile. Cos'è che dice il simpaticone?
0: Ha bucato. Perché è un tram, capito? Perché è un tram. Attenzione, proviamo le più difficili. Daniele, siamo al mese di marzo. Scusate. E ti dico: Daniele, ma quando è Pasqua? Quando cade Pasqua quest'anno?
3: Domenica.
0: Ma certo, di domenica andiamo alle ultime. Vediamo, hai ordinato un piatto di pesce in un ristorante, Daniele. E ci mettono un po' a portartelo.
3: Sono andati a pescare.
0: Ma sei un campione, Daniele. Tutte le sai.
1: È difficile però, è faticoso.
0: È così.
1: Ce n'è un'ultima veloce.
0: No, non ce l'ho, basta così.
1: Peccato.
0: Sei in un bus che va dall'aeroporto all'aereo, ok? Sì. E ci mette un po'. Il bus, cosa dici?
3: Come lo perdiamo?
0: No, cosa dice il simpatico?
1: Cosa dice il simpatico?
0: Ce lo dirà qualcuno al 347 342 5220.

0: Ma che ci portano direttamente con autobus?
1: Esatto.
2: Così, con questa pronuncia.
1: Questa era la risposta esatta. Quando sei sul bus che porta dall'aeroporto all'aereo e ci sta mettendo un po', l'amico simpaticone dice: ma che ci portano direttamente con l'autobus? Ma Daniele, ne approfitto senza base, visto che sei ancora qui. Completa questa battuta che ci segnala Federico. Quando la mia compagna Laura perde il telefono e mi chiede se posso chiamarla, io dico una sola cosa:
3: Laura.
1: Esatto.
2: Laura.
1: Grazie Daniele, hai dimostrato di essere
2: Grazie mille, bravo.
1: Il simpaticone del gruppo,
2: del building.
1: Ma siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. E visto che abbiamo fatto un po' i ridanciani, vogliamo elevarci un po'. Che giorno è oggi, Chiara?
2: Oggi è 2 giugno.
1: Festa della
2: Repubblica.
1: Che cosa? Perché festa della Repubblica? Perché si festeggia il 2 giugno?
2: Perché c'è stato il referendum monarchia-repubblica. Ha vinto la Repubblica, viva.
1: Proprio il 2 giugno.
2: Proprio il 2 giugno.
1: 80 anni fa.
2: 80 anni fa, precisi.
1: Quindi è anche
2: precisi.
1: Un anniversario tondo, no? Perché sono gli 80 anni dal...
2: Perché era il 46.
1: E questo mi ha dato l'idea per un ciccio quiz un po' bizzarro.
2: Attenzione!
1: Non è molto divertente, però è curioso. È curioso ed è un omaggio alla nostra Repubblica.
2: Che quiz è?
1: Giochiamo tutti. Se vuole, può giocare anche Daniele, che è rimasto qui. Anche se...
2: Ma no, giochi di parole.
1: No, giochi di parole.
2: Allora,
1: allora il Post, il giornale online, ha fatto una cosa molto bella. Ha pubblicato un'infografica di tutti i risultati del referendum del 46, monarchia Repubblica, comune per comune.
2: Ah, ok, e quindi lo spoglio.
1: E quindi io vi chiedo se nel vostro paese, o in generale in dei paesi vari, famosi per la nazione italiana, secondo voi ha vinto la monarchia o la repubblica? Qual è il tuo comune, Daniele, dove sei, dove vivi?
3: A Desenzano del Garda vivo.
1: Vediamo.
2: Secondo te ha vinto repubblica o monarchia a Desenzano del Garda?
3: Penso repubblica.
1: Chiara?
2: Secondo me monarchia.
4: Repubblica.
5: Repubblica.
1: Giusto, ha vinto la Repubblica con il 60%. Però a Desenzano non abbiamo degli elementi per poter valutare, a parte Daniele che vive lì, no? Però per esempio a Margherita di Savoia.
2: Urca,
1: Margherita, siamo in Puglia, di Savoia, provincia di provincia Bat, così viene chiamata.
2: Bat.
1: Ok.
2: La Bat provincia, ecco, lo sapevo. Simpaticoni.
1: A Margherita di Savoia. Vinse la monarchia o la Repubblica di Savoia? Di Savoia.
4: Repubblica.
2: Monarchia, dai.
5: Repubblica.
2: Ah, giusto per
3: monarchia.
1: Monarchia con il 92% dei voti, ovviamente. A Roma, capitale d'Italia.
2: Oddio.
1: Vinse la Repubblica o la monarchia al referendum del 46?
2: Ma allora, forse no, dai, Repubblica.
5: Repubblica.
1: Repubblica, Repubblica.
3: Monarchia.
1: Monarchia?
4: Repubblica.
1: Ragazzi, Daniele sarà un cretino, ma le azzecca tutte. Perché vinse la monarchia con il 53%

0: dei voti.
1: Vabbè,
0: a Salò. Raga, Salò,
1: Salò non
0: c'era
1: ha vinto
0: la Repubblica
1: nessuno.
0: Di Salò, ha vinto.
1: Quindi la Repubblica, la Repubblica, ma quella di Salò.
0: La Repubblica o la Monarchia?
1: Si è sempre sul Garda comunque,
2: esatto.
1: Quindi forse Repubblica, se l'ha vinta Desenzano.
2: Repubblica.
0: Repubblica?
3: Repubblica.
1: Monarchia.
0: Ragazzi, se dovete sapere qualcosa, chiedete a Daniele, perché è la Repubblica di nuovo. 56%.
1: Sì.
0: A Predappio. Dove è nato lui? A Predappio ha vinto la Repubblica o la Monarchia?
1: Forse, bah, gli dico la Monarchia perché non lo dico da un po'.
3: Anch'io Monarchia.
1: Monarchia.
2: Gli dico Repubblica.
0: Ragazzi, sbaglia una.
1: Ma che c'è davanti?
0: Ma Repubblica con l'80% peraltro, a Predappio. A Cavour.
1: A Cavour.
0: Siamo in provincia di Torino. Sì. Ha vinto la Repubblica o la Monarchia?
1: La Monarchia.
4: Monarchia. Monarchia.
1: Piemontesi.
3: Sì, sì.
2: Repubblica.
0: Signore e signori, la Monarchia sbaglia.
1: Oh, sbagliato.
0: La volta. Monarchia con l'80%.
1: Con l'80% però.
0: Di voti. A Ventimiglia. Siamo a casa tua, Paca.
3: Passa Savoia, Monarchia.
0: Monarchia,
1: Monarchia. Monarchia. Monarchia. Io dico Monarchia, se lo dice Paganelli con questa sicurezza.
2: Monarchia, mi fido.
0: Beh, ti fai male perché ha vinto la Repubblica con il 60%. Chiudiamo con l'ultima. A Peschiera Borromeo.
1: A Peschiera Borromeo cosa fai? Le remosce qua fuori.
0: però è comunque Borromeo.
1: Sono le mie compagne. Vai, Borromeo.
0: Però è Borromeo.
1: Ma no, ha vinto la Repubblica. Peschiera Repubblica. Borromeo, dai.
0: Repubblica.
3: Repubblica.
0: Repubblica. Repubblica. Oh. Bravi, con il 78%. Non possiamo chiudere così. Chiudiamo con una Arriccione, raga. Arriccione.
1: Arriccione.
4: Repubblica.
1: Io di. Sì, Repubblica, perché dai, anche vicino.
2: Repubblica.
3: Monarchia.
0: Repubblica con l'84%, quindi incredibilmente Daniele Palmieri vince sia il quiz di prima che il quiz di adesso. Così, vuoi vincere anche, vuoi darci dei numeri? Dacci tre numeri.
4: Vai.
2: 347.

0: Ragazzi, ma ci pensate che fra pochi giorni c'è Plat?
1: Cioè, sì, è
0: Party
1: vero.
0: Like a DJ. Noi in questo programma non lo stiamo dicendo abbastanza. Noi saremo lì sia sabato che domenica a Parco Sempione all'area giochi senza wifi. Quindi se volete incontrarci tra un concerto e l'altro potete venire a giocare da tavolo e di ruolo con me e Chiara. Saremo piantati lì. Quindi veniteci pure a salutare a Party Like a DJ e Parco Sempione.
1: Con questo... dei sali minerali.
0: E anche dei salumi. Se volete questo sabato e questa domenica vi aspettiamo lì. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie a Giada in redazione. Grazie. Grazie a Francesco Pagax Paganelli regia, grazie a Daniele Palmieri.
1: Ah, è simpatico.
0: Il simpaticone Daniele Palmieri. Palmieri. Grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo domani tra le 19 e le 20. Ancora buona festa dalla Repubblica a tutti. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Avanti e coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
3: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
17: Alla ricerca della qualità.
18: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come il Centesimo, Max e Mega.
18: Porca vacca, non sul tappeto!
19: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie, i principali fatti del giorno. Si è conclusa con il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica Mattarella, la tradizionale parata ai fori imperiali per le celebrazioni del 2 giugno. La Costituzione è la nostra casa comune, ha detto il Capo dello Stato. Ora in Ucraina sono 21 le vittime dei raid compiuti tra Kiev e Dnipro, uno degli attacchi più pesanti dell'esercito russo degli ultimi mesi. 3 delle vittime erano bambini. In totale oltre 100 persone sono rimaste ferite. Secondo l'esercito, più di 600 droni e decine di missili di ultima generazione sono stati lanciati su infrastrutture civili. I 2 italiani che partecipavano alla flottiglia di terra e sono stati trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto che i 2 restino detenuti fino alla prossima udienza. Lo comunica la Farnesina, che sta monitorando la vicenda da vicino. Ora la tragedia dei 4 braccianti uccisi, bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, fermati 2 cittadini pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Il minivan sul quale viaggiavano le vittime è stato trovato completamente avvolto dalle fiamme nei pressi di un distributore lungo la statale 106. Un 5° bracciante afghano è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino. L'uomo ha raccontato agli inquirenti che i 2 fermati pretendevano denaro per il trasporto dei lavoratori e ha rifiutato. Hanno incendiato il mezzo. Dalla sua testimonianza emerge un contesto di forte sfruttamento segnato da minacce, violenze e mancati pagamenti. Dopo giorni di stallo riprendono i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Secondo Donald Trump, la bozza d'accordo potrebbe arrivare già la prossima settimana. I funzionari di Teheran starebbero studiando il nuovo testo, che potrebbe essere quello definitivo. È iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Tel Aviv e Beirut. I colloqui seguono le tensioni degli ultimi giorni e l'intervento di Donald Trump per fermare l'escalation israeliana in Libano. Lo sport, il tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in semifinale a Roland Garros. Gli azzurri, che nel 2024 arrivarono in finale, hanno battuto nei quarti la coppia formata dall'austriaco Oberleitner e il ceco Nuza.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
4: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
1: Nelle prossime ore forte rischio di temporali al nord, l'instabilità si sposterà via via al centro, meglio sul resto del paese. Domattina ancora rovesce temporali, soprattutto sul nord-est, i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Il meteo.it torna domattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Oliveto è Oliveto.
13: Have fun with
14: Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like DJ.

Madonna. Che c'è sempre comunque un po' di Italia. Sarà che oggi è una giornata speciale, però Madonna comunque mi ha origini italiane, risaputo, nonché sì. Vabbè, anche il nome. Sabrina Carpenter, il nome è Sabrina. Cioè, vedi che l'Italia è ovunque e oggi si festeggia anche questo. Basket, people.

0: live in diretta martedì 2 giugno. Ci siamo presenti nel tentativo, come sempre, di farvi compagnia, ma di farvi anche tanti auguri, amici italiani. Scusa Fra, non ti avevo detto di prepararlo. Quella cosa si chiama l'inno,
1: sì,
0: quella cosa che si mette sempre prima di un momento importante che ha a che fare con il nostro
1: paese. Dai, visto che tanto
0: inno,
1: non lo
0: giusto,
1: sentiremo.
0: Di Marco, Federico. Li salutiamo, giocatore dell'Inter.
1: Ma me.
0: Sto prendendo tempo per fargliela trovare.
1: Mamel,
0: che già insomma, ogni volta che qualcuno prova a intonare l'inno è sempre un po'. È sempre un po' casino.
1: Mano sul cuore.
0: Sì. Mano sul cuore in questa giornata speciale 2 di giugno, festa della Repubblica Italiana. E noi in realtà arriviamo alla fine di questa giornata. Ma siamo qui presenti. Come dicevamo, intanto per salutarvi. Ciao ragazzi, siamo talmente in diretta che se siete in coda in autostrada, in tangenziale, ci potete anche scrivere al 347 342 5220. In realtà spero di no, però oggi è una giornata, diciamo, anche di chiusura di un ponte dove il tempo bene o male è stato più o meno variabilino. Adesso sì, su Milano nelle ultime ore disastro,
1: è successo di tutto.
0: Ho preso l'arca, con l'arca finalmente sono arrivato qua, io e tantissimi animali siamo arrivati qui nella zona e siamo riusciti
1: a
0: salire.
1: Ma piove oggi per far sì che non piova.
0: Io però comunque non so se sto invecchiando, non so qual è il motivo, ma mi sta venendo sempre di più un'ansia per il traffico, ho sempre paura, dico no, oggi parto prima, parto dopo, ritorno, perché sono stato in una ridente cittadina bellissima, l'avevamo anticipato, nella città di Chiavari, bellissimo, è stato veramente, fra, ti ho onorato mangiando tanta focaccia.
2: Bravo,
0: mangiandone
2: buona.
0: Proprio tanta, anche col cappuccino.
2: Bravo.
0: Era buono, anzi ne approfitto per salutare tutte le persone incontrate anche in piazza, dove abbiamo fatto un incontro molto bello, una chiacchierata, piazza strapiena, piazza di Chiavari, centro storico bellissimo, non dico che non me l'aspettavo, ma non c'ero mai stato banalmente, quindi insomma quella vibe lì. E poi ho detto boh, quando torno, no però adesso se piovono, poi vabbè, comunque
1: la partenza intelligente.
0: Fatto sta che secondo me oggi era un po' un casino, perché tutti coloro che sono partiti anche il venerdì o il sabato in giro hanno trovato un po' di caos. Detto questo, ciao Elisa Cyber,
1: buonasera
0: e ciao anche a Frapaga e quella della regia. E a sì, chi è?
3: Say hey to Gianluca Gazzoli, an Italian radio host and TV personality.
0: Allora,
1: dobbiamo parlare.
0: Ieri non ne abbiamo parlato, adesso che Fra ha campionato il pezzo ne possiamo parlare. Questa
1: perché
0: è...
1: tu non ci hai raccontato
0: ma
1: niente.
0: No, allora intanto perché io voglio raccontarvele in diretta per avere le reazioni.
1: Le nostre reazioni.
0: Allora, cos'è successo?
1: Ok.
0: Mamma mia, che caso. Vabbè, ve l'avevamo anticipato perché il God Luca Franchini, commentatore della WWE, era venuto in diretta un po' di tempo fa a raccontarci questo arrivo della WWE. Sono stato ospite a questo evento incredibile che si è tenuto in Italia, dove insomma ci sono stati i wrestler che, non lo so, lì quando tu entri devi fare un patto,
1: okay.
0: E sai che se entri lì non è che puoi fare. Io ero con Sara, mia moglie, continuava a dire ma scusa, ma perché urlate, tutto finto, cioè, ma tu non lo sai già, ma non c'entra quella cosa lì.
1: Devi uscire da quella bolla.
0: E devi entrare in quella bolla lì. E a un certo punto che cosa succede? Ci sono le telecamere,
1: certo,
0: che girano, inquadrano alcune persone che c'erano in giro. A un certo punto inquadrano Sandro Tonali, giocatore insomma italiano, molto conosciuto. Gira, c'era Capo Plaza. E a un certo punto la telecamera arriva,
1: cioè,
0: su
1: tu non
0: di me.
1: Te l'aspettavi però?
0: No, allora no. Io ero stato avvisato che sarebbe successo.
1: Ah, ma
0: e quando me l'hanno detto,
1: okay.
0: Allora arriva questa persona americana. Spiego un po' il retroscena, perché magari questa cosa l'hanno vista in tanti, non la mia in generale, l'hanno vista in tanti nelle varie partite.
2: Lo fanno spesso,
0: anche nelle partite NBA, in America succede spesso, un po' l'hanno replicato anche in Italia. Arriva uno a spiegarti e ti dice oh yeah, what is that? Ok, io panico perché ho detto ok, se mi inquadrano io non so mai che cosa fare. Perché non so che
1: pose.
0: Non è che ho il mio gesto. Comunque prima c'era Capo Plaza che ha fatto due o tre gesti da rapper e a posto. Io comunque inizio a avere anche quasi 38 anni. Non è che mi posso fare tutti i gesti. Non ce li ho i gesti da rapper. Quindi a un certo punto arriva il mio momento e Fra se ne è accorto subito, perché oggi il maledetto me l'ha detto.
2: Prima fai il gesto della cintura.
0: Sì.
2: E lì dico va bene.
0: Il gesto della cintura ci dà, quindi mani a indicare il cinturon qua sotto.
2: Il secondo che viene dopo quel gesto, tu provi tre diversi gesti perché non sai cosa fare.
0: Sembrava la Macarena a un certo punto, non sapevo più che cosa fare. Però vabbè, dai, è andata.
1: Perché non sapevi quanti secondi ti inquadravano?
0: No, quindi a un certo punto io pensavo fosse finito, lui era ancora lì, allora si vede che io muovo le mani. e faccio un gesto alla testa, boy, Carmelo Anthony, ho copiato una cosa così. Però vabbè, è stato un evento fighissimo, insomma, anche tutti con gli amici che eravamo lì, insomma, ci sono momenti apicali che magari sono stati raccontati o si racconteranno. Voi invece si è ammessi? Dobbiamo parlare anche di questo.

0: Erasmus su Radio DJ o The Erasmus. Fatto sta che molti ascoltatori sono letteralmente impazziti su questa canzone e probabilmente avete più o meno la nostra età, generazione un po' larga, se siete impazziti su questa canzone, perché era del 2003. Io se l'ascolto penso a TRL, ah, il mio ricordo. Poi ognuno c'ha il suo, probabilmente.
1: Eleonora non ce l'ha detto, DJ, ma si scrive no vabbè, in no, The vabbè. Shadows, no, vi amo.
0: Come l'ha detto? Così secondo me proprio. No, no, abbiamo scritto.
1: Sì, sì, c'ha proprio scritto.
0: No,
1: grazie.
0: Vabbè, in The Shadows vi amo. Questo vi è un po' amo. Quello che ha scritto. Siamo live martedì 2 giugno, attenzione perché questo momento, ragazzi, noi siamo qui che ridiamo scherziamo.
1: Scherziamo?
0: Però potrebbe esserci tra i nostri tantissimi ascoltatori anche LeBron James.
1: Sì, te l'ho mandato.
0: Tu me l'hai mandato. Data subito, sì, sì, perché in Italia LeBron James è in Italia.
1: È a Capri.
0: Io cosa ci faccio qua?
1: Perché non sono in giro?
0: Perché io non sono in giro a cercare LeBron James? Perché comunque lui, stiamo parlando del. Devo spiegare chi è LeBron James.
1: Oh, sì, dai, no, spiegalo.
0: È uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. In questo momento, a 41 anni, ancora a insegnare agli altri a giocare a basket.
1: Che cosa? Se tu lo incontrassi
0: pensavo
1: veramente.
0: Non ti ho mai detto grazie.
1: No. Se tu lo incontrassi veramente, LeBron James, cioè, che cos'è la prima cosa che faresti? Svieni.
2: Non ti ho mai detto grazie.
0: Questo e lui verso di me si gira fai, non dovrai mai farlo.
1: No, a parte gli scherzi, cioè, se dovessi incontrare
0: so.
1: Per la prima volta veramente.
0: No, gli direi grazie. Perché è stata la mia ispirazione.
1: E
0: no.
1: Non gli chiedi una foto.
0: No, vabbè, magari dopo sì, vediamo se non si prende male. Vediamo.
1: Okay.
0: Comunque qua era Capri
1: è
0: ieri.
1: Capri.
0: Ho visto che era Capri. Quindi ci sono altre
1: ha
0: probabilità. Perché, insomma, magari qualcuno. Non so, magari in un ristorante, in giro, in barca, in macchina, su un taxi. Magari qualcuno c'ha su Radio DJ e ci sta ascoltando.
1: Cioè, comunque
0: ciao LeBron,
1: vede.
0: Ciao. Hi LeBron, I'm Gianluca Gazzoli, come hai sentito prima dal.
3: Gianluca.
0: Cioè, capito? Quindi
1: fatti
0: sentire.
1: Siamo amici.
0: Fatti sentire. Voi vi state facendo sentire al 347-342-5220. Molti effettivamente un po' nel traffico che rientrano, altri che sono partiti questa mattina per tornare, altri che dicono.
4: Ciao
0: cose.
4: Gazzoli.
0: Ciao.
4: Oltre all'evento del World Team, mi ricordo, ti ho visto. A Rimini Wellness,
0: ah, sì, certo.
4: E sei stata Sabato. Una persona molto gentile. Abbiamo fatto due chiacchiere.
0: Meno male.
4: E ti ringrazio. Ciao.
0: Siamo messi. Super cazzo.
1: No.
0: Siamo messi.
1: Dovete spiegarmelo.
0: Siamo messi.
1: No, ragazzi, veramente non sto
0: allora,
1: capendo.
0: Io e Fra ci siamo capiti subito.
1: Sì, infatti.
0: Adesso te la spieghiamo.
1: Okay.
0: Magari qualcuno se l'è persa perché io sono quattro giorni che dico solo.
1: Si è messi.
0: Allora, cosa penso che sia una cosa, chiedo conferma sempre ai tanti ascoltatori nostri emiliani, romagnoli, credo che sia una cosa un po' bolognese, si è messo.
3: Bolognese.
0: Io l'ho sentita dire sempre da tanti miei amici bolognesi.
1: Ma com'è che si traduce?
0: Credo che
1: italiano?
0: Parta tutto da questo ragazzo che si chiama sui social Supercazzola.
1: È già qui.
0: Okay.
1: Allora a posto.
0: E lui va in giro, nessuno sa come è fatto in volto.
1: Okay.
0: Magari qualcuno l'ha intercettato sui social. Va in giro e ferma le persone. Con probabilmente tiene gli occhiali, quelli di Meta, no? Quelli che filmano automaticamente.
1: Okay.
0: E va dalle persone, insomma, dirette come se le conoscesse già. E parte il suo intercalare di partenza.
3: Si è ammessi.
0: Ma non so, viene Elisa, gli fa Eli, ma.
1: Si è ammessi.
0: E poi parte e dice: Ma tu ti ricordi? Eravamo a scuola insieme. Ma tuo zio era mica coso, eh? Va avanti così.
1: Sì.
0: Fino a che la gente poi ci crede.
1: Sì,
0: o per non metterlo in imbarazzo, o perché la porta avanti.
1: Ma
0: però è diventato un piccolo tormentone.
1: È tutto il suo format così.
0: Sì, lui fa solo questi video.
3: È il
0: qua.
3: Miglior profilo di
0: Super Cazzola, ti vogliamo bene. Sì. Spero un giorno di incontrarti. Fatti trovare qua sotto la radio, ma non voglio sapere che sei tu davvero. Però va avanti così, ho visto che anche Valentino Rossi ha iniziato. E poi è andato durante questo weekend al Mugello. È andato nei box dell'Aprilia, ovviamente Beds, che ovviamente queste cose qua dove voi seguite su TikTok Beds e seguite i suoi repost di TikTok. Basta,
3: capite
0: e vi divertite
3: tutto.
0: E capite tutto. E quindi lui segue sempre questo ragazzo, quindi lo becca fuori
1: dal box
0: e c'è quello che molti chiamano un siparietto molto divertente. Va bene, insomma, così. Si è messi?
1: Si è messi.

0: Buona domenica, che è vero, oggi è martedì, però un po' ci sta, perché secondo me per molti sì. È domenica, non è che se ne sono accorti proprio tutti, che in realtà è martedì, sì, perché è un giorno di festa, è il 2 giugno, noi siamo comunque qui a farvi compagnia, però allo stesso tempo c'è questa atmosfera qua, domani insomma chi ha fatto il ponte ritornerà, però quasi tutti oggi a prescindere dovrebbero essere in festa, tranne chi lavora per le feste degli altri, ma questo è un altro discorso, questo è anche quel periodo dell'anno in cui la mia voce un po' scende, hai sentito? Ma soprattutto me ne accorgo solo quando sono in diretta. I microfoni di Radio DJ sono talmente potenti.
1: Ma che cos'è?
0: Ti guardano dentro, non lo so.
1: Forse boh.
0: No, appena alzo un po' il, non so.
2: Non è l'aria condizionata.
0: Appena parlo dal vivo, cioè quando sono fuori.
1: Beh, allora preparati al plaid.
0: Ecco, dopo lunedì quando torneremo dopo il plaid.
1: Esatto. Afono.
0: Preparati tu Eli a dover finire le mie frasi, perché probabilmente non riuscirò più ad andare avanti.
1: Perché ci metti pathos, ci metti energia.
0: Non lo so, mi do troppo, dovrei trattenermi. Salvatore scrive: "Buonasera, Lebron viene tutti gli anni a Capri e va sempre negli stessi ristoranti e negli stessi negozi." Salvatore, me lo dici adesso? Alle 20:24, me lo puoi dire prima? Mi dici quali sono i negozi che io mi faccio trovare lì? Faccio il manichino?
1: No, ha fatto questo dump, non so se l'hai visto.
0: Sì, Lebron.
1: Sì, dove ha fatto vedere che si stupiva della grandezza dei limoni.
0: Davvero?
1: Sì.
0: I limoni,
1: signora.
0: Davvero? Sì. Vabbè, Lebron è
1: Dani,
0: così.
1: Se gli porti un cesto di limoni.
0: Io ho un limone a Lebron,

0: secondo me è l'unico uomo a cui potrei, no, nel senso, è già l'unico uomo a cui potrei fornire della frutta, della frutta. Si è ammessi. Confermano, si è ammessi. Comunque Eli continua a chiedersi: ma che cosa vuol dire?
1: Si è ammessi.
0: È un po' come dire: oh, allora, come va?
2: No, com'è? Come butta?
0: Cioè, tipo a Torino c'è un po' il com'è? No.
2: Com'è?
0: Oh, com'è?
2: Come stai?
0: Sì, una cosa di questo genere. Abbiamo sentito Safe poco fa con Buona Domenica. In questi giorni, come dicevo, in realtà poche ore fa ero a Chiavari e lui è un po' il local hero, perché lui è cresciuto in quella zona lì, no? Abbiamo raccontato tanto anche in una puntata del Basement insieme, tra Rapallo, Chiavari, eccetera. E infatti, andando a mangiare il gelato, nella gelateria in cui sono stato, c'era una sua foto di lui che mangiava lì il gelato con il proprietario. E infatti gliel'ho mandata anche a lui, local hero, e mi è venuto in mente, non so, probabilmente in quel momento lì tutti gli abitanti di Chiavari si sentono rappresentati tantissimo, sì. E quindi si stringono in questa cosa, e succede tantissimo nei piccoli comuni o nei paesi, nelle città, eccetera. C'è un local hero della vostra zona? Ok, pensateci, okay. Faccio come i mentalisti. Bravo. Pensateci, non me lo dire, dimmelo dopo, 347-342-5220. Chi è e se ha impattato anche un po' sulla vostra vita il fatto che questa persona sia l'eroe della vostra località?

0: tempo di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Radio DJ consiglia.
5: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
6: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
7: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
5: Wimbrace Games, Play Wild.
6: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
7: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
5: Tutte le info su dj.it.
8: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
9: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
8: MD, buon viaggio Italia!
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
14: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
16: Termini e condizioni in negozio online.
17: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il 4° album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
18: Have fun with Sprite. It's that fresh.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
20: Incredibile, sembrava ormai finita, invece Gazzology continua tra poco. Rimanete sintonizzati.
21: Salita del volo con destino alla

0: la fine di questa canzone con Manu Chao che canta mi sembra sempre che stia per partire Me Gustas Tu di Manu Chao, invece magari è un anello di congiunzione questo pezzo, che però è fatto insieme a Karol G, Viajando por el Mundo. Karol G è il soprannome di mia figlia, in realtà.
1: Sì,
0: è Carola Gazzoli, quindi
2: è Karol G.
0: La chiamo Karol G, ma lei ovviamente ha tre anni, quindi non capisce nulla.
1: Però
0: 4 anni quasi, perché siamo a 4 anni dalla festa dei 4 anni fa di Party Like a DJ, perché lei è nata il giorno della festa di Party Like a DJ. Questa è la settimana che, come vedete, è stata anticipata almeno rispetto ad anni passati, ed è questa la settimana che ci porta al Plaid.
1: Sì,
0: siamo pronti?
1: Dai. Siamo carichi.
0: Siamo carichi. Allora ci
1: devi recuperare la voce,
0: sì, per poi perderla quel weekend,
1: poi la perderai di nuovo.
0: 347 342 5220, tanti messaggi vostri che ci arrivano mentre state combinando cose là fuori. C'è chi rientra dal ponte, chi è tornato già in anticipo, chi non è mai andato via, però tutti molto attivi, questo ci fa piacere. Giorni anche passati in cui è successo un po' di tutto, qualcosa l'abbiamo anche già raccontato ieri. Raga, voi avete iniziato il rewatch di Toy Story, me lo confermate, in attesa del 5?
2: Sì.
0: Siete pronti?
2: Ieri.
0: Ma avete visto il 3 insieme?
2: Sì.
0: Cioè davvero?
2: Sì. Mi ha invitato.
0: E qualcuno ha pianto alla fine?
2: Incredibile, no.
0: E beh, perché ormai dai dopo.
2: Sai che è la prima volta che non piango guardando.
0: Sì.
1: Perché sapendo.
0: Elisa, cuore di ghiaccio, evidentemente.
1: Sì. Perché sapendo che era un momento particolarmente sensibile, ho cercato di distrarlo.
2: Ah, cioè, mi ha distratto.
1: Fra, dai, parliamo di qualcos'altro.
0: Dovevi stare nell'emozione. A proposito di emozioni, quelli dati dai local hero, siamo finiti un po' per caso a parlare degli eroi locali, cioè quei protagonisti del tuo paese, della tua città, del tuo comune. Ovviamente non vale per le grandi città, cioè ovviamente c'è tanta gente che magari è partita da Torino, da Roma, da Milano, da Bologna, eccetera. Però se c'è un piccolo comune, un qualcosa che magari quella persona vi ha dato un'ispirazione, io parto dal mio, ok?
1: Vai.
0: Il mio local hero, io sono cresciuto a Cologno Monzese, è J-Ax. Perché J-Ax è partito da Cologno Monzese.
1: Comunque J-Ax.
0: Per me era quello che ce l'aveva fatta. E quindi, cavolo, ho detto, dalla periferia si può fare. E lui poi citava, non so, nelle sue canzoni, quando parlava di Cologno, io mi gasavo, mi esaltavo tantissimo. Immagino come leggo che sta succedendo, ed è successo in realtà anche a tanti di voi. Tipo.
3: Buonasera, ragazzi, Enrico da Taranto. Diciamo che il personaggio pubblico che onora la nostra provincia è Vasco Rossi.
0: Come Vasco?
3: Lui è diventato cittadino onorario di Castellaneta Marina, perché gran parte del suo luogo di ispirazione per, insomma, i suoi testi è diventato proprio Castellaneta Marina.
0: Ma non ho capito,
3: ci viene spesso, quindi
0: comunque è un local hero di acquisizione.
2: Sai,
0: diciamo, chi c'è?
2: Barba Scura
0: di Taranto. Barba Scura, local hero di Taranto. Per le nuove generazioni probabilmente lo è. Poi
4: ciao Gazzo,
0: ciao.
4: Com'è? No, volevo dirti che a Torino c'era un tipo che vendeva le barzellette.
0: Chi è?
4: Un tipo del posto, che poi in effetti non l'ho più visto. Forse non conduceva una vita troppo regolare.
0: Chi è?
4: Non so che fine abbia fatto. Però per tanti anni bazzicava le vie del centro vendendo barzellette.
0: Ma poi non ha fatto
1: vedere il localino.
0: Io mi aspettavo finisse quell'uomo oggi è Barack Obama. Cioè doveva finire così la storia.
1: Ha detto che poi a un certo punto hanno perso i contatti.
0: Non ho capito, però non è ma ne abbiamo uno che ha capito, qualcuno che ha capito, diceva, mi sono spiegato male io.
1: All'Uni Euro di Lissone, dove lavoro, vengono Shorty e la Ginger. Sono i miei local hero del cuore. PS, anche Paolo Menegatti.
0: Vabbè, ma andiamo tutti, evidentemente c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo.
1: Esatto.
0: Poi ce ne sono un po'. Ne è qualcun altro lì?
1: Allora ho questo, sì.
0: Vai.
5: Ciao a tutti, il mio local hero
0: è
5: il mio nipotino Lollo Baravalle, che voi conoscete bene. Un bacio dalla zia Cristina.
0: Ah, vabbè, proprio
5: Saluzzo.
0: È family hero allora quello. Lollo, questo... salutiamo, che ci viene a trovare una volta al mese a raccontarci una storia di ispirazione. Ciao Gazzo, l'eroe dolomitico bellunese per eccellenza di questi ultimi anni è Mauro Corona. Un abbraccio da Pasquale. Quindi, insomma, siamo partiti perché io sono stato poche ore fa a Chiavari e nelle gelaterie c'era la foto di Sai, che è il local hero, è quello che butta i muri giù e poi ti fa sentire parte di tutto questo.

0: indovina l'episodio di Dawson's Creek in cui viene suonata questa canzone, premio fedeltà Gazology, che ci inventeremo.
1: Che è l'onore, la gloria.
0: Sì, sì, sì, gloria. Di Savage Garden. Su,
1: ma era in Dawson's Creek.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Ma Eli, ma di cosa parli? Dawson's Creek è tutto, cioè la mia educazione sentimentale, musicale anche, arriva.
1: Ma ecco perché
0: Kiss the Rain di Billy
1: romantico.
0: Myers arriva da

0: infatti ho un problema, ma comunque siete su Radio DJ Gazzologi al 347 342 5220. Tanti vostri eroi locali, local hero, chiamateli come vi pare, però ci siamo arrivati. E Eli, tu che misuri il polso del paese?
1: Vado.
0: Vai.
2: Ciao Gazzo, siamo messi.
0: Siamo
2: allora
0: messi, ecco.
2: Guarda, io sono di Casalecchio, quindi qua da me il localiro è assolutamente Gianluca Pagliuca. Però ultimamente lo stava diventando Kimi Antonelli. Qua è una gara dura. Ciao ciao. Vabbè, oh,

0: Ragazzi, ammessi, vai, poi.
1: Ciao Gazzo, ciao. Qui a Bassano del Grappa, oltre ad avere qualche distillato buono, nostro local hero è Miki Biasion, due volte campione del mondo rally.
0: Ciao. Ah, vedi, poi sui local hero sportivi si vola, insomma c'è tanta roba, poi sentiamo ancora.
2: Ciao Gazzo.
0: Ciao.
2: Manuel Agnelli, che mi pare sia di Gallarate,
0: sì?
2: Si è diplomato all'Istituto Agrario Bonfantini di Novara e pensa? Una mia amica di infanzia è la sua compagna di classe.
0: Addirittura. Vedi, il mondo è piccolo, è il mondo più piccolo. Guarda, aspetta, ce n'è anche uno scritto. Ciao, sono Anna da Massafra. Se dici Massafra, ormai dici solo Kid Yugi. Infatti, dice il nostro local hero è Francesco Stasi, in arte Kid Yugi. Perché poi più è piccolo il comune, poi diventa proprio veramente la cosa simbolo. Cioè, non vorrei citare sempre LeBron James, che è il secondo protagonista di questa puntata di questa sera, essendo perché
3: è co-protagonista.
0: Ma fammelo citare, perché magari ci sta ascoltando in Italia, a Capri, magari c'ha di sottofondo
3: LeBron,
0: una di DJ.
3: Se vuoi venire,
0: LeBron è di Akron in Ohio, che è un posto sperduto, e infatti uno dei suoi hashtag, diciamo, claim è sempre Just Kid from Akron, cioè soltanto un ragazzo che arriva da Akron. E quando ha vinto il titolo nel 2016, la cosa che ha urlato, ha detto, però lì era più su Cleveland, this is for you, cioè questa voglia di restituire. Dai, ancora un audio, poi
4: ciao,
0: sentiamo.
4: Ciao Gazzo, il ciao. Local hero di Forte dei Marmi è Giorgio Panariello, quando fa il bagnino,
0: certo,
4: del bagnomaria.
0: Verissimo.
4: Sì, non è proprio quello che chiedevi tu comunque.
0: No, ci torna, ci piace. È una variabile molto interessante. Bassano del Grappa, anche Francesca Michielin, ci scrive Luca, ma soprattutto arriva Nicola, numero uno, e l'episodio in cui Joy e Pesi si baciano per la prima volta. Bravo. Quello dei Savage Garden di cui parlavamo prima. Sai che adesso vado a rivedere, stasera torno a casa e mi riguardo quello.

0: Lo so che lo state facendo anche voi che ci state ascoltando in questo momento. Siete su Radio DJ, la versione di XX Dono, cioè Perdono, quella di Tiziano Ferro e Lazza.
1: Ma si
0: su
1: leggerà
0: Radio DJ.
1: Per Perdono.
0: Ma sei pronta a farlo dal vivo?
1: Ma no, non hai capito.
0: Allora, perché domenica c'è il party dai Cadice. Sabato domenica c'è il party dai Cadice.
1: Sì.
0: Io domenica, quando finisce, perché la parte del party dai Cadice serale del concerto inizia alle 18:30, adesso
1: sì,
0: non ricordo precisamente, sì, finisce, quindi Linus dice finisce un orario per permettervi di tornare a casa tranquillamente.
1: Ma noi non torniamo a casa.
0: Ma noi non torniamo a casa, capo. Noi andiamo a cantare Tiziano, andiamo a trovare il nostro amico Tiziano, nonché il nostro filosofo di vita,
1: sì,
0: contemporaneo, a dargli un abbraccione gigante, insomma, visto che alcune canzoni abbiamo visto che le sta sentendo
1: particolarmente.
0: Molti, diciamo, secondo me negli anni si sono chiesti, ma dato che noi piangiamo sempre con le canzoni di Tiziano,

0: chissà se anche Tiziano piange con le sue canzoni. Quella cosa lì succede, perché a volte insomma si vanno a toccare dei tasti del cuore che sono molto molto particolari. Al 347 342 5220, chiudiamo questa cosa del localiro. Mi fa piacere che adesso stiamo continuando a dire localiro, che è una parola che vabbè
1: ci siamo,
0: sì, però no, mi sembra sempre che tu dicano il mio localino, come dire, il mio localino preferito, invece è localiro, cioè l'eroe locale, quello che insomma ha spaccato ed è partito dal tuo paese, dalla tua città o dal tuo comune.
2: Ciao Gazzo,
0: ti ha gasato
2: qui da Catania. Chi c'è? Il mio localiro è Luca Parmitano,
0: bravo,
2: oltre ad essere di Catania come me ha anche frequentato il mio stesso liceo scientifico, sempre qui in provincia di Catania. Ah, quindi orgoglio.
0: Ma lui è Mondialiro. Mondialiro.
2: Ciao.
0: E anche Basement Hero, perché è una delle puntate più belle del Basement. C'è una frase sua che mi sono tatuato, e quando dice, insomma, parla della conoscenza, perché conoscere ti permette di non avere paura. Ma questa è un'altra storia.
3: Ciao, sono Cristian da Faenza. Ciao, sono comunque originario di Rimini e il localiro di Rimini, tra tanti, ma il localiro veramente, localiro è Carlton Myers.
0: Lo sapevo che andava lì. Beh, adesso c'è anche il Beds, ragazzi, se vogliamo parlare di sport, che insomma ci ha fatto sognare parecchio e ci sta facendo sognare parecchio, quindi insomma ce ne sono un po', ce n'è ancora da recuperare, vabbè adesso sono tantissimi,
1: scritti,
0: non è che riusciamo.
1: Se vuoi, io ne ho uno che vorrei leggere. Leggilo. Veronica, il mio localiro è Cristina D'Avena. Anche la mia.
0: Ma dove è Cristina?
1: Anche la mia localiro.
4: Non so se Bologna.
0: Aspetta, Cristina D'Avena nata dove?
1: Cristina D'Avena
0: Bologna, sì.
5: Si è ammessi
0: allora, Cri, si è ammessi, dai.

0: sì.
1: Mamma butta la pasta.
0: Coach, ho pensato tantissimo alla serata di wrestling a Torino, perché insomma, se la mia generazione si è appassionata proprio grazie al coach Dan Peterson. Finisce la puntata di oggi, ma continua questa settimana che ci porterà verso il Plaid Party da Cadige. Tra l'altro, raga, tenetevi pronti, perché quest'anno è vero, non facciamo una cosa a casa DJ, quindi se ci vogliamo incontrare ci incontreremo probabilmente sul campo da basket la domenica pomeriggio
2: con le LeBron 15. James.
0: LeBron, so che ci stai ascoltando, se vuoi passare il campo è quello, ma faremo un talk molto interessante. Grazie Eli,
2: grazie a voi,
0: grazie Fra,
3: grazie a voi
2: e grazie al Gazzo.
0: Ciao da G, ci sentiamo domani sera dalle 20 alle 21 su Radio DJ ovviamente.
4: Si è ammessi.
0: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare musica, basket e tanto divertimento. Vi aspettiamo con Sprite.
5: Sprite, it's that fresh.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
20: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
21: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
22: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Quasi le 21.
2: DJ Radio DJ.
3: Go go go go go, inizia One.

0: facciamo una festa.
1: One Way, Lady Lady Gaga. Yes, c'è anche Doci. Doci.
2: Ciao. Bravo.
1: Yes. Bello come dicono yes in questa canzone.
3: Ma figurati se Wad è in diretta.
1: Amore invece... mio, vieni qui che ti abbraccio tantissimo. Ovvio che siamo in diretta, ma noi siamo sempre in diretta. Adesso, per essere sinceri con gli ascoltatori, in questa stagione, da settembre ad oggi, avremo registrato 4 puntate, 5. Cinque, ma proprio a dir tanto. Siamo sempre qui, in the place to be free.
2: Comunque bella bro.
1: Persino oggi che è festa un po' per tutti quanti. 2 giugno, festa della Repubblica. Da 80 anni esiste la Repubblica Italiana. Se ci pensi, c'è gente ancora in vita che ha vissuto la monarchia. Che chi ha più di 80 anni? Tuo nonno quanti anni ha?
4: 86.
1: Lui ha vissuto la monarchia, 6 anni di monarchia. Oggi hanno fatto le feste, chiaramente. Mattarella, le frecce tricolori.
4: Ah sì, certo.
1: Non tricolore, tricolori. Le frecce tricolori. Che poi mi sono chiesto, ma a cosa servono le frecce? Ma ancora, adesso non lo dico senza polemiche, è sicuramente una cosa bella. Tra l'altro leggo che le frecce tricolori italiane sono entrate anche nel Guinness dei primati per il maggior numero di aerei all'interno di una formazione acrobatica. Però dico tra me e me.
5: Gang.
1: Dico tra me e me, dico gang sempre. Però insomma adesso ci sono i droni, ci sono anche mille. Che altro, perché mi viene l'ansia per i piloti che devono fare le acrobazie.
4: È vero.
1: Comunque tu hai l'aereo che va vicino, quantomeno la percezione è che siano molto vicini tra di loro gli aerei.
4: Pericoloso. Non lo so,
1: vabbè, insomma fatelo tranquillamente, lo fate da 80 anni forse,
4: anni.
1: Poco dopo. E continuate. No, nel senso si potrebbe sostituire con qualcosa di più semplice, magari altre. Sì. Però uno dice, ma chi sei tu per giudicare? Ma non giudico,
4: vabbè,
1: infatti.
4: È un'opinione.
1: Un'opinione.
6: Avete sentito?
7: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
8: On Radio DJ.
7: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
8: Say what?
7: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
8: One gang soul.
7: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
8: Say what?
9: Ovviamente.
10: Stay tuned, we'll be right back.
8: Turn the radio on.
11: Radio DJ
12: One Nation One Station.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
18: Have fun with...
19: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
1: Say what? Have fun with... A quest'ora have fun, ma anche have fun.
4: Sei tanta, io non ho cenato.
1: La cena spettacolo di Radio DJ.

0: In Italia è la festa della Repubblica.
1: Lui si chiama Michele.
0: Fratelli d'Italia.
2: Beh, ma se tu sostituisci gli aerei con dei droni, non c'è più l'aspetto qualità che c'è adesso.
0: Beh, no, non è vero, perché comunque anche con i droni puoi fare grande show, eh. Non vogliamo assolutamente sostituirci al team marketing della Repubblica Italiana. È soltanto che vedere aerei così vicini fa un po' paura. Quindi il pensiero è... ma... boh, va bene, l'abbiamo visto, siete anche nel Guinness World Record, a posto così, come diceva il poeta ieri sera, ma anche venerdì, un quadro non è mai finito, ma...
3: ma è in continua...
0: No, no, ma come?
3: Eppure l'hai detta 20 volte.
0: Cioè,
3: vabbè,
0: non è mai finito, non è mai completo, lo lasci in un momento interessante, ok? Ladies and gentlemen, in stato interessante, feel the vibe, che è una metafora che non si addice all'uomo, perché la donna quando è in stato interessante vuol dire che è in gravidanza, però feel the vibe è in una sorta di gravidanza creativa, perché mancano pochi giorni ai suoi DJ set durante il Party Like a DJ sabato pomeriggio con la gang alle 15 sul palco di Casa DJ e poi la sera sul grande palco all'Arco della Pace. C'è anche Giaggiam, c'è anche Marco e Stefano per la regia video DJ TV, canale 69 del digitale terrestre o YouTube di
4: Radio DJ.
0: Ok, ladies and gentlemen. Stavo pensando a questa storia degli aerei, quelle frecce tricolori.
3: Sì.
0: Stavo anche pensando a chi ha i giorni contati prima degli esami di terza media, liceo, ci siamo.
3: Anche la maturità
0: che credo arriverà un po' dopo, però insomma iniziano a chiaramente a essere un po' in ansia. Stavo addirittura pensando che potrebbe essere una rubrica che lanciamo adesso. Tipo agli ascoltatori, siccome tutti quanti pensiamo, cadiamo in quella trappola dell'overthinking, anche del pensare troppo, prendi un pensiero tra quelli che hai nella testa adesso, completa la frase e dillo a noi, cioè stavo pensando
5: 347 342 5220.
6: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Gang Show. Che era in Italia questo weekend, ha suonato ad un festival che si chiama Nameless, Calvin Harris.
1: Ciao, what?
0: Ciao. È musica dance, però leggera questa qui, che ti fa anche un po' pensare quasi al funk, al disco funk, che insomma è un territorio in cui, per esempio, in Italia moltissima storia è stata fatta nel mondo della disco, dell'italo disco, ancora oggi, per esempio con i Mind Enterprises, che sono due producer che hanno anche suonato all'ultimo Coachella.

0: da più in scuola.
1: Che bello, domani gita. Fabio dice: stavo pensando a quando facevo regia in radio tanti anni fa durante le vacanze scolastiche, solo vinili, il fascino del mixer. Ora invece invece no.
2: È cambiata.
1: Ci sono vinili in questa stanza. Che però, insomma, il fascino di... Il vinile è sempre grande fascino. Sì. Stavo pensando, dice questo messaggio, che domani sarà 3 giugno e pioverà qui a Belluno. Ci sta. Stavo pensando che, come dicevo prima, c'è della musica, soprattutto disco, di un certo periodo, di una certa epoca, anni 80, soprattutto anche un po' anni 70, che non si capisce bene dal quale parte del mondo arrivi. Al punto che mi hanno fatto scoprire una playlist su Spotify che si chiama Napoli-Tokyo, ok? E il gioco è capire se la canzone, che magari ora vi faccio ascoltare, è musica napoletana o giapponese.
2: Amo, ma tutto a posto?
1: Già, alla lavagna.
2: Sono qui.
1: Chiaro che è semplice, perché se tiri a caso il 50% di possibilità che tu possa indovinare. Però sì, hai 10 secondi per capire.
2: Ah, vado io?
1: Se prova tu, poi proviamo anche con gli ascoltatori. Se questa canzone è napoletana o giapponese. Sentite.
2: Giapponese.
1: Giusto. Vediamo però, lanciamone una per gli ascoltatori. La prossima, 5 secondi, facciamo 10. Al 347-342-5220, gioco che si potrebbe chiamare Napole 1000 Tokyo.
2: Tokyo.
1: Ok. È napoletana o è giapponese?

0: questa è quella che ha indovinato Giorgia. Sorry, vai.
1: Beh, questa è fa-
0: ma è facilissima questa qua. Vediamo chi indovina. Questi 5 secondi era musica napoletana o musica giapponese?
2: Gulo gulo!
0: Ma soprattutto, ora che fai?
3: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

0: Not Life. Era il 1998, Jay-Z.
1: Ciao. Cosa stai facendo?
0: Stavo pensando questa qua, ad una frase che disse Jay-Z tempo fa in una radio di New York, cioè Hot 97. Disse: anche quando non ci sono, la mia presenza si sente. E questo da solo ti dice che sono il re, più di ogni altra cosa. Adesso, ne abbiamo parlato più volte in questo studio di Jay-Z, per esempio con Capo Plaza o anche con Guè. Oh, è tornato, è comunque l'aura, parola che è molto inflazionata in questo periodo, però l'aura è davvero molto alta, quella di Jay-Z. L'aura che cos'è? Spiegata a mia zia di Altamura, è un'atmosfera, un campo energetico.
2: Sì, l'energia che trasmetti.
0: L'alone luminoso che tutti
2: la
0: hanno,
2: luce.
0: Chi più, chi meno, Jay-Z, tanti punti aura.
2: Ehi,
0: vi ho fatto ascoltare una canzone per scoprire se è di Napoli o è di Giappone, ok? La rubrica si chiama Napoli 1000 Giappone, ok?
2: Oh, ma sono giapponese.
0: Esatto.
3: Chi è Pinuccio?
0: Era Pinuccio.
3: Stato strada, un muro.
0: Ah sì, testa in giù di Pino Daniele, classico.
3: L'autostrada è un muro,
0: yeah.
3: Pieno di felicità.
0: Ah, ok.
3: E io rimango sveglio.
0: Say what?
3: Cercando qualcuno che vuole fumare.
2: Bravo.
3: A metà. Grande Pino.
0: Occhio, perché il round diventa più complesso adesso. Abbiamo un partecipante che si chiama Nicola. Ciao Nicola.
4: Ciao.
0: Come ti chiami?
4: Nicola.
0: Nicola è di Bitonto. Sei pronto a partecipare alla prima edizione internazionale di Napoli 1000 Giappone? Cioè, ti faccio ascoltare una canzone, tu devi dirci se è di Napoli o di Giappone. Sei pronto?
4: Sì, va bene.
0: Vado, ti faccio ascoltare 5 secondi. 3, 2, 1, let's go. Comunque è vero che c'è qualcosa che unisce,
2: sì, no? Sì.
0: Intanto c'è qualcosa che unisce Napoli a tutto il resto del mondo, persino al Giappone. Questa canzone era di Napoli o di Giappone?
4: Napoli.
0: Bravo, l'hai sparata a caso. Conosci?
4: No, però si sentono i suoni napoletani.
0: Ah, sentiamo la prossima, preparati. Di Napoli o di Giappone?
4: Giappone.
0: E no, era di Napoli. Amico mio, voglio fare questo gioco tutta la vita.
2: Ma anche io, bellissimo.
0: Nicola, intanto ti saluto. Nicola, salutami Bitonto.
4: Ti saluto
0: che
4: anch'io.
0: Sei un king.
4: Voi siete dei king.
0: Ciao Nicola, buona serata.
4: Ciao, buona serata, ciao.
0: Prima abbiamo sentito Ernia, che sarà al Plaid questa domenica. Sabato invece torna a trovarci Gaia, Arco della Pace, Milano.

0: Facciamo uno scherzetto a Gaia. Ti prendiamo di spalle, facciamo tu
1: e si spaventa.
0: Tu. No, ci prende per minchie.
1: Sicuro.
0: Annalisa, Carl Brave, Dito nella piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Paola, Iezzi, Pinguini Tattici Nucleari, The Colors, Aif, Tommaso Paradiso e Gaia. Questo sabato al Party Like a DJ, Arco della Pace, nel Parco Sempione. Tutte le info su dj.it, i biglietti su Ticket One.
1: Ciao Italia!
0: È rilassante?
1: Vero,
0: la
1: sì.
0: Puntata è musica di Napoli o musica brasiliana, la facciamo in un altro
1: che
0: momento.
1: Che bello, mi piace.
0: Perché in Brasile, in Argentina, lo avrete sicuramente letto, ci sono più napoletani che a Napoli.
1: Sì, ho letto, sì.
2: Ciao, sei Wad.
0: Ciao.
2: Sono Samuele, domani Amore. Faccio la recita di fine anno.
0: E sei un king pure tu. Mi raccomando, bello. Divertiti. Una delle prime emozioni di spettacolo che si provano nella vita, no? La recita. 21 e 27 minuti. Napoli, Mille, Giappone è il nome di questa.
1: Sì.
0: È un gioco?
1: È un gioco
0: a non premi, cioè siccome c'è grande cultura anche in Giappone sulla musica napoletana, ci sono alcune canzoni tipo Santa Lucia o ovviamente O Sole Mio che vengono insegnate a scuola come esempi proprio di poetica, di melodia, e poi c'è tutto il periodo del funk, dell'italo disco, insomma c'è questa playlist che si chiama così, e noi stiamo cercando di capire se riuscite ad intuire se queste canzoni sono di Napoli o di Giappone. Ne sparo una e vediamo chi la indovina al 347-342-5220. 5 secondi. È di Napoli o di Giappone questa canzone? Cioè potrebbe essere benissimo di Napoli o di Giappone. Vediamo chi indovina.
3: Radio DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
4: Say What?
5: Radio DJ.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
6: Sì.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Sì.
7: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
17: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
16: Tu mi trovi strambo.
18: E come?
16: Davvero, seriamente.
17: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Il caldo ti rallenta.
21: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
22: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
24: Have fun with Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Show. Lanciato una nuova moda, Somber, che sono gli smokey eye. Gli smokey eye sono gli occhi, è una tecnica di trucco, di make up. Già alla lavagna.
1: Sono qui, eccomi.
0: È tipo quando si mettono, che sembra che gli occhi siano, che hai fumato tanto.
1: Allora, lo smokey eye è semplicemente un ombretto nero sfumato molto bene.
0: L'ombretto nero, smokey, sì. Smokey, l'occhio affumicato sarebbe.
1: Sì, praticamente.
0: Smokey come Smokey Robinson, personaggio del soul, dell'R&B, anche del funk, di cui parlavamo prima, che faceva parte di una band, cioè i Miracles. Questi qua. Siamo in un'altra epoca, eh? Yes.
2: Beh, guardi, io ho questo ricordo meraviglioso di tantissimi anni fa, sarà stato fine anni 90. Ero nella cucina di casa mia,
0: okay.
2: E giocavo a Zelda sul mio Nintendo 64 e di sottofondo c'era l'album Medina di Pino Daniele che suonava nello stereo dei miei, è un ricordo bellissimo anche.
0: Ma quello che stiamo scoprendo è che la musica napoletana ha molto in comune anche con la musica giapponese o viceversa. E infatti nel gioco è di Napoli o è di Giappone, in realtà il titolo è Napoli 1000 Giappone, si chiama così. Questa canzone è di Napoli o è di Giappone? Vi abbiamo fatto sentire i primi 5 secondi, queste qua.
3: Pazzo, è un mito.
0: Grande.
3: È canzone di Napoli.
0: Eh no, è di Giappone, è di Giappone.
1: Ok,
0: sentiamo Ken.

0: che ci ascolta dall'Inghilterra. Ciao Ken, ci sei?
1: Ciao.
0: Allora, è molto semplice. Chiaramente hai il 50% di possibilità di indovinare e puoi spararla a caso, però è anche soltanto per notare, osservare quanto ci sia somiglianza tra un certo tipo di funk giapponese e anche napoletano. Sei pronto? Faccio partire una canzone. Vediamo se indovini se è di Napoli o di Giappone.
2: DJ Wad, giusto?
0: Partita. Spara a caso,
1: Napoli.
0: È di Napoli, bravo,
3: bravo
0: Ken, un punto per Ken.
3: Bravo, bravo.
0: Che gioca contro
1: Napoli.
0: Perché sentivi la napoletanità?
1: Allora, secondo me il funky precedente sono assolutamente simili, le due culture musicali. Però aveva un certo tipo di precisione che si trova in Giappone, secondo me.
0: Però questa era di Napoli. Occhio alla prossima.
1: È Napoli perché c'è il cuore proprio, una roba.
0: Vedi, questo è un ottimo criterio di valutazione. Dimmi se questa canzone è di Napoli o di Giappone. Che stile però.
1: Mi sembra Napoli.
0: Ti sembra Napoli. Sembra Napoli, ma non è.
3: È Giappone.
0: È di Giappone questa canzone. Non saprei dirti il titolo, chiaramente.
1: Wow.
0: Ma occhio, proviamo l'ultima. Ok, sei pronto?
1: Sì.
0: Vai.

0: fai i tuoi ragionamenti come nei game show televisivi.
1: Sì. Secondo me è Giappone.
0: Giappone?
2: No.
0: Napoli. Grande gioco. Titolo Napoli 1000 Giappone. Ti piace questo gioco, Ken?
1: Sì, bellissimo. Se posso dire solo una cosa veloce.
0: Sì.
1: Se c'è una città in Giappone che assomiglia più a Napoli in assoluto, è Osaka.
0: Osaka, ok, ok. Sì. Ci andremo.
1: Perché
0: ce lo
1: è sul mare e piace il cibo, sono molto aperti.
0: Grande,
1: viva
0: Ken.
1: Osaka,
0: grazie. Viva Osaka, viva Napoli. Ciao, Ken. Sì. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Questa domenica a Milano, Arco della Pace, Parco Sempione, 1212 Celebration. Tra le varie star del rap italiano, anche

0: Billie Eilish.
1: One Gang Show.
0: C'è l'amico Marco che ci scrive. C'è l'amico Marco che ci scrive, punto.
2: Gang.
0: Però se vuoi continua la frase. Scrive Phineas, che è il fratello di Billie Eilish, e Billie hanno dichiarato che questa canzone potrebbe essere una canzone degli Wham per lo stile. Phineas, che è presente anche nel film, al cinema credo ancora, su Billie Eilish, praticamente un suo concerto, film in 3D girato da James Cameron, quindi comunque altissimo livello di regia. Quello in cui c'è la storia della stanza dei cani, che praticamente racconto a tutti quanti, non dico altro. Cioè, mi piace tanto, l'ho detto anche a Tiziano Ferro, cioè, mi piace questa idea che Billie Eilish, assieme a tutto il suo team, in ogni data del suo tour, chiede ad un canile locale della città in cui sta suonando di portare che dei bello. Cani in una stanza, e col team stanno lì e fanno un po' di pet therapy. E
3: bellissimo.
0: Poi alcuni di questi cani vengono adottati, un paio li ha presi lei, un paio Phineas, il fratello. Bah, chissà se la ripeterò. Se ci incrociamo questo weekend al Party Like a DJ, sicuro ve la racconto.
3: Qui l'hai detta almeno 5 volte.
0: Ma ve la racconto così senza motivo.
4: Hey baby,
0: grande successo per la rubrica, il gioco Napoli 1000 Giappone.
3: Bellissima.
0: Cioè, per scoprire se la canzone che vi faccio ascoltare è di Napoli o di Giappone, per via di una somiglianza, di un certo tipo di funk. Poi la canzone classica napoletana è un vero e proprio culto in Giappone. Occhio a questa, livello di difficoltà molto alto, vi faccio sentire 10 secondi, vediamo chi è.

Il primo che indovina se questa canzone è di Napoli o di Giappone. Com'è?

0: Let's go, let's go. What did I miss? Drake. Adesso noi vogliamo bene Drake, ma il fatto che stiano elogiando i suoi streaming, i suoi risultati, che hanno superato anche quelli di Michael Jackson, amici miei, ma Michael Jackson è morto 15 anni fa, cioè è una gara che non può esistere. No. Poi comunque puoi fare pure, e noi vogliamo bene a Drake, però puoi fare tutti gli stream che vuoi, però c'è dell'insuperabile che si chiama appunto Michael Jackson. Sì. Noi vogliamo, noi volere bene a Drake, sì, comunque.
1: Sì, sì, sì. Ciao, what?
0: Ciao, my friend. Luisa, ispirata dalla storia di Billie Eilish, ci ricorda che lei ha due cani. La femmina si chiama Sissy, oh, e il maschietto, che è un Jack Russell, si chiama Bimbo.
2: Ma bello, che carino!
0: Bimbo. La canzone che, di cui abbiamo preso 10 secondi nella rubrica gioco Napoli 1000 Giappone. Era di Napoli o era di Giappone?
3: Buonasera, ciao Wad.
0: Ciao.
3: Non lo so, a me l'intro mi è sembrato napoletano.
0: Napoletano?
3: Napoletana.
2: Ci ha preso?
0: Beh, yes.
2: Dai.
0: Napoli! Classico di Enzo Avitabile, Napoli Dance. Comunque bellissima questa somiglianza tra un certo tipo di funk giapponese e anche napoletano. Posso mandarne un'altra così al volo, vediamo chi indovina se è di Napoli o di Giappone. Let's go. Come on, è Napoli o Giappone?

0: che è difficilissimo.
1: E il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro.
2: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
3: Say what?
2: Bueno.
4: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
20: contabilizzare le fatture? Fatto.
21: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
23: Allora la risposta è MG.
24: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.

0: Siamo negli MG Store.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ. Dalle 21 con Annalisa.

0: Biglietti su ticketone.it.
1: 22 e 1.
2: Seguite Michele Wad Caporosso.
3: Bella, sono Wad. Raga, le sghere, così. No, lo sentito, mi piace un sacco il programma di Wad. Cioè, è il classico programma che se l'avesse fatto quando avevo 21 anni ci andavo fuori di testa.
4: Ciao a tutti da Wad, io e sghere, easy.
5: Apro una parentesi su Wad. Qual è la figa che oggi sarà? Cioè, delle donne belle.
6: Un'idea creativa molto divertente. Sì, sì. Del piccolo grande Wad.

0: mondiali non c'è, non c'è nemmeno in questa canzone, perché Shakira cita Pelé, Maradona, Maldini, unico italiano, se non ho capito male, ad essere citato in questa canzone, poi Romario, Cristiano, Ronaldo, il Pibe, Iniesta, Beckham, Kakà, Messi, Mbappé ed altri, ma soprattutto quando fa l'elenco delle nazioni, chiaramente o delle nazionali, non c'è l'Italia, c'è Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia, USA, Inghilterra, Germania e le altre, non c'è l'Italia.
1: No. Ciao Italia!
0: Non ci siamo, raga.
1: Non ci siamo proprio.
0: Chiedo alla nostra intelligenza artificiale di tradurre anche un pezzo di questa canzone perché è motivazionale. Vai, ok, DJ.
2: Tutti gli alti e bassi, tutte le lacrime e il dolore, tu hai attraversato tutto, tutto quanto, fallo soltanto un'altra volta. Ora devi crederci, perché tu sai cosa serve per vivere il mio sogno.
0: Dai, dai, let's go! È grande Shakira.
1: Grande, grande.
0: Giaggia alla lavagna.
1: Sono qui.
0: C'è un messaggio di complimenti per te da parte di Silvio da Padova, dal Mar Pione.
1: Ah no, cioè, dov'è questo messaggio? Aspetta,
0: no, ti fa dei complimenti, dice
1: eccolo.
0: Che oggi è incantato perché ci sta sentivedendo. Il canale è il 69 del digitale terrestre o sul canale YouTube di Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: Say what?
5: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ. DJ e vai,
6: woo! One Gang Show
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
11: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
12: Have fun with
13: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Stormzy. Ok. A un certo punto dice "Let me see one finger dance", che poi noi diciamo dance, invece in Inghilterra quelli di Londra dance. "Let me see one finger dance", cioè fammi vedere un dito ballare, lo capisco così.
1: Anche io, sì, in effetti.
0: Ma cosa vuoi, dico Stormzy, che metafora è? Fammi vedere

0: lui è stato sicuramente uno dei primi a portare questo suono nelle classifiche inglesi, è famosissimo in Inghilterra, è ormai una pop star, ha collaborato con Ed Sheeran, con i Linkin Park, le Little Mix, anche con Gali c'era un remix di Bossy Bop, Bossy Bop. Ciao people, buon martedì sera, 22:11 minuti, è il 2 giugno, quella festa lì.
1: Ciao Sewan!
0: Festa molto importante, fondamentale. Pensa se ci fosse il re adesso.
2: Che più strano.
0: Il re Marrakesh.
2: King Marrakesh.
0: King Marrakesh. Giaggia alla lavagna.
2: Eccomi. Dimmi tutto.
0: Allora, siccome insomma nella prima ora abbiamo lanciato un gioco, noi lo buttiamo lì, ok? Il titolo è stato, magari poi lo ripetiamo, il titolo è stato Napoli 1000 Giappone. Per scoprire se quelle canzoni erano più di Napoli o giapponesi, perché c'è una cultura fortissima, soprattutto nell'epoca del funk in Giappone, che sembra che non capisci se è napoletana o giapponese quella musica.
3: Va tutto alla grande.
0: Ora però, per la rubrica Scrolling Stones, cioè scrollare, scrolling nel senso di andare giù, andare giù, andare giù, già oggi è incappata in una notizia che c'entra con lo sport.
2: È vero.
0: Che è fondamentale perché a quest'ora molti ci ascoltano di ritorno dalla propria attività sportiva o danza o comunque palestra, piscina e tutte cose. Nel 2026 il trend sportivo è molto differente rispetto a quello che sì, rispetto allo standard, cioè il calcio per esempio non è tra i trend,
2: no.
0: Non è nemmeno proprio nella top 5 delle attività sportive,
2: no.
0: Stando a quanto dice l'internet. Prego, parti dalla 5 fino alla 1. Vai.
2: Dalla 5.
0: Sì.
2: Functional fitness.
0: Funzionale.
2: L'allenamento funzionale.
0: Sì, cioè tipo che fai gli esercizi.
2: Sì, esatto.
0: Un po' con i pesi, un po' no.
2: È vero, sì. Quarto posto, pickleball. Carino, cioè una sorta di ping pong misto paddle, semplice.
0: Ok.
2: Racchetta.
0: È bello anche il ping pong calcio, cioè con i piedi.
2: Calcio tennis.
0: Calcio tennis, no, calcio tennis, proprio ping pong con la tavola da ping pong.
2: Tavolo, sì. Ah, non però, è calcio tennis quello.
0: Calcio tennis credo che sia proprio tipo nel campo da beach volley.
2: Ah, hai ragione,
0: credo.
2: Sì.
0: Bellissimo, anche
2: stupendo,
0: quello
2: voglio
0: alla
2: provarlo.
0: Posizione numero 3.
2: Running e maratone.
0: E qui siamo nella grande casa italiana delle maratone, delle DJ 10. Al secondo posto nella tendenza degli sport 2026.
2: Paddle.
0: Il paddle, certo. E beh, il tennis. Il tennis no però, eh.
2: Il tennis no, in effetti no, non c'è.
0: Non c'è.
2: Primo posto.
0: Aerox, tutti che fanno Aerox su Instagram li
2: Bravi.
0: Vedi, tutti che fanno Aerox. L'Aerox spiegato a mia zia di Altamura.
2: Allora, una competizione dove si svolgono varie attività come la corsa, varie, che ne so, la camminata con i pesi, la slitta, tante cose diverse da matti. Bravo, bravo, brava chi lo fa, io non riuscirei mai.
0: Ok, diciamo è un insieme, un mega mix di sport messi
2: sì.
0: tutti assieme ad alta intensità.
2: Altissima.
0: Quindi comunque ti spacchi. Dichiaro aperto il televoto, così. Cioè
2: così.
0: Tipo, vabbè, banalmente anche che sport fai,
2: sì, certo.
0: Per esempio, se lo fai. E comunque in generale, per esempio se fai Aerox, quello che è, devi stare molto calmo.

0: Beautiful Freaks, la nuova canzone di Mick.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera intanto saluto Cristina.
2: Ciao ragazzi, io sto tornando adesso dalla mia partita del martedì di padel con le amiche. Non ci rinuncerei per nulla al mondo.
0: Yeah.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Cristina da Saronno.
0: Beh, in effetti è molto divertente giocare a padel.
3: Tantissimo.
0: Padel.
4: Ciao Ad, quelli che fanno l'Aerox io poi li vedo che vanno a fare la spesa però con la macchina, cioè una bella partitella a calcetto con gli amici, per me non si batte. Ciao.
0: Su Aerox c'è un po' di polemica, no? Perché vengono un po' giudicati.
3: Sì, okay. Ma in realtà, lo fanno un po' per moda.
0: Se ci pensate, un paio d'anni fa anche chi giocava a padel veniva un po' giudicato, tipo ma che è sta roba, poi è diventato ultra famoso. Tutti fanno un po' di una partitella padel, comunque l'hanno provato.
5: Allora io proporrei un altro sport, taglio dell'erba con il dice spogliatore, quindi dico, tutte queste persone vogliono faticare e sudare.
0: Ok.
5: Venite con me il fine settimana in azienda dei genitori a tagliare l'erba con il dice spogliatore. Allora le fate i bicipiti, anche schiena, ok, sudate tanto. Gambe, perché comunque in terreni scoscesi.
0: Ok.
5: Perfetto, e fate una bella cosa.
0: Quindi invece di Aerox tagliare l'erba, ok? Anziché fumarla adesso la tagliamo l'erba.
3: A quanto pare.
0: Potrebbe essere un... Poi vabbè, è chiaro che uno dice, ognuno vive la vita che vuole, no?
3: Assolutamente.
0: Come diceva Rihanna in una famosa canzone con T.I., Live Your Life. Ha fatto una canzone che si chiama così, cioè Live Your Life, anche il nostro amico.

0: Live Your Life. Live Your Life.
1: Ehi, baby.
0: Grande Rihanna, chissà che cosa sta facendo oggi per la festa della Repubblica Italiana. Riri, dove sei? Riri, dove sei?
2: Ci guardo. Ciao. Cosa stai facendo?
0: Sto pensando a cosa sta facendo Rihanna.
3: Amore mio.
4: Buonasera, Wad. Io adesso so che mi creerò molti nemici e molti insulti.
0: Cioè, perché?
4: Ma tipo 40 anni fa, e forse più, mio fratello creò una racchetta in legno, fai da te.
0: Ok.
4: Era il racchettone ed è uguale adesso alla la racchetta di padel.
0: Quindi tuo fratello è inventato il padel.
3: Il creatore.
4: O quell'altra sport che mi ricordo come si chiama, sono tutti uguali. E mio fratello in spiaggia ci giocava.
0: Esagerata.
4: Ma

Magnetic. Jay Watt, sei qua. Let's go.

0: Check this out.
1: Hey what? As volume cast of four.
0: Questa è musica che Feel the Vibe suonerà questo sabato al Party Like a DJ.
2: No spoiler.
0: Non vuoi fare spoiler?
2: Alza le mani.
0: Allora, appuntamento intanto sabato pomeriggio alle ore 15, dalle 15 alle 16 sul palco di Casa DJ e all'interno del Parco Sempione. È aperto a tutti quanti, è free. Dalle 15 alle 16 saliamo noi sul palco tutti pupazzi con anche degli occhiali da sole della gang che regaleremo anche alle persone che saranno proprio lì sotto palco, e con noi anche diversi artisti che suoneranno un paio di canzoni tipo Lil Jolie, tipo Mida, Federica Abate, Mew, Adriana, Marte. Quindi facciamo festa,
3: facciamo una festa,
0: un mini festivalino di un'ora all'interno

0: Yes.
1: Wad.
0: Linea di notte, giusto? A domani.
2: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei Wad a Milano, ratatatata.
3: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
9: Have fun with...
3: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
10: Di notte.
11: Wow.

0: Sai che vorrei avere la stessa leggerezza e serenità dei Jungle con questa canzone Carry On. Una sensazione bellissima questi 3 minuti, un vero e proprio manifesto di liberazione mentale, capace di trasportare chiunque, ma non noi, non me, in uno stato totale di leggerezza, di fluidità, di pace interiore. Invece noi siamo meteoropatici e Milano da ore è sotto un nubifragio che purtroppo, e qua si spengono i sorrisi, darà anche parecchi problemi alla città, perché già per arrivare qui sì. Pochi chilometri
1: ho visto che sono strade allagate, sono arrivato col treno e però poi nel tragitto ho visto.
0: Però un buon inizio per cominciare questa sera era Jungle con Carry On. Questa è la puntata di martedì 2 giugno, siamo qui, buonasera.

0: 22:36 in diretta. Buonasera da Vitiello, siete su Radio DJ.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ciao Wad, ciao Michele. Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, fine del Ponte Lungo e fuori, avete visto, il tempo ha deciso di celebrare a suo modo. Pioggia, 10-15 gradi in meno rispetto a qualche giorno fa, quel freddo umido che non ti aspetti, 17 gradi a vedere qui, e che ti fa sentire tradito, tradito. Avevamo il sole, avevamo il caldo, avevamo già mentalmente aperto l'estate, e invece in questo momento su tutte le autostrade d'Italia c'è gente che sta rientrando, code, famiglie stanche, bambini che dormono sui sedili posteriori, qualcuno che ha già rimpianti per non essere partiti prima, qualcuno che invece è partito prima ed è rimasto comunque in coda perché purtroppo funziona così, ma non soltanto in Italia, in tutti i posti dove ci si muove con questa portata, no?
1: Però passa, adesso stavo controllando, passa. Cioè allora, il prossimo weekend, tanto ormai siamo già, cioè, a metà settimana praticamente.
0: Sì, il prossimo weekend è importante per noi.
1: Allora, qua a Milano è tutto ok, ne avevamo parlato anche Linus in conferenza stampa, che avevano forse guardato, eccetera.
0: Certo.
1: E poi ho visto da me giù è proprio caldo infernale, 30 gradi, anche
0: tu
1: qua 27.
0: Da noi su.
1: No, certo, però qua 27, giù 30, comunque pure qua farà caldo, non
0: certo,
1: è che qua.
0: Certo.
1: Cioè, oggi è fresco, ma andiamo verso il caldo, del resto è west, quasi estate.
0: Chi è rimasto in città ha vissuto un weekend strano, Milano vuota e silenziosa, quella Milano che di solito non esiste, che ogni tanto ti sorprende, quei giorni in cui attraversi la città e ti sembra di essere in un altro posto, una città diversa, quasi straniera. Poi stasera tutti di colpo. Tutti di ritorno, ristoranti pieni? Non lo so, io venendo qui ho visto una città surreale, ogni tanto rumore dei trolley sul selciato nel pomeriggio, quei momenti in cui non pioveva, e la città che da domani e nelle prossime ore si risveglia di botto. Poi c'è anche un evento importante nel mondo della profumeria, quindi arriveranno da tutta Europa, sono già arrivati, e da domani si muove la città dalla quale vi stiamo parlando, che è Milano. Però le altre città raccontatecele voi, cosa avete fatto, come sta. 347 34

0: Oliver Cheatham, Room 5 su Radio DJ, 22:40, appena iniziata di notte. Un po' le voci della notte, le voci, questa è quella di Simona.
1: Oh, i miei vecchi che non riesco mai ad ascoltarvi, sono in pod.
0: In pod.
1: Quanto mi mancate la mattina resta.
0: Grazie Simona, sei molto gentile. Simona dice vi ascolto in pod, sarebbe sì, il podcast. Il pod mi ha fatto ricordare quelle capsule che metti nel cestello per fare la biancheria.
2: Che infatti quando... proprio capsula sì. Significa pod.
0: Che dopo 4 giorni di ponte probabilmente molti
2: devi mettere.
0: Metti il pod, invece il podcast domani ascolti Vitiello e tu diventi Simona una di
3: quelli del podcast,
0: cioè i nostri ascoltatori in altri orari della giornata. A Brescia diluvia dalle 5 di pomeriggio, strade allagate, la sorella della mia migliore amica ha fatto un incidente, quindi sono da lei a consolarla. Bene, il fatto che tu possa farlo significa che fortunatamente le cose non sono gravi, meno male. In bocca al lupo, butta fortuna. Monica.
4: Ciao, sono Monica da Verona e sto rientrando da un ponte spettacolare a Riccione.
0: Brava.
4: Anche se non è mancata la pioggia, una pozzone ieri e pure oggi, però sono stata bene, benissimo. Diciamo che ho inaugurato la mia stagione estiva. Adesso si rientra. E comunque l'autostrada non è così malaccio, insomma, dai, si viaggia abbastanza bene. Chissà che per una volta abbia beccato una partenza intelligente. Ciao!
0: Ciao Monica, ti facciamo compagnia noi. Gianluca?
2: Claudia, allora sono partita venerdì con il costume in borsa e torno con il costume ancora nell'involucro originale. Non l'ho mai aperto, il mare l'ho guardato dalla finestra del B&B.
0: Ho portato mio marito in un agriturismo per il ponte, romantico, immerso nella natura. Abbiamo passato 2 giorni a guardare la pioggia sul tetto in tegola e lui dice che è stato bellissimo. Secondo me mente, o secondo noi è innamorato. Federica da Roma.
2: Allora, poi c'è Marco da Torino, 4 giorni fuori, 3 di pioggia, 1 di sole, alle 17, quando stavamo già caricando la macchina, la natura ha un senso dell'umorismo che non apprezzo. Hai ragione Marco.
0: A Napoli il primo giorno di sole, il secondo nuvole, il terzo temporale. Il quarto giorno di sole era quello del rientro, ovviamente. E poi hai visto che a Roma invece?
2: Sì, a Roma qualcuno diceva domani forse arriverà anche a Roma, un messaggio vocale. Abbiamo controllato ed effettivamente domani a Roma... non bello, però solo domani.
0: Sì, oggi era
2: domani.
0: Caldissima con 25 gradi adesso e si respira un pochino. Qua decisamente più bassa la temperatura, dicevamo prima, 17-18 gradi a quest'ora.
5: Ed è un po'

0: Giova, buon vento, buon vento. Tante frasi anche in questa canzone di Alfa e Giova che una nostra comune amica provvederà a tatuarsi.
1: Ah, sì.
0: Soprattutto quando c'è la metafora del navigatore.
1: Secondo me buon vento già l'ha già se l'è tatuato. Cioè buon vento già se l'è tatuato.
0: Sicuramente.
1: Non so se aveva tatuato anche Buon Sangue, che era il titolo del disco di Lorenzo.
0: Però quella roba lì, Luna in tempesta, cielo stellato, bello sicuro. Antonio, sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Antonio.
2: Noi stiamo tornando dall'isola d'Elba, siamo in autostrada.
0: Oh, che bello.
2: Partiti dopo cena. Finora tutto bene, e tra 1:10 saremo a Milano. Speriamo che la pioggia sia finita.
0: Speriamo davvero. Grazie Antonio, buon viaggio. Luisa.
3: Chi va? Sono sempre Luisa da Civitanova Marche.
1: Ah, Luisa.
3: Posso solo salutare Michele.
0: Va bene, salutiamo Michele. C'è un messaggio di Silvia.
1: Ciao amori miei, oggi sono stata a Pioracco in provincia di Macerata per un mercatino, posto incantevole in cui tornerò sicuramente per delle escursioni. Sono stanchissima, ma finché reggo sono dei vostri. Poi recupero il podcast. Oh, però mi raccomando, caricatelo. Sì, sì, lo carichiamo, lo carichiamo. Vabbè,
0: allora, la cosa importante prima di tutto il resto, questa è la settimana di Party Like a DJ dal 5 al 7 giugno, venerdì, sabato, domenica. Milano si trasforma. Parco Sempione, Arco della Pace, Castello Sforzesco, 3 giorni di musica, sport, attività, gente dappertutto, amici, ascoltatori nel cuore verde della città. E quindi sabato sera sul palco di Piazza Sempione ci sono i Pinguini, Annalisa, Giorgia, The Colors, Tommaso Paradiso, J-Ax, tanti altri. Una line-up che parla da sola, no?
1: E, sì, certo.
0: E gran parte del programma, questo è importante, di giorno è gratuito, si entra, si gira, si
1: attività
0: gioca,
1: nel parco,
0: ci si tante. E anche noi saremo lì domenica sera, domenica pomeriggio tra le 14 e le 15 abbiamo lo spazio con Casa Vitiello e sabato sera con tutti i nostri amici, tutti i nostri colleghi sul palco. Sul tempo, meteo, ma non lo so, manteniamo la suspense, diciamo che speriamo nel bello, si dice
1: no, sarà bello,
0: sarà
1: .
0: Molto bello,
1: sarà bello, sarà bello,
0: tra
1: farà caldo.
0: Sai quando diventi un esperto meteo? Quando prendi la moto, mai come in questo momento sono precise. Io sapevo che oggi pomeriggio ci sarebbe stata una giornata di pioggia, così dicevano, guarda che raramente sì. Sbagliano ultimamente, poi ognuno ha i suoi punti di riferimento, però
1: certo. Buono, però, buono. Però che brutto quelli che che anticipano tipo vai a Milano per dire troverai il brutto tempo
0: perché non te controllato.
1: Sì, lo so, però sta roba di piangersi il brutto tempo e di chiamarselo non lo so
0: mai precise come questo periodo le previsioni. Questo weekend

0: Nobody su Radio DJ. Allora, se pensavate che le agenzie delle entrate in giro per il mondo non avessero un cuore, però hanno comunque un enorme senso dell'ottimismo, la storia della settimana oggi è sul sito del Corriere. Lei si chiama Erminia di Giannantonio, è friulana, Gianluca, 1919, oggi vive a Pisa, ha 107 anni e li porta splendidamente, mente lucidissima, un'energia che...
1: Auguri signora!
0: Sì, un'energia che se noi non prendiamo il caffè la mattina ce la sogniamo.
1: Sì, certo.
0: E invece lei, cosa è successo? Perché si parla di questa ultracentenaria dell'Agenzia delle Entrate? Perché doveva ricevere un rimborso, dallo Stato, dal fisco.
1: Okay.
0: E lo Stato ha preparato il piano di rateizzazione. L'ultima rata, secondo lo Stato, scade quando Erminia avrà 110 anni. Ora, chiunque altro avrebbe gridato al complotto, invece la signora, presa molto bene, ha detto: vabbè, questo allora vorrà dire che devo arrivare fino a 120 anni e poi vediamo. Praticamente ha trasformato la dilazione della burocrazia, cioè, in un patto di ferro col destino.
1: Sì, certo.
0: No, il fisco ti allunga la vita.
1: Che poi la longevità, no? Tutte le persone che arrivano, diciamo, sopra i 90 anni, 95, anche 100, che per fortuna adesso è una cosa che succede sempre più di frequente. Però la longevità veramente puoi arrivarci soltanto se stai molto bene in salute, rispetto ovviamente all'età, e soprattutto se anche, appunto, c'è quella, no, quella reattività della testa. Perché tutte le persone che io conosco, ho la fortuna di conoscerne alcune che hanno quasi 100 anni, insomma, o comunque che sono vissute quasi fino a 100 anni, stavano tutti bene. Cioè, bene. Cioè, non puoi arrivare a quell'età lì, secondo me, con troppi acciacchi, troppi malanni, troppe malattie.
0: Ovviamente per questo caso legato all'Agenzia delle Entrate e alla ultracentenaria le hanno fatto anche delle domande di rito, come ha fatto, come non ha fatto, e allora non ci sono beveroni verdi da influencer.
1: No.
0: Lei è stata molto semplice: io bevo un bicchiere di vino rosso a pranzo, cioè sempre il bicchiere di vino comunque torna spesso nelle storie di ultracentenari. E poi il trucco, questo non l'avevo mai sentito, uno spicchio d'aglio crudo a colazione. Adesso sul vino, già sentito, fa sangue, no? Fa allegria.
1: Sì.
0: Un bicchiere, senza esagerare, a pranzo, lo si dice sempre. Però l'aglio a colazione è il colpo di genio. Pensate, non serve soltanto a livello cardiovascolare. Cioè l'aglio crudo alle 8 del mattino... che è una zona di rispetto sociale intorno a te.
1: Sì, nessuno ti si avvicina. No, a proposito di queste cose un po' strambe, leggevo su da qualche parte, forse su Dagospia, anche di questa cosa del limone, no? Mettere un limone vicino al letto può aiutare a ridurre lo stress. Cioè, dico, tu devi andare a dormire e devi mettere sopra il comodino un limone.
0: Ma senza farci niente, spesso.
1: No, soltanto il limone. Cioè, il profumo è stimolante per l'umore e può aiutare una stanza ad apparire anche più fresca, soprattutto durante le stagioni in cui le finestre restano più spesso chiuse, quindi magari autunno-inverno. Gli agrumi rilasciano aromi che possono anche aiutare a contrastare i cattivi odori e a tenere lontani alcuni insetti. Quindi, aglio a colazione.
0: Un bicchiere di vino
1: e un limone sul comodino. Cioè, è anche abbastanza semplice. Cioè, se questo è il segreto della longevità, per stare bene, eccetera, eccetera, voglio dire, cioè, è quasi a zero euro.
0: Sì, e poi non dovremmo avere tassazioni dallo Stato e neanche rimborsi.
1: Questo sarebbe un bel vantaggio per la nostra salute.
2: Spesso nelle storie.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Gea.
3: Mia nonna, 104 anni a settembre.
0: Che bello.
3: Fantastica, si fa due sudoku al giorno, 2-3 sudoku, cruciverba, eccetera, eccetera. E ovviamente fa tutti i livelli difficili, poi dopo mi lascia quelli facili e dice: to, tieni il nipotino, falli te. Parla 4 lingue, perfetta. Una spilza di nipoti. Ecco, auguri nonna.
1: Che auguri, figata. auguri nonna, veramente.
0: Un mio omonimo, un altro Nicola, dice: ragazzi, avevo una cliente in hotel che la mattina a colazione chiedeva uno spicchio di aglio crudo.
1: Vedi?
0: Delle pastiglie all'aglio sono entrate anche qui a Radio DJ da parte del nostro collaboratore in un periodo in cui, proprio per aiutare la salute cardiovascolare, doveva prenderle. Me lo ricordo quel periodo.
1: È un fatto di salute.
0: No, adesso sta bene, per fortuna, ma noi non facciamo più quegli orari. A tra
4: di
0: poco
4: notte.
0: Con di notte
4: con i Bichello.
2: Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@chiocciola.dj.it.
4: Approfittane!
5: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su dj.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
11: Finisce sempre così quando siamo io e te.
10: Madame.
12: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
10: Night.
13: Dici che resti, allora urlalo forte.
10: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: Le 23.
14: Buonasera Vitiello, voi siete il mio piano A. Sono a casa con Radio DJ sottofondo.
15: Ciao Vitiello.

0: di notte.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
6: Have fun with
7: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
8: Allora, per rendere a tutta l'Italia quello che stiamo per dire, per non sembrare di raccontare una cosa troppo milanese,
9: sì,
8: parleremo sì delle palle del toro in Galleria Vittorio Emanuele, però facciamo un po' un giro d'Italia. Di buon auspicio sono le monetine nella fontana di Trevi.
9: Ah, sì.
8: Il rito di toccare il naso al maiale, che in realtà è un cinghiale, alla fontana del Porcellino a Firenze.
9: Okay.
8: È una statua di bronzo che si trova sotto la loggia del Mercato Nuovo, a pochi passi dal Ponte Vecchio. E allora lì tocchi il naso al maiale.
9: E poi porta,
8: e
9: bene,
8: porta bene,
9: dicono.
8: La bocca della verità a Roma, però quello non è che porta bene. Lì, se sei mentitore, ti...
9: Esatto, è più questo. È più questo.
8: Però comunque anche questo. A Napoli è un po' più complicato.
9: No, a Napoli praticamente ci sono le due statue di
8: Piazza Plebiscito.
9: Piazza del Plebiscito, sono queste due statue di cavalli. Il gioco è bendati, passare attraverso le due statue, ovviamente quindi da bendati, e poi dopo puoi esprimere il desiderio se ci riesci.
8: Le due statue però sembrano molto distanti tra loro.
9: Sono molto, no, sembra molto semplice.
8: Sembra
9: in realtà
8: molto semplice.
9: Però
8: invece,
9: siccome quando ti bendono perdi ovviamente la direzione, fondamentalmente il senso dell'orientamento, riuscire a passare in mezzo a due statue che pure sono molto molto distanti, poi tutto sommato non è così facile.
8: Il seno di Giulietta a Verona.
9: A Verona,
8: che
9: certo,
8: ormai
9: certo,
8: il seno è liscio perché tu

0: tutti quanti lo...
1: Sì, se ne parlava qualche tempo fa.
0: Centinaio di anni, le toccano, forse anche di più. Invece questa cosa milanese, pensa che domani, dicevamo, si apre questo salone internazionale che è dedicato alla profumeria artistica e di nicchia, arrivano da tutta Europa. Se qualora qualcuno dovesse andare in Corso Vittorio Emanuele per schiacciare con il piede, fare il giro sui testicoli del toro, quei testicoli non ci sono più.
1: Niente,
0: se ne
1: è
0: parlato
1: evirato
0: molto in questi giorni, ci arriviamo in ritardo perché probabilmente siete stati distratti e non la sapevate, però il toro, quello sul pavimento dell'ottagono, quello su cui i turisti di tutto il mondo appoggiano il tallone e girano tre volte, era così, no? Girano
1: mi
0: tre volte,
1: sì, porta col fortuna, tacco, no?
0: È stato restaurato, 5.000 euro di spesa per un nuovo mosaico, 5 giorni di lavoro, e l'assessore ha postato le foto con orgoglio. In poche ore sono arrivate centinaia di commenti, quasi tutti sullo stesso punto: i testicoli del toro, quelli originari, sembrano spariti.
1: Ma perché li hanno tolti? Cioè, alla fine, no, mi rendo conto perché poi sennò ogni volta devi fare il restauro, no? Se li togli forse non c'è quella cosa, però poi diventano quelle piccole cose che caratterizzano le città, no? Sì, sono delle piccole cose turistiche, mi rendo conto.
0: Allora, loro dicono che non sono spariti, dal comune hanno detto che sono stati restaurati con un marmo rosa, e il marmo rosa sarebbe il colore originale. Se quei testicoli prima erano scuri e ben visibili, adesso sono rosa pastello e quindi sono invisibili. Il risultato è che sui social network Milano ha dichiarato che il toro non è più toro ma è un bue.
1: No, adesso bisognerebbe chiedere, ma il colore dei testicoli nell'originale toro, cioè il toro vero, quello di carne e ossa, diciamo così, che colore è? Si avvicina a questo rosa pastello usato dall'artista, dal restauratore che appunto ha restaurato l'opera Il Toro in piazza, in Galleria Vittorio Emanuele.
0: I cattivi dicono che quella è la metafora di Milano, ormai la città non ha più
1: gli attributi. No, vabbè, adesso non esageriamo.
0: Nel frattempo però che cosa succede? Che c'è questa transenna per via dei lavori di stabilizzazione, no? Visto che e hanno improvvisato una mini fontana di Trevi, non c'è acqua ma i turisti lanciano la monetina.
1: Non erano meglio le palle del toro?
0: Allora ci dicono in questo momento che ci sono quei testicoli, sono rosini ma non sono quei bei
1: quel rosa che ti aspetti da un
0: palloni,
1: toro,
0: quei bei palloni neri, sì, di toro di una volta, cioè sono rosini,
1: sì.
0: Basta, le palle del toro d'oro di Wall Street sono molto più, per esempio a New York, le palle del toro d'oro di Wall Street.
1: E guai a chi le tocca quelle.
0: Molto,
1: poi
0: molto,
1: lì c'è il quartiere della finanza, quindi meglio non toccare troppo.
0: Decisamente più importanti e senza questi problemi lì nella Grande Mela.

0: You.
1: Bello, Frank Sinatra con Fly Me to the Moon, sembrava fatta apposta. Invece, a volte... accennando Wall Street,
2: New York, eccetera, eccetera.
1: Esatto, esatto, anche se non per una delle bellezze più, più importanti della città. Invece, andiamo in Toscana, che c'è una storia che ha tutto quello che serve. Degli australiani che hanno deciso di sposarsi in Italia, avete sentito, avete letto, non in qualsiasi posto d'Italia, né Venezia, né Milano, né, ma in un, nel cuore della Val d'Orcia. Siamo a Siena, a detta loro uno dei posti più belli del mondo, 25.000 euro investiti, wedding planner professionista, okay. Tutto organizzato nei minimi dettagli. Okay. E invece il giorno del matrimonio cominciano dei piccoli problemi. Okay. L'auto d'epoca noleggiata per gli sposi stenta a partire.
2: Mamma mia.
1: All'aperitivo il catering non si presenta, nell'area delle bevande le cose da bere ci sono, ma non ci sono i bicchieri. Lo sposo beve acqua direttamente dalla bottiglia. Avevano pensato di fare arrivare dei biscotti australiani, li avevano fatti arrivare appositamente dall'altra parte del mondo per i loro ospiti, per dare comunque anche nel cuore dell'Italia una firma australiana, e questi biscotti spariscono. Si vede che erano buoni.
2: Infatti, quello è un buon segnale se spariscono.
1: E poi la cosa più brutta, la torta, che era talmente piccola che non bastava per tutti gli invitati. Servizio fotografico, perché almeno tutta questa disgrazia la vuoi riprendere? Niente, neanche quello. I balli non arrivano a filmare il ballo finale, cioè proprio anche il servizio fotografico è andato male. E poi, colpo di grazia, una degli invitati, che tra le altre cose era anche incinta, è caduta a bordo piscina, è finita al pronto soccorso. Sai proprio quei matrimoni che ti dicono male.
2: Sembra quasi una notizia inventata per le sfighe che hanno avuto sti
1: poverini. È andata in tribunale.
2: No, certo.
1: Il giudice di Grosseto ha condannato il wedding planner, l'organizzatore di matrimoni, a risarcire 19.000 euro su 25.000 che ne erano stati spesi, quindi buona parte. Insomma, sono
2: però
1: venuti
2: poi
1: dall'Australia fino alla Val d'Orcia.
2: Come dire, va bene il risarcimento, ci mancherebbe, però poi, come dire, la sfiga, no? Che il ricordo della sfiga vale molto di più di 19.000, e poi un matrimonio rovinato, fondamentalmente. Cioè, ti posso dare pure da 20.000 euro. Però il matrimonio è poi alla fine.
1: Certo. Sono venuti dall'Australia fino alla Val d'Orcia, uno dei posti più belli del mondo, si sono ritrovati senza bicchieri, senza biscotti, senza foto, con un'invitata all'ospedale. Proprio le nozze.
2: Speriamo non senza amore.
1: Speriamo di no, dai, veramente.

0: Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su Radio DJ 23:17 sul matrimonio australiano finito
1: ciao,
0: male.
1: Vidillo.
0: Ciao Mauro.
1: E se non è un segnale questo? Lavate mano, lasciate perdere.
0: Lavate mano. Levate mano, levate mano. Sono Giusy, venerdì pomeriggio siamo partiti da Catania direzione Santa Marinella perché mia figlia aveva una gara di ginnastica ritmica, poi due giorni a Roma. Oggi siamo rientrati passando per Capua per comprare le mozzarelle.
2: Che
0: la
2: bello.
0: Temperatura si è mantenuta perfetta per tutto il viaggio. Non potevamo sperare di meglio. Però sai che è curioso questo fatto, lo notavo. Le gare spesso vengono inserite durante i ponti e questo non è che fa sempre.
2: È piacere ai genitori che magari vorrebbero sempre organizzare, sì, che ne so, sì, weekend sì, fuori porta.
0: Durante i ponti festivi tante volte lo fanno per ragioni logistiche, anche economiche o di partecipazione, anche se per chi non partecipa questo magari può causare qualche disagio alla circolazione, però nei giorni di ponte le persone non lavorano, le scuole sono chiuse, questo permette agli atleti, agli appassionati di viaggiare, di
2: sì, che molto spesso sono anche bambini piccoli, no? Per cui comunque si pensa che in quei giorni i genitori possano accompagnarli a delle gare un pochino più lontane senza grossi problemi.
0: Sì, perché soprattutto mi viene in mente quando in una famiglia papà e mamma magari sono contenti se il bambino, in questo caso la nostra amica, ginnastica ritmica, poteva essere una gara di equitazione,
2: sì,
0: o una
2: sì,
0: gara
2: sì, certo,
0: di qualsiasi altra disciplina. Se c'è un fratello più piccolo, un fratello più grande che magari a quella cosa non partecipa, magari lì è saltato il weekend,
2: sì,
0: o magari ci si sposta tutta la famiglia per andare a fare la gara di equitazione, di ginnastica. Oh.
2: Dovremmo chiedere al nostro amico Tato, Nico, sai che lui avendo delle
0: adesso sono grandi
2: le sue figlie sono meravigliose, equitazione, vele, tutti questi sport, sì, diciamo, sì, che comunque impegnano anche il genitore, no?

0: Sai che leggo sempre Robert Palmer, questo sì, di Johnny e Mary, ed era 1980, in realtà qualche anno dopo, lo leggo sempre ai Duran Duran per via di quella cosa del gruppo Power Station, e questo legame è molto molto forte, Robert Palmer con i Duran Duran, o almeno con parte dei Duran Duran, perché mentre Simon e Nick,
1: okay,
0: periodo tra l'84 e l'85, fondarono gli Arcadia, dall'altra parte John Taylor, Andy Taylor e Robert Palmer, che abbiamo appena sentito, facevano i Power Station, e l'unica grande canzone di successo di quel gruppo molto molto quasi una meteora nel mondo della musica anni 80 fu questa Some Like It Hot.

0: collaborazione intensa ma brevissima, brevissima, proprio i Duran Duran che torneranno in Italia quest'estate, 3 concerti il 7 luglio a Verona, all'Arena di Verona, poi alla Reggia di Caserta,
1: bellissimo,
0: il 9 di luglio, e l'11 a Codroipo a Udine. Oh, mi raccomando Gianlu, diglielo a Simon Le Bon che sì, se si spostassero per un bagno verso Grado,
1: sì, devono
0: c'è
1: stare
0: un'emergenza.
1: Attenti. No, sì, siccome qualche giorno fa, qualche settimana fa si parlava di Punta Marina, no? Perché c'erano tutti questi pavoni che sono bellissimi da vedere, ma che erano talmente tanti, erano diventati molto pericolosi, insomma, camminavano in mezzo alle persone, eccetera, eccetera.
0: I programmi pomeridiani tra La Vita in Diretta
1: parlavano solo
0: e
1: di quello.
0: Canale 5 parlavano solo quello dell'emergenza pavoni a Punta Marina, quello era?
1: Sì, questo a Punta Marina.
0: E invece a Grado cosa succede?
1: A Grado, Nico, già appena sono arrivato a Grado nello scorso weekend, mi sono reso conto che il numero e la dinamica dei gabbiani rispetto alle volte precedenti che c'erano andate era un po' diversa. Gabbiani senza paura, gabbiani che ormai atterrano direttamente ai ristoranti, nei ristoranti, nei piatti della gente. Ho visto un gabbiano mangiarsi una fetta di melone e prosciutto da una signora che giuro era al tavolino vicino al mio, la signora molto distinta, con questo signore veramente molto molto molto distinti. Quando arriva il gabbiano che la punta, la signora dà un urlo, io sono saltato dalla sedia. A me mi è sembrato di sentire la signora con un accento anche un po' napoletano.
0: Eleonora ha rischiato a Formentera, perché aveva, cosa aveva in mano? Un pezzo di panino? Pesetas. Un empanadas.
1: Allora, in una villa, diciamo, nel centro di Grado, un posto molto bello, c'era una famiglia che mangiava su questo balcone, veramente una casa veramente molto molto bella. Il gabbiano è volato dritto, io ero sotto questa casa, si vedeva bene, è volato dritto nel piatto del bambino e si è piato un pezzo di pizza.
0: Mazza.
1: Ti dico soltanto che fuori ai ristoranti di Grado e in tanti altri posti ci sono proprio dei cartelli attenti ai gabbiani.
0: No, è incredibile.
1: No, ma è incredibile.
0: Non prendono provvedimenti.
1: Prendono provvedimenti. Allora, abbiamo mangiato il giorno dopo, dove la signora ha perso il prosciutto e melone. Non vi dico, si mangiava con una certa preoccupazione, perché veramente
0: lo so, io ho visto
1: ma niente, no, non gli fai niente, non c'hanno paura di niente, si buttano nei piatti della gente al ristorante, cioè anche se comunque il ristorante è affollato, non hanno paura di niente. Grado splendida, gabbiani che si buttano nei piatti un po' meno.
0: No, vabbè, Hitchcock non si era inventato niente.
1: Uccelli,
0: era passato, da Grado per gli uccelli. E poi io ricordo anche uno sceneggiato Rai, l'isola del gabbiano, l'isola dei gabbiani, dove anche lì diciamo che non avevano molta paura.
1: Cioè, noi abbiamo questa idea dei gabbiani, il gabbiano Jonathan Livingston.
0: No,
1: ragazzi, i gabbiani soffetenti.
0: Sì.
1: Pensa che non ho voluto lasciare il costume fuori al balcone dell'hotel Fonzale dove stavamo, perché ho paura che si mangi, perché secondo me loro si pigliano pure degli oggetti random.
0: A Bordighera hanno preso provvedimenti perché erano diventati resident sul terrazzo, finché i piccoli non sono volati via non potevi uscire perché la mamma ti attaccava e non li puoi toccare.
1: Io non so se per i gabbiani, però mio fratello a Berlino ha messo dei corvi neri finti.
0: Sì,
1: corvi neri
0: anche,
1: finti,
0: ci sono anche dei dissuasori vocali, cioè
1: lui ha
0: il verso
1: questa casa
0: di un altro...
1: molto bella con questo terrazzo bellissimo, però è un po' inquietante perché tu sali e vedi tutti questi corvi neri che però sono di plastica, sono attaccati sul terrazzo e tengono forse lontani gli altri uccelli.
0: Ci sono anche dei dissuasori vocali, cos'è che avevano suggerito? Un verso di un altro animale predatore che spaventa.
1: Dicono anche la carta argentata, Nico.
0: Ah, pure
1: la carta argentata.
0: Ah, i CD.
1: Perché...
0: Però quelli non erano per le multe, per evitare gli autovelox.
1: No, forse perché riflettono e quindi
0: sì,
1: tengono lontano.
0: Può essere. Adesso vedrai che qualche messaggio arriverà. Noi siamo in diretta, quindi 347-342-5220. Se a Grado non prendono provvedimenti.
1: Non è bello, amici gradesi. Sindaco di Grado, piglia provvedimenti.
0: A Riccione ci sono i dissuasori vocali.
1: Vedi, addirittura ci sono organizzati. Speriamo facciano pure a Grado.
0: Hanno messo il primo album dei Pink Floyd. E i gabbiani non arrivano più. A tra poco con Di Notte.
2: 347 342 5220. Diretta

0: Siamo
1: Radio DJ. One Nation.
0: One Station.
2: Di notte. Irrinunciabile.
1: Radio DJ.
3: One Nation. One Station.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: Have fun with
11: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Di notte.
13: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
14: Saranno le pasticche.
13: Dovrò cambiarle.
14: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
15: Raccontaci la tua notte al 347 342 5220. Mail di

0: Marrakesh e Madame su Radio DJ. Volevamo capire anche noi come allontanare i gabbiani, non da grado, non solo da grado, ma diverse città dimostrano di avere questo, sì, questo problema. Dice: io ho provato tutto quello che avete elencato, i corvi finti, i CD, i dissuasori non servono a nulla. Rosanna dalla provincia di Napoli, ha scritto anche la vice sindaco di Grado, Gianluca.
1: Sì, sì, sì, la vice sindaco di Grado,
0: signora Greta,
1: che saluto, la vice sindaco si chiama Greta Reverdito. Sono la vice sindaco di Grado e vi giuro che per normativa,
0: certo,
1: non si possono toccare i gabbiani. Cara vice sindaco, io vengo da tantissimi anni a Grado, è uno dei miei posti del cuore. No, soltanto che quest'anno, appunto, vendoci ogni anno, mi sono reso conto di questa cosa e mi ha sorpreso molto vedere che ci sono addirittura dei cartelli dove giustamente si avvisano le persone che stanno ai ristoranti, fuori ai bar, di fare attenzione. Poi che non si possa fare niente, sono sicuro, perché insomma conosco quanto siete attenti a Grado a far stare bene le persone e avreste già fatto di tutto in qualche, per arginare questa cosa. Ma insomma,
0: allora,
1: rimane sempre bello venire, rimane sempre bello
0: i dissuasori
1: venire.
0: Che sfruttano il verso del falco o dell'aquila sono chiamati dissuasori acustici o bioacustici, sono considerati tra i metodi più efficaci per allontanare i gabbiani, poiché fanno leva sulla loro paura innata dai predatori naturali. Però i gabbiani sono uccelli estremamente intelligenti e adattabili. Per far sì che il trucco funzioni a lungo è fondamentale capire come configurare. Ti faccio un esempio: se stai valutando l'acquisto di un dissuasore sonoro, assicurati che abbia la funzione di variazione casuale, cioè i gabbiani capiscono in fretta i trucchi. Se il verso del falco che spaventerebbe il gabbiano parte fisso ogni 5 minuti, loro dopo un po' capiscono che è un bluff e non solo continuano ad albergare la zona e sorvolare la zona,
1: sì,
0: ma fanno il nido sul dissuasore proprio,
1: cioè a sfottersi,
0: sì,
1: proprio a piarti in giro.
0: Allora, invece, la cosa che prima ci raccontavano, Gianluca, dei gabbiani imitatori, questo è un gabbiano che fa il verso del gatto perché va fuori da questa macchinetta che distribuisce del cibo e dell'acqua per i gatti selvatici.
1: Quindi loro hanno imparato a fare il verso del gatto.
0: Sì, questo è un, questo che sembra un gatto è un gabbiano per avere il cibo dei gatti.
1: No, gabbiani, no, sono pazzeschi. Io una volta
0: prendiamo provvedimenti,
1: non si può, perché già la nostra vice sindaco ci ha detto che non si può. Ero andato, a proposito che questo problema dei gabbiani non sta, ovviamente non sta soltanto a Grado, ero andato qualche anno fa a un matrimonio in un posto molto bello, a Sorrento, che si chiama Cocumella, è uno dei posti più esclusivi, e questo matrimonio si teneva, è stato tutto all'aperto, no? Ma veramente un posto magico. Niente, matrimonio rovinato dalla presenza incessante dei gabbiani che, mentre tu stavi lì a fare il banchetto, niente, si proiettavano dentro i piatti e tra la gente. Quindi il matrimonio comunque abbastanza rovinato da questo problema.
0: A Venezia i cocai, così si chiamano,
1: i
0: gabbiani,
1: sì, anche in Friulano,
0: spatruneggen, come diceva Abatantuono, dice Marco, che è un palermitano che sta proprio a Venezia. Sentiamo Salvatore.
2: Ragazzi, ma la carta argentata non serve a niente. Secondo me si pensano che dentro c'è il panino, perché si mangiano pure quello.
1: È vero.
0: Sono furbi, l'abbiamo detto, e poi che pensano che nella carta argentata ci sia il panino, e quindi ok. Francesco
3: Vitiello, c'è solo un modo per rendere attivi i dissuasori bionaturali,
0: okay,
3: e far arrivare il falco davvero ogni tanto. Noi abbiamo un magazzino e una volta al mese passa il falconiere che fa girare il falco vero.
0: E anche questo,
3: e
0: questo ci pensa la natura.
1: Questo noi non lo sappiamo, non entriamo.
0: Grazie Francesco. Vedi, alla fine si è rianimata la serata grazie ai gabbiani
1: di Grado.
0: Va bene. E

0: Duffy con Warwick Avenue su Radio DJ. Chi non è partito, o magari anche chi è partito e aveva più tempo a disposizione, ha fatto veramente le prove tecniche d'estate. In molti si saranno anche messi a cercare i voli per quest'estate,
1: le possibili, no? Combinazioni,
0: le varie possibili combinazioni, alla ricerca magari del volo economico, il migliore. Cosa scegli? Il migliore?
1: Il più veloce?
0: Il più veloce?
1: Più economico?
0: Il più economico. Allora, questa è una storia che oggi era sul Corriere. Non c'è il suo nome, lo chiameremo Mister o Miss X. Ha prenotato il volo più complicato per raggiungere dall'Italia gli Stati Uniti. Si sa che è partito da Cagliari, destinazione lo stato di Washington.
1: Ok.
0: 33 ore di viaggio totale per arrivare, per coprire una tratta che normalmente si fa massimo 10 ore.
1: Massimo
0: 10 ore. Tre compagnie aeree diverse, quindi Aero Italia, Air France, Delta. Quattro aeroporti. Quello di partenza che è Cagliari, okay. Il primo scalo a Roma, Fiumicino, poi Parigi Charles de Gaulle, Seattle, ed è arrivato a Pasco. Pasco è nello stato di Washington, quindi quattro aeroporti più quello
1: e
0: finale.
1: E quanto ci avrà messo?
0: 33 ore. Classe economy, neanche a dire guarda almeno sto volo me lo sono fatto comodo. Adesso esistono voli diretti già da...
1: Sì.
0: Parecchio, no? Dall'Italia agli Stati Uniti esistono dei voli con uno scalo ragionevole. Fino a quanto uno scalo è ragionevole? 4 ore. 4 ore, già 5 cominciano ad essere tanto.
1: No, è perché il problema è che vai 2 ore prima in aeroporto,
0: sì.
1: Poi ti fai, che ne so, 8 ore di volo, 4 ore di scalo, poi magari ti fa altre 2-3 ore.
0: Sì,
1: cioè...
0: sì. Esistono, diciamo, soluzioni, mille soluzioni più sensate. Questa persona ha scelto di passare da Parigi, attraversare l'Atlantico, atterrare a Seattle, poi prendere un altro aereo per arrivare in un posto che la maggior parte degli americani non sa nemmeno dove sia, perché gli americani
1: si sa in geografia,
0: sono
1: anche un po'
0: geografia
1: titubanti.
0: Di casa loro sono titubanti, no? Quindi, e non si sa se l'abbia fatto per lavoro, per amore, per scappare da qualcosa, comunque rimane.
1: Ma soprattutto quanto avrà speso, perché comunque se mi faccio 4 aeroporti, faccio 31 ore di volo laddove ce ne vorrebbero 10, cioè devo proprio andare veramente che ho speso 200 euro.
0: Mi auguro che abbia almeno che ne sia valsa,
1: perché
0: se
1: no il senso non esiste di questa cosa qua, avrà speso poco.
0: No, c'è quella cosa di fare le così, come si chiama? Stopover è un
1: sì.
0: nuovo.
1: No.
0: C'è sempre stato. Soltanto io l'ho scoperto l'anno scorso.
1: Non si diceva stopover.
0: E siamo arrivati in 33 ore nelle Filippine.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Abbiamo scherzato. Non mi hanno messo sul Corriere, ma poco ci manca.
1: 33 sono veramente tante.
0: Sì, sì. L'unica cosa che lui finalmente, Mr. X o Mrs. X, non so, dopo 33 ore ha posato la valigia. E spero per lui o per lei che comunque ne valesse la pena, perché effettivamente, come dicevamo, esistevano mille soluzioni più sensate. Ok, bella atmosfera.
1: Woo!
0: Aaron, questa è Wonderful Thing.

0: Bello Aaron su Radio DJ, stavo leggendo poi i vostri messaggi. Luca da Milano ha preso un volo Roma-Tokyo con scalo a Istanbul e poi a Dubai, 27 ore. All'arrivo non ricordavo nemmeno da dove fossi partito. Avevo ancora con me il trolley, quindi ho dedotto che ero io. Una volta ho perso la coincidenza ad Amsterdam, Federica, ho aspettato 11 ore in aeroporto, ho visitato 3 volte lo stesso duty free, mangiato 2 volte la stessa insalata e visto lo stesso film 2 volte senza accorgermene. Sì. Un altro trick è quando magari c'è uno scalo lungo, ci sono degli aeroporti che hanno la possibilità di dormire all'interno.
1: Sì.
0: Non sempre sono delle soluzioni molto costose. Non no. sono soltanto. Per esempio a Bergamo c'è il capsule hotel.
1: Sì, anche a Napoli. Ah. Anche all'aeroporto di Napoli adesso.
0: Guarda, ho scoperto le capsule hotel all'aeroporto di Bergamo, Marco. Per caso, volo all'alba, 6 metri quadri, letto tendina silenzio. Ho dormito meglio che a casa mia. Adesso quando ho un volo presto prenoto sempre lì. Mia moglie non capisce, ma mia moglie dorme con me.
1: A Singapore, oltre ad esserci l'aeroporto più bello del mondo che sembra di stare a Jumanji, c'è una cosa molto bella perché proprio dentro l'aeroporto c'è un hotel, ma ce n'è anche un secondo. Questo hotel, anche se non hai una prenotazione ma hai un volo, ti permette di usufruire della piscina per una giornata intera. Quindi tu che devi fare? Devi partire la sera, tu vai la mattina, ok, e invece di stare 10 ore a fare niente dentro all'aeroporto, quello di Singapore è veramente stupendo, però dopo un po' quello è, tu vai con credo 20 euro, adesso non mi ricordo precisamente, 20-30 euro, però ti fai un giorno in piscina col bar che ti fanno da mangiare, ti pigli cocktail, stai a bordo piscina, ciao. E quando manca un'ora, un'ora e mezza al tuo aereo, scendi bello, fresco, riposato, eccetera, eccetera.
0: Non,
1: e ti
0: non è sempre
1: all'aereo.
0: Facile trovare posto, non una volta ci ho dormito e un'altra invece non ci siamo riusciti, e credo che nell'aeroporto di Singapore siano due le possibilità.
1: Uno è proprio l'albergo quello favoloso.
0: Sì.
1: C'è quest'altro alberghetto che è un po' più semplice, ma che però ha questa formula della piscina, per cui se tu fai vedere un biglietto aereo prossimo, quindi quasi pronto alla partenza, e paghi una piccola cifra, puoi stare lì.
0: Tornando al volo più complicato mai registrato tra l'Italia e gli Stati Uniti, 33 ore, Emma, che sta proprio in America, dice che Milano-Seattle saranno in totale, se va bene, 12 ore.
2: Di notte, il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Siamo al memoriello, l'almanacco musicale dei Vitiello. Il 3 giugno del 1960 era il giorno in cui Mina faceva uscire il cielo in una stanza.

Gli abbiamo anche fatto i complimenti per una sua canzone che sentiremo a Capital Live. Alberto Fortis fa parte di Capital Live, quindi al Castello Sforzesco per Party Like a DJ non c'è solo DJ, ma c'è anche Capital e c'è anche M2O. C'è anche Alberto Fortis e ha detto che mi fa il duomo di notte, la mia canzone preferita, ma anche questa. Non scherza, Milano e Vincenzo. Domani compie gli anni, cioè tra pochi minuti,

0: Stallone non ha ancora 50 anni, ne fa 49.
1: Oh, piccolo di me.
0: Auguri a Checco Zalone. Allora, 1982, in un film di Franco Battiato si vede anche la gestazione di questa canzone. Bello. Usciva

0: tornano anche i gabbiani, se ne è parlato anche questa puntata di Notte. Allora, se non lo avete ancora visto, su Rai Play c'è il film Franco Battiato e il lungo viaggio. All'interno della storia di Franco Battiato viene dato proprio ampio spazio all'incontro fondamentale con Giuni Russo. Capirete anche come nasce questa canzone, che usciva proprio nel 1982, il 3 giugno del 1982, veniva lanciato il singolo Un'estate al mare. Straordinaria.
1: Pezzo pazzesco.
0: Passate una buona notte, buon rientro se siete ancora in viaggio. Appuntamento a domani con un'altra di notte, sempre con i Vitiello. Simone Paleari in regia, Marco Lo Monico in redazione.
1: Ciao, grazie e buonanotte. Ciao, ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: Ma è pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: Pernuta la zanzanella.
8: Voglio. È fornuta Zazzanello
6: su Radio DJ. Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il secondo libro dei robot, in edicola con Repubblica.
12: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come tagliata di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,49€. E ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia, a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
13: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
14: Party like a DJ, domenica 7 giugno, da

0: Comunque quando leggo Fulminacci mi viene sempre in mente Fibonacci invece, no?
1: Perché sei scienziato.
0: Perché
1: nasci scienziato.
0: Noi scienziati. Fibonacci, guarda che Fibonacci ammazza, oh, Fibonacci spacca. Oh.
1: Sì, se tu mi chiedessi cosa.
0: Anche Tartaglia, che Tartaglia. C'ha a che fare anche lui con Fibonacci, Fibonacci, la sequenza Fibonacci. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oh, piano, piano, perché qui arrivano già messaggi. Questa mattina vi ascolto dal letto, sto facendo colazione, sono ancora in maglietta.
1: Grazie, oggi però
0: beati voi.
1: Giorno importante.
0: Oggi è un giorno importante, giorno della Repubblica, un giornale ormai che
1: ormai che
0: okay. No, bene. È importante, tra l'altro
1: 80 anni.
0: Oggi 80 anni della Repubblica,
1: certo.
0: Ragazzi, cioè,
1: bella
0: pensa che mia mamma è più vecchia della Repubblica.
1: Certo, tutti quelli nati prima del 46.
0: Ciao mamma, ciao mamma. Maurizio.
2: Scusa, Harry Styles.
0: Che festeggia anche lui la
2: loro sono in Umbria a fare il ponte lungo e devo rispondere che io non potevo venire.
0: Pensa, tu che sei italiano lavori, loro che non sono italiani approfittano di una festa italiana per non lavorare.
1: Sempre i soliti parassiti.
0: Sì, dai, che si deve sposare, lasciatelo stare che quello c'ha i suoi pensieri. Qual è la bomboniera, il cacciatore col cane, sai che c'era il film di Troisi che diceva cacciatore col cane. Io la mia bomboniera della comunione me la ricordo ancora.
1: E com'era fatta?
0: Quella di mia sorella era molto bella, cioè, era una ragazza che aveva una bambina che aveva, erano due versioni, una con la treccia e una con i due codini. Ed era in ginocchio con le mani a preghiera.
1: Certo. Ma fatta di cosa? Di porcellana?
0: Sì, secondo me sì, un materiale
1: tipo ceramica.
0: Un po' così. Sì. E io mi ricordo addirittura che con mia nonna e mia mamma nel negozio a sceglierla.
1: Certo.
0: E io ne scelsi una, era un bambino che aveva sempre un cagnolino, un cuccioletto,
1: questi
0: occhioni grandi, in uno era seduto, in uno era in piedi. E col cane.
1: Però poi
0: c'era il film di Troisi, credo che fosse, speravo fosse amore, invece era un calesse dove diceva, parlava del cacciatore col cane, cacciatore. Ce l'hai per caso?
2: No,
0: però fa niente. Vai.
1: Comunque il business delle bomboniere, io credo che sia florido,
0: Sia florido.
1: Sia ancora florido.
0: Di martedì.
1: Ma giusto. Giovanni florido.
0: Poi c'è chi faceva col cava la prima

0: merda qua.
1: Oh, hai trovato. Sì, che loro si devono sposare e sono nel negozio.
2: Chissà perché io me la immagino così, una che si fa chiamare Raul.
3: Faccio non si fa chiamare Raul.
2: Si chiama Bertone, c'ha... no?
1: Ma che qua sono già nella fase dove loro cercano le bomboniere, ma stanno già litigando.
2: Andiamo a casa nella televisione? No, ma no. Perché lei vuole uscire, si vuole.
1: Vabbè, niente. No, fa. E casino.

0: per niente. Perché lei, sai che la storia è che loro si stanno per sposare, comprano le bomboniere, i confetti e tutto, poi lei non si presenta. E tutto il film è lui che soffre per questo amore.
1: Classico, è la sposa che scappa.
0: Pensavo fosse amore, invece era un caresse, e poi dopo, insomma, fa anche comunque un grandissimo film. Vabbè, grande Troisi. Ragazzi, oggi quindi, è festa.
1: Sì.
0: È l'ultima settimana del volo del mattino. Vi stiamo anche chiedendo in cosa siete cambiati da quando abbiamo iniziato questa stagione a settembre.
1: Mm-hmm. Se avete raggiunto gli obiettini di quest'anno.
0: Se avete degli obiettini che dovevate raggiungere. Esatto. Se c'è qualcosa che vi piace. Insomma, parliamo un po' di voi. Però è oggi anche la festa della Repubblica. Stiamo tranquilli. Abbiamo una bella telefonata da fare. Mm-hmm. Insomma, ho scelto della musica che mi piace molto. Mm-hmm. Vogliamo già mettere. No?
2: Sì.
0: Ho scelto A Mi Maniera. Sarebbe My Way di Frank Sinatra, ma fatta dai Gypsy King, perché porta più allegria. A Mi Maniera.
2: Frank
0: Sinatra.

0: brava, ha finito l'ispirazione sul testo. Ah, che meraviglia, Gypsy King. Mi fa sapere.
1: Ragazzi, ma la puntata, quella dello scrigno nero, più nero del nero, quando la facciamo?
0: Abbiamo tre puntate a parte quella di oggi, dobbiamo farla domani, per forza, o domani giovedì. O giovedì.
2: No, venerdì non si può.
0: Allora, per chi non sapesse, la puntata del libro, c'è che con la voce camuffata ci dovete dire la cosa più brutta che avete dentro, cioè il segreto che vi tormenta, lo scrigno del nero nero. Cioè proprio quella goccia,
2: il distillato di
0: l'aceto balsamico male, che ne basta una goccia.
2: Cioè non la marachella,
0: no.
2: Proprio quella da rovinarci la giornata.
0: Quella roba lì che vi strugge dentro da quando l'avete fatta.
2: Da dire lo denuncio oppure no.
3: Io ho imparato, ma non da questo settembre di questa stagione, ma da prima, che si può provare affetto sincero per persone che non si sono mai incontrate. E vi voglio dire che vi voglio bene, Fabio, Viola e Maurizio. Vi auguro un'ottima estate e ci mancherete tantissimo, come sempre, come ogni anno. Ciao.
2: Aspetta, ciao. È martedì. Aspetta,
0: c'ho ancora tre puntate. Io ho cambiato la taglia, dice un'ascoltatrice, da 40 a 44.
2: Bene.
0: Questo grazie anche a voi.
2: No, se era il suo obiettivo.
0: Abbiamo fatto delle abbiamo parlato di ricette grasse, sì, piene di zucchero. Non lo so. Comunque, va. E anche al concetto di stoicismo. Grazie, Mariangela da Novara. Oh,
2: stoicismo, dice, sì.
0: Brava. Da settembre a oggi sono diventata una persona del tutto nuova, perché sono diventata mamma del piccolo Tommaso. Ok, invece Giulia da Rimini, invece io sono diventata più cattiva, non sopporto più nessuno, non sopporto le persone, non sopporto la mia famiglia, non sopporto più nessuno.
2: Sei stanca, non ti devo
0: Non è che non mi stai sul cazzo. No, non è che non sopporti. Sei arrivata, sei anche stanca. Tu come noi, sei stanca. Adesso arriva il caldo, poi
4: ciao, mi stai sul cazzo tu, quello accanto a te, quello di fronte, quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, quelli del caffè. Tua sorella, anche lei. Tua cognata.
0: Totale.
4: Tutti.
0: Esatto. Sei solo adesso col caldo, poi peggiora. Ma Maurizio sta già immaginando. Maurizio è già lì che immagina le zucche di novembre.
5: Ottobre, novembre.
0: Non vedo l'ora.
5: Che meraviglia, ottobre, novembre.
0: Quel freschino lì, sì. I funghi.
5: Le tazze calde di cappuccino.
0: Pensa a questo
5: caffè.
0: Caldo che esci di casa. Fa caldo.
2: Che poi le tazze calde di cappuccino e caffè. Maurizio non beve il caffè.
0: Non lo beve.
2: Quindi sogna queste cose per noi che non le vogliamo.
5: Le candele,
0: la cannella, va bene. Allora ragazzi, oggi martedì 2 giugno, festa della Repubblica, riascoltiamo 80 anni, eppure portati da Dio. Sentiamo Gaber.
6: Smettere di credere che l'unico obiettivo sia il miglioramento delle nostre condizioni economiche, perché la vera posta in gioco è la nostra vita. Smettere di sentirsi vittime del denaro, del lavoro, del destino e persino del potere, perché anche i cattivi governi sono la conseguenza naturale della stupidità degli uomini. Rifiutare la libertà di calpestare gli altri, ma anche la finta uguaglianza. Smascherare la nostra bontà isterica, smascherare la nostra falsa coscienza sociale.
7: Subito, qui e ora. Sarebbe pochissimo. Basterebbe capire che un uomo non può essere veramente vitale se non si sente parte di qualcosa. Basterebbe abbandonare il nostro smisurato bisogno di affermazione, abbandonare anche il nostro appassionato pessimismo e trovare finalmente l'audacia di frequentare il futuro con gioia.

0: Adesso ogni volta che metterò questa canzone ringrazierò Alan Sorrenti che mi ha mandato il vinile autografato. Oh, già che sa chi sono, me l'avranno detto.
1: Con cosa non mixi il riff questo?
0: Allora, intanto il vinile ho scritto a Paolo Volo con a Fenty. Io lo mixo con bravo!
1: Bravo!
0: Tu sei venuto, sei venuto ad ascoltarmi
2: in ascolto. Fatto spionaggio industriale.
0: Hai fatto lo spionaggio. Fatti un giro di questo, dai che è festa. Dai, c'è la gente in macchina magari, che sta andando a fare la gita fuori porta.
3: Oppure

0: siccome le metto a riff, mi viene voglia, tu voglia di uno Mosco Mule.
1: Un Mosco Mule per Fabio Moro.
2: In effetti del riff non se ne sente tanto più parlare.
0: Perché non vado? Perché tanto non vai? Vado. C'ho troppe cose da fare.

0: Ok, dai, abbiamo fatto anche un momento allegria.
1: E che si fa?
0: Pensa a quelli a casa, che sono a casa, che l'avranno ballata col marito, con la moglie, con i figli, col gatto, con l'aspirapolvere.
2: Ma quindi sto campus volo?
0: Oh!
2: Che boom!
0: Niente, l'anno prossimo, l'anno prossimo.
3: Vedi, Foc, c'è una grande saggezza nelle barzellette. Sul serio, beh, ce n'è una vecchia su un pugile che sta sul ring e lo stanno uccidendo, gli stanno spappolando il cervello. E la madre è tra il pubblico che lo guarda mentre lo fanno a pezzi sul ring. E c'è un prete accanto a lei, così gli dice: padre, padre, preghi per lui, preghi per lui. E il prete dice: bene, io prego, ma se lui dà qualche cazzotto è meglio. Pounce.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
9: Fabio, ma il non aver raggiunto nessun obiettivo di quelli che mi ero dato a settembre vale come aver raggiunto l'obiettivo degli obiettivi?
10: Parte obiettino,
11: obiettini. Io non ho capito questo messaggio. Quest'anno ho imparato a dire di no.
10: Sì.
11: La canzone che ho messo nella lista è Anna di Pink Martini. Perché abbiamo detto anche scegliete una canzone da mettere. No, mi sono un po' perso.
10: Ormai anarchia. Però la cosa sul dire di no senza dare spiegazioni. Gli sei insegnato noi.

0: Allora, ieri mi avete preso in giro, no? Mi avete preso in giro ieri perché oggi sto andando a Roma, oggi vado a Roma perché il Presidente della Repubblica... ridono, figa, oh. Ma che fastidio. Il Presidente della Repubblica oggi mi darà la onorificenza.
1: Sei sicuro
0: del
1: che
0: cavaliere?
1: Lui lo sa che te lo deve dare.
0: E io citofono. Cavaliere del lavoro, ok?
2: Il cavallo.
0: Allora vado là, cavallo. Dico, io sono
1: il cavallo.
0: Sono il cavaliere, ok. Però anche noi oggi diamo, diamo la onorificenza.
2: Onorificenza
0: a una persona molto importante. Diventiamo seri perché non dobbiamo mai dimenticarci la gioia di vivere, l'allegria, la gioia. Quindi non è che una cosa è contro l'altra o viceversa, si può essere seri ed essere anche allegri. Una persona a cui noi vogliamo dare la nostra proprio non potrei fare il Presidente della Repubblica perché non lo potrei dire, onorificenza, sai che faccio fatica a dirlo davvero,
2: onorificenza
0: al lavoro, è Arianna. Buongiorno Arianna.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora Arianna, adesso diventiamo un attimo seri. Tu sei nel senso, l'hai fondata tu questa associazione, giusto? Quindi la fondatrice, si dice.
3: Sì, sì,
0: e qual è anche il ruolo? Cos'è? Presidente? Vabbè, roba tua.
3: Allora, sì, sono la fondatrice e il presidente, però a me piace dire che sono quella che parte, va,
0: esatto,
3: e fa le cose.
0: Esatto. SSCH.
2: Support
0: and sustain children.
3: Esatto, okay, sì, ok.
0: Io mi espongo sempre con te perché ti conosco da tanti anni, no? Da quando avevamo iniziato addirittura con la Siria, quindi si parla di tanti anni fa, e poi abbiamo fatto tanti bei progetti insieme. Tu hai portato dei, grazie anche agli ascoltatori del Volo del Mattino, dei pozzi in alcune zone dell'Africa dove non pioveva da anni, e quindi in alcuni villaggi dove non avevano da bere, grazie ad Arianna adesso la gente si sveglia, c'ha un pozzo e c'ha l'acqua, quindi delle cose meravigliose, concrete. L'associazione è piccola, quindi non c'è quella roba che tu doni i soldi e poi non capisci bene. È lei, praticamente. È di Bergamo, ci tengo a dirlo, nel senso che è una garanzia lavorativa, ok? E abbiamo, grazie a voi del Volo del Mattino, anche aiutato la situazione di Gaza. Da quando è iniziata? Quando ancora c'erano, diciamo, tutto chiuso e non riuscivano ad entrare i supporti, grazie ad Arianna noi avevamo le persone già dentro, quindi riuscivamo a distribuire acqua e cibo.
2: Poi, e tende?
0: E tende, un pezzo alla volta, esatto. Poi, scusami se ti rubo questo tempo, ma solo per far la spiega a chi ci sta ascoltando magari per la prima volta. Dopodiché c'è stato quello che viene chiamato cessate il fuoco, ma è solo una scelta, diciamo un tema mediatico, in realtà non è mai smesso, hanno ammazzati anche ieri. Dico sempre, vi ricordo che non ammazzano i soldati, ammazzano bambini, ammazzano persone, ammazzano gente che sta camminando per strada, ammazzano bambini che hanno davanti una distribuzione di cibo, insomma non stiamo parlando di due eserciti, e quindi la situazione non è cambiata, non riescono ad entrare di nuovo, forse da mai, gli aiuti, però con Arianna stiamo continuando ad andare avanti. Adesso c'è il 5 per 1000,
2: sì.
0: E quindi ho chiamato Arianna perché vorrei che qualcuno di noi che ci sta ascoltando aiutasse questa situazione. Com'è la situazione?
3: Allora, l'hai descritta benissimo tu, Fabio. A Gaza oggi praticamente l'unico obiettivo della popolazione è sopravvivere, arrivare a sera, e questo riguarda le famiglie, come hai detto bene tu. Gli eserciti non si fronteggiano, qui si bombarda, si spara e si uccidono civili, inermi. Anche questa notte, la notte scorsa, sono stati uccisi dei bambini di notte mentre dormivano, oppure mentre sono fermi ad attendere cibo, acqua, quelli che sono i diritti, insomma, che dovremmo avere tutti, no? Non entrano camion a sufficienza, ne entrano pochissimi, ne dovrebbero entrare migliaia, ma l'unico valico ancora attivo è Rafah ed è sempre chiuso. Quando entrano, ne entrano nell'ordine di decine e vengono saccheggiati. Non dai palestinesi, prima ancora vengono saccheggiati sul confine, e noi siamo sempre lì, siamo dentro, perché il nostro team è dentro, decimato, da subito. In realtà lui, quelli che sono rimasti sono veramente gli storici che conoscevamo già prima di questa tragedia umanitaria, di questa guerra, di questo schifo, e continuiamo a distribuire aiuti essenziali. Neanche io posso fare presidente della Repubblica, non riesco a parlare. Quindi ci impegniamo a intervenire direttamente sulla popolazione, certo non tutta, direi una bugia, quelli che riusciamo a raggiungere sia per fondi sia per capacità proprio operativa, è impossibile raggiungerli tutti, però cerchiamo di supportarne il più possibile. È complessissimo, compriamo sempre tutto dall'interno, significa da mercato nero, significa da ciò che arriva dalla West Bank, significa a prezzi altissimi. Però non ci fermiamo, non possiamo fermarci, cioè voi ci aiutate, la popolazione ha bisogno, è quello che fa l'associazione, essere sempre dove nessuno guarda, e quindi noi andiamo avanti giorno dopo giorno, anche con un po' di stanchezza, ma la nostra stanchezza non è niente,
0: non è niente.
3: Lì la popolazione è disperata, finita.
0: Come possiamo intervenire dal punto di vista pratico? Dacci qualche indicazione proprio pratica.
3: Beh, allora, le donazioni sono l'unico mezzo che abbiamo per aiutare queste persone, quindi sul sito abbiamo una pagina dedicata che si chiama Un Aiuto Ora, proprio facile, unaiutoora.it, e lì si può donare. Questo è quello che si può fare, fidandosi innanzitutto e poi donando. E poi c'è il 5 per 1000, sì, con il nostro codice fiscale che è sul sito, basta appunto inserirlo nella dichiarazione dei redditi e basta, non costa niente, e a noi arriva poi una cifra. Beh, l'anno dopo.
0: Grazie Arianna, grazie per averci coinvolti in questa cosa e averci dato questa possibilità, perché una delle cose più fastidiose è guardare questa cosa e sentire che non si può fare niente. Invece tu ci hai dato la possibilità di fare qualcosa, quindi non siamo così frustrati, ecco. Grazie, e ci sentiamo a settembre, perché
2: purtroppo mi sa che la
0: perché mi sa che ci sentiremo ancora, Arianna.
3: Io lo spero, perché insomma davvero il supporto di tutti ha fatto tantissimo. Davvero, grazie a tutti.
0: Grazie.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie. Ciao. Ciao.

0: volte mi chiedo, ascoltando Pavarotti,
1: cosa
0: sarebbe mai diventato Pavarotti, sì, se non fosse stato figlio di un panettiere?

0: Parentino è un lavoro stupendo, nel senso, al di là della fatica, ma è bello.
1: Sei
0: sì, però sei nei profumi buoni, cioè non sono quei lavori, sai, dove ci sono quegli odori fastidiosi.
2: Però è faticoso la mattina.
0: No, ma adesso sai, con mattina, le celle di lievitazione, che regoli, insomma, non è più come una volta, ecco.
1: E poi i buoni profumi alla lunga invece non
0: però
1: ti
0: però il pane
1: non
0: no, i dolci sì, un po' sì, magari il pane secondo me no, pizza, pane, quelli sono profumi che ti restano un po'. Però adesso non è più, fai conto che mio nonno impastavano coi piedi, cioè pensa come è cambiato, no? E però per esempio anche il portinaio, il guardiano di notte potrebbe essere un lavoro dove se tu sei lì che non so, devi fare il guardiano a un capannone, che poi cosa succede? È sempre quello che nei film quando entrano, lui è lì che si guarda un film e non si accorge. Esatto. Però dico, lì vorresti leggere, cioè dei lavori dove basta la tua presenza e che nel frattempo tu però non so, ti puoi leggere un libro, tipo... Quando io sono venuto a Radio DJ, ti ricordi?
2: Sì, sì.
0: Secoli fa c'era un ragazzo che faceva le notti qua e lui aveva la passione per i film, ma lui aveva l'armadietto, avrà avuto 50 DVD, perché qua poi doveva solo rispondere al citofono se qualcuno citofonava, quindi non succedeva niente.
1: Ok, ma qual era il suo ruolo? Cioè il portinaio?
0: Guardiano di... Però su non c'era, non era, stava giù, okay. Stava su, qua sì. Adesso gli studi non sono più qua, però sì. Insomma, stava in mezzo agli studi, c'era una reception generale all'ingresso degli studi.
1: Lì.
0: Si sparava 6-7 film a notte e aveva un armadietto e quindi spacciava DVD. Te lo ricordi, Maurizio?
2: Certo.
0: Ecco, lui per esempio è uno che faceva un lavoro, ma nel frattempo
1: riusciva a coltivare.
0: Aveva, si è fatto una cultura da cinofilo.
2: Cinefilo.
0: I cani. No, e per cui dico anche no, il sarto. Sei lì che tu cuci con la tua testa, chissà dove va.
1: Vabbè, poi è tutto romanticizzato questo.
0: Lo scarpolino, come si dice in italiano?
1: Calzolaio,
0: furbacchione che fa i tacchi di cartone.
1: Certo, senti, ce n'è.
0: Maurizio,
2: cosa?
0: Vedi, tu per esempio usi le mani, ma devi anche stare attento a quello che fai.
2: Molto attento, soprattutto a te.
0: Esatto, invece tu sei lì che fai... cuci e dici,
1: ma non è cuci, cioè te fai così con le mani, capito? Poi non è ricamare,
0: non lo so. Perché ci saranno dei lavori dove tu poi lavori, ma nel frattempo puoi fare quello che ti piace con la testa.
1: Ma questo per dire cosa?
0: Perché Pavarotti faceva
3: grazie ragazzi, se non ci foste voi le mie mattine sarebbero tristi, molto tristi. Non so come farò adesso che andrete in vacanza.
0: Così.
2: Va bene.
0: Vabbè, sentito cara ascoltatrice, io ho il divano letto, se vuoi.
1: Per fa che?
0: Vieni lì a casa mia,
1: ma
0: ci
1: perché?
0: Svegliamo la mattina, ti porto il caffè sul divano letto e ti dico buongiorno, buongiorno.
4: Io coltivo l'orto e qualche volta quando vedo le aiole ben tirate, con le tame ben sotto, con la terra ben spianata, provo soddisfazione uguale a quella che faccio quando ho finito un buon racconto. Allora dico anche questo, no? Un lavoro manuale, quando non è ripetitivo, ricordo tempi moderni di Charlot, è sempre un lavoro che va bene, perché è anche creativo. Un bravo falegname, un bravo artigiano, un bravo scalpellino, un bravo contadino. E oggi dico sempre, quando mi incontro con i ragazzi, voi magari aspirate ad avere un impiego in banca, ma ricordatevi che fare il contadino, per bene, è più intellettuale che non fare il cassiere di banca. Perché un contadino deve sapere di genetica, di meteorologia, di chimica, di astronomia persino. E allora tutti questi lavori che noi consideriamo magari lavori magari con certo disprezzo, sono lavori invece intellettuali.
5: Salita del vuelo con destino alla felicità
0: con Cusalea. Ragazzi, se qualcuno gli manchiamo può venire a dormire sul mio divano letto.
1: Ma il divano letto a L che si apre o di quelli?
0: Quelli
1: non
0: comodi,
1: me lo dire.
0: Comodi,

0: compagnia e tu sola.
1: Io ti dico che quando sento la voce di Manu Chao, certo, mi vuole di bermi una birra, mi vuole andare al mare, mi mette in buona a me la voce di Manu Chao.
2: Fa venire voglia di socialismo. Messaggio.
3: Buongiorno a tutti. Allora, in confronto a settembre dell'anno scorso, che avevo una relazione insoddisfacente e un lavoro che odiavo, adesso non ho più una relazione e non ho più nemmeno un lavoro. Voglio rientrare in una relazione? Non lo so. Mi serve un lavoro? Assolutamente sì. Stiamo meglio? Assolutamente sì.
2: Scusami,
1: bel finalone. Tutto grazie al
4: ci vediamo domani.
1: Aiuto, ci vediamo domani, ragazzi.
2: Ciao.
0: Di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Sun 68 anche quest'anno è partner di Party Like a DJ. Ti aspettiamo al Sun 68 Club per giocare a burraco. La mattina impari e il pomeriggio partecipi al torneo. Iscriviti subito su DJ.it. I vincitori riceveranno l'esclusiva polo Sun 68 Burraco Club.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 4 giugno, il quarto album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa.
11: Oggi non c'è sole intorno.
10: Frankie High Energy.

0: Lady Gaga con Dulci, questa è la Runaway su Radio DJ.
1: Siete una banda di cretini.
0: Buongiorno,
1: siete
0: signorina.
1: Una banda di cretini.
0: Noi tra poco iniziamo, Grazie, grazie siamo per qua, la fiducia.
2: Tra pochissimo,
3: Vamo, caraco! Vamo!
2: C'è anche Lelia Dani.

0: Ciao belli di martedì, c'è Kayabba con la moto elettrica.
1: Bravo Kayabba. C'è anche la moto elettrica.
2: Lui l'ha comprata, si è pentito.
1: Ah sì?
2: L'ha riportata indietro.

0: Bravo!
1: E con la musica del giovane Kayabba abbiamo aperto Ciao, alla Kayabba. Grande questo martedì festivo con il nostro Ciao Belli.
0: Buongiorno.
1: Nella puntata di oggi tantissimi ospiti, sì. Tra cui Ernest Toni, un laureato che ha lasciato la carriera da avvocato, sì, per seguire le orme di suo nonno idraulico.
0: Ah, okay.
1: Tutto questo grazie all'ispirazione del coach Antonio Romano.
2: Buongiorno, I ricchi
3: Antonio.
2: Del futuro
3: Buongiorno, Antonio.
2: Saranno le persone con un mestiere in mano. Non te l'aspetti, sì, il sì. prossimo milionario potrebbe essere un elettricista. L'intelligenza artificiale renderà tutto più veloce, ma anche superficiale. Sempre meno persone sapranno riparare, costruire, sì, sistemare.
0: Bravo.
2: Ci affideremo per tutto a sistemi di intelligenza artificiale. Oltre a essere pigri, saremo anche un po' più scemi e meno creativi. Idraulici, elettricisti, tecnici specializzati, pasticcieri, pizzaioli useranno ogni giorno le mani mentre gli altri utilizzeranno sistemi di intelligenza artificiale. E chi risolve problemi reali nel mondo reale verrà pagato sempre di più.
0: Bravo, bravo.
1: E per la serie Ciao Live, come tutti i martedì, ci collegheremo con un artista che dal suo studio ci suonerà un brano richiesto dai nostri ascoltatori. L'ospite di oggi è Domenico Cioccolatino, che oggi suonerà dal vivo alcuni successi dei cartoons anni 80.
0: Ah, bello,
4: bellissimo. Ancora buon questo.

0: magari la seconda parte.
1: Speriamo nel ritornello.
2: Sì, nell'aria cosmica.
3: Non ci credo.
0: Dai,
3: Domenico Ciocolatino.

0: Ciao belli Radio DJ.
1: Bravo Robertino con i finocchietti blu, grandissimo. In questa settimana spezzata dalla festa, gli amici dello Stato delle Cose su Rai 3,
2: certo,
1: affrontano un tema più leggero che è quello della pizza al di fuori della campagna. Allora
2: certo,
1: andiamo al padellone di Roma.
3: Nella prima settimana di giugno, gli amici dello Stato delle Cose saranno a Pogliano Milanese per incontrare un imprenditore che vende pizza e che tutti i giorni ha a che fare con chi gli ricorda che la pizza napoletana è la più buona.
4: Lo sei napoletano? Sì. E tieni la tua pizza. Cazzo me ne frega. Lombardia, parliamoci chiaro, non avete minimamente idea di cosa sia la pizza. Il ragionamento è corretto, ma se quella è pizza, io sono ricco. Cosa ti devo dire? In Lombardia siamo fatti così, ma non ci piace, la mangiamo. Tu tienti la tua. Cosa sei, napoletano? Tienti la tua pizza. Cazzo me ne frega.
1: Ciao! Andiamo a conoscere.
5: Vai.
6: Pronto?
2: Sì, signor Antonio, buongiorno. Sono Massimo
1: Antonio.
2: Giletti di Rai 3. Stiamo preparando la posso disturbare in questo momento?
6: Assolutamente sì.
2: Allora, ecco, stiamo preparando la puntata di lunedì prossimo, nella quale parleremo delle nuove tendenze in fatto di cibo, no? E i miei autori ci ha mostrato i suoi video simpatici nei quali difende la qualità della pizza milanese, no?
6: Che... Assolutamente.
2: Ecco, visto che c'è questo feudo napoletano, insomma, vabbè, che sembra pizza alta idratazione, cos'è? Premesso che anche a me piace la pizza bella alta, ma mi può spiegare da cosa nasce la sua idea?
6: Ma allora, fondamentalmente l'idea nasce 50 anni fa in via Paolo Sarpi.
2: Sì,
6: sì. Ah, da Giuliano, fondamentalmente.
2: Come no? Ma c'è ancora, no, se non vado errato.
6: Certo che c'è ancora, Giuliano no, però...
2: Esatto.
6: Infatti, perché poi quando ero piccolo in realtà vincevano i panzerotti di Luino. Poi vabbè, ci siamo spostati sulla pizza, ecco, mettiamola così. E mi è rimasto assolutamente nel cuore la pizza di Giuliano.
2: Il famoso triangolo di pizza pieno di tanta mozzarella, insomma, che ti soddisfa, no? È una pizza che ho mangiato un sacco di volte. Ma quindi arrivano spesso delle persone che magari hanno dei gusti differenti e lei li affronta così con ironia?
1: Certo.
6: Sempre e comunque, in ogni caso voglio dire, l'ironia alla fine... senza ironia è difficile anche solamente respirare.
1: Bravissimo,
6: quindi...
1: bravo, viva
2: anche
1: l'ironia.
2: Anche io la penso.
6: Assolutamente sì. Peraltro devo dire che allora questi video su TikTok sono appositamente fatti per essere un po' divisivi, e devo dire che da quando sono usciti e sono diventati virali, diversi napoletani sono venuti a mangiare la pizza inizialmente con l'area di sfida.
2: E poi
6: devo dire che invece hanno apprezzato molto la cosa, perché cioè alla fine vabbè è un qualcosa di completamente diverso, però
2: io da ragazzino facevo la famosa Catarì e mi piaceva più di quella della pizzeria,
6: assolutamente,
1: c'è mia mamma, certo,
6: sì. Ricordi di infanzia anche questa, la Catarì, si è appena sbloccato un ricordo.
2: Alla sera studiavo con questo aroma che girava per casa in cucina, no? Senta, ma se io la invitassi in trasmissione a parlare di questa rivalità tra Milano e Napoli, magari prendiamo un pizzaiolo di Napoli, lei ci verrebbe, oppure anche al telefono, ma che magari sei impegnato,
1: no,
2: io gli
1: viene,
2: dico ai miei
1: viene.
2: Autori magari di contattarla poi al telefono.
6: Ma guardi, volentieri, alla fine vengo volentieri in trasmissione.
2: Abbiamo
1: grande.
2: Caterina
1: porta anche
2: Balivo,
1: un po' di pizza.
2: Viene a trovarci, Matteo Donati, Valentino Rossi, tra l'altro, Fulminacci, leggo qui. E poi ci sarà anche il rapper Malanga.
1: Grande,
2: non so se lei lo conosce.
6: Ecco, allora vabbè, sul rapper diciamo che invece vale tanta roba.
2: Aspetti che abbiamo qua Malanga, che tra l'altro è passato in studio per vedere l'attrezzatura che poi gli metteremo. Malanga, ma a te piace la pizza milanese, quella bella alta?
7: Sì, Giletti, mi piace molto. Se il signore li invita a mangiare una drappi, io ci vado con la mia donna. Perché in questi periodi che faccio poche selate, anche una pizza fritta. scarpe, fa una differenza. Mi scuso con tutti i miei fan che a volte sui social dicono che non sono coerente con le mie canzoni.
2: Vuole scroccarle la pizza, non so se ha sentito.
1: Non va bene.
6: Vabbè, vediamo cosa si può fare.
2: Una pizza al nostro rapper Malanga gliela possiamo anche offrire,
1: dai,
2: no? Magari le porta anche un po' di gente diversa. Senti Malanga, abbiamo il signor Antonio qua.
1: Sì.
2: Gli vuoi fare due rime sulla pizzeria Il Padellone di Pogliano Milanese?
1: Vai.
0: A Pogliano Milanese c'è un ristorante, si chiama Padellone.
6: Bellissima.
5: E anche buona la pizza, eh.
0: Padellone, se non vieni sei un callone.
2: Grazie,
6: va bene.
1: Ciao.

0: Alfa con Buon Vento su Radio DJ.
1: E adesso arriva un amico al quale avevamo promesso un saluto. Antonio!
2: Ciao ragazzi, sono Antonio.
1: In diretta live, ciao!
0: Ma quanto tempo?
2: È passato un bel po' di tempo. Io faccio il ponte del 2 giugno, né?
1: Certo.
2: Sono qui allo skate park di Tortona.
0: Vada piano con lo skate, sì. Mi raccomando.
2: E sono qui a fare le penne con lo skate.
1: Ah, che bello.
0: Piano che è una certa età.
2: A dire il vero non è che si dice penne, eh? Sì. Ma trick.
1: Ah, i trick.
2: Sì, me l'ha insegnato il mio maestro.
0: Cioè fa girare lo skate e poi si rimette sopra, giusto?
2: Sì, il Moise Antonacci.
1: Moise Antonacci, non lo
2: sì, Moise Antonacci è campione italiano di skate,
1: ah,
2: né?
1: Ah, cavolo.
2: E va anche a gareggiare negli Stati Uniti di America.
0: Ah, complimenti.
2: Il Moise Antonacci è una brava persona perché ha accettato di insegnarmi ad andare con lo skateboard anche se ho 84 anni.
1: Mi raccomando.
2: Per Moise è una sfida,
1: certo.
2: Ma anche per me, né?
1: Sì,
2: perché poi
1: certo.
2: Quello che ci deve andare sopra sono io. Però vi posso dire una cosa,
1: Sì.
2: È una bella soddisfazione, né? Perché quando faccio dei bei trick sono felice.
1: Bene,
2: e poi le ragazze mi fanno l'applauso.
0: Hai capito?
2: Sì, c'è pieno di ragazze qua. Poi c'è sempre qualche stupido che mi dice che sono un vecchio di merda. Che non devo fare i trick. Infatti la settimana scorsa il mio maestro Moise Antonacci ha fatto a botte con due ragazzini che mi hanno dato del coglione.
1: Ah, come mai?
2: Sì. E dovevi vedere quante botte che gli ha dato il Moise Antonacci a quelli
1: ragazzini.
2: Lì.
1: Ma no,
2: sì, li ha riempiti per bene. Poi ci ha spaccato la tavola sulla schiena.
1: No, tavola da skate.
2: E adesso non vengono più qui allo skate park.
0: Ti credo.
2: Signor Ferrari.
0: Sì, mi dica.
2: Ma lei è capace di andare con lo skateboard?
0: Io ci andavo, adesso non mi ricordo più come si fa più.
2: Se vuole le do il numero del Moise Antonacci che le dà le lezioni.
0: No, ma guardi.
2: Guardi che lui a buon prezzo prende 400 euro all'ora. Ma ne vale la pena, perché in 40 lezioni
1: non mi interessa il trick, allora.
2: In 40 lezioni te impari a fare tutto, anche il primo trick.
1: Ok.
2: Poi ci fa anche la teoria, due balle. Sì, perché c'è l'Olly che è il salto fondamentale.
1: Ah, ti spiega i trick,
2: sì. Base di quasi tutto. Poi c'è il Nolly che è un Olly eseguito dal nose, cioè dalla punta anteriore. Poi c'è il fakie, che vuol dire cavalcare all'indietro. Come trick c'è anche il manual.
0: Lì
2: si sta in equilibrio sulle due ruote posteriori come il wheelie. Capisci? Ma il trick più difficile è lo spazzacugnetta. L'avete mai fatto lo spazzacugnetta?
0: No, non conosco neanche gli altri.
2: È un trick nel quale si salta due metri tramite una rampa.
0: Ah no, cavolo. Ma non lo faccia,
2: Infatti io non sono capace di fare il trick dello spazzacugnetta. Ma voglio imparare più presto.
1: Certo.
2: Perché lo devo fare di nascosto, perché il mio maestro di skate Moise Antonacci
1: non vuole.
2: Ha proibito a tutti di fare il trick dello spazzacugnetta.
0: È pericoloso,
2: certo. Wey DJ Angelo,
1: mi dica.
2: Settimana prossima di domenica vengo alla festa della radio DJ.
1: Ma il pomeriggio. Certo. Ci siamo
2: quando fate 15. Il DJ set al pomeriggio?
0: Dalle 15 alle 16.
2: Ah, ho capito. L'ora più fresca.
1: Sì. Certo.
2: Quando magari porto la tavola, così faccio un po' di trick sul palco. Bisogna bere tanta acqua, col limone spremuto dentro.
0: Senta,
2: io voglio essere annunciato al microfono, me lo fate poi?
0: Certo,
1: ma assolutamente, Antonio.
2: Dovete dire: ecco a voi Antonio, lo skater con tutti i suoi trick.
1: Va bene.
0: Se lo vuole lo facciamo.
1: Certo.
2: Vengo vestito di livello, né?
1: Va bene.
2: Poi porto anche la band dei Giarolos, se li convinco.
1: Loro
2: con il
1: Chant,
2: il Casper, il Piwi, il Mandi e il Maggiustro.
1: Il Maggiustro
2: è aggiunto dopo il Maggiustro.
1: Ok.
2: Sì. Che stasera, che è festivo, ci esibiamo al laghetto della Malvista.
1: Ok.
2: Il concerto. E il Chanter è una brava persona perché ha voluto inserire nel repertorio una canzone che parla della mia passione per lo skate.
1: Veramente.
0: Benissimo.
2: Se volete ve la posso far sentire anche i vostri ascoltatori.
1: Certo.
3: Mi

0: Nella prossima mezz'ora a Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari saremo con il filosofo Nicola Cedro, che tornerà a spiegare il vero metodo scientificamente provato per stare bene nella vita.
1: Per stare bene non devi odiare, per non odiare non giudicare, per non giudicare meglio non sapere, per non sapere fatti i cazzi tuoi, per stare bene fatti i cazzi tuoi,
2: soprattutto nei giorni di festa.
3: Ciao belli.
4: Tutte le Vespa portano a Roma. Vespa celebra 80 anni di un'icona. Dal 25 al 28 giugno al Foro Italico. Musica, ospiti, giochi e divertimento dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Programma su roma2026.vespa.com e sui canali social di Vespa.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: continua, ciao belli, durante la festa della Repubblica oggi martedì 2 giugno.
1: E salutiamo tutti coloro che stanno grigliando, ovviamente.
0: Assolutamente sì.
1: In certo. Questo giorno di festa con i giovani a casa da scuola torna la Top Chat genitoriale.
0: Vai.
1: E allora andiamo da Ema e Bruno Barbieri, uno dei più grandi chef d'Italia, che è appassionato anche del mondo giovanile.

0: Benvenuti alla Top Chat genitoriale, dedicata alla chat di classe, uno spazio virtuale in cui i genitori degli alunni si incontrano e condividono esperienze legate all'educazione dei propri figli, affrontando spesso anche argomenti che vanno ben oltre il contesto scolastico.
1: È vero. Certo, Ema. E allora partiamo dalla posizione numero 5 della classifica, dove troviamo la signora Renza Formenti, madre del piccolo Atos Formenti, che qualche giorno fa è arrivato tardi a scuola a causa del Giro d'Italia, passato proprio davanti alla sua abitazione. Ascoltiamo dunque la signora Renza, che condivide le sue perplessità nella chat di classe.
2: Numero 5.
3: E mamme, buongiorno, ascoltatevi un attimo, ma questa storia di questo bloccolo, perché devono passare questi qua sulle biciclette, ma non ho capito, ma all'improvviso, quello non ha fatto nessuna circondoriare nessuno ha detto niente, ma vado a scendere da casa, trovo questi transenni dappertutto, c'è un bloccolo stradale per chi deve passare i Giri d'Italia.
0: Prosegue la nostra top chat genitoriale con la posizione numero 4, dove troviamo il professor Patrizio Alemao, docente dell'Istituto Commerciale Martino Bassi di Seregno, balzato alle cronache per aver invitato tutti gli alunni della Quinta Ragioneria al compleanno del suo cane, festeggiato presso un noto locale di Carate Brianza.
1: Molto interessante la storia del professor Alemao, soprattutto perché non è consuetudine festeggiare il compleanno di un cane. Eppure il professor Alemao vuole moltissimo bene al suo Miosha, al punto da organizzare una cena tutta per lui, hanno partecipato anche altri proprietari di cani.
0: Ascoltiamo allora il professor Patrizio Alemao mentre invita telefonicamente la madre al compleanno del cane Miosha, che ha compiuto 6 anni.
2: Numero 4.
4: Ehi.
5: Ma?
4: Ti stavo chiamando io, c'ho silenzioso non da non so quanto.
5: Ciao.
4: Forse da 2 giorni.
5: Com'è?
4: Sono venuto a consegnare i prodotti alla Gio, che abbiamo fatto riunione settimana scorsa.
5: Non vieni in moto allora?
4: No, non vengo in moto, scordatelo.
5: Ti leggo.
4: Una volta sono venuto e mi ha fatto brizzare tutti i capelli in piedi. No.
5: Ascolta, oggi 6 anni che è nato Miolt. Facciamo la festa.
4: Il cane. Compleanno.
5: Vieni? Sì, allora facciamo la merenda con l'area cani. Vabbè, ma te non venire. Poi stasera magari con gli amici che hanno dei cani andiamo al ristorante, vuoi venire?
4: Ma sei fuori, ma festeggiamo pure compleanno lo cane, mo.
5: Perché?
4: Sei fuori.
5: Perché, scusa? 6 anni,
4: Ma sì,
5: se riesci a fargli magari una torta salata. No.
4: Sì, pure.
5: Gli mettiamo il cappellino, no.
4: Ma veramente
5: il cane deve mangiare stesso,
4: ragazzi.
5: Vieni.
4: No.
5: Niente. Mia volta, hai sentito la nonna che non viene? Dai, ciao.
4: Sì, auguri, fare l'augurio.
0: Salutiamo il cane Miosha e andiamo avanti con la nostra top chat genitoriale. È ora la volta del signor Mimmo Donghi, bidello dell'Università Bocconi di Milano, ha deciso di lasciare il posto di lavoro per trasferirsi in Colombia. Un trasferimento dettato, quanto pare, particolare passione per la chimica. Sì, Bruno, tu conosci il signor Mimmo Donghi?
1: No, non lo conosco. E francamente non sono molto interessato a fare la sua conoscenza. Aggiungo inoltre che il signor Mimmo Donghi è stato escluso dalla classifica a causa del contenuto alquanto bizzarro del suo messaggio, motivo per cui non potremo ascoltare la sua voce né il testo che ha lasciato nella chat dei docenti dell'università. Direi quindi di andare avanti con la prossima posizione.
6: Questa è la top chat genitoriale.
0: Questa è la top chat genitoriale dedicata alla chat di classe e adesso andiamo alla posizione numero 2, dove troviamo il professor Roberto Ortelli. Giusto, Bruno?
1: Certo, Ema. Il professor Roberto Ortelli ha approfittato della chat dei professori per mettersi in contatto con il collega Pasquino Rivetti, con il quale doveva fissare il consiglio di classe, non trovando il numero corretto nella rubrica, si è rivolto al fratello.
0: E allora ascoltiamolo, lui è il professor Roberto Ortelli.
2: Numero 2.
7: Io sono chiamato sul numero di tuo fratello, il suo fratello Pasquale. Dice il numero non è l'esistenza.
8: Come?
7: Un attivo. Come ci fa? Dice tu a Pasquale, giusto che mai. Dice il numero non è l'esistenza.
8: Vediamo qua.
9: This is

0: Britney Spears con Oops I Did It Again su Radio DJ.
1: Come si titola?
0: Oops I Did It Again.
1: E tra poco sì. sarà con noi il mitico coach Gasparotto.
2: Se pagate la gente poco sì. avrete gente di merda.
0: Va giusto, bene,
1: grande coach. Ed ora in questo giorno festivo occupiamoci dei genitori che vanno a vedere le partite dei loro figli
0: sì,
1: e che molto,
0: molto
1: spesso si comportano a cazzo di cane.
0: Sì, un po' troppo.
1: E per l'approfondimento scientifico andiamo dagli amici di Oltre la Terra per parlare della vita nei pianeti del sistema solare.
0: Bellissimo, bellissimo.
3: Concordo con lei.
1: E poi anche Gasparotto.
0: E Gasparotto ci vuole.
4: Tempo che fa Leonardo Pieraccioni e i sessantenni alle partite dei figli. Da Infinity, Valentino Rossi e lo scambio di frecciatine con Max Biaggi.
0: Ciao, Vale.
4: Da RD Love Coach, l'uomo innamorato. Dalla Zanzara, la mistress torturatrice. Oltre la Terra, la vita nei pianeti del sistema solare.
0: Yo.
5: Leonardo Pieraccioni e i sessantenni alle partite dei figli.
6: È pericolosissimo per noi sessantenni andare a vedere la figlia giocare in un palazzetto dello sport, in una palestra, perché quando non c'è da sedere, io una volta e basta mi sono seduto in terra.
1: Certo.
6: E sono stato così per un'ora e cinquanta.
1: E beh, c'è una partita.
6: Che te dici? E che sarà mai quando mi son dovuto rialzare sembrava un concerto di Vasco Rossi perché facevo
1: che boomer ragazzi
0: è veramente boomer .
6: E vai,
0: ciao Leonardo.
5: Valentino Rossi e lo scambio di frecciatine con Max Biaggi.
7: In quegli anni lì andava di moda che si facevano le cene con i giornalisti, quindi per abbonirsi ai giornalisti. E quindi c'era Biaggi a cena con tutti i giornalisti.
1: Max Biaggi.
7: Io entro nel ristorante, passo di fianco e lui con i giornalisti lì così, un po' da gagiotto, mi fa: oh, guarda, c'è il Max Biaggi della 125. Lui mi fa a me, no?
1: Sì.
7: E io passo così, io mi ricordo avevo lo zaino, ritornavo dal circuito così e gli ho detto: guarda, sarei te il Valentino Rossi della 250. E lì mi è venuto bene da matti e lui è rimasto malissimo, cioè davanti a tutti i giornalisti, quindi da lì è così.
5: La mistress torturatrice.
8: Mi dicono che è molto ricercata da lei la CBT. Che cos'è la CBT?
9: Questo qua.
8: Cioè, che cos'è? Cosa si chiama? Cos'è? Cock and ball torture. Che...
9: Sì, anche è una tortura in generale, calci nelle calci, ginocchiate.
8: Viene quantificata questa cosa? Cioè, una sessione di. Andiamo alla quantificazione. È importante la quantificazione.
9: Quanti calci nelle.
8: No, ma quanto costa una sessione di CBT?
9: Cioè, 400 euro un'ora?
8: 400 euro un'ora. Tu, come dire, in qualche modo tratti, intervieni sul corpo di queste persone, sul corpo di queste persone, le torturi, le fai male a queste persone qua, con il loro consenso, ovviamente, in cambio, in qualche modo, di denaro. Per
9: cui, sicuramente non lo faccio per la gloria divina.
5: La vita nei pianeti del sistema solare.
10: Vai. Perché esistono su questo pianeta anche delle razze aliene?
1: Sì.
10: Da dove vengono? Sono sempre state qui? Sono arrivate?
11: Non lo so. La gente dello spazio, quella ancora che vibra in una dimensione del sistema nostro solare, quindi il Sole, Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Uranio, Nettuno, Plutone. Prima era un pianeta, poi l'hanno tolto, poi è diventato un altro pianeta. Comunque.

0: Ci piace molto. Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia su Radio DJ.
1: Questa piace anche a Lorenzo.
2: Minchia che pedalata.
1: Ciao Lorenzo.
3: La puntata di oggi è giunta al termine, ma tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.
1: Sempre. Domani è finita la festa.

0: domani?
1: Nella puntata di domani, che mercoledì succede? 3 giugno, torneremo a collegarci con Domenico Cioccolatino.
2: Ah, mi piace,
1: l'artista
2: mi piace,
1: si è messo in gioco con grande coraggio,
2: certo,
1: scegliendo di reinterpretare e rilanciare alcuni dei successi
0: qua,
1: più iconici degli anni Ottanta.
2: Sì.
1: Le indimenticabili sigle dei cartoni animati,
2: sì, vabbè,
1: che hanno fatto la storia di un'intera generazione.
0: Oppure leggerlo. Dai, un po', riproviamo, dai.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Party Like a DJ, domenica 7 giugno